0: noi per primo.
1: Vuoi due? Tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
0: Ancora?
1: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
1: Devono morire tutti i giorni.
0: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Non ho capito.
1: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
3: Eh sì.
1: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
3: Sì.
1: Non vivrai mai con te.
0: No.
1: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
0: Sì.
1: Vuole il pieno, vuole il pieno.
0: Vuole il pieno?
1: Il pieno, la cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
1: Guarda, 52 anni.
0: Bello, un da. Scusami, eh.
4: Guarda, cromosoma in più.
0: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
1: Guardi qua.
0: Guarda sua madre.
1: Ha 55 anni, mia madre.
0: Ma sua madre, uguale a lui.
4: Aspetta, se le
1: mia
4: metti
1: moglie,
4: in fila.
1: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è secondo... questo?
1: Lui.
4: Io. A che età?
1: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
1: macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
1: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
0: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
1: Ma adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
0: Che cazzo di?
1: Ok, diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
0: sì.
4: Pensa a 80.
0: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
0: Come le candele.
1: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
0: Vaffanculo.
1: Vedrai, però,
0: cosa?
1: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
0: Ma che cazzo?
1: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
0: 40 centimetri?
1: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
1: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
1: Col naso! A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
1: sta parlando adesso lui.
4: Devi andare a Taranto.
0: Grazie maestro.
4: Grazie.
0: Ma io ho visto la luce.
1: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io, sì.
1: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
1: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente quercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche, è l'aquila che ha sbagliato mira. Tranquilla. Pesce delle profondità marine, la tranquilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico, perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranquilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Isle. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica forma di bastone bianco, il Cobra Isle è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake News. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribouc. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto grizzly. Plantigrado che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye!
0: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Oggi non siamo nel decadente ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì al cimitero monumentale di Lonate Ceppino, proprio quello lì dove ci sono seppelliti Jim Morrison, John Fitzgerald Kennedy, Peppino Craxi, gli Homo Sapiens ed un sacco di altra gente che ha portato lustro nella storia del mondo.
3: Forza nonno, scava una fottutissima buca e tiriamo fuori quella bara.
4: È davvero triste il fatto che dobbiamo andare a disotterrare queste carcasse di merda, perché fra i vivi non abbiamo trovato nessun sostituto per la nostra ex collega.
3: Non preoccuparti, vedrai che qui troviamo qualcuno di interessante.
4: Io non sono superstizioso, per carità, però un'impastata ai coglioni me la do comunque quando vedo una bara.
3: E anche quando passa una suora.
4: Beh, comunque ho portato anche un fucile a pompa, non si sa mai.
3: Dai su, vediamo un po' chi c'è qui. Oh, cazzo, è Claudio Villa.
5: Garrano!
3: Ma che diamine, mi sta spaccando.
4: Ma
3: il cazzo.
4: Basta!
3: Ma sparagli, porco...
4: Mettila!
3: Oh, meno male.
4: Proviamo in quest'altra. Ecco.
6: Or dunque, eccomi riasumato. E quindi grazie, Turbo Boomer, per non aver usato la cinghia ancora, virgola, su di me.
3: Caspita, il grande immenso principe Antonio De Curtis, meglio noto come Totò.
6: E infatti sono piacevolmente onorato e mistificato per il vostro coraggio nel riportare in vita me che sono un blasonato, virgola. Ancora oltre sopportar non potevo la vicinanza delle altre salme inesposte, putride e puzzolenti, punto e virgola, tra parentesi. Indi per cui in questo momento di questa triste e mesta ricorrenza, con dei fiori adorno il loculo marmoreo a cui ero poco affezionato e mi preparo per una nuova partenza di questa grande avventura, virgola, che...
4: Basta con questi terroni, porco...
3: Ma nonno, Totò era una leggenda.
4: Non c'è mai nessuna leggenda di Bergamo Alta.
3: Dai, vediamo se c'è qualcun altro. Ehi, ma chi c'è laggiù?
7: Buonasera, Turbi Boomer, io sono Vittorio Feltri.
3: Porca puttana, uno zombie.
7: Ma io ero semplicemente qui che come tutti ben sanno, io mi piace nascondermi nei cimiteri per segarmi sulle foto in bianco e nero.
3: Ammazzalo!
4: Torna all'inferno, bastardo!
7: Ma io non ero mica ancora morto.
4: Beh, non si può dire neanche che eri vivo.
2: Dopo aver scavato per ore e ore in cerca di qualche lercio carcume che potesse sopperire alla mancanza lasciata nel loro arido cuore, i Turbo Boomer tornano a casa affranti e sconfitti. Turbo
3: Boomer! Nonno, abbiamo provato col Boomer's Got Talent, abbiamo disotterrato cadaveri, ma in effetti non abbiamo provato a guardarci intorno qui all'ospizio. Magari c'è qualche nuovo ospite, che dici?
4: Sì, in effetti hai ragione. Tipo, guarda quel tipo là. Ehi, e tu che cazzo sei?
8: Ciao, sono Daftin.
3: Dustin? Dustin chi?
8: Daftin, il i defenfadenti di Stranger Things.
4: Ma non eravate bambini?
8: Sono paffati 68 anni dalla prima stagione. Ora siamo dei brutti vecchi di merda. Però se siete in cerca di qualche nuovo amico, posso venire io con voi. Mi piace la cinghia, proprio come nel finale del primo volume della quinta stagione di Stranger Things.
3: Stop, non dirlo.
8: Sì, no, quando Will diventa...
4: Fermati, niente spoiler.
8: Ah, niente spoiler. Ok. Quando Will diventa potentissimo e prende il controllo dei Demogorgoni risvegliando i suoi poteri latenti.
3: Ma figlio di Troia!
4: Prendo la cinghia!
2: Né con una raffica di cinghiate rancorose, i nostri due nonni preferiti fanno passare al bastardo sdentato la voglia di fare spoiler e lo rimandano nel sottosopra ed anche a fanculo.
3: Porca puttana, nonno, quello scemo sì che ci farà ricevere un sacco di messaggi di odio. Gli spoiler sono veramente terribili.
4: Beh, sono passate 2 settimane, in realtà ormai non è più spoiler. È come dire che nel Re Leone muore Mufasa, Darth Vader è il padre di Luke, nel Sesto Senso Bruce Willis è un fantasma, l'assassino di Saw è per tutto il tempo il cadavere della prima scena, in The Prestige il mago ha un fratello gemello, Brad Pitt è l'amico immaginario in Fight Club, o che Kevin Spacey muore alla fine di The Life of David Gale.
3: Kevin Spacey è anche il serial killer di Seven.
4: E si scopre anche che lui è Kaiser Soze nei Soliti Sospetti.
3: Questo sì che è un bello spoiler. Siamo proprio delle merde. Però che grande Kevin Spacey. Mi dispiace che sia costretto a dormire per strada quel vecchio maniaco pervertito.
4: Non mi ricordo però come finisce American Beauty. American Beauty, Kevin Spacey, il colonnello Kevin Spacey. Ah, sì, sì, sì, sì. Il colonnello di American Beauty è faccio ed ammazza Kevin Spacey, porco di...
9: Radio 105.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda!
10: Però.
4: Però, però,

0: Ministro!
1: Che ne su parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma va fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, vai con i coglioni.
6: Ascolteremo te.
7: No, adesso no, sto prendendo la medicina.
8: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore.
7: Va bene, vi racconto sta cazzo di storia. Puttana la marmotta.
8: Urrà, urrà, urrà.
7: Allora, questa storia si intitola Adamo ed Eva.
8: Oh.
7: Allora, senti, c'era una volta un tale di nome Dio che aveva una settimana libera e allora creò il mondo col mare, le montagne e anche le piante.
8: Oh, e poi?
7: Guarda, un'altra volta che dice poi, ti giuro che invento una macchina del tempo, vado a 100 anni fa alle elezioni politiche, voto Mussolini e ti faccio cucinare il forno, chiaro? Che cazzo! Vabbè, torniamo alla storia. Allora, signor Dio vide che al mondo non c'erano le scorregge e allora creò gli animali.
8: Oh! E poi?
7: Bastarda di merda, adesso guarda!
9: Benvenuti nel 1938.
7: Cosa impari, pezzo di stronzo? Allora, e poi niente, signor Dio vide che al mondo non c'erano stronzi e allora creò l'uomo e lo chiamò Adamo.
8: Oh, e poi?
7: Basta. E poi sto tale di nome Dio vide che Adamo giocava tutto il giorno alla PlayStation e mangiava di merda e allora creò una donna e si chiamava Eva. E almeno lo teneva un po' in riga, no?
8: Oh! E poi?
7: E poi sto tale disse ad Adamo ed Eva: uè, pezzenti! Potete fare un po' quel cazzo che vi pare, ma non mangiate le mele blu di quell'albero lì, che sennò vi viene la cacarella!
8: Oh! E poi?
7: Niente, senti, poi un giorno arrivò il serpente che disse a Eva: non farti ingannare da Adamo! Le cose non sono come sembrano! Tu e Adamo siete schiavi di una realtà virtuale che si chiama Matrix!
8: Matrix? Oh! E poi?
7: E poi Eva chiese al serpente: serpente, che cos'è questo Matrix?
8: Cos'è?
7: Matrix è ovunque, rispose il serpente. È intorno a noi! Anche adesso nel paradiso terrestre in cui siamo! È quello che vedi quando vomiti la grappa nel fiume o quando caghi tra gli alberi. L'avverti quando ti puzza le ascelle, quando ti togli la merda dal naso. Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
8: Quale verità? Quale?
7: Che Dio in realtà è un cinese.
8: Un cinese? Impossibile!
7: E invece, se non ci credi, disse il serpente Eva, mangi una merda d'albero blu e vedrai con i tuoi occhi quanto è profondo la tana del bianconiglio.
8: E poi?
7: E poi Eva andò da Adamo, gli raccontò la storia di Matrix e del dio cinese e insieme decisero di mangiare la mela blu.
8: E poi,
7: subito dopo aver mangiato la mela blu, ad Adamo ed Eva venne un cagotto micidiale e morirono asfissiati. Fine!
8: Oh, che tristezza! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
7: Nessuna, solo che il serpente è un figlio di Troia. Va bene, dai, se vi piace bene, se no a fare in culo, ciao!

0: essere
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: Non pensavo fossi così simpatico faccia da costicina.
4: Ma dici davvero?
3: Anche l'idea di portarmi in un posto così da truzzo al primo appuntamento mi ha colpito molto.
4: Ti piacciono davvero le giostre dei sinti di Eternia? Anche se al calcio in culo si sono pestati per un portafoglio rubato.
3: Sì, mi sto divertendo tantissimo. Solo che vorrei che tu capissi che è difficile per me tutto questo. A me piace la fica, ma contemporaneamente devo essere sincera. Non mi sei indifferente, anzi, comincio a sentire nei tuoi confronti tantissimo affetto.
4: Ma dici sul serio? Ma veramente? Ma questo è il giorno più bello della mia vita. Ancora più bello del giorno in cui strappai il mio primo cuore dal petto di un Glover a 12 anni perché mi aveva assaggiato il kebab prima di consegnarmelo. Sono tremendamente felice.
3: Sono felice che tu sia felice, ma non montarti la testa, perché per ora siamo solo buoni amici. Come ti dicevo, io sono iperlesbiana. Non ho mai nemmeno provato la banana. Mi fa schifo solo il pensiero del contatto con un cazzo. Quindi non potrei mai avere una relazione con un uomo allo stato attuale. Ma all'amore non si comanda e purtroppo, o per fortuna, ora sento del sentimento che sta crescendo per te, nonostante tu abbia un volto orribilmente sfigurato e le palle attaccate con lo scotch.
5: Guarda, guarda chi si rivede!
4: Oh, cazzo, Evil-Lyn!
3: Accidenti che fregno! Ma chi è questa? Faccia da costicina.
5: Allora, Skeletor, come mai sei tornato alle giostre dei sinti di Eternia? E chi è questo ragazzo cinese che puzza di olio per friggere?
4: Allora, lei è Evil-Lyn, la mia ex, e lei è una mia amica speciale, la sorella di Adam, ovvero la principessa di Eternia. E non è un cinese, ma una donna, e si dà il caso che mi piaccia anche parecchio.
5: Ma che cazzo hai fatto alla voce? Sembri un DJ della radio, che ora non mi viene in mente il nome. Che cazzo hai fatto? Un bocchino a un cazzo pieno di elio?
3: Si dà il caso che non sia un cinese bella fregna, ma acida come la merda di un passero che si è mangiato un campo di uva. E lui ha questa voce perché si è tagliato le palle per me, antipatica figa del cazzo.
5: Senti, Cinciaolin, calma con le parole o ti tiro così tanto i capelli che non ti serviranno le extension per tornare femmina.
4: Calma ragazze, calma, non litigate per favore.
5: Non riesco a sentirti con questa voce. Me ne vado. Non c'è bisogno di sedare gli animi. Ho altro di meglio da fare oggi che pestare un cinese con la fica e la camicia a scacchi. Chiamami se vuoi, così magari usciamo a bere qualcosa e ci ricordiamo dei vecchi tempi. Magari mi fai vedere le palle. Sono curiosa. Ciao, ciao sfigata.
3: Davvero? Tu stavi con quella troietta?
6: Sì, eravamo fidanzati, poi è finita perché voleva qualcosa di serio e io avevo cazzi di conquiste di Eternia e roba così!
3: È una stronza incredibile, ma mamma quanto è fregna! Dici che la farebbe una roba a tre?
4: Mamma, io te lei dici!
3: No! Lei con Topo Gigio e Lucio Corsi Nero! Certo che intendono i due, brutto scemo!
4: Posso fare una citazione calzante per l'occasione?
3: Prego, fai pure!
4: Porca... Che notizia!

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà? Nigerio.
2: Il segreto.
3: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
2: Il segreto.
5: Andrò a parlare col sindaco.
6: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: puntata precedente, Burundu, il figlio di Donna Ruanda, stava per svelare a tutto il mondo il suo prezioso segreto. Ma fortunatamente la censura della nostra telenovelas ha bippato la parte finale della puntata, evitando che Burundu rivelasse a tutti il segreto.
1: Canta salvaje con tu pasión, con tu dulzura arrancame el corazón.
2: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove cazzo è quella sguattera infame? Servastraccia!
3: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il posacoglioni in platino per domani sera.
2: Per domani sera? Cosa cazzo c'è domani sera, brutta nana schiava?
3: Ma signora, non ricorda? Domani sera c'è la cena di gala, quella che organizza ogni mese, quella che finisce sempre a cazzi nelle facce, cazzi signora. Nelle facce, signora. Per questo lucidavo il posacoglioni in platino.
2: Mannaggia Gigia, la cena di gala! Me ne ero scordata! Ti ricordi i nomi degli invitati? Devo ordinare i goldoni o la serata finisce sempre con le tende croccanti.
3: Ecco l'elenco. Il maresciallo Sciallomare.
2: Ah, trascorso anale.
3: Don Prepuzio della Scabbia.
2: Scabbia, trascorso anale.
3: Il baronetto Baldambembo viene dal rutto.
2: Pompinello.
3: Il duca Conte Malsburrino.
2: Trascorso anale Pompinello.
3: La duchessina Mariano.
2: Trascorso anale più Spolpaclito.
3: Vado avanti, signora. L'elenco è lungo.
2: No, no, nana sporcacciona. Organizza tu i tavoli. Io devo andare a farmi la permanente alla vulva. Non posso certo farmi trovare spettinata da quel fusto del duca Conte Malsburrino.
1: Entrambi.
3: Donna Ruanda, c'è un problema.
2: Quale? Quale? Quale?
3: Il duca Conte Malsburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
3: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
4: Sì, che fai tanto bene! Sì!
2: No, quello lo fanno tutti i conti per entrare in confidenza con persone che non conoscono.
3: Si riferisce allora al fatto che la duchessa è andata sotto il tavolo a raccogliere il tovagliolo ed è salita dopo 20 minuti con la faccia ricoperta di peli del cazzo?
5: Già non puedo más.
2: No! C'è altro, servastraccia, c'è altro.
6: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas. No puedo decidir.
2: Devi aiutarmi ad eliminare quella poco di buono. Ho paura che voglia venire qui domani per rivelare a tutti il mio
0: segreto.

0: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
1: La prego, Duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
0: Conosce il mio vizio, donna Ruanda, allora.
2: Buenas noches.
1: E so anche del suo trascorso anale con la duchessa Mariano.
3: Donna Ruanda, ma come si permette di insinuare certe cose? Il duca conte Malsburrino mi ha solo infilato il dito in segno di apprezzamento. Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
4: segreto.
1: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Potrò querer assaporare lo che sta mio.
0: Maresciallo Sciallomare, fortuna che è qui. Sembra che la situazione sia scappando di mano.
5: Potrei farle la stessa domanda. E se potesse evitare di agitare quel dito che puzza di culo?
0: Bando alle bande.
1: Si dice bando alle rane, ignorante.
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Comunque, signore, credo che sia il caso di darci un taglio.
1: Si riferisce al suo dito? Sì, lo tagli, la puzza di colo è insopportabile.
3: Basta, silenzio tutti. È giunto il momento di svelare il
4: segreto
3: di donna Ruanda.
1: Non lo fare o finisce male.
3: Il segreto di donna Ruanda,
5: Potrei farle lo stesso,
7: Il segreto.
8: Il re di Spagna e quello di Svezia e Danimarca insieme uniti dalla sefirida Candalori.
0: Incredibile, mi ha tagliato il dito.
1: E ora te lo ficco in bocca, duchessa di sto cazzo.
3: Bleh, ma sa di merda.
5: Potrei farle la stessa domanda, ma vado a vomitare.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Peterlizia.
3: Vai, dai.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto. Cosa mi avete dato?
6: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
7: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
7: Ma che scarcolare?
8: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: Stercorario.
8: Stercorario, quasi.
7: Dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
8: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
7: No, è stercorario.
5: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
8: Stercorario.
5: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
4: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
5: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'ultima, dai!
6: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
6: È un enorme arachide!
5: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
7: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
9: Eppure salata in superficie.
5: Guarda.
10: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
9: Non insalata. Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
10: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
13: No, ma cosa stai dicendo?
12: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
13: Sauro.
12: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
14: no,
12: la vita!
14: No, non è lava, è Raven.
12: Un ponte per Raversburg?
14: Raven.
12: Un ponte per Ravensburg per la vita.
14: Sburger.
12: Sburger per la vita.
13: Ma che Ravensburger per la vita?
11: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.

0: una May! Forrest Gump!
1: Gump!
0: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
2: Facile! Dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
3: È facile, sei intuitivo!
0: Allora! Pimpiripetepampi!
1: Ma chi no, è?
0: Allora, oh. Animaletto! Pimpiripetepetenusa!
4: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria?
0: Pimpiripetenusa!
4: Pimpiripetenusa!
0: Pimpiripetenusa!
1: Pimpiripetenusa!
0: Pimpiripetenusa!
1: Pimpiripetepam!
0: Pimpiripetepam! E pili stu cazzo e metto qua.
4: No, Ravensburger te la vita.
0: Ravensburger te la vita.
4: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
0: Ravensburger.
4: Ger.
0: Ravensburger. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburger te la vita.
1: Non è Ravensburger te la vita.
0: Ravensburger.
4: Ger.
0: Terra viva.
4: No, terra vibra.
0: Terra vita.
4: Terra vita.
0: Oh, Ravensburger.
1: Ravensburger.
0: Ravensburger. Ravensburg Teravidia?
5: No, no, non è Ravensburg. Non è...
6: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
7: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
4: A morte il monarca.
0: Anche voi!
8: Rai Spreco presenta.
9: Rai Spreco.
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
8: Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
17: No, questa volta io ti tolgo.
16: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
17: Prendi la candeggina, Rosario.
18: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
16: Oh no, Brimbelli!
17: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
19: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
19: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
15: sì.
19: Che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
19: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
19: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
19: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
19: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
19: Sì, che devo fare? Stavo
16: spiegando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
19: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
15: Guardi,
19: forse
15: vabbè.
19: C'è il sangue.
15: Sì,
19: allora, signora...
15: Bene. Questo
19: mi ascolti,
15: sì.
19: Ero puttane.
15: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
19: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
19: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
19: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
19: Aspetta un attimo.

0: Greta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
1: Scusi, lei...
2: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
0: Un attimo,
2: mettici il pennino nella cacca.
0: Stai il telefono, stai?
2: Sì.
0: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
2: Sì.
0: Mamma, che brutte feci che c'è.
2: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
0: E cosa c'era dentro le lasagne?
2: C'era prosciutto, mozzarella,
0: l'uranio, un poverito,
2: cotechino,
0: India, brasiliano.
2: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
2: Ecco dov'era il cacciavite.
0: Porcacciami se.
2: Porca ma...
0: Che sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, scusa collega.
1: No,
2: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
1: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto qua.
1: Va bene.
2: Lo sport.
1: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
2: Ecco.
4: Glauco! A tavola che conto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
4: Dai,
2: ma tu,
4: che ti ho
2: ma
4: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata!
2: Me, commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata,
2: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
2: Uno.
1: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
2: Che Bagalov, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
1: sì,
2: sono quello della cacca,
1: sì,
2: dell'esame delle feci.
1: Sì.
2: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
0: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
0: fare la
2: so
0: cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
1: Bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
1: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
6: In quel tempo il Santissimo Padre venne alla chiesa di San Gianluigi, martire e posteggiatore abusivo, per poter celebrare la funzione religiosa. Ma qualcosa andò storto.
7: Girolamo! Girolamo! Girolamo zozzo merdo! Merdo di Cristo!
8: Eccomi, padre!
7: Guarda qui, gli abiti talari! Per dire messa, guarda, non ce n'è uno decente!
8: Veramente?
7: Sì, davvero! Questo, ad esempio, è tutto macchiato di sugo, vino rosso e grappa! Bì!
8: Ve lo dissi quella volta che non era cosa saggia benedire una trattoria mentre mangiavate una matriciana.
7: E questo? Tutto sporco di olio motore e grasso.
8: E quella volta che stavate dicendo la messa a un fedele, entrando vi avvertì che la vostra Santa Porsche aveva una perdita. Avete sospeso la messa e vi siete messo...
7: Sì, sì, me lo ricordo. E guarda questo, è tutto macchiato di...
8: E quello credo che l'avete usato per andare a benedire quella spa a 3 chilometri dal confine con l'Austria.
7: Bellissimi ricordi. Comunque, non ci siamo. Ricordami nel pomeriggio di andare a fare un po' di shopping.
8: E per dire messa oggi?
7: Metto la divisa dell'Inter e puttane mamma!
6: Dopo la messa, allo stesso modo, padre Maronno prese la Porsche, gli rese grazie con le parole di benedizione e si recò presso il negozio dove si confezionano abiti per i sacerdoti. Poi prese l'abito, lo provò, lo mostrò al suo discepolo Girolamo e disse:
7: 300 euro! Siete forse usciti pazzo?
9: Ma padre, ma cosa dice? Sono abiti molto rifiniti, fatti su misura, ma cosa mi pretende, padre?
7: Ma perché agli operai la divisa da lavoro gliela fanno pagare? Come osi, puttano!
9: Ascolti padre, io non posso farci nulla, abbi pazienza, eh. Sono un umile sarto timorato di Dio, quindi veda un pochettino lei, eh.
7: E sbaglia essere timorato di Dio. Devi essere timorato di me, perché uno di questi giorni vengo qui con un paio di molotov e te la riduco in cenere questa baracca, vivi!
8: Su padre, andiamo, non faccia figure.
7: Figure? 300 euro per 4 stracci bianchi e una specie di sciarpa da mettere al collo? Ma siamo pazzo?
8: Padre, ma questa è roba di alta sartoria, non sono mica quei vestiti confezionati dai cinesi.
7: Ma chi se ne frega dei cinesi? Scusa, che c'entrano i cinesi?
8: Loro fanno questi laboratori segreti in cui schiavizzano le persone. È per quello che i vestiti costano meno, maronna!
7: Interessante, si guadagna bene?
6: E fu così che il Santissimo Padre decise di provvedere autonomamente a confezionare abiti da sacerdote per lui e per altri suoi colleghi, diventando imprenditore della moda presso le segrete della sua umile villa a 6 piani sopra e 4 piani sotto.
7: Forza con quelle manine, cucire, cucire! E dopo quelle sole non vi muovete, che già che ci siamo cuciamo anche qualche quintale di palloni!
8: Padre, che succede?
7: Niente, che cosa deve succedere?
8: Chi sono questi signori di origine cinese?
7: Sono i monaci buddisti ai quali ho affittato parte della mia proprietà. Sono la concorrenza, ma alla fine, se non ci diamo una mano tra colleghi, dico bene, puttani!
8: Dite bene, ma vivono qua senza uscire da un mese e puzzano e mangiano delle cose schifose che gli fanno puzzare il fiato.
7: E allora che cosa c'è di male? Non lo sai cosa c'è scritto nella prima lettera di San Paolo Apostolo ai Laziali?
8: No, che c'è scritto?
7: L'alito non fa

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: senti.
1: Un saluto a tutti da Alessandro De Carcassa, a tutti gli autoscontristi all'ascolto e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Isoradio, la conta delle sacche nere.
1: Segnaliamo subito code fino a 89 km sulla A9 tra Culo Salato e lo svincolo per Cascina Marucchina, dove la provvidenziale caduta di un satellite della TV bulgara ha stroncato per sempre l'esistenza dell'unica famiglia felice di tutto il nord Italia. Marito, moglie, due figlioletti pacciocchini e luminosi che intonavano in coro un'allegra canzoncina felice quando l'ammasso di ferraglia radioattiva si è schiantato a 1000 km/h sulla loro testolina felice, riducendoli in una purea di truculenta poltiglia schifosa simile alle feci insanguinanti di un pachiderma moribondo. La vita a volte è ingiusta, ma chi se ne fotte? Ora balliamo su Isoradio.

0: Isoradio, si muore, si balla, si ride.
1: Isoradio, la radio che non serve a un cazzo. Code, stupende code, cariche di stress e nervosismo che promettono di sfociare in violente risse omicida sulla statale dei nervi dopo che un auto blu con a bordo il ministro per le pari opportunità e una dozzina di puttane in catene ha invaso la corsia opposta, provocando schianti, stampunamenti e scapputtamenti vari prima di dileguarsi impunita verso lidi esentasse, lasciandosi dietro una scia di cadaveri mutilati e carcasse di automobili in fiamme e una quantità di vedove e orfani in lacrime che non può che far sorridere. Ah, ci chiede la linea il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato, per un aggiornamento rapido sulla situazione stradale nella regione che ama nostro Signore.
0: Isoradio, il traffico visto dai veneti sciamannati.
2: Slandron, che vuoi 5 minuti stracancaro fare che a strada lì? Ho messo 45 minuti che ho bossoletta troia di amma. Can, ho detto vara 5 e mezza, 5 e 35. A sozzo dal camion, monto su in bicicletta. Paesie massimo, a so in palestra. Ma sono in palestra ai 7 che ha cangura di una troia di boia e uno non si gada in cattivire di campa a strada. Fortuna che hanno marotto il cazzo e nessun va a can, che si è andato tutto bene. Lo strafogane a merda, che pio. E ti arrivi can, a finire il venerdì, che un cuore ieri me straordinari quelli che mi ha imbastardato. A parto frate can, arrivo a casa che so Attila can. Che a capita che uno si ferma a domandarmi un'informazione, niente che ti stacco i brazzi, e che dico guarda, a che butto il braccio davanti, va verso il braccio di porco. L'elado che ti cade andare, idiota il tuo di.
1: Grazie Alfio, e ora tutti insieme si balla una bella canzoncina su Isoradio.
0: Isoradio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.

0: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
1: ISO Radio, la radio che paghi tu con le tasse. Se avete voglia di vomitare, dirigetevi a Tutta Birra sulla A18 fra Borgo Negro. Fra Borgo Negro Allegro e Samarcanda Ticinese, dove un camion che trasportava un simpatico carico di 7.000 anatroccoli si è scappottato a 200 all'ora, schiantandosi frontalmente contro un pullman di tifosi di Mara Venier. Sono la bellezza di 50 i cristiani morti nello schianto, ora ricoperti di piume appiccicate col sangue come un crudele scherzo divino che fa scompisciare da ridere. Prima di chiudere ci dedichiamo allo sport. Aggiornamento dalla pista di rally di Candio in provincia di Padova per un aggiornamento sulla gara in corso.
2: Dai che l'abbiamo preso, cane! Destra 2, rotta no! 100, dai, dai, dai, dai, dai! 100, sinistra 2! Sinistra 2! Sinistra 2!
3: Sì!
2: Che cazzo!
3: Sì!
2: Così si fa, cane!
3: Sì!
2: Porco
3: bello! Bello, cazzo!
1: E ora, tutti in pista!
4: La schiena dritta, petto in fuori, motorino! Brrr.

0: Prima di salutarvi ci chiede di nuovo un collegamento il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Velocemente, a te la linea.
1: Cantelivi a casa è sempre messo così, barbaro. E fortuna che fago un'ora e mezza dopo il pomeriggio, perché sennò a salire zainga era se il mio lavoro fosse solo del pomeriggio o diurno, can. E ribadisco, can boia. Non gaverò mai abbastanza biastemente a punta della lingua o bisonte. A parte questo, tutto bene comunque, dai, qua. In palestra che c'è tanta ma tanta figa, una roba esagerata, che se non fosse perché ha solo un vecchio da merda, che sarebbe anche da fare bene, strabastardo, e se tutte giovane. Perché è una roba allucinante, là, un movimento dei bacini, dei culica, vara. Bisogna che faccia un qualche video una qualche volta da mandarvi, a vedere che razza de silhouette che c'è là dentro che si muove, porco, magari dei colpicini da urlo.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Una cosa bella.
3: Sì.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente.
2: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente.
2: No, l'altra votazione.
3: Giovanotti.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
4: Cosa è successo?
1: 105. Lo Zodi 105.
5: Benvenuti a Fatti Sfatti.
6: Fatti Sfatti.
5: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
7: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Se sveli un segreto a un ratto, non è un topo secret. È famosa la messa a fuoco della Canon, così come quella di Giovanna d'Arco. Se hai fretta, non puoi andare all'ospedale, perché i medici curano solo i pazienti. Il contrario di genitori non è stupide mucche. I maschi dell'amantide religiosa sono tutti morti di figa. Se segui un corso d'acqua, non sosterrai un esame per diventare idraulico. Se lavori in un ufficio, dici sempre uff. Ma se lavori in un'azienda, non dici sempre az. È bene che tu sappia che un'attività commerciale gestita da una nigeriana non è un negrozio. Gli attori porno non hanno difficoltà ad entrare nel personaggio. Ed ora una breve notizia medica. Il fumo passivo non è solo fumato. Se una foca ti fissa, è perché ti sta focalizzando. La tuta di Superman è attillata perché è una S. E per terminare, vi informiamo che durante uno spettacolo comico le ultime file si divertono di più, perché ride bene chi ride ultimo. Noi vi ringraziamo e torniamo alla prossima volta con nuovi Fatti Sfatti, ovviamente senza che facciamo gli infami.
5: Fatti Sfatti.
1: Lo Zoo di 105.
8: A 105 mi cacca, sono le 23:59.
9: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
10: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: buono, il brutto e il merda, ma sono veramente deluso.
1: Sembri uno che sta cagando in un cespuglio.
0: Sono travolto dalla delusione, affranto, abbattuto, frantumato dentro.
1: Max, se ti riferisci all'uccisione di Charlie Kirk, beh, molti si sentono come te.
0: Non ho idea di cosa tu stia parlando.
1: Max era su tutti i giornali. Il tizio che faceva i dibattiti nelle università.
0: Perdonami, ma io leggo solo giornali che parlano di me e delle cose meravigliose che faccio. Max 2000, il Corriere del Brigante, il Resto del Brigante, il New York Max.
1: Non vorrei contraddirti, ma credo che sti giornali non esistano.
0: Perché sei un ignorante di merda. Comunque la mia delusione, il mio volto così imbronciato è dovuta al fatto che ho ricominciato una nuova stagione di 105 mi cacca e non ho visto festeggiamenti davanti alla sede della radio. Mi aspettavo almeno una banda di paese che suona solo Sei bellissimo della Nannini in loop, 100 maggiorette nude, fuochi d'artificio che formavano la mia faccia in cielo, una limousine ripiena di sporcaccione, un coro gospel, una torta alta 3 metri che riproduce il mio pene, un lancio di coriandoli fatto con i biglietti delle mie serate. Insomma, roba normalissima. E invece niente, zero, nisba, niet, eins drei, polizei. Sono stato accolto all'ingresso come un Mazzoli qualsiasi, un inutile Alisei, un normalissimo Paolo, insomma, come se fossi uno di loro, una grossa e inutile merda.
1: Max, perdonami, ma mi sembra una reazione leggermente esagerata. Sei solo tornato dalle ferie, non è che hai scoperto la cura al cancro?
0: E con questa affermazione...
1: Max, ma dove cazzo vai?

0: puoi tornare in onda per favore?
1: Bla bla bla bla bla, non sento quello che dici. Bla bla bla bla bla.
0: Dai, non fare il bimbo. Per me sei il re indiscusso della radio. Se fossi omosessuale, saresti il primo con cui sognerei di scoppare. Il tuo volto è come il sole, illumina la stanza. I tuoi occhi riflettono la luce del Signore. Ti vesti benissimo e adoro le tue Maserati.
1: Non mi hai ancora convinto, vai avanti.
0: Quando parli nel microfono diventa più turgido. Se potessi solo avere le tue dita dei piedi sarei sicuramente un essere migliore. Quando Dio ha creato l'uomo, ha voluto farne uno perfetto e quello sei tu. Pensa che adoro la puzza delle tue scorregge e mi piace tantissimo quando fai finta di non vedermi quando attraverso la strada e mi passi sopra i piedi con le ruote del tuo Maserati.
1: Ok, ok, mi hai convinto, torno in onda solo perché è un mio dovere morale e perché riesco a far godere milioni di donne attraverso la mia voce che ha lo stesso effetto di un vibratore sui clitoridi.
0: Sì, certo, certo.
1: Beh, salutiamo la mia serva, la mia tuttofare Nodia, che è pronta per una nuova stagione. Ciao Nodia, come ci si sente a rivedere il proprio divino dopo un mese di pausa?
2: Oh mio sommo Max, ti ringrazio per avermi notata. Sono felice di essere al tuo servizio. Ho portato il ferro da stiro e il lucido per le scarpe. Dimmi quando vuoi che ti lavi i denti e ti pulisca le orecchie.
1: Aspettiamo la pubblicità per questo. Ora, per non consumare la mia vista, potresti riassumermi gli ultimi eventi che sono avvenuti in radio, così sono aggiornato.
2: Certo, divino. Tra le novità più eclatanti, hanno cambiato i pavimenti in tutto il primo piano, hanno allargato l'ufficio delle serve, insomma le sottomesse della redazione e... hanno dato un ufficio enorme, con due gigantesche finestre, allo zoo di 105.
3: Hanno dato un ufficio enorme con due gigantesche...

0: sacrilegio, affronto, tradimento. Lo zoo di 105 ha un ufficio con le finestre. Come si fa a dare un ufficio a quelle nullità, a quei pezzenti? Stavano benissimo nel loro habitat, in una grotta buia. Li dovevano vivere come i sorci. Sono furibondo, adesso è guerra. Nodia, passami il borsello di Dior e il lucida labbra, che non posso picchiare qualcuno senza essere alla moda. Brutte merde, preparatevi al peggio. Alisei, tu sei il primo, e tu, Vincenzo Giannatempo, che sembri lo zio Fester con handicap mentali. Occhio, vedrete un Max brillante come non lo avete mai visto.
1: Max, dove cazzo vai?
2: Dottor Max, non vuole che le pulisca le orecchie prima di andare?
0: Fanculo alle orecchie, stirami la giacca, stronza!
3: Radio 105.
4: Hey! 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Amici politici, gentilissimi ed elegantissimi parlamentari, possiamo farvi una domanda?
7: Io volevo mandare a fare in culo Presidente del Consiglio e tutti i politici, perché mi sveglio ogni mattina a 10 alle 5, esco di casa alle 5 e mezza e ritorno a casa solamente alle 7 e mezza di sera. Mi faccio la media di 140, le volte anche 200 km al giorno. Sono laureato e faccio una vita di merda, tutto per ottenere 1300 euro al mese. Per alcuni, vabbè, saranno anche tanti, però per le ore che faccio, che sono alla media di 11-12 ore al giorno, sono una miseria. Ho 26 anni e se devo pensare che devo arrivare a 65 anni, forse 70, mi viene voglia di spararmi in testa.
8: Ciao bastardi, volevo mandare un grandissimo vaffanculo all'Italia del cazzo. Abbiamo politici che hanno 200 anni e continuano a fottersi i nostri soldi. Avete rotto i coglioni, spazio ai giovani, andate a fanculo!

0: avete rotto i coglioni.
1: Si sono fatti odiare, ridicolizzare, massacrare. Hanno rubato, li hanno condannati, minacciati, ma loro non mollano. Anche perché chi glieli darebbe tutti quei soldi per non fare un cazzo? Loro sono i politici italiani.
2: Ciao belli, sono un odontotecnico, guadagno 7.950 euro l'anno, pago un mutuo di casa, una macchina, una carta di credito e sono pieno di debiti. Grazie Stato italiano, vaffanculo.
3: Volevo mandare un vaffanculo a tutti i politici di merda che prendono 20.000 euro al mese e noi dobbiamo tirare a fine del mese con 1.100 euro e poi non ci danno neanche le garanzie di un lavoro fisso. Vaffanculo a tutti i politici.
1: I politici italiani, degli immortali, strapagati, ladri che noi manteniamo e votiamo ogni anno.
4: Sto ascoltando lo zoo, è pomeriggio e io sto lavorando. Sono in giro col mio cazzo di furgone tutto il giorno. Mi faccio un culo così, prendo freddo e guadagno 1.100 euro al mese. E mi ritengo fortunato. I nostri politici ne guadagnano più di 20.000. E non fanno un cazzo. Ci avete rotti i coglioni, ci avete.
1: Questi sono alcuni pensieri di chi come te vorrebbe eliminarli tutti.
5: Ciao, Radio 105, volevo fare un commento riguardo ai nostri cari politici che hanno uno stipendio di 27.000 euro al mese. Facendo quattro conti, se loro prendessero uno stipendio di 5.000 euro, che è più che sufficiente, con i soldi che rimangono per 500 politici, ne fuori 90 milioni e rotti di euro all'anno risparmiati. Quante cazzo di cose si fanno con 90 milioni di euro all'anno? Ciao.
1: I politici italiani.
6: Ciao, sono Marco da Modena. Io prendo 800 euro, ho 25 anni e i politici ne prendono 20.000. In che cazzo di paese viviamo? Ma vaffanculo. Ciao a tutti.

0: Ciao bastardi, io mi chiamo Marco. Io vivo con 165 euro, sì, 165 euro al mese di pensione di invalidità. Ho 33 anni e non sto trovando uno straccio di lavoro perché nessuno vigila che i disabili come me vengano assunti, che i posti per i disabili vengano effettivamente coperti e non nascosti. Fa schifo, come faccio con 165 euro al mese? Come cazzo faccio?
1: Ciao, sono Vincenzo da Palermo. Guadagno 600 euro al mese, già compreso di straordinario, e la mia fidanzata con due lauree fa la babysitter, non riesce a trovare lavoro. Come cazzo dobbiamo campare, porca puttana. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno, sono Monica, lavoro da 10 anni e guadagno 1000 euro al mese, sono precaria e lavoro 20 ore al giorno quando mi va bene, 7 giorni su 7. E voi politici cosa fate? Siete ridicoli nelle vostre macchine, nelle vostre case, ma io mi preoccuperei se fossimo voi.

0: Francia Corta, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani, salve, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro prodotto, il Conte aveva una richiesta specifica per un suo, diciamo, divertissement, ecco, mi dai passi.
0: Attenzione, noi siamo un'enotica.
1: Sì,
0: non
1: d'accordo.
0: Siamo produttori.
1: No, fornitori, ho detto, no, produttori. Sì.
2: Okay.
1: Sì, esatto. Senta, le passo il Conte che è qua che freme. Mi raccomando, parli piano, per cortesia. Sì. Grazie.
2: È un po' che non parlavo con i disagiati. Pronto? Pronto?
3: Cantina in Francia. Buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno. Stavo parlando con il suo collega, probabilmente è cascata la linea e il Conte si è leggermente agitato per questa faccenda, ma glielo ripasso subito, d'accordo?
3: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, con chi ho il piacere di parlare?
3: Con Davide.
2: Ah. Senti, prima stavo interloquendo con un birbante che credo che non avesse colto il ceto sociale con il quale si stesse interponendo. Senti,
3: sì?
2: Posso darti del tuo in quanto pezzente, insomma?
3: Certo, sì.
2: Sì, senti, io avevo un'esigenza un po' particolare, nel senso che volevo riempire una piscina di modeste dimensioni con del prodotto di tutte le cantine di cui potete disporre, insomma.
3: Allora, no, non ho capito bene, cioè nel senso una piscina?
2: Allora, mi faccio... Pronto? Certo che i pezzenti sono proprio impazienti, eh. Fatto una rima.
1: È molto divertente, Conte.
2: Non essere ruffiana.
4: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani. Il Conte avrebbe una richiesta da farvi.
4: Ok.
1: Allora, guardi, iniziamo così, le passo il Conte e vediamo se riesce a parlare con lei, anche se insomma...
4: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
4: Sì, buongiorno.
2: Mi dia pure del Conte.
4: Sì, prego.
2: Gentilmente, io la chiamavo, mi sono permesso di disturbare direttamente l'azienda produttrice. Immagino che voi siate i coltivatori diretti, produttori del prodotto che vendete.
4: Sì, certo, sì.
2: Senta, mi toglie gentilmente una curiosità. Voi disponete di 700.000 litri?
4: In che non ho capito, scusi.
2: È un'unità di misura del liquido, 700.000 litri.
4: Ha bisogno di 700.000 litri.
2: Lei legge nel pensiero, sì. Quello che stavo proprio pensando.
4: Ma guardi, è una richiesta un po' insolita. Dovrebbe mandare un'email in modo tale che io possa conferire con la proprietà a riguardo. Poi dipende da che vino, che varietà, ma in ogni caso noi facciamo produzione in bottiglie. Non so se le ho risposte in qualche modo.
1: Tutto bene con te?
2: Sì, sto cercando di formulare.
1: Si prende il suo tempo.
2: Sì. Allora, io ho bisogno di 700.000 litri.
4: Allora, guardi, le do la mail banana.it per poterci mandare una richiesta, che io così telefonicamente non sono persona in grado di poterle rispondere.
2: Ce li ha 700.000 litri?
4: Le posso dare la mail per poterci mandare questo tipo di richiesta via mail?
2: Quindi li avete 700.000 litri?
4: Come le ho già detto, può mandare una richiesta via mail.
1: Non le stanno rispondendo.
2: Non so, c'è una signorina che continua a ripetere una mail, io non capisco.
1: Un indirizzo email? No.
4: Pronto?
2: Volevo sapere, avete 700.000 litri?
4: Un attimo solo, mi informo.
2: Grazie.
1: Conte?
2: Che bei quadri che ho.
1: Devo darle una notizia. Si sente? Devo darle una notizia.
2: Hai visto che bei quadri che abbiamo? Io posseggo delle opere d'arte stupende.
1: E la signorina ha attaccato.
2: Allora, prendi troppe confidenze da quando ti ho assunto, lo sai?
1: Chiedo scusa con te.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buongiorno, Miami Eloidi. Stiamo ritornando nella bastardata più assurda della storia. Per rinfrescarvi la memoria, vi dico che un ascoltatore di nome Leonardo ha contattato l'odia Baresi Marco Dona per chiedergli se fosse possibile diventare amici. Non amici di social, come di solito la gente comune intende, ma veri amici come, che ne so, come Luca Alba e Marco Mazzoli, come Fabio e Wender, come Herbert e Divo. E ci siamo capiti, no? Comunque chi meglio di quei due pazzi squinternati, infami, grandissimi figli di Pudi Alan e Dona, potevano pensare di mettere a pagamento un servizio che desse la possibilità di diventare amici? Sentiamo cosa gli hanno fatto fare oggi per rafforzare questa amicizia a pagamento.
3: Pronto? Sì, pronto, salve, sono Gustavo, mi occupo del dottor Dona.
4: Buongiorno, volevo dire buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio anche a lei, salve. Allora, noi abbiamo riscontrato dei problemi sulla linea telefonica. Praticamente non riesce a chiamarla il signor Marco Dona.
4: Come?
3: Ha provato anche la mattina per fargli la sveglia del buongiorno. Ma non ha risposto.
4: No, ti sto sentendo.
3: La sto sentendo, mi deve dare del lei cortesemente, però. Un po' di rispetto.
4: Lei la sto sentendo.
3: Mi sta prendendo in giro, scusi?
4: No.
3: Allora, se si può mettere in un luogo dove posso sentire solo lei, ho bisogno di fare alcuni test al telefono.
4: Sì.
3: Ok, perfetto. Allora, lo deve appoggiare per terra?
4: Sì.
3: È appoggiato per terra? Mi sente?
4: Sì.
3: Ah, sento. Ok. La parola d'ordine forte. Sono un ricottaro di merda.
4: Sono un ricottaro di merda.
3: Sì, allora non si sente bene. Lei è vicino al microfono, quindi crea dei conflitti con la voce, lo capisce? È per quello che il signor Dona non riesce a chiamarla. A quant'è la batteria, scusi?
4: Sono un po' a metà di batteria,
3: Allora risposti il telefono, lo metta su un tavolo più lontano e gridi pelandrone di merda.
4: Sono un pelandrone di merda.
3: Sì, dovrebbe esserci dei conflitti. Però vabbè, comunque adesso le passo il signor Dona, così le saluta e le parla. Io mi raccomando, mi può fare una cortesia?
4: Sì.
3: Appena lo sente, siccome oggi è molto arrabbiato, siccome ha dovuto picchiare dei niger che ha trovato in mezzo alla strada, che davano fastidio alla sua famiglia, appena risponde dice, a lui può dare del tu, le dice Marco io ti amo.
4: Okay.
3: Glielo passo, attenda al segnale la parola d'ordine per favore.
4: Sono un ricottolo di merda.
5: Pronto?
4: Ti amo.
5: Aspetta che sono incazzato nero, porco.
4: Oh madonna.
5: Sto cazzo di nigeriano che mi ha fatto. Come cazzo ti sei permesso, infame?
6: Ma io non ho fatto niente, eh?
3: Sei pronto?
4: Sì.
3: Pronto, salve. Cos'è successo, scusi?
4: Che cavolo ne so, quello ballava in questa maniera così, capito come parlava?
3: Sì, ma scusi, allora secondo me se lei è razzista no, a noi non interessa, io le sto dicendo. Ha parlato col signor Marco, l'ha fatto tranquillizzare che è molto nervoso?
4: Sì, io ho detto ti amo.
3: E lui cosa ha risposto?
4: È che c'aveva un culo lì che vuole. Che lo sono un cava di
3: lei, ogni frase che finisce al Dona adesso che parla, tipo lei, sì. Come stai? Alla fine deve mettere sempre un ti amo. Come stai? Ti amo. Lui così si calma, se no non si calma. Ogni frase. Se ne manca una però, poi dopo succede il casino. Io glielo dico, signor Leonardo, non perdiamo questa opportunità di parlare sempre con suo idolo, ok?
4: Capito.
3: Al mio beep mi raccomando la parola d'ordine.
4: Ok. Sono un ricottolo di merda.
5: Pronto?
4: Come stai? Ti amo.
5: È tutto a posto. Tutto a posto, ti sento abbastanza amichevole, mi sta rilassando facendo così.
4: Perché ha sentito il tuo...
5: agente? Mio sì. Gustavo?
4: Sì.
5: Capito, ma sento che non stai facendo le parole giuste qua, Quando mi arrabbio devi chiudere le frasi, devi chiudere sempre con ti amo, sennò mi girano i coglioni qua, capito?
4: Sì.
5: Cosa mi stavi dicendo?
4: Mi sto dicendo che ti amo.
5: Ah.
4: Ok, ti amo.
5: Ah, ok, tutto a posto. Com'è andata la giornata?
4: Bene, bene.
5: Sì,
4: bene.
5: E poi?
4: Ti amo.
5: Ah, ok, allora va bene. Sei andato a scuola oggi?
4: Sì, ti amo.
5: Hai già pranzato?
4: Sì, ti amo.
5: Mi sto tranquillizzando, guarda. Ti ringrazio, Leo, perché veramente mi fai sentire una persona un po' più buona.
4: Figurati, ti amo.
5: Ma guarda, sei veramente una persona meravigliosa. Ascolta una cosa. Ho avuto io una riunione praticamente ieri sera.
4: Ti amo.
5: Bravo. Con Gustavo. E praticamente abbiamo avuto questa idea di cancellarti il costo del servizio.
4: Ti amo.
5: Bravo. Essendo quindi questo qua appunto l'esordio di questo servizio, no? Il Donafon. Bravo, tu non pagare niente.
4: Ti amo.
5: E pensavamo appunto di concordare con te addirittura la cena.
4: Ti amo.
5: Quindi sicuramente per la fine di questo servizio, che dura un mese.
4: Sì, ti amo.
5: Organizzeremo questa cena insieme. Se tu sei d'accordo, offriamo noi.
4: Io sono d'accordo. Ti amo. Ti amo. Ti amo.
5: Uè, ti amo a chi? A me piace la figa, infame. Avrà sto culattone, va.
7: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
8: Amore, io esco.
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
10: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
10: Porn Bob. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa. Settimana bianca, la una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
10: Fermi tutti.
9: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca puttana, che puzza, porca troia.
9: Ma che schifo!
12: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo!
13: Eccomi, scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
9: Una merda.
15: Porn Bob. This duration is in the fic.
16: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
17: Pronto? Pronto? Pronto?
18: Siatele.
17: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
18: Sì?
17: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Signora.
18: Sì?
17: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto?

0: Pomeriggio e sto lavorando.
1: Ma come chi sono? Cane. Sono Paolo Giustissimo.
0: E ma lufo, e cane lo dico io, corpo. E mi chiama mentre sto lavorando. No, non so chi è questo Paolo, non la conosco. Dove è lei?
1: Quando avete finito scendete a piedi perché la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia sarà chiusa. Ripeto, la seggiovia...
0: Ma assorbe la seggiovia. Ma sono piano io, sono piano. Sono Garfagnana, non ci sono seggiovie qua. Guardi, ha chiamato... No, non è con me deve parlare, no, non è con me, mi lasci dal mio lavoro.
1: Se Fabio è ubriaco, tu vai via, tanto lo ammazzeranno gli Yeti nel buio.
0: Senta, guardi, io non so chi sei lei, però mi sta rompendo i coglioni, mi adesso prendo il numero e vado a Carabinieri, forza.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me, ok?
0: Ma io con lei non ho appunto cominciato, cane, non ho cominciato neanche. Non so che lei mi rompe gli occhi la seggiovia al Monte Bianco cane.
2: Porco
0: d***o, lo dico io.
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Vaffanculo.
1: Basta, mi hanno rotto tutti i coglioni. E Wender non prende l'aereo. Paolo si lamenta di ogni hotel perché non c'è il vino senza zucchero in camera. Quell'altro con il cazzo mozzato sbaglia treni e si perde nel centro Italia. Fabio lasciamo stare. L'unico che si salva è Pippo. Peccato che pensi solo al basket. Ma cane, è alto un metro!

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Allora, il crocifisso ce l'ho. No, qua il ferro di cavarro.
2: Cavarro.
1: Mi fatto distrarre. Ti odore di fragola qua. Allora, il crocifisso ce l'ho. Vediamo un po' il ferro di cavallo pure. Il corno porta fortuna, dov'è? Eccolo qua.
3: Bow bow, vecchio orso, che fai? Sta andando allo stadio.
1: Uè, stai andando allo stadio a vedere tua madre, eh? Quella che c'aveva il culo così grosso che doveva cagare a San Siro. Sto andando a fare una seduta spiritica, sacco di polci.
3: Bau, bau! Dico bau perché sennò la gente non capisce che sono un cane. Una seduta spiritica, ma quelle cose sono pericolose, non lo sapevi? Bau!
1: Uè! Non lo sapevi, bau, lo vai a dire a tua madre! Quella che c'aveva le mestruazioni a tritolo. Dai, levati dalle palle che sono già in ritardo qua, dai!
4: Ciao nonnino, arrabbiatissimo!
1: Uè! Arrabbiatissimo la vuoi dire a tua ma... Uè! Arrabbiatissimo la vuoi dire a...
5: Uè!
1: Uè! Arrabbiatissimo la vuoi dire a tuo padre, eh! Quello che c'aveva il cazzo pieno di spine! Dai, spostati, pupazzo di troia! Devo andare alla seduta...
3: A l'aula!
1: Dai, spostati, pupazzo di troia! Devo andare alla seduta spiritica! Qua!
4: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Guarda, ma nemmeno se riesci a morderti le grandi labbra.
4: Ma nonnino!
1: Zitta! Porco rispetto a tuo nonno!
4: Dai, nonnino!
3: Bau, bau, sai che c***o mi fanno così! Anche a me, bau! Sta puttana!
1: Tu stai qui e sotterra la... Tu stai qui e sotterra la tua vagina in mezzo al bosco, chiaro?
4: Nonnino, ma che dici? Ma che parole usi?
1: Porco rispetto a tuo nonno!
4: Dai, nonnino!
3: Aspetta un attimo! Il mio olfatto 300 volte superiore a quello olfatto dell'essere umano mi dice che a questo punto deve essere morto il pianeta. Perché proprio è come se i vulcani eruttassero buche del culo che raggiunta l'atmosfera cacassero proprio la merda dal cielo colpendo la terra. Gli schizzi prodotti dalla merda che cade per terra vanno nelle facce delle persone che vomitano, perché la merda negli occhi lo fa vomitare, e questo vomito mista la merda fa

0: fa crescere piante di merda che si allargano proprio verso il cielo coperto di merda.
1: Ciao Heidi.
2: Ah no, è solo un bambino che dorme sotto l'ascella di Pierluigi Pecora,
3: che è un ascoltatore dello zoo che è maleodorante.
4: Ciao Peter.
0: Oh, porco
1: Heidi, perché ti esce acqua dagli occhi? Ti è scoppiato un rogo nel cervello ed è scattato l'allarme antincendio.
4: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare una seduta spiritica e mi ha lasciata qui da sola. Io volevo tanto parlare con un fantasma, sai?
1: Ma non c'è problema, Heidi. Per fortuna io ho sempre un fantasma nelle mutande.
4: Davvero?
1: Sì, specialmente il giovedì. Prendilo, prendilo il fantasma, prendilo.
4: Subito, Peter.
1: Ecco, brava, prendilo il fantasma. Ecco, così, brava.
5: Uè! Uè! Infame! Giù le mani a quel cazzo, nipotana!
4: Ma vecchio orso, non dovevi andare alla seduta spiritica?
5: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter, che è andata dal parrucchiere.
1: Ma vecchio orso, ti stai sbagliando. Mia nonna è pelata, porta la parrucca. C'è stato un equivoco.
5: Ah, ecco perché quando le vengo sui capelli non si lamenta mai. La bastarda di tua nonna.
0: E l'altra puttana anche.
1: Sì. Ma vecchio orso, cane.
0: Ah, ecco, bau.
6: Che schifo che fate, porca noia.
7: Un cinismo.
6: Cioè, fate veramente schifo.
7: È una roba inascoltabile, la violenza verbale che stiamo sviluppando.

0: ore 14.
1: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Una cordiale sfanalata a tutti gli amici all'ascolto di Isoradio dalla vostra Noemi Tamponi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti sul traffico. Ancora chiusa la statale dei piedi poveri fra Peperone Nord e Casallingua Prepuzio a seguito di uno stampunamento a caterva causato da una tettona tutta ignuda impegnata in una performance di lap dance su un autovelox della Seconda Guerra Mondiale, tutto spalmato di marmellate di poco prezzo.
1: Traffico e funerali.
0: 8 i morti e 15 peni fratturati fra gli automobilisti, mentre la tettone è ancora lì che abballa, circondata da carcasse fumanti e sanguinolenti e rosbifeggianti tagli di carne umana e pioggia acida ai tuoni, fulmini e diaboliche ancestrali risate che scuotono le purulenti viscere della terra in trepidante attesa dell'apocalisse. E adesso su Isoradio si balla sui cadaveri.

0: guidava sempre con il cambio infilato nella fica. Comunque un nuovo aggiornamento ci arriva dalla A18 al confine con l'Austria fra Esden, Vruschen, Vrakens, Vrukens, Brutzen, Batzen e lo svincolo per Kriezen, Vgasen, Sfrigau e Sguakets, Vrukedragen, dove un mezzo adibito al trasporto di cose pesanti e molto pericolose ha perso il suo carico, che consisteva in una affilatissima lama circolare di 8 metri di diametro che si è srotolata a 200 all'ora sulla strada, segando a metà una ventina di auto da capo a coda, prima di fermare la propria corsa fra le chiappe di un paccioccosissimo lardone che stava defecando nei campi fioriti come una contadina del cazzo. 11 morti tagliati perfettamente a metà e 15 feriti gravissimissimissimissimi, in quel che si preannuncia soltanto come un piccolo antipasto della pantagruelica scorpacciata di cadaveri che ci attende in questa teterissima giornata novembrina. Prima di saltare tutti in pista e gioire di altri cadaveri, ci colleghiamo con il nostro inviato speciale da Verona che ci aggiorna sulla situazione del traffico. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Boia! Boia! Boia! Quando cazzo arrivo mi boia? Mi viene da dire boia a sto punto. Perché non toglimi un boia dalla bocca, boia? Porco boia! Quando cazzo arrivo mia destinazione, boia! E al venerdì non te toccavi un boia de bocca, ma no! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia! Boia!
2: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: Grazie Alfio e come sempre viva Gesù! E ora tutti in pista su ISO Radio, la radio che...

0: si sta.
1: Isoradio, la vita è bella finché non ti investe un autobus.
2: Isoradio, sono le 14.32, pozzanghere e pozzanghere di sangue sulla statale dei Bonghi fra Botswana Ligure e Sestri Addis Abeba, dove l'asfalto friabile ha tradito una puffosa famigliuola della Svizzera, finita a capo sotto nel periglioso mare in tempesta che se l'ha inghiottita sana sana in un abissale vortice di implacabile implacabilezza, mentre granchietti ubriachi e orridi pescetti pasteggiavano con i corpi ancora per poco vivi dei malcapitati turisti svizzeri. E chi se ne fotte? E scateniamoci!

0: un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Chissà se ne ha sentito in Egitto.
2: Ecco, venerdì sera. Va bene che non ho lavorato tutta la settimana. Sarebbe un stupido dire che ho lavorato tutta la settimana, a venerdì so agro. Però venerdì, un viaggetto comodo da andare lì poco dopo Monza. Vabbè, ho da portare un rimorchio e tornare indietro solo col trattore. Vabbè, una passeggiata de salute. No, un incubo, un incubo. Negli ultimi 15 chilometri l'è diventato un incubo, grasso. L'è diventato un incubo, boia. Boia, boia, boia, boia. Boia, boia. Ma te pare che non mi faccia mancare un boia il venerdì sera? Boia.
0: E per quanto riguarda gli aggiornamenti sul traffico, per ora è tutto. Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un altro vorticoso valzer verso l'inferno.
3: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.
0: Ciao a tutti!
4: Lo Zoo di 105.
5: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
6: Venerdì scorso, a causa di un incidente di percorso,
7: o meglio una svista da parte della nostra censura,
6: è scappata in onda una bestemmia da parte di una vittima di uno dei nostri mille scherzi telefonici. L'errore passa quasi in sordina, se poi non viene amplificato da uno dei collaboratori di Radio 105 nel programma che segue lo Zoo. In poche ore scoppia il casino.
7: Lo Zoo si incazza, Mazzoli sospende il programma e inizia una faida
6: con la direzione della radio. Tutto risolvibile se non si mettessero di mezzo i giornalisti italiani. Con l'avvento di internet e col fatto che ormai nessuno compri più carta stampata, le testate giornalistiche, anche le più importanti, a volte si avvalgono
7: di giornalisti non del tutto professionisti.
6: Di giornalisti, chiamiamoli improvvisati, o meglio, di gente che caga notizie senza prima accertarsi che siano vere. In questo caso trasformano un incidente di percorso in un programma in il conduttore del programma bestemmiato in diretta ed è stato licenziato dalla nuova proprietà. Ora vi rendete conto di come cambiano le cose con tre parole? Cioè, se io titolo una notizia:
7: scappa una bestemmia nello zoo durante uno scherzo telefonico, il conduttore si incazza
6: e sospende la trasmissione, ha un peso. Ma se io scrivo il conduttore Marco Mazzoli ha bestemmiato e viene licenziato dalla sua azienda, ne ha tutt'altro. La colpa?
7: La colpa?
6: In sintesi, come funziona? Le testate giornalistiche si avvalgono di agenzie esterne che gli forniscono informazioni, molte volte sbagliate o molte volte storpiate, per fare sensazionalismo. Eh sì, perché se scrivi che è scappata una bestemmia in una radio per errore, non interessa a nessuno. Per prima cosa, contattiamo un quotidiano online
7: che ha pubblicato la notizia
6: senza documentarsi e senza preoccuparsi che fosse vera.
8: Pronto?
6: Sì, pronto, buonasera.
8: Pronto? Sì, buonasera.
6: Sono Marco Mazzoli di Radio 105.
8: Sì, sono...
6: Molto piacere. Senta, mi hanno appena girato un link di un articolo che avete pubblicato dove viene dichiarato il falso, diciamo, nei miei confronti.
8: Sì, è un articolo, in effetti, siccome abbiamo ricevuto la sua mail, abbiamo subito guardato ed è un articolo che è uscito sul web ed è di Afka News.
6: Ho capito.
8: E quindi, cioè, ne stavo giusto parlando col direttore poco fa e quindi stavamo pensando a come in qualche modo riparare, perché non è neanche un'agenzia, insomma, è l'agenzia Afka e quindi ed è uscito sul web.
6: Ma la domanda è, ma perché succedono queste cose? Cioè, perché la gente non, cioè,
8: non so,
6: No, dico, un giornalista dovrebbe fare il giornalista, quindi documentarsi prima di pubblicare una roba del genere, perché poi prima di toglierla...
8: No, allora, intanto, allora, io non, come posso dire, ammetto, ammettiamo, se c'è un errore lo ammettiamo, però, mi consenta, non accetto lezioni da lei, lezioni da lei, lezioni da lei.
6: Beh, scusi, io vorrei vedere, no, se, io, no, se io andassi in onda e la diffamassi dicendo che lei...
8: Sto dicendo che è un'agenzia e quindi che stavamo giusto parlando col direttore sul da farsi. Adesso è chiaro che noi ammettiamo l'errore in questo caso, però siccome non è una non è stato fatto dalla redazione di Prealpina ma da un'agenzia che come dire ci fornisce servizi, adesso stiamo cercando di capire.
6: Lei si rende conto che dire che io ho bestemmiato in onda è una cosa molto grave? Cioè, io sono un professionista.
8: Assolutamente.
6: È come se io scrivessi o dicessi in onda, che è più o meno la stessa cosa, lo stesso peso, nella mia trasmissione, che lei va in giro a prostituirsi. Cioè, è una roba grave, capisce?
8: Certamente, no, ma infatti mi rendo conto. Allora, siccome è uscito sul web, noi intanto immediatamente lo togliamo, perché dopodiché faremo le nostre rimostranze alla Sky News, perché è un'agenzia.
6: Ma preferirei che magari venisse rettificata intanto, perché togliendola è rimasta, rimane comunque nel come si chiama?
8: Sì, no, certo, però in ogni caso noi comunque la togliamo, poi senz'altro non abbiamo alcun problema a rettificare quello che, cioè, prenderci le nostre responsabilità, di sicuro noi ce le prendiamo. Dopodiché faremo i conti con Sky News, ovviamente, no?
6: Certo.
8: Perché noi in ogni caso dobbiamo prendere come per oro colato quello che ci mandano le agenzie.
6: Noi dobbiamo prendere per oro colato quello che ci mandano le agenzie. Capito come funziona l'informazione in Italia? Quindi se l'agenzia scrive una puttanata, tutti i giornali sono autorizzati a riportarla. E quindi se scrivono una puttanata su una persona qualsiasi che non ha nessun tipo di potere, quella persona è fottuta per sempre. Io lavoro in radio e quindi io so come difendermi. E gli altri?
9: E gli altri? E gli altri?
6: Viva l'informazione!
10: Radio 105.
11: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
12: È tutto pazzo.
11: This is the zoo.
12: This
11: is the zoo.
12: Che delizia.
11: Vai, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Amico che vendi le corna su eBay, vuoi arredare con gusto il tuo bilocale in condivisione con 7 famiglie cinesi e un polacco in Erasmus? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore posto su una chiatta di bidoni galleggianti per non pagare le tasse. Troverai offerte a prezzi interessanti come pratico contenitore per aria in acciaio inossidabile a 45 euro, vasca da bagno ribaltabile 2100 euro, nani da giardino più nane da giardino per orgia di ceramica all'aperto 340 euro al pezzo, e la misura dei cazzi la scegli tu. Set di tovaglioli in tessuto con pulsante on off, accendi e spegni a euro 22. Lavastoviglie karaoke 450 euro e le basi MIDI le fa Giovanni Allevi. Delizioso quadro con mappa della metropolitana di Terni 22 euro. Esclusivo telomare in plexiglass a 89 euro. Nastro adesivo più nastro isolante più una stronzata qualunque alla cassa 6,30 euro. Antica libreria in noce su pattini radiocomandata a 3200 euro. Posa cenere con soppalco praticabile 68 euro. E adesso speciale lista nozze. Deliziosa bomboniera a forma di cisterna in ghisa da 9000 litri a euro 2500. Copri sedile per auto con finte macchie di sperma per far vedere a tutti che sei uno che ciula a 5,99 euro. E con 2 euro d'aggiunta una manciata di peli di figa con piattola. Lampada UV trifaciale a batterie ricaricabili da 1,5 volts a 1234 euro, pile non incluse nella confezione. Pellicola protettiva adesiva per animali domestici 12,20 euro al metro lineare. Appena arrivata, ragazzi, minigogna appoggia coglioni per lavoratori che aspettano le ferie 65,70 euro. E questa settimana visita il nostro nuovissimo padiglione Latitanza. Troverai tanti complementi d'arredo ispirati ai covi segreti dei più famosi boss della malavita organizzata. Squali di compromessi come gelatiera per creare semifreddi con urine e feci 340 euro. Portapizzini tuborale sterile da ano 8,90 euro. Disponibile anche con vivaci colori pastello. Parete attrezzata con bocche e vagine in spugna 15,20 euro. E le prime 10 telefonate 100 grammi di carne Kobe da mettere nel vostro calorifero. Pulsante per autodistruzione riutilizzabile a 11 euro. E ricordate, Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dove abita Ennio?
3: Spero che risponda. Prova a fare, come si chiama, cannavacciuolo.
4: Brenda! Brenda, buongiorno signor Ennio, sono Antonino Cannavacciuolo.
1: Chi sei?
4: Sono Antonino Cannavacciuolo.
1: Antonino! Ma non ti conosco, Antonino!
4: Attenzione, pronti a partire da questo momento, ora! Allora, signor Ennio, buongiorno. Allora, senta un attimo. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è stato scelto per fare la prossima edizione del MasterChef.
1: Ma che cosa devo fare?
4: Allora, deve cucinare, come mi hanno detto che lei è molto bravo a cucinare, sa fare un sacco di piatti.
1: Allora, faccio la pasta con i fagioli, con i sassi, qui metto dentro il lardo.
4: Ah, tipo Far West, lei è un po' Bud Spencer.
1: Ma che
4: senta, signor Ennio, allora la cosa è facile, gliela spiego in un attimo. C'è il programma televisivo, lei viene, cucina, e se vince, vince 100.000 euro.
1: Ma porca la... Fammi parlare, bastardo!
4: 100.000 euro.
1: Per farlo mangiare pasta e fagioli?
4: Sì, lei vince 100.000 euro se viene, lei è la speciale...
1: 100.000 euro?
4: Sì.
1: Per fare la pasta e fagioli?
4: Lei l'ha mai visto il programma alla televisione su Ski?
1: Su Ridi?
4: Su, sì.
1: Sorridi!
4: Sì, sorridi, l'ha vista?
1: Sì, sorridi! No, non lo prendo! Non lo prendo! Il canale, non lo prendo!
4: Non ce l'ha lei la parabola?
1: Bene, porca la... È già stato che... Prendo il primo canale, porca la...
4: Ah, quindi lei vede solo Rai 1?
1: Più o meno, dalle volte va, dalle volte va via, dalle volte viene.
4: Non importa. Allora, mi ascolti, signor Ennio. Allora, nel programma facciamo tre piatti. Il primo sarà uno a base di uova. Le uova lei non le sa fare.
1: Non le so fare.
4: Scusi, non ho capito bene. Non ho capito bene. Cos'è che le uova lei le sa fare?
1: Le sbatto nella tazza, ah, okay. Ci metto dentro un po' di vino e le giro col zucchero e le bevo.
4: Ah, interessante, le uova col vino e lo zucchero. Potrebbe essere anche un piatto gourmet. Senta, allora, poi... Calcoli che lei... Gourmet. Signor Ennio, se ricordi che è importante che lei quando verrà si porti un grembiule per non sporcare.
1: Ancora col grembiule, non lo so il grembiule, dove lo vado a trovare il grembiule?
4: Grembiule.
1: Grembiule. Grembiule. Puttana la...
4: Ci sarà l'altra cuoca che è Patrizia.
1: Patrizia, parla puttana. Patrizia, la braccia che dovevo murare, bastardo, dov'è la Patrizia?
4: Comunque...
1: Te l'ho risposto, Cessino, bastardo, tu sei un bastardo.
4: Senta, allora adesso...
1: Rantolini, sei un bastardo.
4: Allora, senta, adesso le passo e Iginio Massari...
1: Ma chi è?
4: Come non conosce Iginio Massari, scusi.
1: Ma chi è che si sa di Virilio?
4: Iginio Massari.
1: Iginio Massari.
4: Bravissimo. Lo passo così si mette lei d'accordo. Lui è bravissimo con i dolci, eh?
1: Con i dolci?
4: Glielo sto passando.
1: Passamelo, non so, bastardo di merda!
4: A partire da...
1: Due, passami 29 quartari, bastardo!
4: Uno!
1: Due!
4: Ora!
1: Pronto!
5: Pronto, ciao, sono Iginio Massari!
1: Puttana! Ma Darnaldo, sei non un so, bastardo! Non sono Arnaldo! Ti fai chiamare il figlio Massari! Giglio Massari, bastardo!
5: Non sono Arnaldo, non so di chi stia parlando, sono Giglio Massari!
1: Mi fa che mi rompi l'anima, bastardo! Non ti conosco oramai! Bastardo! Bastiari, bastardo!
5: Guardi che Arnaldo è il nostro lavapiatti, io sono Iginio Massari.
1: Bastardo, che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
5: Volevamo sapere se lei era in grado di farci una torta con le uova.
1: No, non sono capace! Sono capace di fare la pasta col fagiolo, che i fagioli! Con l'anno, bastardo!
5: Ok, allora per la pasta coi fagioli le passo un attimo il lavapiatti.
1: Bastardo!
5: Ciao, vai
1: a cagare, brutta merda! Che ti assomiglia con la voce, no, brutto bastardo!
5: No, lui è Iginio Massari!
1: Ma puttana, non era abbastanza uno sulla terra!
5: Senti, Ennio, allora vieni a partecipare a MasterChef!
1: Vieni anche a cucinare, ti taglio le dita, bastardo, brutta merda!
5: Però ti devi presentare col grembiù!
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Una scommessa.
7: Ti faccio una domanda.
2: Sì.
7: C'hai un momento così. Devi fare una scelta, no?
8: Sì.
7: Sei in una stanza.
8: Sì.
7: Devi per forza prenderlo nel culo.
8: Pena la morte.
2: Vabbè, scusa.
8: Pena la morte.
7: Allora, e ti dicono, guarda, scegli tu.
2: Un nano famoso.
7: Hai il mondo a disposizione. Tu devi scegliere una persona.
2: Un uomo con cui
7: dici.
8: Che te lo deve
2: però,
8: pensare.
2: Scusa, valgono anche i travestiti?
7: No, un uomo.
2: Tre stronzi senza limiti. Questo è Scopa Roulette. Scopa Roulette.
7: Cioè uomo, barba, uomo.
2: Se devo scegliere un uomo da farmi.
7: Figa. Non me la introdurre così che vomito.
2: Che domanda, tu Fabio?
8: Bolt.
2: Boldi? Scopa Roulette. Paolo Noyes sceglie di scoparsi Bobo Vieri.
9: Eccoci, pronto?
10: Pronto Bobo?
9: Chi è?
10: Ciao, scusa se ti disturbo. Ti sto disturbando?
9: Chi è, scusa?
10: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
9: Dimmi.
10: Senti, scusa se mi permetto di essere così audace. Ti chiamavo perché sto cercando di organizzare una competizione.
9: Non sento.
10: Sto cercando di organizzare una competizione benefica.
9: Guarda, devi parlare per queste cose, devi parlare con l'agenzia mia.
10: Lo so, però questa è una cosa piuttosto personale, perché ha sfondo sessuale.
9: Ecco, non ho capito?
10: È una cosa piuttosto personale perché ha sfondo sessuale. Cioè, praticamente io sono etero. Però, pronto?
2: You lose. Marco Mazzoli sceglie di scoparsi Giorgio Mastrota.
9: Sì?
2: Giorgio Mastrota?
9: Sì.
2: Ciao, sono Marco, come stai?
9: Ciao.
2: Tutto a posto?
9: Ciao.
2: Tutto a posto?
9: Sì, certo, tutto a posto.
2: Senti, scusa, sei incasinato?
9: No, dimmi.
2: No, ascolta, cioè praticamente è un po' un casino affrontare sta cosa.
4: Ma cioè, ti posso scopare?
8: Tu, certo, come no, ma volentieri. Aspetta che lo chiedo anche alla mia mamma.
4: No,
8: mamma,
4: no,
8: devi scartare la carta. Guarda, c'è un cretino che vuoi parlare con lei?
4: Ma no,
8: perché
4: ma
8: lei che mi gestisce, caro Marco.
4: Ma a me piacciono gli uomini.
8: Sì, ma vabbè, questo l'ho capito. Vabbè, lei che mi gestisce, capito?
4: Passamela, dai.
8: Perché tutto un prezzo. Mia mamma ha 92 anni, imbecille. Dai, testa di cazzo, non è il momento. Ciao.
4: Cosa c'entra l'età?
11: You lose. No, Picozzi, no. No, Picozzi, no.
12: Picozzi.
11: Ma no, dai, Picozzi. Vabbè, dai, Picozzi.
2: Fabio Alisei sceglie di scoparsi Massimo Picozzi.
13: Pronto?
11: Pronto? Ciao Massimo, sono Fabio Alisei.
13: Dimmi tutto.
11: Come stai?
13: Insomma, in mezzo ai casini, dimmi tutto.
11: Beh, come sempre, ti sto disturbando? È una cosa veloce.
13: No. Dimmi tutto.
11: Ok, senti, io parallelamente al lavoro mi sto interessando di un'associazione benefica di cui i beneficiari sono questi bambini. È una cosa che faccio con l'assessore alle politiche culturali dell'integrazione qua del comune di Milano. Sono bambini, diciamo, delle zone disagiate, Rozzano, San Donato. Sai quei quartieri che erano stati coinvolti nello scandalo dell'amianto?
13: Yes.
11: Esatto, io me ne sto occupando così a livello umanitario. Ho trovato un imprenditore che ha, diciamo, in Brianza questa fabbrica di utensili per la casa, imbuti, forchette, queste robe qua. È un grosso imprenditore pesante, esporta anche all'estero, e lui sarebbe interessato a, come si dice, a dare una grossa cifra per questi bambini.
13: Sì.
11: Però mi ha posto una condicio sine qua non. Cioè, nel senso, devo essere ripreso dal punto di vista televisivo mentre faccio l'amore con un altro uomo. A mia scelta. E siccome io ho un grande rispetto e una grande stima per te, mi sei venuto in mente tu. Lo so che è una cosa molto borderline, però insomma è per dei bambini.
13: Vagamente, forse anche per bambini, mi stai chiedendo un po' troppo, tutto sommato.
11: Beh, insomma non durerà tanto, nel senso, io poi non so, con un uomo non sono mai stato, però di solito non duro tantissimo.
13: No, devo dirti che ho una età sufficiente per non indulgere in sperimentazioni alla fin fine.
11: Assomiglia a un no, Massimo.
4: Richiamalo per favore, richiamalo. Richiamalo. You lose.
14: Round 2. Fight. Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi.
4: Minchia Inzaghi.
14: Minchia Pippo, Pippo, Pippo.
4: Ci faccio un po' a Pippo.
14: Sai quante volte ho urlato Pippo nella mia vita?
2: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Pippo Inzaghi.
15: Pronto? Prendi lì.
16: Pronto Pippo?
15: Chi è?
16: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
15: Ah, scusami, sto iniziando allenamento, dobbiamo sentirci un altro giorno.
16: Porca miseria, sei proprio di frettissima?
15: Ciao. Sì, ciao, sto uscendo a fare allenamento alle 4:30, ciao, arrivederci.
16: Porca miseria, ma non era un'intervista, eh?
15: Eh?
16: Non era un'intervista.
15: Beh, dimmi al volo, se no.
16: Sì, al volo, senti, per beneficenza, ti andrebbe di scopare con me?
15: Sì, va bene, ciao.
16: Grazie Pippo, perfetto!
14: Sono Pippo! Pippo Inzaghi!
4: Ce l'ho fatto! Pippo! Pippo! Pippo! You win!
2: Scopa roulette! Scopa roulette! Scopa roulette! Hey! 105!
17: Hey! Lo Zodi 105!
2: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E rieccoci con l'unico Max Pezzali, qui per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco, oltre al suo storico team, ha unito la Puccioni, la Chicca e Johnny alla sua causa. Ma ha bisogno di un ultimo contributo per poter sconfiggere il dominio demoniaco di Cecchetto e Albertino, che man mano diventa sempre più potente. Allora si reca nella rinomata scuola per giovani mutanti, dal suo vecchio professore.
3: Salve, professor Xavier, si ricorda di me, puttana merda cazzo?
4: Marco Mazzoli, certo che io, il professor Xavier, interpretato magistralmente da Morgan Freeman, mi ricordo di te. Tu volevi mettere il mondo sottosopra, giusto?
3: Esatto, cazzo culo tette.
4: Come ben sai, qui nella mia scuola aiuto i ragazzi dotati di poteri mutanti ad utilizzarli al meglio per poter poi diventare membri degli X-Men di Pavia.
3: Io vorrei reclutarne un paio che siano super potenti. Devo sconfiggere Albertino, minchia cazzo troia.
4: Forse ho quelli che fanno al caso tuo. Giorni fa un cavaliere Jedi ha portato qui da me 3 gemelli. Vieni, te li presento. Ecco qui. Lei è Lucilla. È nata con 19 lauree.
5: La capitale del Canada è Ottawa.
3: Caspita, com'è colta! La voglio con me, minchia minchia stronzo.
4: Poi lui è Francesco Maggioni. È nato di 2 metri.
3: È un super mega mangalo. Lo prendo, troia froccia scema. Ed il terzo gemello?
4: Purtroppo il terzo gemello è stato portato via da 2 tipi a bordo di una DeLorean volante ed è scomparso.
3: Va bene lo stesso, questi 2 mi aiuteranno a mettere il mondo sottosopra. Cazzo pizza fanculo.
5: La molecola dell'acqua è composta da 2 atomi di idrogeno ed 1 di ossigeno.
3: Forza, andiamo a far vedere ad Albertino chi siamo.
2: E con i suoi gemelli al fianco, Marco va da Cecchetto ed Albertino, pronto a dimostrar loro chi è che comanda.
6: Uè, Mazzoli, ma sei tornato a prendere il cazzo di nuovo?
3: Sono qui per dimostrarvi la mia determinazione. Ciò che voglio costruire è molto più interessante di quello che fai tu, scemo minchia stronzo.
6: E così! Hai deciso di portarti dietro una bambina ed un giga Chad.
3: Non è una bambina come le altre. Senti qua.
5: L'America è stata scoperta nel 1492.
6: Cazzo, ma è davvero laureatissima.
7: Questo colpo mi ha indebolito molto, ma sono ancora in piedi.
3: Ora, Francesco Maggioni, è il tuo momento.
6: Questo mega stronzo non sa fare un cazzo se non urlare. Peccato, Mazzoli.
3: No, non può finire così, puttana minchia minchia.
5: Francesco Maggioni, fratello mio, solo tu puoi dare il colpo di grazia a questi felloni. Noi crediamo in te. Puoi sovvertire la situazione. E questo è il momento per utilizzare la Prosdocheton, che si tratta di una figura retorica che consiste nell'uso dell'inaspettato rispetto a quello che ci si attendeva.
3: Come colta lei.
2: E con le parole della coltissima Lucilla, qualcosa si accende in Francesco Maggioni.
6: Sì, uomo! Figa, che potenza virile! Uè, Mazzoli! Ci hai proprio dato il ben servito, figa!
3: Sì, ho messo su un team devastante. Finalmente siamo pronti, ragazzi. Culo, culo, porca.
6: Mi sa che con questa squadra sarete davvero i primi. Ciao, sono Albertino, su M2O.
7: Mazzoli! Quando ti ho detto che non avresti combinato un cazzo, dicevo una stronzata. Sei il numero uno.
2: Ovviamente quello che avete appena ascoltato è tutto un racconto metaforico di come sono andate le cose, ma tant'è. Quel che conta è che Marco ha riunito la sua ciurma definitiva. Ora è pronto.
4: Pronto?
8: Salve, signor De Robertis. Sono Marco Mazzoli. Ho messo su la mia squadra. Ora sono pronto, figa puttana diarrea.
4: Certo, Marco. Fissiamo un appuntamento e vieni qui da noi in radio. Però calma.
2: Ormai ci siamo. L'oro alla fine dell'arcobaleno si fa all'orizzonte. Ma prima di salutarci, rispondiamo ad una domanda che ci stiamo facendo tutti quanti dall'inizio. Che fine ha fatto il terzo gemello?
0: Eccoci, Marty. Siamo arrivati finalmente.
9: Doc, ma perché abbiamo portato via questo bambino dagli anni 80-90?
0: Era il suo destino, Marty. Dovevamo portarlo nel futuro.
9: Ok, se lo dici tu.
0: Addio, piccolo. Dobbiamo lasciarti qui. Un giorno capirai. Sicuramente ti piacerà il 2046, giovane Fabio Rovazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per lui doveva essere una giornata come tante. La gioia di andare a lavorare in una radio nazionale.
2: Ma di chi? Di chi dai tre?
1: La felicità di affrontare il microfono e sparare battute divertenti per far divertire i suoi ascoltatori.
2: Ma chi dai tre?
1: Quando ad un certo punto...
3: Sai che t'ha pisciato in bocca Luca Alba?
4: Annotatelo.
3: È brutta sta cosa che è successa.
4: Sì.
3: Ma spiegami un attimo, perché sono curioso. Cioè lui stava... perché ho visto che ha un cazzo... Ma ti rendi conto che lui da moscio ha il cazzo così lungo che gli esce dalle mani da moscio?
1: Uno degli elementi dello zoo estrae il suo pene e inizia a gingillarlo come se fosse l'elica di un elicottero.
4: Era andato a pisciare il merda, ha cominciato a volteggiarlo, io ho sentito plic, poi senti il sapore di ammoniaca salato, il mio cervello ha detto: hai bevuto piscio?
3: No.
1: Quando a un certo punto il cazzo col beccuccio spara una goccia di piscio nella bocca.
4: È una roba, Marco, te lo giuro, io sono un professionista. Invece di andare a sboccare sono rimasto indietro.
3: Ma ti è entrata in bocca o sulle labbra?
4: In bocca. Mi ha pisciato in bocca.
3: Io ho visto la scena, che lui ha fatto proprio un elicotterone di quelli grossi.
4: Sì. Lui ha cercato di decollare praticamente e mi ha praticamente pisciato in bocca.
5: Come la fai lunga però,
1: La pisciata nella bocca.
3: Com'è l'idea? Come si vive con l'idea di aver pisciato in bocca a Paolo? Che uno comunque...
5: Allora, è stata una sensazione particolare, nel senso che, allora, durante la pubblicità io sono andato a fare la pipì. Solo che si è protratta la cosa e ho fatto anche la cacca. Wow. E cosa succede?
4: Quindi, cazzo sporco di water.
5: Tocca la tazza, quindi germi.
4: Una roba. No. Vorrei essere la tua donna per succhiartelo quel cazzo.
5: Allora cosa succede? Mamma, ha sempre gli ascessi, forse è quello.
4: Ragazzi, che meraviglia, ragazzi.
5: Morale, cosa succede? Mi rendo conto che era iniziata la diretta. Faccio cosa faresti? Tra i due, cosa scegli di pulire?
3: Il culo, ovviamente.
5: Certo, Marco, la parte grossa. Quindi sono andato lì, mi sono fatto il video, ho lasciato un po', diciamo, quello che rimaneva. Tra l'altro ho strappato un pezzo di carta igienica, solo un velo. Quindi nel pulirmi il pisello mi sono sporcato le mani, no. Capito?
1: La pisciata. Presto al cinema.
4: No.
1: Pisciata nella bocca.
4: E basta, e tu non ridere.
5: Che cosa vuol dire presto al cinema?
4: Io ho subito un trauma.
1: La pisciata nella bocca.
4: E non rimarchiamo.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: No, vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa a tutta un attimo, scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: E che...
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta. Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta.

0: qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
1: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
0: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
1: E lei Tondolo? C'è la cassetta, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
0: Come lei?
1: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri e ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Guarda come Tondolo! Con il tuisa!
2: Pronto?
1: La signora Boccuzzi, signora?
2: Sì.
1: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
2: E dove?
1: Lei che
2: dove?
1: C'è una piscina in casa, c'ha?
2: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
1: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
2: Sta lavando in un attimo,
1: un cacchio, fai subito.
2: Pronto?
1: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
2: Dove?
1: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
2: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
1: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
2: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
1: Sono Peppino Ucic.
2: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
1: Margonato,
2: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
1: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
2: Ma vieni tu direttamente.
1: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
2: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando, no. Ma tu chi sei?
1: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto, chi sei? Tu sei a Canari, sono un grillino di sotto io.
2: Come ti chiami?
1: Peppino Ucic.
2: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
1: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono stati invitati ad un addio al celibato, ma siccome vogliono fare gli spessi, vogliono lanciare il festeggiato con una balestra sopra una montagna di coca. Ovviamente chiamano i Geppetti Taglialegna del cazzo, ma finisce a stupro.
3: Oh. Serpente a sonagli, sei falegname tu?
4: Sì, tu chi sei?
3: Sono Massimino di Quarto, bello, mi piace che sei bello arzillo e sveglio pronto alla telefonata. Praticamente devo farti una richiesta.
4: Dimmi, dimmi.
3: Oh, Geppetto, mettela a cavi col legno.
4: Ma che cosa ti serve?
3: Praticamente dobbiamo costruire una balestra a spara cristiani. Cioè una balestra abbastanza grande per mettere un cristiano sull'elasticone e spararlo in un parco. Perché bisogna fare sto video per i social network, che lui vuole fare i like col matrimonio, capito? E tu hai presente quel videogioco che spara i maiali? Ecco, lo vestiamo da porco gigante e lo lanciamo su una montagna di cocaina.
4: Brava.
3: Ti fai il naso tu, senti che sei drogato, tutto fatto. Senti, prima che ti sparo le gomme dalla macchina. Scemo di merda? Prima che ti spara le gomme dalla macchina, mi vuoi dare una risposta o cosa faccio?
4: Coglione, dimmi chi sei.
3: Vedi, questo è proprio l'errore che una persona non deve fare con me. Tu hai presente con chi stai parlando?
4: Errore, sì, dimmi chi sei.
3: Sai che arrivo lì, ti infilo le braccia nelle scapole e ti muovo le tue stesse braccia per tirarti gli schiaffi da solo come un coglione. Sai presente i pupazzi, quelli che usano i palermitani per fare gli spettacoli in piazza? Hai capito, pupo del cazzo? Che hai fatto il coraggioso?
4: Ma chi sei?
3: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di tutta la mala milanese. Allora, te lo ripeto da capo e poi invece di ripetere senti il tonfo, proprio pum pum pum pum sulle vetrine. Praticamente mi serve un'enorme balestra, tipo balestra, per sparare un cristiano al parco. Ce la fai? Sei in grado?
4: Sì.
3: Beh, questo volevo sentire di risposta. E quanti giorni ci metti per farlo? Perché noi abbiamo fra due settimane pigliamo il furgone da Milano, rubato naturalmente. Arriviamo giù come gli unici.
4: Da Milano vuoi venire a Pescara?
3: Se si sposa lì, ma so cazzi tuoi. Decidi tu dove si sposa mio amico? Vedi di fare poche domande e comportarti di conseguenza. Allora, quanti ci metti a fare?
4: O mi dice che sei o se ne va a quel paese, poi mi hai rotto le palle.

0: palle.
1: Sai che ti stacco gli occhi, me li metto e ti guardo mentre ti pesto? Hai capito?
0: Ah, vattene a fangura, scema di merda.
1: No, no, quella è mia la battuta, scusa, l'ho brevettata. Scemo di merda, te lo dico io, pagliaccio del cazzo.
0: No, no, te lo dico io a te, hai capito?
1: Cosa c'è, il tendone del circo
0: perché
1: dietro?
0: Perché telefono con il numero riservato?
1: Ah, come cazzo parli? Levati la lingua, puliscila di nuovo sulla merda.
0: Se sei venuto, ti direi pure le palle, coglione.
1: Cosa hai detto, scemo?
0: Ti dire pure le palle.
1: Adesso arrivo lì, ti dipingo di nero e bianco e proprio ti cavalco come una gazzella nel Calahari, hai capito? Scemo di merda.
0: Fatela piangura.
1: Bastardo del cazzo. Madonna, ti tiri i capelli così tanto che si accorciano i peli del cazzo. Hai capito? Bastardo.
0: Fatela prendi in culo.
1: Madonna, quanto ciucci cazzi. Si sente proprio dalla bocca che c'hai i denti che puzzano di palle.
0: Vieni, vieni, che ti aspetta. Vieni.
1: Ma ti aspetta a chi? In terza persona parliamo. Madonna, quanto sei ignorante. Va bene, vengo a rivolverarti, dai, che mi hai rotto già i coglioni. Cosa sei?
0: Vieni, vieni, che ti aspetta.
1: Madonna, sai che voglio dormire nella tua cassa toracica per 4 settimane. Vattene, finché non finisci di marcire.
0: Un'altra volta, ma te lo ripeto, cretino.
1: Mamma mia, già il petto del cazzo.
0: Madonna, che merdoso che sei.
1: Anzi, ti metto una cerniera davanti e ti indosso come piumino tutto l'inverno. Poi quando hai finito di marcire, basta.
0: Tiro giù le palle, non so da dove chiami.
1: Chiamo da Cazzolandia, il paese che ti fa venire la collina alla bocca. Hai capito, ciuccia cazzi?
0: Sei un fuggiano in merda, sì?
1: Cosa hai detto?
0: Sei un bugiano di merda?
1: Bugiano? Cos'è? Il mondo fantastico che vive nel tuo cervello tutto fatto? Cos'è il bugiano? In che paese sta vivendo sto posto nella tua testa?
0: Ma sei proprio un futuro.
1: Sai che vorrei avere una pistola sparaputtane per lanciare tua madre?
0: Oh, no, tua sorella e tua moglie, è molto più divertente.
1: Te lo giuro, sai, proprio una pistola che spara puttane. Così
0: no,
1: metto tua mamma e tua sorella.
0: E tua moglie mi ci diverte.
1: Che ciuccia
0: cazzo. Lo metti su a sanguinaria e lo faccio mandare a un cavallo.
1: Cosa fai? Hai capito, buffone? Pagliacci di corte? Cazzi Geppetto, vai a farti in culo Pinocchio, va. Bastardo. Ma guarda, sto scemo di merda, mi ha fatto calare proprio il nervosismo.
2: Sì, ma alla fine non ti ha detto quanto costa sta cosa.
1: No, ma adesso vado di persona e faccio fare il preventivo.
2: Bravo, fagli i buchi.
3: Minchia, Massimino si è incazzato a fogna. Adesso mi sa che si spara altri 3 anni in ferie con i ferri ai polsi. Per la mate nelle facce, ai cazzi mosci. Rimane il fatto che vi odio, quindi fanculo alle vostre madri. Torno nel cyberspazio a farmi le cyberceghe.

0: Nello scorso episodio, il duo formato dal nero e il vecchio merdoso dell'A-Team si sono fatti macellare da Clara Mostro, quindi Heidi e Peter sono nuovamente ad un impasse fastidioso. Adesso Heidi sa che Clara sta dimorando nella lugubre stalla e stanarla sarà cosa non facile. Adesso urge un nuovo piano per capire come affrontarla e, mossa da una nuova idea, non esita a contattare un altro imbarazzante crossover con una nota serie anni 80 per vedere di venirne a capo.
1: Heidi, siamo nella merda. I due bifolchi americani si sono fatti fottere da Clara Mostro e adesso che cazzo facciamo?
2: Aspettiamo, ho già un altro piano. Sono andata in paese e ho fatto una chiamata ad una fondazione no profit che aiuta la povera gente in difficoltà senza scopo di lucro.
1: E che cazzo di piano è? Combattiamo Clara a suon di firme sui referendum dell'UNICEF?
2: Ho detto senza scopo di lucro. Cazzo c'entra l'UNICEF?
1: Bella questa freddura, sottile e malvagia. E adesso chi cazzo sarà mai?
2: Brutto sporco pastorello demente? Se non apri non lo sapremo mai.
1: Chi è che rompe i coglioni?
3: Forza, fammi entrare, pastore. Mamma mia, qui fuori si gela.
2: Chi è, Peter?
1: Un mega finocchio col giubbottino di pelle primaverile e gli stivaletti da cowboy.
3: Calmo con le parole, giovincello. Ma chi ti ha insegnato a parlare così agli adulti?
1: Giovincello. Parla anche da culatone anni 50.
2: Ma Peter, ma come fai a non averlo riconosciuto? Lui è Michael Knight di Supercar!
3: Esatto, in mega pacco strizzato dai jeans e ossa.
1: E sti cazzi?
2: Peter, smettila di fare lo stronzetto! Non sarai mica geloso che lui è un fico da paura, con un grandissimo uccello strizzato nei pantaloni stretti di tre taglie, e tu un nano puzzolente con gli zoccoli di legno che puzzano di merda.
3: Sì, mi spiace per il pacco molto evidente. Madre Natura è stata molto gentile coi cazzi da queste parti.
2: Lo vedo. Anzi, non riesco a guardare altro.
1: Heidi, smettila di fissargli il pacco. Sei una bambina, Cristo.
2: E no, Peter. La serie è del 1974, quindi ipoteticamente ora dovrei avere almeno 56 anni.
3: Stracazzo quantistico. Che ragionamento contorto per giustificare una situazione al limite della denuncia penale. Ma chi sono gli autori di questa porcata?
2: Adesso non importa, parliamo di altro. Anche perché vi ho contattato per risolvere un piccolo problema con la nostra ex strongoletta di casa. Senza che ci giriamo attorno, noi abbiamo un problema con una nostra amica adolescente che era invalidata da una malattia che nessuno ha capito che cazzo fosse in 160 episodi e che ora è mega arzilla e si ingoia i gatti vivi e probabilmente ha fatto fuori. Mio nonno pederasta fattone, una tuttofare divenuta puttanazza sfruttata dal medesimo nonno, un negro semizingaro e un pedofilo che fumava il sigaro, venutici in soccorso a bordo di un furgone da terroni.
3: Ehi, vecchia, con le fattezze da bambina. Ma ti fai nelle vene? Ma che razza di stupidaggini mi stai raccontando? Mi avete fatto fare tutta questa strada per prendermi in giro?
1: No, uccellone, è tutto vero.
3: E quindi io cosa dovrei fare?
2: Dovresti entrare nel fienile lugubre abitato da Clara Mostro Assassino, scovarla e farla fuori per noi.
3: Mi avete preso per un coglione?
2: No, per un eroe!
3: Ma porca troia, adesso anche le citazioni dei film di Lino Banfi. Ma che cazzo vi fumate in questa immondizia di programma?
2: Allora, ti mostro la strada per il finile mortale?
3: Senti, sarò schietto con te. Io sono il protagonista di una serie dove mostro il cazzo strizzato dai pantaloni. Sfoggio un taglio di capelli da putto usando quintali di lacca. Giro con un giacchetto di pelle anche a meno 20. E parlo come uno scemo con il cruscotto ridicolo, pieno di lucette di una macchina che salta da sola contro ogni legge della fisica e della gravità. Secondo te cosa cazzo potrei fare ad un mostro killer dentro la vostra stalla?
1: Non saprei. Forse prenderla a uccellate e soffocarla con la giacchetta?
3: Ma sei serio?
2: Ma scusa, ma non puoi usare la tua super macchina parlante antiproiettile e che ha tutte quelle minchiate tecnologiche assolutamente anacronistiche per il 2025?
3: Ma genia di sto cazzo. Ma come ci venivo con una Pontiac alta a un centimetro a 2000 metri in una baita priva di strade asfaltate?
2: Ma come sei venuto?
3: Con la corriera fino a valle e poi su con un asino con la dissenteria dovuta al freddo.
2: Ma scusa! scusa, ma senza la macchina ipermerda, cazzo super fanta minchiata, che cazzo sai fare da solo?
3: Parlare al mio orologio mostrando la capigliatura e camminare in maniera buffa da cowboy con le emorroidi. E poi chiavarmi tutte le comparse fiche che ingaggiano con la scusa della bella macchina.
2: Inutile pezzo di merda.
1: Hey Heidi, posso macellare l'asino?
0: E un altro mito dei favolosi anni Ottanta è finito a merda in questa ignobile serie che ormai rantola in una spirale narrativa che sembra scritta da Quentin Tarantino strafatto di oppio. Però in fondo Heidi ha ragione. Ma a che cazzo serviva Michael Knight se la macchina faceva tutto da sola? E poi lui era una mezza sega brillantinata con un uccello così strizzato nei jeans che avrebbe dovuto parlare in falsetto. Comunque il problema Clara Mostro non è ancora risolto. E visto che ormai i crossover hanno rotto i coglioni, credo che nel prossimo episodio ne vedremo delle belle. Ma come cazzo parlo adesso? Non sento "ne vedremo delle belle" dal 1997. A proposito, nessun asino è stato veramente macellato in questa serie. Ovviamente per la scena del macello, al suo posto vi era un livornese con il travestimento.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Suflone. Una specie di grossa capra molto pelosa e molto puzzolente, ma particolarmente abile nei bocchini. Faina 00. Unico animale in polvere, utilissimo per creare altri animali. Basta aggiungere un po' d'acqua e la faina 00 può diventare un pane da caccia, una pizzanzara o un trancio di focaccia monaca, saltuariamente usata come taglio per la focaina. Puzzola. Raro animale che produce una merda spalmabile al gusto di formaggio, ottimo con le noci. Spermellino. Sbocca da tutte le parti. Lontrans. Per anni i magizoologi si sono interrogati sugli animali di questa specie. Esaminati superficialmente, infatti, gli esemplari di Lontrans sembrano tutti femmine, ma sotto sotto molti hanno il cazzo. Cabriolo. Mite erbivoro delle foreste. Durante la stagione estiva può scappottare la parte superiore del proprio corpo, lasciando intravedere il cuore a forma di bella fica bionda. Scimmia bobobo. Primate molto, molto, molto somigliante a avieri. Per distinguerlo dall'ex calciatore è sufficiente porre una domanda qualsiasi. Se la risposta è comprensibile, allora è sicuramente una scimmia bobobo. Wonder bradipo. Sarà pure un primate basso e peloso, ma minchia c'è un paio di tette che levati. Lapo d'olio. Appartenente alla famiglia dei cetacei, il lapo d'olio segue l'emigrazione dei grossi banchi di plankton. Li stende su uno specchio e se li pippa con un imbuto ficcato nel naso, posto sulla sommità del capo. Durante il periodo dell'accoppiamento è praticamente impossibile vedere il lapo d'olio. Infatti ha l'abitudine di rapirsi da solo per scopare. Civettel. Uccello rapace velocissimo che corre, corre, corre, sembra in vantaggio ma poi non vince mai un cazzo. Dumongo. Grosso animale marino dall'espressione non troppo intelligente, proprio c'ha la faccia da dumongo. E chiudiamo il nostro appuntamento con il furettoscopia. Piccolo mammifero predatore, il furettoscopia è sconsigliato come animale domestico perché tende a fare la tana dentro i buchi del culo. Per oggi è tutto. Goodbye.
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via!
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ne pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao, Orsetto 22. Oggi...
4: Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
4: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Sì.
6: Sì.
8: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No.
6: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
8: Fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
8: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la bomba.
8: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
6: Una merda!
7: Porn Bob. This duration is in the fic.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adà, vedè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adà, vedè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano
11: vieni
10: non puoi
11: qua,
10: fare!
11: Leon San!
10: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intendo era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo zoo di 105.
17: Amici, sono Wendell, questo è Wendell e oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone, come si può dire, quelle sempre verdi, ah sì, That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti allora, chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io, ah, gli metto le parolacce dentro così

0: coglione.
1: Pronto?
0: We on the sound for the white second left against in a cappella.
1: È un coglione che prende per il culo.
0: See the lights and the fur when the light and the sea marchicchione.
1: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione?
0: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci c***o, puttana!
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
0: Well, the night, where's came for, where's the life, where's the king, coglione?
3: Vai in figa, detto mare, che a puttana rincoglionita di... Coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i cane, presentate qua in fianco. Padro, coglione. Adesso tra 20 minuti, ma 20 minuti per far sbagliare, per far sbagliare che troia detto mare. 20 minuti di cane, me ne culo.
0: Questo bastone che tu fai e lo scopo, prendi la cappella.
3: Dai pagliaccio,
0: c***o. Sì, the fry, the
3: gioia, americano de sto cazzo, ciuccia me la figa, de te a puttana de tomare.
0: E no
3: lei. Mamma mia, no madro. Coglione, nome e cognome.
0: Oh, come
3: un cazzo di cane. Vado il prone cane, ma da malbastarda. Che a puttana,
0: un da malbuna. Facci di cazzo che sei tu.
3: Sì, sì, sì, sì. Sì.
0: Faccio di cazzo.
3: Oh, coglione, coglione, poi non ti accendi qua e indovina cosa che è. Cosa che è? L'uccello duro sul volante. Adesso ti dico quanto duro che è?
0: E non
3: è. È la coscienza che ti ha puttana nel tuo mare quando è che lo zappa.
0: Puttana!
3: Bro, io, merda, vaffanculo, coglione. Metta me rotta il casca, poi
0: non c***o.

0: Lo Zodi 105.
1: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la cultura e la scienza, con un occhio di riguardo per la paleoantropologia, che mi vede un esimio rappresentante accademico, oltre che la fava più grande del panorama televisivo mondiale. Questa sera inizierò, tra le altre cose, un lungo ciclo di documentari dedicati ai nostri antenati, ovvero gli uomini primitivi, in lotta per la sopravvivenza in un'era ostile e in competizione ulteriore per le risorse con un cugino che fortunatamente si è estinto, ovvero quella merda nana e tozza dell'uomo di Neanderthal. Ma prima vediamo il riassunto dei temi principali di oggi nel sommario.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. L'ano potrebbe parlare se avesse la lingua. Questo è il dilemma di alcuni ricercatori dell'Università di Oxford. Dopo alcuni esperimenti su ani artificiali, il professor Brandon Branbran decide di sperimentare direttamente su se stesso le potenzialità comunicative del proprio sedere, impiantandosi una lingua nel buco del culo. Nel servizio vedremo lo stesso, impegnato in una presentazione, innanzi agli studenti, utilizzando il proprio ano come relatore. Inutile anticipare che il risultato sarà una merda. Ci sono zingarelle su altri pianeti? Questa è una delle domande che attanaglia i ricercatori dell'Università di Napoli, che con un team americano della NASA sta studiando una spedizione spaziale, dove verrà lancciata una sonda color oro luccicante e una gigantesca borsetta femminile dalla quale spunterà un invitante portafoglione colmo di denaro. La speranza è di avere un primo contatto con forme di vita aliene dedite al borseggio spaziale.
1: Ciumbia che bomba sti servizi. Ma adesso il momento più atteso, l'inizio di questi speciali dedicati ai nostri progenitori, ovvero gli uomini primitivi. Più precisamente ci concentreremo in questa serie di documentari settimanali, al momento storico preciso, dove i fichissimi sapiens ebbero a che fare con quelle merde dei Neanderthal, gli uni splendidi e in piena ascesa tecnologica, fiorenti e con una evoluzione veloce e irrefrenabile, gli altri delle merde tozze rozze, buffi e bruttarelli. Ma basta indugiare, andiamo con il primo episodio. Buona visione.
2: Fa un caldo della Madonna nelle steppe dell'attuale Europa meridionale. La glaciazione è ormai finita e il mondo sta cambiando velocemente. Le temperature medie mondiali sono in continua crescita e le specie animali fortemente specializzate alla durezza del clima gelido si stanno lentamente estinguendo. Ma fra questi vi sono i due rami paralleli di specie Homo, i Neanderthal di merda, e i superfichi dei Sapiens, in competizione costante per un habitat e le sue risorse.
3: Ah, che cazzo da calda che fa! Ma che cazzo è successo a sto pianeta? Ma che prima c'era la neve, era tutto fresco, bello, ma fa un cazzo di caldo. Ah, un bel stagnetto, adesso mi faccio un bagnetto. I piedi, mannaggia, su sti cazzo di rovi.
4: Scusi, non può stare là.
3: Oh!
4: E questa è un'ulite privata, bruttarella gorillata.
3: Che cazzo hai detto?
4: Questa è un'ulite privata. A tutta la spiaggia sta mia, vede? Ci mise l'ombrellone e pure l'asciugamano.
3: Ma tu sei Sapiens?
4: Sì, e tu sei Neandertallo.
3: Sì, si vede?
4: Sì, che sei inferiore.
3: Come cazzo ti permetti, scemo? Vai che venga fuori dall'acqua, ti pizzo le mani.
2: Ormai i Sapiens sono avanti millenni in termini di scoperte rispetto a quel coglione del Neanderthal. Infatti, sono già in grado di plasmare la natura e le sue risorse a proprio piacimento. Mentre il Neanderthal è goffo e impacciato in una natura che non riconosce più, essendo fortemente specializzato in un ambiente glaciale.
3: Mamma mia, fa proprio caldo. Non ce la faccio più questo cazzo di pelliccio. Ma che cazzo, ma tu che cosa c'hai che ti copre la pena?
4: Questa l'ho già inventata io. Si chiama costume da bagno.
3: Minchi, se siete avanti voi altri.
4: Sta anche in diversi colori.
3: C'è diverse pellicce?
4: No, questa è sintetica. Si fa con la fibra di plastica.
3: Ehi!
4: È fibra di plastica. Ah! Mo' mi faccio un poco di refrigerio. Bella fresca. È straficionale questa.
3: Oh! Che cazzo ti sta bevendo?
4: Questa l'ho già mandata io. Si chiama birretta.
3: Birretta?
4: Questa è buona, artigianale.
3: Ma che è la pozzangherina, quella che beve ieri?
4: Ma che schifo, stanno tutto lo verme dentro le cose cacate dei gazzelli. C'hanci pure pisciato 2 giorni fa.
3: Che schifo, ma tu pisci nei pozzangheri che beviamo le altre?
4: Certo, perché i birretti fanno fare tante pisciarelle.
5: Amore, sei arrivato, ma che bellezza tutto questo apparecchiamento che mi hai preparato, con le straine, l'ombrellona, tutte le cose. Mo mi metto qua tutta bella straiata, pigliare il sole.
3: Buona.
4: Giussi, ma che fai? Sta qua tanto la donna mia.
3: Siamo in deri in sto cazzo di stagno. Voi state nudi, io sto con la pelliccia e mi guardo un paio di zinne.
4: Non vuoi guardare perché sono pervertita.
3: Scusa, qua siamo in tempi antichi, quella che cogliamo, cogliamo.
4: No, non so più cosa. Tu sei antica, io sono moderna, non vuoi guardare, se no io ti faccio lo bullismo.
3: E che sta?
2: Fra i due nasce un tremendo alterco che finisce nel peggiore dei modi per il Neanderthal, ovvero la smutandata.
4: E io ti tolgo il costume!
3: Ho messo quello cazzo da fuori! Che brilletto!
4: C'ha un peluzzo piccinillo!
3: Che cazzo è? Questo è un cazzo di Neanderthal!
4: Oh!
2: Il povero Neanderthal viene preso in giro per le dimensioni del suo apparato genitale, che è nettamente sproporzionato rispetto a quello dei Sapiens, che è ben oltre le misure della media dei Neanderthal.
4: Che è un'unghia ad un piede.
3: Vabbè, che tu come ce l'hai, lo cazzo?
4: Mo te faccio vedere.
5: Bambini, venite a vedere lo cazzo di papà, quello dello scemo.
3: Madonna, che è un... è un alberello che dovrà stare i rami là sotto. Che com'è possibile che vi sia voluto anche il cazzo?
2: Umiliato e nudo come un verme, quella merda del Neanderthal si dilegua nella foresta dolorante per via dei suoi piedi scalzi sui rovi. Nel prossimo episodio vedremo un altro incontro fra queste due specie e capiremo ancora meglio perché i Neanderthal si sono levati dai coglioni dalla storia del pianeta mentre noi ce lo stiamo divorando avidamente ancora oggi dopo decine di migliaia di anni.
1: Bella, bella, bella questa miniserie su questa fase della nostra storia. E a me questi Neanderthal fanno quasi tenerezza da quanto sono merde. Bene, alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e con le vere trasmissioni di divulgazione scientifica, mica i post sul web da 7 euro. Chi vuole capire, capisca. Arrivederci!
6: Radio 105. Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: Son, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Sarei stato Castoro cattivo, eh? Io devo punire te.
6: Senti, che fai? Mi metti il bavaglio?
5: Adesso io darei frustante, eh? Piace, eh?
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
5: Tu cattivo Castoro, eh? Tanto cattivo, eh?
7: E dai, papà Castoro! Smettila di farti frustare dalle troie e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
6: Va bene, cazzo! Vi racconto la storia! Madonna!
7: Evviva! Grazie, papà Castoro!
6: Allora, questa storia si intitola La lampada di Aladino!
7: Oh!
6: Allora, senti qua, c'era una volta un ragazzo molto scemo, di nome Aladino!
7: Oh! E poi?
6: E poi un giorno il ragazzo scemo trovò una vecchia lampada!
7: Oh! E poi?
6: E allora questo cazzo di e poi? Ve lo dico un'altra volta che dite e poi? Vi scuoio e vi uso come sciarpa per l'inverno, Che cazzo! Comunque, il ragazzo scemo strofinò la lampada per pulirla quando all'improvviso dalla lampada uscì
7: un drago! Un drago! Un drago!
6: No, quale drago? No!
7: Un orco! Un orco! Un orco!
6: No, neanche l'orco, cazzo!
7: Un negro! Un negro! Un negro!
6: No! Dalla lampada uscì un genio!
7: Oh!
6: E il genio disse al ragazzo scemo: ragazzo scemo, ma hai liberato! Per ringraziarti esaudirò per te tre desideri!
7: Quali desideri? Quali? Quali? Quali?
6: Allora, come primo desiderio, il ragazzo scemo chiese di avere un cazzo di 3 metri!
7: Oh! Il secondo?
6: Come secondo desiderio, il ragazzo scemo chiese il potere di sparare missili al posto degli spermatozoi.
7: Oh! E il terzo?
6: E il ragazzo scemo col cazzo di 3 metri e i missili al posto dello sbroffo guardò il genio e ci disse: come terzo desiderio, voglio mettertelo in culo.
7: Oh!
6: E fu così che il genio, per mantenere la promessa, l'ho preso nel culo fino a che non è morto il merda. Finita!
7: Che tristezza!
8: Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
6: La morale è semplice: che è meglio essere scemo che essere un genio con un cazzo di 3 metri nel culo. Finita, dai, oh! Basta, devo andare, ciao!

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare le luminarie di Natale. A causa di un disguido, le scritte luminose contengono alcuni grossolani errori di ortografia. È dunque necessario il consenso informato della cittadinanza tutta per accenderle comunque, senza sperperare ulteriori denari dei contribuenti per modificarle. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sto attaccando le luminarie di Natale, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Mi sente?
1: Operaio di?
2: 5 Gigi.
1: 5 Gigi?
2: Sì, 5 Gigi, attacchiamo le luminarie di Natale per il comune. E luminarie?
1: C'è tanti auguri, di Natale, c'è tanti.
2: No, ma non, è, non sono gli auguri, ci dicevo che devo staccare la corrente in casa per qualche ora.
1: No, tutte cose a posto qua
2: vengono. Sì, ho capito che stanno a posto, ma io devo staccare la corrente. Tolgo la sua corrente.
1: Ah, deve staccare la corrente.
2: Minchia, va, che fatica. Sì, la sua corrente, basta corrente per qualche ora.
1: Deve staccare la corrente per qualche ora.
2: Allora, la informo, davanti a casa sua saranno...
1: Ah!
2: Minchia, davanti a casa sua saranno...
1: Come?
2: Dico... Davanti a casa sua, a casa sua, casa, casa.
1: Casa, che fare con la casa?
2: Attacchiamo le luci.
1: Senti che ti ho sferato.
2: Non sferato, che ha detto?
1: Ecco. Senti, uno, sono mezzo sudo, non capisco, casa.
2: E allora, deve essere l'ora della preghiera della sua religione fenicia, no? Non sto capendo che cazzo dice. Ma che minchia dice?
1: Se,
2: capisce quello che dico, mia lingua, capire mia lingua, porca miseria. Non lo so, che hai chiamato in una grotta del paleolitico. E questo era un uomo delle caverne, era.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Pronto? Sì, mi sente, stavo parlando con il cavernicolo prima, con il paleolitico.
3: Guardi, io non lo so perché sono una la vicina di casa e sto facendo un po' di compagnia. Quindi chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi, avevo chiamato il signor Cro-Magnon per avvisare che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
3: Ah, ho capito, ok, va bene. Sì, che qua se vede, sì, vabbè, perché non l'aveva capito, ha capito questo.
2: No, sì, non... che non aveva capito, lo aveva evinto, magari l'ho disturbato mentre disegnava il bisonte sulla grotta.
3: No, schiggiava. Va bene, guardi, noi siamo qua in casa, va bene, io dico ora.
2: No, dico, signora, ci sono quattro scritte di Natale che dobbiamo attaccare, che sono buona Nale, buone Fisting, Merry Cristo
3: va bene,
2: e su Camilla.
3: Va bene, guarda, un attimino che mi chiama, va bene, guarda, ora, sì. Va bene, io sono qua,
2: sì. L'unica cosa, certo, l'unica cosa, signora, dovrebbe chiedere l'autorizzazione al padrone di casa, lì, il signor Età della Pietra, e se autorizza la scritta da telefonicamente davanti a casa. Deve autorizzare.
3: No, guarda, la signora qua, perché è convinta che... Io qua le stacco il telefono, aspetta.
2: Mi stacca il telefono.
3: Andare dalla signora.
2: Sì, vada, prenda il mammut e vada dalla signora, prego. Pronto?
1: Quelli del 5 Gigi. Pronto, che è?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, va via tutto, frigorifero, televisione, riscaldamento, tutto quanto, niente.
1: Io in questo momento sto cucinando, sinceramente,
2: va. Ma cucina elettrico o con gas?
1: Elettrico.
2: Stacco tutto io, non posso cucinare più.
1: Oh, vabbè, che bella madre. Non ho capito la parola che dice lei. Io devo staccare la corrente allora.
2: No, la stacchiamo noi da sotto, non ci si preoccupare. L'importante è che no, non ci abbia cose che possono fare a cortocircuito.
1: Ah, ho capito. Allora... Non preoccuparsi.
2: No, io non mi sono preoccupato, infatti.
1: Allora cuciniamo stasera.
2: Vabbè, se mangio un panino a pranzo, mi dispiace che ce l'ho.
1: Sì, ho capito, c'è anche problema, a posto.
2: Va bene, allora mi deve dare il consenso informato per la scritta del luminoso, che è buona anale.
1: Ma io non so, però non capisco niente di cosa c'è.
2: No, perché purtroppo il comune c'è stato un errore, dove la scritta doveva essere buon Natale, purtroppo quello che ha fatto le scritte luminose e disgrafico ha scritto buon Natale.
1: Per me gliela buono staccare, io stacco tutto, mangio stasera, capito?
2: Sì, questo l'ho capito, dico, ma lei mi deve dire sì, acconsento alla scritta buon Natale, perché purtroppo era dislessico il tipo delle luci. Quindi...
1: No, lei per me la può staccare.
2: Sì, ma la scritta buon Natale, lei davanti a casa, se la tiene o no?
1: No, ma da casa non ci sono l'antenna da casa io.
2: È di sopra, c'è casa sua con scritto buon anale, così a carattere cubatale si è scopatale.
1: Ma io questa cosa non capisco buona.
2: Lo so, se no l'altra è sempre per lo stesso problema, è buone Fisting.
1: non gli fa niente, puoi staccarmi, va bene, va.
2: Che questo dislessico c'aveva forse una passione proprio per il buco del culo, è una persona strana.
1: Dai, ancora, che c'è il buco del culo. Comunque, va bene, puoi staccare, non occupare.
2: Va bene, quindi lei non c'è problema se, se le...
1: Sì, sì, non ti preoccupare, si può lavorare, io mangio stasera, stasera mangerò
2: mangio stasera e come vede che cala il tramonto, si, si mette in balcone e si guarda queste scritte che inneggiano al buco del culo, va bene?
1: Significa, alle 4 in poi posso farlo?
2: Sì, quello che vuole può fare, non ho capito che cazzo ha detto, comunque sì, lo può fare tutto per conto mio. Io sono per la libertà. Viva la
1: ho
2: libertà!
1: Capito, va bene,
2: viva la libertà!
1: A posto, grazie!
2: A posto, dai, viva la libertà!
1: A posto a caricare, chiudo!
2: Sì, chiudo, chiudo! Hai visto com'è facile mettersi d'accordo con la gente? È lo spirito natalizio. Quasi quasi, oltre alla scritta, ci metto anche due chiappe con un buco nero in mezzo. Che mi pare che gli piace. Un gol.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
6: Ascolteremo te.
5: Chi è lì che è alla porta?
7: Papà Castoro! Papà Castoro!
5: Non rompete le palle che sono in bagno qua!
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Esci dal bagno, Papà Castoro!
5: Un attimo, cazzo! Quasi!
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Vieni, Papà Castoro!
5: Vengo! Porca lontra, vengo!
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Sbrigati, Papà Castoro!
5: Porco un attimo! Guarda quanto! Cane! Posso? Posso, fatto, venuto!
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Finalmente sei venuto, Papà Castoro!
5: Sono venuto, senti, ma che c'è qua di così urgente che stavo facendo delle cose qua? Sta morendo qualcuno per caso?
8: Ma Papà Castoro, che sbalato che sei! Ti è rimasto del sapone liquido sulle mani!
5: Sapone? Ma non è sapone questo!
7: E cos'è, Papà Castoro?
5: Cos'è? Sapessi che... vedi, colluttorio per castorine.
7: Oh!
5: Vabbè, quindi che succede? Che cazzo volete qua? Non ho capito.
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
5: Ancora questa storia? Che cazzo comprate la PlayStation a fare? Andate a bruciarvi il cervello come dei castorini ormai. Dai, non rompetemi i coglioni qua, dai.
7: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia, per piacere! Per piacere!
5: Basta, Castoro. Va bene, ma una veloce, intesi?
7: Urrà, urrà, urrà.
5: Basta, Castoro. Va bene, ma una veloce, intesi?
7: Urrà.

0: lo stesso. Aveva un dono speciale.
1: Che dono?
2: Che dono?
1: Che dono?
0: Cacava neve. Purtroppo nel regno c'era una strega cattiva, una merda di persona.
2: E poi?
1: E poi?
2: E poi?
0: Un attimo, senti, questa strega cattiva aveva un cesso magico parlante. E un giorno chiese al suo cesso magico: cesso delle mie brame, chi è che fa la cacca più bianca del reame? Cacca neve, rispose il cesso magico.
2: E poi?
1: E poi?
2: E poi?
0: Attimo! E poi la strega cattiva, invidiosa di cacca neve, decise di ucciderla.
2: E poi?
1: E poi?
2: E poi?
0: Aspetta che vado avanti io un attimo, che dovete fare sempre delle direttive qua. Allora, Cacareve, intuendo le intenzioni della strega cattiva, scappò nel bosco, dove incontrò 7 nani che l'accolsero nella loro casa.
2: E poi?
1: E poi?
2: E poi?
0: Però porco ancora questo e poi, un attimo! Allora, la strega cattiva scoprì che si trovava in una casetta nel bosco con i 7 nani e con l'inganno gli consegnò a Cacaneve una mela col veleno.
2: E poi?
1: E poi?
2: E poi?
0: Ora, la povera Cacaneve, senza sospettare nulla, diede un morso alla mela avvelenata e cadde in un sonno profondo proprio.
2: E poi?
1: E poi?
2: E poi?
0: E poi 7 nani l'hanno inculata. Posto? Ci vediamo domani, ciao!
3: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
3: Ma i porcini a te li sotto, cioè,
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato. Io non
1: dritto.
2: Connetti più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Donna mia.
2: L'alito tuo che è bello.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Non fai una battuta che sia una.
2: Beh, ma la tagli sempre tu una.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leone.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai zitto.
1: Non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato il piatto e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
1: Bravo.
2: Questo è su di te, però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare, non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanti. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello.

0: Gli altri sono delle merde.
1: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
0: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
1: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa,
0: porca. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi
1: dischi? È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
1: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Freddo, spietato, chirurgico. Come un figlio che si sveglia nella notte l'unica volta che hai deciso di scopare. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo, cambiando per sempre la sua esistenza. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli, gli sfortunati, gli sciancati, la gente messa male in pratica. E di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è il Caimano. Il Caimano.
2: Oh, zio, c'è Michele nello spicciolami che ti stressa la tasca.
3: Purtroppo no, amico. Le monete le tengo da parte. Le tengo per comprare i goldoni di notte per andare con le nigeriane. Ma tu sei sicuro di stare bene?
2: Minchia, no, sono troppo triste. Mi sento tipo Bambi che guarda il DVD dei suoi genitori che muoiono sparati. Però ambientato ad Auschwitz, a novembre.
3: Figa, pesante. Ascolta, ma ti posso aiutare in qualche modo, non so.
2: Minchia, quanto sei gentile, zio. Cazzo sei, Papa Francesco Oxford. Sereno, bomber. Adesso mi faccio una pera nel braccio e sono nuovo felice, cazzo.
3: Ah, minchia, così, in automatico?
2: Minchia, è come una magia. Ficchi nel braccio e spariscono i denti.
3: Figa, meglio del mago Casanova. Oh, sono felice per te, amico. Buona fortuna allora, eh.
2: Oh, tieni, zio. Te ne regalo una anche a te, così magari se sei triste te la fai e diventi felice, dai. Vai a buon rendere, fratello, vai.
3: Cazzo, che ragazzo per bene, oh.
4: Signore, figliore.
3: Cosa c'è, figliola? Sei triste?
4: Sì, tanto triste. Il mio palloncino è volato via.
3: Ah, ma tieni, fatti una pera.
4: Cos'è?
3: Tranquilla, un mio amico mi ha detto che funziona.
4: Ok, grazie signore.
3: Ma di niente, bambina. È stato un piacere. Portare un po' la mamma, eh. Ciao, ciao. Allora, aiutato bambina, cancella. Imparato cosa nuova, cancella. E vai.
1: Il Caimano.
5: Aiuto!
3: Che cazzo c'è? Perché urla in mezzo alla strada?
5: Un ladro ha rubato la mia borsa. Dentro c'era il computer e tutti i documenti del mio lavoro. Sono programmatore, capisci? C'era tutta la mia vita lì dentro. Sono un uomo finito, distrutto. Come farò ad andare avanti a...
3: Ecco, ho capito che me lo stavi chiedendo, amico. Adesso hai smesso di soffrire. Insegna agli angeli a usare Excel. Allora, aiutato bisognoso, cancella. E vai!
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: Oh, ma dove cazzo è la posta qui?
6: Giovanotto!
3: Mi dica!
6: Scusi, se, ma con la sedia a rotelle non riesco a scendere dalla scalinata e il mio autobus sta arrivando, eh!
3: Ma non si preoccupi, signora! Dov'è la fermata?
6: È proprio là, dall'altro lato della strada, eh!
3: Perfetto, si tenga forte! Vai! Ah! Tenga forte la portiera!
6: Vaffanculo!
3: E non dimentichi di suonare per scendere! Oh, aiutato handicappata, cancella. Vai che sto macinando, dai!

0: Zodi 105.
1: Quando vedi un uomo in difficoltà con se stesso, fallo sentire a suo agio, per permettergli di essere quello che sente ma non riesce ad essere. Quando puoi dare un sincero aiuto, prodigati. Quando qualcuno ti dice Machu Picchu, tu rispondili Acci picchia. Quando un uomo sente di vivere la sua sessualità in un modo personale, non assecondando quei comportamenti sessuali accettati per convenzione, è un uomo libero. Non serve a porre un'etichetta. Non siamo necessariamente etero, gay, lussuriosi, perversi, fedifraghi. Siamo persone. Persone con cazzi curiosi. Curiosi come D'Annunzio, Einstein, Alan Turing. Curioso come il cazzo di Benjamin Button. Nel libro sacro del dottor Michele Carlone, dal titolo La Bibbia 2, il testo sacro con basi scientifiche, si narra che in paradiso c'era un uomo di nome Adamo, un uomo normalissimo, seppur il primo della specie umana, una vita onesta, una moglie, il desiderio di avere figli e una grande passione per gli sfiatatui dei delfini. Se te lo stai chiedendo, sì, quell'uomo di nome Adamo era solito avere amplessi con gli sfiatatui dei delfini. Dio si stupì, non ci poté pensare che la curiosità di un uomo si potesse spingere tanto oltre. E così decise di farci un regalo. È per questo che il pene umano sa di pesce, per ricordarci che la curiosità è vita. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Radio 105.
3: Lo Zodi 105.
4: Stupido.it.
5: Questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
6: Sì.
7: Mamma mia, che schifo di prodotto! Mamma mia, mamma.
6: Ma galleggio.
4: Stupido.it.
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Sì.
7: Sì.
8: Pronto?
7: Salve, chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato,
8: sì,
7: l'annuncio. Sì, salve. Senta,
8: salve.
7: Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?
8: Non ho capito.
7: Ho detto quant'è. Ma lei è di Udine?
8: Sì, di Tolmezzo. Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
7: Ah, sentivo l'accento da Terone.
8: Sì.
7: Senta, e il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
8: 120, quello che c'è scritto. Cioè, posso togliere qualcosina, ma...
7: È spaventato lei?
8: Come?
7: La sento spaventata, è successo qualcosa?
8: No.
7: No, perché è partito spaventato. Senta,
8: no, perché sto guidando.
7: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
8: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
7: Quindi un veliero di 6 kg di metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarsi. Sto facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo nel culo. Perché obiettivamente
9: sono Jack Sparrow.
10: We're a band of vicious pirates, a sailing out to sea.
11: When you hear a gentle singing,
12: you'll be sure to turn and flee.
7: Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di

0: Buon pomeriggio e benvenuti al programma che una volta faceva il 35% di share. Ovviamente grazie alle porcherie che metteva in onda quella sguaiata in fotosintesi clorofiliana. Purtroppo la Barbarona mi ha lasciato in eredità una mandria di cerebrolesi che vogliono solo gossip e ospiti da 1000 lire presi dai social, che vengono qui per farsi vedere e poi vendere le foto del figone su OnlyFans. Ma io non demordo e oggi vi ho portato un ospite davvero grosso, persino più grosso del mio conto corrente. Non ci credete? Pensate che sia impossibile che esista una cosa più grande del mio portafogli? Mettiamo la sigla.
1: Gli ospitoni di Sbomeriggio 5, quelli che ci succhiano tutte le tredicesime dei dipendenti.
0: Se non lo avete riconosciuto, è con noi uno degli uomini più ricchi del mondo, Bill Gates.
2: Buonasera a tutti. Qualcuno vuole una dose di vaccino? Sono emozionato. Non avevo mai visto così tanti poveri, pezzenti e miserabili, tutti nella stessa stanza. Wow, sembrate come noi ricchi. Ovviamente l'abbigliamento di Zara e gli sguardi da persone senza un American Express vi frega, ma non pensavo che i poveri ci assomigliassero.
3: Viva, viva, viva!
0: Che simpatico, immagino che lei stia scherzando, anche perché sappiamo che lei ha fatto molte cose per le persone meno fortunate.
2: Sì, tantissime. La mia fondazione ogni anno preleva un centinaio di poveri, ovviamente da paesi diversi, questo per via del sapore della carne che cambia da paese a paese, e poi ce li mangiamo nelle festività. Per esempio, gli indiani sono molto speziati, mentre i cinesi hanno la carne un po' più dura. Se vuole, ho qui uno snack sperimentale fatto interamente di bambino africano. Sono pieni di vitamine.
0: Ma che dice, signor Gates? Ma lei si mangia gli umani?
2: No, io mi mangio i poveri. I pezzenti non sono umani, sono stati messi al mondo dal creatore per noi ricchi. Le spiego. Il leone per natura si mangia la gazzella, la rana si mangia le zanzare, i ricchi si mangiano i poveri. Non l'ho deciso io, ma la natura.
0: Mi scusi, ma credo che lei stia farneticando. Cioè, gli umani sono tutti uguali, non c'è differenza fra un ricco e un povero a livello di umanità.
2: Ma che cazzo dici? Credo che tu sia pazza. Vuole che le faccio un vaccino? Ne ho uno nuovo in tasca.
0: No, grazie. Ecco, parliamo di vaccini. Lei approfitta della pandemia per fare ancora più soldi e si butta nel settore farmaceutico. Perché un uomo di computer passa alla farmaceutica, poi ai macchinari per trasformare la cacca in acqua? Dove vuole arrivare?
2: Se devo essere sincero, a me i poveri fanno schifo e me li mangerei tutti. Vede, noi ricchi abbiamo creato un sistema per tenere i poveri a bada. Gli facciamo credere quello che vogliamo, attraverso le nostre televisioni, le nostre radio e tutti i mezzi di informazione. Praticamente abbiamo creato un Matrix. Loro pensano di essere liberi, di potersi esprimere sui social facendo proteste in strada, ma la triste verità è che sono semplicemente dentro una grossa illusione. I poveri sono un orto in cui li coltiviamo, li sfruttiamo e poi ce li mangiamo.
0: Ma questa è una dichiarazione pazzesca. Lei rischia il linciaggio. Pubblico, fatevi sentire.
3: Viva! Viva! Viva! Viva! Viva! Viva!
2: La fregna delle povere è buonissima con il tartufo bianco. Lo vede, ai poveri basta. La fica in televisione o sui social con cui strapazzano il loro cazzetto. Poi gli diamo lo sport, così hanno qualcosa da dire quando vanno al bar. Poi gli diamo i social per farli sfogare e sentirsi importanti quando dicono la loro. E per finire li riempiamo di merda chimica, così quando li mangiamo non ci trasmettono le malattie. Direi geniale.
0: Ma lei è un mostro, ma non si vergogna?
2: Non sono io il mostro, ma i poveri, che sono una masnada di monchidi che credono a tutto.
0: Senta, oltre ad essere schifata, le volevo chiedere, ma voi chi siete? Chi c'è a capo di tutto? Non mi riferisco a lei, Zuckerberg, Soros, Schwab. Chi c'è a capo di questa follia?
2: Sa che dopo che le rivelo l'identità di questa persona, sarò costretto a farle un vaccino e poi mangiarla, trasformarla in cacca e poi acqua che darò ai bambini africani.
0: Sono disposta a rischiare. Mi dica chi è il pazzo che manovra i pupazzi che conosciamo.
2: Glielo presento. In realtà mi ha accompagnato lui qui.
4: Salve a tutti. Sono colui che guida la baracca. Sono quello che decide tutto per voi pezzenti.
2: Ladies and gentlemen, vi presento mio padre, Darth Vader.
0: Sono sconvolta, Darth Vader è suo padre. Ora capisco perché dicono che la BlackRock comanda il mondo, perché la BlackRock è in realtà la morte nera. Che scoop, ragazzi! Barbarona, con questa mi puoi dare solo una facciata nel culo, suca stronza rugosa.
2: E non è finita. Voglio presentarvi al mio successore, colui che guiderà il mondo dopo la mia morte. Vi presento mio fratello.
5: Bella di cappella, raga. Ebbene sì, pensavate che fossi un drogato incapace di fare la radio, e invece Zack, sorpresa, il vostro moco ve l'ha piazzata in culo. Mazzoli, Alisei e Noise, occhio, perché adesso vi faccio fuori.
6: Adesso capite perché voglio morire?
0: Ma porco, scusatemi per lo smoccolo, ma non è possibile. Se Moco è suo fratello, sua sorella, chi cazzo è?
7: Ciao, sono Fedez, la sorella di Bill Gates. Mazzoli, Noise e Alisei, siete fottuti. Avete preso per il culo le persone sbagliate, ora ve le faremo pagare tutte.
8: Sono Don Dario, ho sentito che c'è gente da inculare. Fate un fischio e io arrivo a cazzo dritto.
9: Radio 105. Lo Zodi 105.
10: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
11: Scassa parola e vai a cagare.
12: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
13: Cutù, cutù, cutù,
12: Cutù, cutù, cutù.
13: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
12: No, John... si chiama Di Lerda.
13: E però il terzo nome si chiama Cutù.
12: A lei c'ha anche un terzo nome.
13: È il terzo nome,
12: cioè, è un principe lei?
13: Mio padre è un
12: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con la ascelle pezzate lì, come cazzo
13: quello
12: si chiama?
13: Era, sì.
12: Con la lettera A. Recidere un arto.
14: Amputare.
12: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
14: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
12: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
15: Vaffanculo!
12: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
13: Vedi qua?
12: Sì.
13: Biberò?
12: Biberò?
13: Bicazzo.
12: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
14: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
13: Ecco.
14: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
13: La borraccia non è.
14: Io non ho mai visto nessun ciclista
13: non
14: con
13: più
14: un bicazzo in
13: borraccia.
12: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
16: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
12: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
16: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
12: Ma no, ma no, no, no.
13: Se l'hai alle scampe, gli
12: quelli
13: anfibi
12: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
15: B, bibite.
17: Le bibite.
15: B, banane.
17: Le banane.
15: B, B, B, la tua sorella fa le B, le B.
12: Bravo, bravo. Infatti si
15: io
12: sa esistono.
15: Io non ho mai visto un pesce respirare con le bo***.
12: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
15: Voglio.
12: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
14: La coccinella.
15: Cosa no? Cosa no?
14: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
12: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
15: Vaffanculo.
12: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
14: Ma è la coccinella.
12: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
15: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
12: Certo.
15: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
12: E
15: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
14: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
12: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
14: Sì, e porta fortuna.
12: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
15: Ma è una vergogna!
12: Basta, si spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
16: Il cardamomo.
12: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
15: Ma
12: quale cardamomo?
15: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
12: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
15: Zoccola.
12: Sì, giusto.
15: Zoccolona.
12: Giusto,
15: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
12: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato soglio.
14: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
15: Ma lo dice sempre di piedi.
12: Stia calmo, faccia da pirla.
15: No, non arrabbiare.
12: Dica qualcosa.
15: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
10: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
18: Ieri sera, verso le 22, mentre ero davanti alla TV a farmi una padellata di cazzi miei, ricevo una telefonata sul mio telefono fisso da parte di un'operatrice di una società telefonica. Chi di voi non ne ha mai ricevuta almeno una? Che, dopo aver risposto in maniera gentile, si è infastidita quasi insultandomi e dicendo che dovevo ascoltare l'offerta che voleva propormi. Dovevo. Il risultato è stato da parte mia un sonoro vada a fare in culo lei e la... E se per una volta fossimo noi ad assillare sti gran rompicoglioni? Sentite un po'.
19: Alia, buongiorno.
18: Sì, buongiorno, sono a Spartambe delle Cantine d'Italia, salve. La chiamo perché c'è un'offerta riservata a lei.
19: Questo è il centralino.
18: Sì, sì, lo so. Riguardante un fantastico cesto del Trentino, contenente un chilo di miele della Val di Non, una bottiglia di prosecco Valdobbiadene e un chilo di patate della Maiga di Aldino in provincia di Trento, a soli 57 euro.
19: Volo,
18: Sì.
19: Inviare un fax allo 0275.
18: No, no, no, io devo parlare con lei, signora. Ascolti questa proposta perché è veramente interessante e ad hoc per lei.
19: No. Io sono il centralino, non ho la possibilità di acquistare nulla per conto di commissione.
18: No, no, lo deve acquistare lei, non...
19: Signore, io sto lavorando, mi spiace, non è questo il momento, grazie.
18: Signora, guardi, se no ho un'offerta dalla Toscana. Adesso di bastardo la richiamiamo.
19: Buongiorno.
18: Sì, buongiorno, forse le è caduta la linea prima.
20: Pronto?
18: Sì, buongiorno, salve, sono della Vini d'Italia. Senta, la chiamavo per una promozione ad hoc per lei, perché ci sono arrivate dalla Toscana queste 12 bottiglie di rosso di Montalcino.
20: No, mi scusi, la fermo subito, mi sa che ha sbagliato numero.
18: No, non ho sbagliato numero. Assolutamente, è un'offerta proprio per chi fa il consenter a voi.
17: Quindi,
21: no,
17: mi senta, scusi, no, no, no, adesso mi devi ascoltare. Adesso mi devi ascoltare. C'è una fantastica scatola con 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati
21: ma
17: da una
21: lei come ha fatto a...
17: Allora, voi come fate a chiamare le persone a casa? La stessa cosa che ho fatto io in questo momento. Io chiamo e vi rompo i coglioni come voi fate a noi. E adesso ascolti un'altra proposta, se non ti va bene quella della Toscana. Ti do quella della Calabria. Una fantastica confezione di Cirò Superiore, una soppressata calabra piccante, una... Oh, ascolti, sta cazzo di telefonato, te ne vai a fare in culo. Tu e... Hai capito? Che dire, amici, Aspartame è il paladino di tutti noi cittadini, colui che chiama i call center e vendica le rotture di cazzo che ci propongono ogni giorno. Non ce l'abbiamo con i ragazzi che lavorano nei call center, anzi, però raga, cioè, basta se diciamo no e no, non continuate a fracassarci i coglioni, se no poi scleriamo, hai capito? Dì che scleriamo, se glielo sto dicendo, porco...
22: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio, come sta?
23: Come sta? Come sta? Come sta?
24: Come sta? Merda!
22: Però.
24: Però.
22: Però.
24: Però.
22: Però.
24: Però.
22: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
5: Ciao! Come va? Benissimo!
3: Tony Cazzo è tornato.
5: Maria!
6: Ciao!
5: Come stai?
6: Chi sei? Scusa!
5: Sono Antonio! Come?
6: Pronto?
5: Allora sei una stronza, scusami! Ti chiamo e mi
6: butti...
5: Ma sono Tony, il DJ! Scusami, Maria, ma non ti ricordi di me? Ci siamo visti anche qualche giorno fa, giù in piazza! Ti ricordi in discoteca quando venivi a ballare negli anni 90? Think about the way second bird, what is love, baby, no word. Oh, na na na na. Ti ricordi quei dischi? Vabbè, senti, ti ho chiamato, ti sto disturbando, ti devo chiedere una cosa.
6: Senti, non ti sto conoscendo, non ti conosco.
5: Non ho capito niente, io capisco che quella volta lì, quando eravamo andati a pattinare al ghiaggio, sei caduta di faccia e hai spaccato tutti i denti, però...
6: Non capisco niente, mi scuso, non capisco niente.
5: Non li hai messi a posto i denti? Pronto?
4: Pronto?
5: Ehi, come va? Pronto? Sono Antonio, come stai? Come stai?
4: Antonio, chi è Antonio?
5: Antonio DJ, come va?
4: Ah, io non ti conosco.
5: Antonio non c'è.
4: È il mio marito.
5: Non c'è Antonio?
4: Aspetta che te lo chiamo.
5: Chiamo Antonio se si ricorda, lui faceva drag queen, Antonio. Al Cocoricò si spogliava, era una donna bellissima. Chissà se adesso ha tenuto il pene.
7: Pronto?
5: Antonio!
7: Bene, bene!
5: Come va? Ti ricordi che quando venivi a ballare sempre, che ti vestivi da drag queen, che ogni tanto anche me lo puntavi in discoteca, infatti dicevo spostati che mi dava fastidio. Che bei tempi. Senti, per il resto stai bene?
7: Ma traballo un po'.
5: Le gambe come vanno?
7: Non è che vanno tanto bene.
5: Ma cammini un po'? Fai ancora la break dance?
7: Sì, camminare cammino un po'.
5: Ti è andato, il medico ti ha detto che devi fare anche un po' di break dance?
7: C'è no di medicina.
5: Lo so, ma vedrai che se fai un po' di break dance ti passa, Fai sempre alla mattina presto, perché l'articolazione è fredda, così strappi tutti i legamenti e ti senti bene.
7: Un po' la circolazione, un po' una cosa, un po' un'altra.
5: Ma lì il traffico c'è sempre, ormai non è che si può... O ti prendi un motorino elettrico, ma non vai più adesso tu? Non vai più a ballare? Non vai più a ballare?
7: No, non vado più a ballare.
5: Non vai più, ma c'hai ancora tutti i vestiti nell'armadio di quando ti vestivi da drag queen? Ti ricordi che bella che eri?
7: Lo so.
5: Senti, Antonio, ti volevo chiedere una cosa. Ti avevo prestato una giacca di jeans con una toppa dietro. Non è che puoi chiedere a tua moglie se è nell'armadio da qualche
7: parte? No, io non ce l'ho giacca.
5: Non ce l'hai la giacca con la toppa?
7: Non c'ho niente.
5: Perché una volta nel camerino che avevi provato un po' a incularmi, mi ero tolto, me lo spingevi. Allora ho detto, senti, vabbè, questa volta ero strafatto.
7: Mi sono tolto
5: la giacca.
7: Ho trovato niente e adesso da tanto tempo che non vado a nessun posto.
5: Ah, ok, allora non ce l'hai tu.
7: La faccio in giro da qui a Pallanza. Vado a bere il caffè.
5: Certo. Ma come vai con a bere il caffè? Vai a piedi o hai...
7: Vediamoci
5: una volta al bar. Dai, un giorno passo al bar e ci beviamo un caffè insieme. Così parliamo un po' dei vecchi tempi.
7: Io ogni tanto vado qui. Al McDonald's.
5: Sì, al McDonald's. Ci possiamo vedere al McDonald's.
7: Sì.
5: Quando passi, tanto magari io sono già lì, ci beviamo un caffè, ci salutiamo, parliamo un po' dei ricordi, quando andavamo a ballare, mamma mia, ti ricordi, mamma? Quella volta che mi sono girato secco proprio mentre me lo stai piazzando dietro, che ti ho lanciato
7: Ma adesso le gambe non parli più.
5: Vabbè, dai. Senti Antonio, allora ti saluto. Grazie per aver chiacchierato un attimo.
7: Ciao, ciao.
5: Mi raccomando, ciao. Non ce l'hai la giacca, hai detto. Va bene, dai.
7: No, no, io giacca non ce l'ho,
5: Ci vediamo al McDonald's, va bene?
7: Va bene.
5: Ciao Antonio, stammi in piedi.
7: Ciao.
3: Tony Cazzo è tornato. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Primo stronzo che tocca a te.
1: Che tocca a te.
2: Sono ma stronzo. Ho letto un articolo che adesso levano il diesel dai distributori di benzina entro 3 anni. Come ci godo. Pensi quello che si è comprato la macchina a rate. Che se la deve pagare in 5 anni. E fra 3 anni la deve spingere in tangenziale. Ma la cosa che mi fa godere ancora di più è quelli che c'hanno i concessionari. Che cazzo ci fanno con le macchine diesel se le schiaffano in culo? Mo li chiamo, li sfotto. Come ci godo. Concessionario?
3: Sì.
2: C'avete le macchine diesel?
3: Sì.
2: Che ci fate con le macchine diesel? Sai che 3 anni sparisce il diesel?
3: Sì.
2: Hai capito che 3 anni sparisce il diesel? Hai letto l'articolo?
3: Sì, sì.
2: E che fate voi con le vostre macchine diesel? Ve la catastate, ve le guardate?
3: Sì, sì.
2: Che fate?
3: No.
2: Fate gli autoscontri in parcheggio? Come ci godo! Pronto? Come ci godo! Adesso chiamo un altro concessionario del cazzo!
4: Viva Brescia Diesel, buongiorno, sono Simona.
2: Sì, pronto, Simona? Sì, voi vendete il diesel?
4: Sì.
2: Perfetto. L'hai letto l'articolo che 3 anni e sparisce il motore diesel? Dai distributori sparisce il diesel. Non venderanno più il diesel fra 3 anni. E quindi che ci fai con i tuoi motori diesel? Te li schiaffi in culo? Come ci godo? Come ci godo?
4: Diesel, buongiorno.
2: Voi riparate i motori diesel?
4: Chi parla, scusi?
2: Mostronzo.
4: Abbiamo parti di ricambio.
2: Sì, ma voi lo sapete che 3 anni... E smettono di vendere la benzina diesel?
4: Ma scusi, ma cosa vuole?
2: Volevo sfottere. Perché praticamente fra 3 anni non lo sto inventando. Smettono di vendere la benzina diesel. Pronto?
5: Diesel, buongiorno.
2: Per uno che rimane senza lavoro fra 3 anni, non è il caso di mettere giù la cornetta. Forse non avete capito un cazzo.
5: Pronto?
2: Ma hai capito che rimanete disoccupati o no?
5: Sì, ma qual è il suo problema?
2: Niente, a me piace sfottere, perché voi riparate i diesel, vendete la roba dei diesel che 3 anni spariscono. Ti devi cercare un altro posto, ti devi cercare.
5: Va bene.
2: Hai capito? Non devi essere sprezzante, mettere giù la cornetta, devi metterti a guardare gli annunci di lavoro.
5: Comunque volevo solo dirle che la telefonata sta per essere registrata.
2: Come ci godo, bellissima sta cosa, così me la riascolto. Allora, hai capito, 3 anni sparisce il diesel dal distributore e voi rimanete senza lavoro.
5: Tra 3 anni faccio tempo ancora a trovare un altro lavoro.
2: Bravo, ma mettiti d'impegno però. Che un attimo, che il mondo del lavoro non è che è florido adesso, capito? Come ci godo.
5: Sono contentissima, anch'io.
2: Ma senti, ma il proprietario dell'azienda si sta vendendo le case o no?
5: Ah, ma non c'è problema.
2: Come non c'è problema? Che siete miliardari?
5: Non c'è nessun problema.
2: Che tu sei giovane, magari il lavoro lo trovi, ma quell'altro sarà un vecchio bavoso che non c'ha. Tra poco non c'ha la lira, non c'ha. Che sparisce il diesel, come ci godo.
5: Problema per lei.
2: Io sono uno stronzo, a me non me ne frega un cazzo. Come ci godo. Salutami quello che è futuro disoccupato.
5: Va bene. Arrivederci, buona sì, giornata.
2: Sì.
5: Salve.
2: Sì, sì, sì.
5: Salve.
2: E tu ci patisci.
5: Va bene. Arrivederci, buona giornata.
2: E questo diventa una futura barbona. Quando sono stronzo.
6: Auto, buongiorno.
2: Voi ci avete le macchine diesel?
6: Mi scusi, con chi parlo?
2: Mostronzo, sono Mostronzo. Voi avete le macchine diesel?
6: Sì, signore.
2: E che ci fate adesso?
6: Le vendiamo.
2: E a chi le vendete che fra 3 anni levano il diesel dai distributori?
6: Vabbè.
2: L'avete mai letto l'articolo?
6: Sì, ho capito.
2: E che ci fate con le macchine diesel?
6: Guardi, non obblighiamo nessuno a comprarle.
2: Ma ci fate gli autoscontri, ci fate. Quante ne avete? 5, 6, 7?
6: Non glielo so dire. Se vuole chiamare più tardi, le passo qualcuno. Va bene? Arrivederci.
2: E perché sei così in panica? Capiti che rimani disoccupato? Pronto? Come ci è rimasta male la stronza?
0: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: Pronto?
1: Bertilla!
0: Ehi!
1: Come va? Sono Tony! Come stai?
0: Chi parla, scusa?
1: Sono Antonio, Tony, il DJ, come stai? Ti ho disturbato, stavi facendo qualcosa di... No, che ti ho chiamato per chiederti una cosa veloce.
0: Amato patoco del...
1: Non ho capito. Pronto?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Bertilla, scusami, ma
0: chi ti batto? Cosa? Ti fido, ridicolo.
1: Ma no, sono Antonio, il DJ. Scusa, mi devi dire che mi devo
0: ammazzare. Ma capito, ho 90 anni, che Bertilla va in cerca, non mi è nome Bertilla, mi...
1: Ma non capisco, che cazzo c'hai in bocca? Stupida.
3: Pronto?
1: Uè, come stai?
3: Ma chi è, scusa?
1: Sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ha sentito, signora?
3: Io non vi conosco.
1: Ma no, ci siamo conosciuti quell'estate, ti ricordi, discoteca? Ma penso negli anni... Pronto?
3: No, guarda che lei si sbaglia, a me non mi interessa.
1: No, ma... vedete, l'effetto delle scorregge anni 90 le manda in tilt.
4: Pronto?
1: Pronto, Anna Maria! Come stai? Sono Tony!
4: Chi?
1: Tony, il DJ, Tony Cazzo, come stai?
4: Io non lo conosco, mi dispiace.
1: Ma come no? Dai, Austuni, la discoteca! Mettevo sempre...
4: No, non sono io, avete sbagliato.
1: Ma come no? Venivi sempre in discoteca a ballare, ti ricordi che compravi le cassettine mixate col tuo fidanzato?
4: No.
1: Dai, non vergognarti per il tuo passato, dai.
4: Non sono io.
1: Dai, che facevi sempre i pompini nei divanetti, su, non ti ricordi? Pronto? Pronto, Anna? Pronto?
4: Pronto?
1: Anna! Ciao, sono Tony, ci ha sentiti qualche giorno fa, come stai?
4: Chi sei? Scusa?
1: Ci siamo sentiti l'altro giorno che ti ho chiamato per la giacca di jeans.
4: Ma sei scemo?
1: Sì.
4: Sei scemo?
1: Ma abbiamo parlato io e te.
4: Non stai urlando.
1: Anna.
4: Stupido.
1: Anna.
4: Delinquente farabutto. No. Guarda che ti denuncio.
1: Anna,
4: schifoso.
1: Scusami, Anna. Ma perché è schifoso? Non ho detto niente, Anna. Pronto? Cioè, l'altro giorno abbiamo parlato per 12 minuti, non si è mai fermata. Cosa faccio, ragazzi? Io eviterei di chiamare questa signora. E poi si arrabbia, magari rischio una denuncia. Ok, la richiamo. Let me say yeah! Let me say
5: yeah! Pronto?
1: Anna, scusa, ma tu mi offendi dicendo che sono uno schifoso? Io non ti ho detto niente. Ho solamente detto, ciao, come stai? Volevo sapere se hai trovato la giacca di jeans.
4: Tu non sei mio amico.
1: Io sono Tony, sono Antonio. Anna, ascolta.
4: Chi è Antonio?
1: Anna, ascoltami bene. Allora, si vede che hai qualche problema di memoria. Sono Antonio, vivi a ballare sempre.
4: Di memoria, io non li ho. Sono alla mia veneranda età, non ho problemi di memoria.
1: Ok, allora, ti chiedo scusa. Volevo solo dirti, perché abbiamo parlato di quando andavamo a ballare insieme in discoteca. Tu venivi sempre a ballare e mi hai detto che ultimamente non ci vai più, ok? E ci siamo fatti anche una bella risata. Ti ricordi? Senti.
4: Scusa, ma finisci sta storia perché tu non sei mio amico. Finisci questa storia.
1: Ma scusami, Anna.
4: Non dimentica il mio numero, non so neanche dove l'hai pescato.
1: Anna,
4: ti spiego. Farabutto maledetto, schifoso.
1: Ma io non gli ho detto niente. Farabutto maledetto, schifoso.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonycazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
0: Nella puntata precedente.
3: Prima era sposato con me, dopo l'ha fiatolo con le arancinese.
4: Ma sposato dopo con te di me, cosa? Ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
5: Grande Poppy, record! Record mondiale! Che è successo, signora? Signora? Sono Alfio, cosa è successo? Signora?
6: Cosa è successo? Tu non sai bene cosa è successo.
5: Eh no, mi hanno rubato la linea.
6: Ora è ormai che l'è finita. Ma tu mi trovi il culo. E dimmi che è sposato. Perché anche se fosse sposato, lui non viene più da me. Ma non me ne frego. Hai capito?
5: Ma signora, qua bisogna trovare una soluzione, eh?
6: Non mi interessa la soluzione. Guarda che adesso butto giù come ho fatto prima.
5: No, a me...
6: Non mi viene a sentire.
5: A me non può buttare giù, sennò un pugno sui denti.
6: No, non mi interessa.
5: Io sono suo amico, signora.
6: Si può sapere chi sei?
5: Sono Alfio, signora.
6: Ah, beh, se sei Alfio è un altro discorso.
5: Ha visto?
6: Se sei Alfio è un altro discorso. Con te io parlo sempre.
5: Allora, sento un attimo.
6: Con altre persone.
5: Ha ragione.
6: Giù e non mi interessa.
5: Ma il problema sa qual è? Che mi rubano la linea, perché qua abbiamo il centralone intasato da Pippo Baudo, che tutto il giorno fa i quiz. Ogni tanto mi rubano la linea. E fa lui, e Mike buongiorno, e lui, Mike buongiorno.
6: Io ho da mangiare su, mi si brucia tutto, ho da fare, e non ho buon tempo.
5: Brava, però signora, mi ascolti un attimo, io ho una soluzione per tutti i suoi problemi. Allora, lei mi ha detto che ha una certa età e non vuole più fare l'amore, giusto?
6: No, io non lo faccio più.
5: Brava. Poi, secondo, suo marito...
6: Ma neanche caldo penso perché lo faccia, sai perché? Perché non penso che abbia 20 anni.
5: Vabbè, ma mi faccia finire. Aldo ormai ha scelto un'altra strada, bisogna dimenticarlo, signora. Io credo di aver trovato un compagno di vita perfetto per lei. È un monogoloide come lei.
6: No, io li voglio bene solo a te. Io voglio bene a Matteo. Le voglio bene Obama.
5: Sì.
6: Le voglio bene il cielo, quello là che
5: Poldino,
6: si è trovato.
5: Poldino
6: e anche quell'altro. E poi ce n'è un altro ancora e basta.
5: Io vorrei che lei conoscesse il tenente Squalo, perché è veramente, guardi, è una personcina, è solo, gli è morta la mamma, la nonna, lo zio, il papà, il cane, il gatto, il pesce rosso. Gli è morto il cazzo, gli è morta la mano sinistra, gli è morta la gamba destra.
6: Io ho da fare.
5: Ho capito.
6: E poi, ecco Tom. Non posso parlarti più.
5: Perché? Oh. Signora? Signora?
6: Dimmi.
5: Cosa fa?
6: Niente.
5: Stavamo parlando. Oh. È con Pietro? La merda lì?
6: No, non mi interessa. È quella merda lì, non mi interessa. Hai capito? E io ho da fare.
5: Mi ascolta? No. C'era Pietro, era da Pietro, quella merda.
6: Pronti?
5: Passami Pietro.
6: Dimmi.
5: Passami Pietro.
6: Chi sei?
5: Sono suo figlio, passami Pietro.
6: Chi?
5: Suo figlio, passami Pietro.
6: Io ho da fare.
5: Passami Pietro.
6: Pietro, non c'è, sto detto di porco di...
0: Radio 105. Only for you, the zoo. This is the zoo.
7: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È perlizia.
8: Vai dai.
0: Zizzagna meme.
9: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
8: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
10: Zizzagnaman.
8: Zizzagnaman. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
11: Zizzagnaman. Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
12: Dei zizzagnate, delle.
11: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
13: Cos'è che hai detto, Kitamur?
14: Nuova avventura. Ah.
11: Via, via, verso una nuova avventura, via!
13: No. Allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
11: È quello, italianissimo.
13: Allora, verso qualche nuova avventura.
11: Verso qualche nuova avventura!
13: Bravo.
11: No, l'avventura quella lì, no?
13: No.
11: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, dalla strada scendere a me.
15: Zizzania meme.
16: Sono le 18:45.
17: Sono le 18:45.
16: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
18: Raccapricciante.
19: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
20: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
13: Ma che puzza.
20: Mi schiaccia il 7 per favore.
13: La gente che non si lava le ascelle.
21: Mi schiaccia il 4.
13: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
21: Signora, pazienza un attimo.
22: Questa non respira più.
16: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
17: Nella metropoli di Gradosoglio.
16: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
17: Il weekend.
21: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
13: Senta un attimo, io devo andare a casa.
21: Ho capito, ma non mi vada sulle mie. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
13: Se lei non si lava le ascelle.
21: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
20: Ma chi se ne frega?
21: Ma che pezzi, allora faccio qualche spazio.
16: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
17: È stracolmo di gente.
16: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
13: Dai, per favore.
11: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
11: Mi fate entrare, no!
13: Ma lei è Zizzagnaman?
11: Sono Zizzagnaman! Piacere!
13: Facciamo entrare!
11: Se ne va! Voi andate via!
16: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
18: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
13: Ma che puzza!
16: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
13: È stato lei, signor Zizzagnaman!
11: Lei si sente la puzza di lei?
13: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
21: Maia! Vada fuori!
16: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
14: La moffetta maledetta!
11: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
11: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
13: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
11: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
14: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: È stato lei?
11: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
11: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
16: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve.
0: Dei carabinieri?
1: Sì, della caserma, signora, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Allora, senda, praticamente il suo vicino di casa...
0: Sì?
1: Ha fatto una denuncia.
0: No.
1: Eh sì.
0: Perché?
1: Ha detto che l'ha denunciata perché lei è un terrone di merda.
0: Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo.
1: Uè, bestia di merda che non sia!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda!
3: Bastardona.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sì, buongiorno signora.
0: Beh, dica.
1: Allora, senta, dunque, praticamente io sto contattandola perché praticamente la informo che nella giornata di domani a Bari è attesa tanta neve.
0: Beh.
1: È attesa freddo e neve, freddo freddo, proprio...
0: Vabbè, vabbè, ci sarà... lo sappiamo.
1: Ma ci sarà proprio meno 7, che c'è un vento proprio potente che... Quindi, siccome noi stanno spegnendo tutti i riscaldamenti di Bari... Allora, in pratica, la sto avvisando che per riscaldarsi...
0: Sì.
1: Noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri... Lei lo collega alla finestra... Esce dal balcone. Stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri. Lei lo collega alla finestra. E esce dal balcone.

0: dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora, se fa questa cosa.
1: Va bene, va bene.
0: Va bene, l'importante è che la macchina la lascia accesa.
1: Vabbè, comunque, senti, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che mi si riscaldano con le borse dell'acqua calda, che devo dire? Io devo semplificare le cose perché la vita mia è già molto, molto difficile.
0: E questo è giusto, e questa è veramente la cosa giusta. Perfetto, grazie signora.
1: Grazie, grazie a te tanto.
0: Salve.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda.
3: Basta una.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno.
4: Chi è?
0: Tu contenta?
4: Ma chi è?
0: Chiamato signora.
4: Ma lei chi è?
0: Tu.
4: Ma chi è?
0: Tu contenta?
4: No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta.
0: Io, Obama.
4: Obama?
0: Tu contenta?
4: Sta in America, Obama.
0: Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare.
4: No.
0: Salutare?
4: No.
0: Tu con... Pronta?
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda?
3: Basta una.
5: Pronto?
6: Pronto? Signor Antonio?
5: Sì.
6: Sì, buongiorno, salve.
5: Salve.
6: Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie.
5: No, non mi ha avvisato.
6: Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI...
5: Sì.
6: Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso, siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente?
5: Sì, sì, la sto ascoltando.
6: Sì, sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile, siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che diciamo che si divertono. Volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo.
5: Ah, e lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista.
6: Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7.
5: Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe?
6: No, non scopa lei, sta girando...
5: Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo.
6: Ma scusa, non ho capito perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema.
5: No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei.
6: Ma vuoi entrare?
5: Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo.
6: E veniamo con le telecamere oggi.
5: Coglione, sei un coglione, sei.
6: Ma scusi, non ho capito, io la faccio diventare una persona...
5: Solamente un coglione vivo.
6: Ma vuoi diventare un personaggio importante?
5: Ma vai a fare in culo, stronzo di merda. Sei uno stronzo.
6: Ma lo vuoi fare il film o no?
5: Vaffanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un culoso saluto amici sportivi per l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter di mister Strapazzotti ospita a Lazio de Mao Zedong. Mentre sul campo neutro di Gardaland, i Lannister di Castelgranito affrontano gli Umpa Lumpa del Deportivo Willy Wonka. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio.
3: Grazie studio, qui al Meazza e a Lazio, che attacca con il cieco Bocellic, da Bocellic a Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, triangolo con Ficco la zia, Ninja Papera arriva al limite dell'area e si prepara al tiro, tiro, miracolo di Ragnateli, miracolo di Ragnateli! Il portiere nerazzurro toglie la palla dall'incrocio dei pali, lancia l'aureola a bordo campo tipo frisbee e fa ripartire i suoi, contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con l'argentino Clarinetto. Clarinetto salta il cadavere del francese Fica Bignet e la sminchia in favore di Polpacci. Pregevole velo di Polpacci per la corrente Setteracchie. Stupenda azione corale dell'Inter. Setteracchie dialoga con Mosca Fonzi e poi la sbroccola sulla fascia opposta in favore del serbo Ipobrufenovic. Ipobrufenovic la stoppa con eleganza, smutanda a morte due avversari e ne umilia un terzo tatuandogli una Jessica Rabbit obesa sul pene. Ipobrufenovic arriva sul fondo e sbinocola in aria in cerca di un compagno. C'è Guguru tutto solo che si sbraccia come una minchia affogata al caffè. Cross di Ipobrufenovic. Guguru si coordina per la mezza rovesciata.

0: puntata e vediamo che... Porco di quel zingarissimo... Guguru manca il pallone di un'intera focaccia e nel farlo gli parte uno scarpino che colpisce in fronte l'allenatore nerazzurro Strapazzotti, il cui parrucchino vola in tribuna VIP e rovina il pippotto a una combriccola di banchieri svizzeri. Nulla di fatto dunque, a San Siro il risultato rimane invariato. Inter 0, Armata Rossa 0, linea a Gianni Vago.
1: Grazie voce! In solidarietà con lo sciopero genitale degli autoferrotrattori, questa radiocotica andrà in onda in forma rotonda. Ora vediamo che quello di prima c'ha la palla fra le scarpe e la spinge a quello con la faccia da capitano. Altro scapaccione a rotolare fino al cicciotto, che gli si vede un po' il cazzo quando corre. Quello col phon sul cazzo scappeggia dietro alla pallina grande, taccheggiato da due in coppia. Ecco che Ciccio Bello arriva davanti al quadratone da pesca. Alza la gamba per fare la pedata precisina al portinaio. E fine! L'azione si è chiusa! Tutto è bene quel che finisce bravo. Diamo la riga allo studio.
2: Gianni, io la riga te la infilo nel culo. Se al prossimo collegamento non mi fai capire con precisione cosa minchia sta succedendo, prendo il primo monopattino per dove cazzo sei e vengo a morderti i coglioni finché non ti escono tutte le unghie dei piedi dal naso. Intanto torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
0: Sì, studio! Un cambio per A Lazio nel periodo non collegato! Fuori il ceco Bocellic, autore di una prestazione stonata, e dentro l'inglese Berti Nottingham. Ma è sempre l'Inter l'assoluta e incontrastata padrona del gioco, soprattutto grazie alla grandissima prestazione di Ipo Brufenovic. Ora è proprio il serbo a recuperare palla sulla tre quarti nerazzurra. Ipo Brufenovic scambia con il capitano Centofalli e vede l'inserimento spastico di Guguru. Preciso passaggio in profondità a pescare il fessacchiotto africanese. Guguru, Guguru, Guguru! La cambiale coi tacchetti inciampa fra tre avversari e si trova a tu per tu con Tosse Frocia. Guguru si prepara al tiro, palo, ancora Guguru, parata di Tosse Frocia, di nuovo Guguru, autorete, autorete di Guguru, puttana di quella m***a fotonica, incredibile cazzata del centravanti interista, che confuso dalla propria ombra, tira una bordata pazzesca dalla parte sbagliata del campo, sorprendendo Ragnateli ingroppato a un raccattapalle. Porco, porco, porco, porco, porco. Mi strappo un coglione, mi strappo un coglione.
2: Ottimo, davvero ottimo. Un fantastico esempio di come il servizio pubblico sia al passo con la mia vaginite. Ora, se volete scusarmi, ho un bidet di aceto di mandorle che mi attende a casa. Se volete assistere, collegatevi al mio canale TikTok. Domenica di sabato, Scopa Barboni. Nei giorni feriali, hasta la mignotta sempre, pezzi di merda.
3: Radio 105.

0: Servizi di segreteria telefonica. Risponde 3, 4, 1. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Il tuo messaggio è stato registrato.
1: C'è Jürgen, c'è Jürgen, dopo gli
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Chi è? Francesco.
3: Gaudi, Gaudi.
2: Mi cerca lei.
3: Ah, Fanio, per bene.
2: Eh?
3: Venga, entri, maggiore.
2: Non ho capito.
3: Sì, spontani.
2: Ascolta, ma lei chi cerca?
3: Ancora, dai.
2: Eh?
3: Chi è?
2: Chi è lei? Mi dice prima chi è lei, poi le dico chi sono io.
3: Venga, entri, maggiore.
2: Eh?
3: Ah, Fanio, per bene.
2: Ma va a fare un bagno.
1: C'è Jürgen, c'è Jürgen, dopo gli
2: Pronto?
3: Chi è?
2: Ma ascolta, chi è? Ma chi è lei? Mi dice chi è lei che le dico chi sono io.
3: Fammi sentire le tue calde labbra sulla c***a.
2: Cosa vuoi? Vuoi insultare la gente?
3: È in forma, maggiore?
2: No, sono in forma. Cosa... Ma chi è lei?
3: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, von Huber?
2: Sì, dai, hai voglia di sfottere la gente. Allora mi dice cosa vuole che io le rispondo.
3: Guarda,
2: cosa
3: mio...
2: cerca? Lei mi dice cosa cerca e io le rispondo.
3: Chi è?
2: Chi è? Francesco.
3: Ora ti s***o in bocca.

0: Gradi.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ma chi cazzo sei tu?
0: Ah, sono io, per bene.
1: Vuoi sapere chi sono io?
0: Venga.
1: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
0: E ha voglia di incularsi la signorina?
1: Sei un animale, un assorbe a malata.
2: Guarda il mio c***o come... Chiama il cappello.
0: Ah. Oh.
1: Pronto?
0: Oh.
1: Sta morendo.
2: Vai.
3: Chiama il cappello.
1: Pronto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
1: Grazie, se figlio, fate capire, sì.
2: Sta per sbagliare.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Chi è? Tony Spa.
0: Ah, von Huber, bene. È in forma, maggiore? E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber? Ah, von Huber, bene.
1: Dai.
2: Prendilo.
1: Dai.
2: Vai, prendilo.
1: Vai, è meglio te lo dico.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
6: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, colpo gli Uber.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un caloroso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della terza giornata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Madrid per Real Madrid Inter e Lisbona, dove va in scena il derby delle sforbiciate fra Benfica e Sporting Lisbona. Ma andiamo subito a Madrid, da Massimo Voltaggio.
4: Grazie studio, atmosfera delle grandi occasioni qui al Santiago Bernabéu. L'Inter di mister Strapazzotti affronta infatti quella che in molti considerano la favorita del girone. Ora però sono i nerazzurri a recuperare palla con Rabrividiskovic. Bellissima apertura per la corrente dai merda. Dai merda, dai merda, dai merda. Tunnel ai danni di Sancho Pranzo. Triangolo con Mosca Fonzi e lungo lancio a pescare Guguru. L'attaccante nerazzurro, da poco passato agli anabolizzanti della Germania dell'Est, appare davvero in forma smagliante.
5: Mi sono chiamato le vostre madri.
4: Ora viene affrontato dal tedesco Lilly Gruber. Lo salta con un astuto gioco di pugni in faccia e si lancia a testa bassa verso la porta difesa dall'argentino Moccio Frocio. Guguru, Guguru, Guguru! L'imprendibile pantera dopata è a tu per tu con Moccio Frocio! Gli sputa negli occhi una pregevole scatarrata radioattiva che costringe il portiere a mordicchiarsi l'ano. La porta è vuota! Tiro! No! No! Ma no! Ma no! No! Tiro fortissimo di Guguru! Il pallone si polverizza e viene spinto a fondo campo dal vento! Nulla di fatto! Puttana di quella c***a in triciclo!
3: Massimo, ti prego di smetterla di smoccolare. Sei in diretta TV su Mamma Rai. Passiamo la linea a uno che capisci di calcio. Quanto Mazzoli capisce di fica. Gianni Vago, sei in diretta.
6: Grazie voce! Qui all'edificio di pallacalcio siamo allo stadio! Le squadre sono due, mentre il pallone è uno solo! Questo banale errore di palloni ha scatenato una vera e propria partita fra i due gruppi di persone magre vestite uguali. Entrambi sembrano volere il pallone per metterlo nella porta avversaria. Cosa che a quanto sembra fa cambiare il punteggio. Che emozioni incomprensibili! Linea allo studio!
3: Gianni, sono in Rai da prima dello sbarco sulla Luna e non ho mai visto tanta incompetenza raggrumata in un solo essere umano. Ti prego in ginocchio. Se hai a cuore il mio benessere, cerca il modo più rapido per suicidarti. Non so quanto potrò reggere altrimenti. Intanto torniamo a Madrid, da Massimo Voltaggio.
4: Sì, studio! Inter in affanno qui al Bernabéu! Il Real Madrid attacca a sprombattuto con Xavi Stronzo! Da Xavi Stronzo a Mpappi Pepepe! Mpappi Pepepe! Vede l'inserimento di Pene Alonso e lo serve in profondità! Pene Alonso salta Polpacci, dribbla Slabra Calabria e la mette in mezzo per l'arrembante Fritto Mistoschi! Tiro! Miracolo di Ragnateli! Contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con Slabra Calabria! Slabra Calabria, Slabra Calabria! Triangolo con Ipo Brufenovic e delizioso pallonetto a servire Guguru!
5: Se stasera vinco mi mangio un chilo di merda molle e poi mi scopo le vostre mani!
1: Guguru, Guguru, Guguru, Guguru!
4: Guguru si prepara allo stop!
1: Guguru, Guguru, Guguru!
4: Ed è autorete! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco... Porco, porco, porco! Quella che sentite è la sicura della mia 44 Magnum. Addio mondo crudele!
1: Guguru, Guguru, Guguru!
3: Ottimo, ottimo. Il servizio pubblico al suo massimo splendore. Fra poco qui nello studio accanto parte un'orgia sadomaso di stagisti. Quindi io mi ricopro di lattez, metto i tacchi a spillo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hasta la frusta, baby!
5: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!

0: Lo Zodi 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, chi è il nome e cognome? Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
3: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
9: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
10: È l'Aiazzone!
8: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
8: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
8: Sì!
10: Attento, sta venendo!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche
9: cosa. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
9: Caparbietà.
2: Che la puttamona mette sempre queste, metti dentro.
9: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto?
7: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
7: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
7: Sì!
13: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: No, signor! No, signor!
2: E porco io, e porca la mia donna, stai ferma, voglio solo riprendermi i miei ovettini. Fai la cacchina, fai la cacchina!
1: E no, signor Zeus! Aiutos! E non mi infila il braccio nella bagiana!
3: Nonno Zeus, nonno Zeus, perché stai infilando il braccio fra le gambe di questa signora sudamericana stereotipata?
2: E non fare la guasta fisting, Pollon, questa c'ha un chilo di borotolchino per la naricina, nascosta nella custodia per i cazzi, l'ho fatta venire personalmente dalla Colombietta. Aspetta un attimo, aspetta che mi è venuta in mente un'idea. Ecco, adesso l'idea è dentro di me.
3: Ma nonno Zeus, la Colombia non è ancora stata scoperta?
2: Appunto, sono l'unico compratore e mi fanno i prezzi sacciati. Secondo te perché ho fatto credere a tutti che il mondo finisce alle colonne d'Ercole? Perché mi piace sbucare nell'oceano.
3: È uffa però, nonno Zeus. Anch'io voglio annusare il borotalco per narici. Come faccio a diventare una dea?
2: In effetti c'è una cosa che potreste fare. Se riuscirai a completare questa prova, ti farò diventare una dea. E potrai peppare quanto ti pare. Quando parlo così ho proprio fame di naso. Ho proprio un appetito, mi si è aperto quel buco goloso. Guarda, tempo di musica.
3: Che bello, nonno Zeus, e qual è questa prova?
2: Deve chiudere il naso di Pandora.
3: Intendi forse il vaso di Pandora, quello dove c'erano tutti i problemi del mondo?
2: No, intendevo proprio il naso di Pandora. Deve chiudere il naso di quella zoccola che si sta pappando mezza Atene. E poi diventa anche un momentaccio per noi riuscire a trovare. Ma perché ti spiego tutte queste cose che non sai un cazzo?
3: Ricevuto, nonno Zeus, chiuderò il naso di Pandora.
2: Brava! Io intanto cerco di recuperare i miei ovette. Forza, caga questa uova gallina nera. Cocco de. Quando sono fatto, cazzo!
1: Più bella cosa non c'è! Più bella cosa di te!
3: Ciao, Eros! E cosa c'è? Sei malato?
1: Sì, Pollon! E sto raffreddore non mi passa più. E tu dove stai andando?
3: Nonno Zeus mi ha incaricato di chiudere il naso di Pandora. Se ci riuscirò mi farà diventare una dea. Vuoi venire con me, Eros?
1: Ma sì. Tanto oggi ho fatto innamorare un parlamentare ottantenne e una velina. Non ho nulla da fare. Andiamo? Ciao!
3: Siamo arrivati alla casa di Pandora. Il piano è semplice. Tu le attaccherai il tuo raffreddore, così non potrà più pippare. E io diventerò una dea.
4: Chi siete? Cosa volete?
1: Lei è la signora Pandora Melegatti?
5: Sì, sono io, che ho la voce un po' mascolina.
1: Si avvicina un attimo. È più vicina.
5: Ah, che schifo! Mi hai starnutito in faccia!
3: Missione compiuta! Scappiamo, Eros! Scappiamo! Nonno Zeus! Missione compiuta! Abbiamo fatto venire il raffreddore a Pandora! Non pipperà più per un bel po'!
2: No, infatti, testa di minchia! Perché grazie a te, testa di cazzo, Pandora ha inventato il crack! Adesso si fuma un chilo di palline! È peggio di prima! Sei un incapace! Non diventerai mai una dea! E quando mi nervosisco ho voglia di pippare! E mi calmo! E adesso sono nervoso! E mi sono calmato! E adesso sono nervoso e mi calmo di nuovo! Vedi, un circolo vizioso! Cazzo, quanto mi piace la droga!
3: Uffa, nonno Zeus!
2: Uffa un cazzo! Dai, almeno vammi a comprare il giornale che voglio leggere i necrologi.
3: E che giornale leggi di solito, nonno Zeus?
1: Lo so io! Il Corriere della Droga!
2: È preparato il tuo amico, eh? Vuoi farti un destro?
1: Dai, buona?
2: Non c'è di più! Ah.

0: Wonderland. In questo Wonderland verranno utilizzate le voci di Verdone, un classico degli scherzi telefonici perché funziona sempre. Andiamo.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
1: Chi sei?
2: Io sono un amico da tuo fratello.
1: E chi sei?
2: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa.
1: Ma vedi che hai sbagliato.
2: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
1: Ma chi sei? Posso sapere chi sei?
2: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
1: Ma chi cerchi tu?
2: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
1: Ma che cosa?
3: Ma non c'è bene! Bello, non sei neanche della nostra città, lascia perdere, ciao!
2: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo... Ah...
0: Da richiamare immediatamente.
1: Pronto?
2: Oh!
1: Pronto?
2: Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
1: Ma chi sei?
2: Un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
3: Ma in Polonia? Ma quale Polonia?
1: Ma chi cerchi? Ma chi cerchi? Il nome di chi cerchi?
2: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Oh!
1: Tua sorella, chi sei?
2: Senti,
3: noi non possiamo perdere tempo. Stiamo lavorando, va bene? Questo è un ufficio, per favore non chiamare più, ciao.
2: Ci sentiamo allora.
1: Ma che parlo io, addio.
2: Va bene.
0: Presto Wender attiva la funzione vendetta.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Pronta?
2: Oh!
1: La devi smettere, va bene? Io non conosco nessuno e non voglio avere a che fare con le persone strane, va bene? Vedi, non chiamare più perché mio padre fa il carabiniere. Non ci perdo niente a venire a ti addossare, va buono?
2: Ci sentiamo allora.
6: Ciao.
0: Attenzione, perché il prossimo essere vivente è veramente da buttare nella spazzatura.
2: Pronto?
6: Pronto.
2: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
6: Ciao.
2: Io sono un amico da tuo fratello.
6: Ma chi è?
2: Niente, no, ho chiamato per dire...
6: numero.
2: Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
6: Ma che ne so, ha sbagliato numero.
2: Oh,
6: perché non lo so con chi può parlare.
2: Senti,
6: ma te, ha sbagliato numero.
2: Ma te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe? Senti. Senti.
6: Vabbè.
2: Senti, eri intracciabile?
6: Ma chi è intracciabile?
2: Eri intracciabile?
6: Chi è?
2: Eri intracciabile?
6: Chi è intracciabile? Chi è detto intracciabile?
2: Ma eri peripe da qualche...
6: Sposare.
2: Ci sentiamo allora.
6: Ah, vabbè.
2: Va bene. Ciao.
6: Ma uno che parla...
0: Andiamo a colpire un piccolo paesino in provincia di Perugia.
7: Pronto?
2: Ciao, sono Enzo.
7: Enzo il benzinaio?
2: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
7: No, non ci conosciamo.
2: Io sono un amico da tuo fratello.
7: Quale fratello?
2: Niente, no, ho chiamato per dire
7: una
2: cosa.
7: Ma quale fratello?
2: Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana.
7: Ma che cazzo?
2: Nel senso...
7: Ma chi è lei?
2: Siccome mi si è creata una situazione strana.
7: Me lo vuole dire?
2: Nel senso che mi si è liberato un posto in macchina.
7: Ma si fermi!
2: Un viaggio che mi ero organizzato
7: perché
2: un po'.
7: Perché non ci sto capendo un cazzo.
2: No, l'hai detto.
7: Ma e cosa ho
2: io
7: detto?
2: L'hai detto.
7: Ma che cazzo ho detto io?
2: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
7: Ma che cazzo me ne frega a me del suo viaggio in Polonia?
2: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
7: Ma porca.
2: Ma
7: quale fratello?
2: Parte.
7: Ma lei è matto!
2: Eri intracciabile? No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza...
7: Mi ascolti molto bene, ma stia attento, perché non mi ripeterò. Qui non c'è nessun Enzo. Io mi chiamo Arnaldo e lei mi ha chiamato a casa mia.
2: Certo.
7: Ok? Ora la saluto perché devo finire la zucca di legno.
2: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessarci? Cioè nel senso
7: ha capito?
2: Che io... Senti,
7: lei
2: ma...
7: mi sta disturbando.
2: Senti...
7: Lei mi sta rompendo
2: Martino,
7: i coglioni.
2: Senti, una cosa del genere, cioè ti interessa.
7: Porca Michele. Michele, sono andato dai carabinieri, certo, per farmi dare il tuo numero di telefono, ma non me lo danno.
2: Certo, d'accordo.
7: Ma ho saputo che vai tutti i giorni al campetto di calcio a sparare i petardi.
2: Ah.
7: Pensa quanto sei stronzo.
2: Ah.
7: E vicino a quel campetto c'è una cabina telefonica.
2: Certo, certo.
7: E quella è la cabina da dove mi chiami.
2: No, ma senti, no, per
7: curiosità. Da casa mia sono 4 chilometri. Io 4 chilometri li faccio in un secondo.
2: Se te ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
7: Michele, te sei malato! Io te l'ho già detto!
2: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare.
7: Il girocollo te lo faccio io con una chiave inglese. Te la svito quella testa di merda.
2: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna,
7: no!
2: Girocollo, tipo mare.
7: Tu non stavi dietro di me. Vabbè. Da nessuna parte.
2: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi
7: che c'avevi... Ma che cazzo stai dicendo?
2: Vabbè.
7: Ora vattene a fanculo.
2: Ci sentiamo allora.
7: Ci sentiamo un paio di coglioni.
2: Beh, ancora a casa stai?
7: Sì, sono a casa. Porco...

0: Eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomeraica.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellaito.
4: Il Popo Domellaito? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking out
0: for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Ainsel.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Ma
3: perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. Aspia, aspia, me, me. E intendo. Aspia. Aspia. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Don't know I'm still afraid. If you weren't real I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Durante una passeggiata sotto la pioggia, il signor Guido, professore universitario, venne colpito da un fulmine. E da quel momento la sua vita cambiò. Lasciò il suo lavoro e si isolò in casa. Per 2 anni rimase seduto davanti alla TV.
2: E oggi è viva una, la gran
3: con ammorbidente.
1: Bevendo solo acqua frizzante, senza mai staccarsi dallo schermo.
4: Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
1: Col passare del tempo iniziò a odiare tutto e tutti, ma soprattutto la pubblicità. Era convinto che i colori degli spot pubblicitari fossero messaggi subliminali per provocare la cellulite.
4: E come mai la gente c'ha la cellulite?
1: L'ossessione crebbe a tal punto che cominciò a chiamare le persone al telefono.
4: Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra sulla spendere dei colori?
1: Lui è... Non me ne frega un cazzo, man.
4: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione. Me fa schifo la televisione. Ah, come mai? Come mai?
5: Ti viene la mamma, chi ti mostri?
4: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
5: Non è già le morte di chi ti morte vive.
4: Non è una vendita dei colori? La gente non definisce il colore.
5: Bella, chi ti morte vive.
4: E come mai la gente c'ha la cellulite?
1: Non me ne frega un cazzo, man.
6: Risponde la segreteria telefonica di...
4: Qualche coscia, cazzi!
1: Non me ne frega un cazzo, man.
7: Pronto?
4: Perché la gente non definisce il colore? Secondo lei?
7: Ma chi sei?
4: Perché qualche coglione se l'è venduti?
7: Chi è?
4: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione. Me fa schifo la televisione.
7: Pronto?
4: Uno che te raccoglie lo smerdo il cervello qualche rotto un culo?
7: Ma scusa, lei chi è?
4: Non è una vendita dei colori, la gente non definisce il colore.
7: Ma tu non capisci un cazzo, cambia telefono.
4: Secondo lei?
7: Basta, non voglio sentire che cazzo ci avete da lì.
4: Come mai?
7: Ma che cazzo sei, oh?
4: Ho da qualche accoscia, cazzi.
7: Ma vedi, andiamo a fa' un culo.
1: Non me ne frega un cazzo, man.
7: Pronto?
4: Perché la gente non definisce il colore, secondo lei?
7: Cosa?
4: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
7: Ma chi è lei, scusa?
4: Come mai? Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica? Uno che te raccoglie lo smerdo il cervello qualche rotto un culo?
7: Pronto?
4: O da qualche accoscia, cazzi? Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra sulla svendita dei colori? Perché la gente non definisce il colore, secondo lei?
7: Ma lei chi è? Io non la conosco. Come? Guarda, io non conosco chi è lei.
4: Secondo
7: è
4: lei?
7: È che chiama al mio telefono.
4: Come mai?
7: Che ne sei tu?
4: Perché c'è qualche bocchivendola. I colori? Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni?
7: Guarda, lei non è, non la conosco, se noi mi dice, chiude, non chiamare.
4: Come mai? Io bevo acqua frizzante da 10 anni.
7: No.
4: Per quale motivo?
7: Non conosco Gianni.
4: Perché c'è qualche
7: ma lei è cosa vuole?
8: No, perché c'è...

0: Pronto?
1: Perché la gente non definisce il colore? Ma secondo lei?
0: Non ho capito, mi scusi.
1: Perché c'è qualche bocchivendola che c'ha da guagnarsi sopra.
0: Ma chi è lei?
1: I colori?
0: I colori.
1: O te qualche rotta al culo?
0: Ma quali colori?
1: O te qualche coscia cazzi.
0: Senta, mi ascolti bene.
1: Fa bene i colori.
0: Lei che numero ha fatto? Perché io ricevo sempre delle chiamate con il numero nascosto.
2: Ah, come mai?
0: Come mai?
2: Come mai?
0: Perché c'è qualche figlio di puttana che dà il mio numero di telefono in giro.
2: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
0: Qui quello sclerotico sono io!
1: Perché qualche coglione se l'è venduti?
0: Ma ha venduto cosa?
1: I colori?
0: Senta, lei mi chiama per quale motivo? Me lo dica, per favore!
1: Perché c'è qualche bocchivendola?
0: Me lo dica!
1: Che c'ha da
0: perché lei deve stare attento! Perché io ero maresciallo dei carabinieri!
1: Io bevo acqua fissante da 10 anni!
0: E che cazzo me ne frega a me?
1: Ho te qualche rotta
0: al culo! Ma tu vedi questo?
1: Ho te qualche rotta al culo!
0: Rotta in culo ci sarà lei e sua madre!
1: O da qualche coscia cazzo!
0: Ha capito?
1: Per quale motivo se sono venduti i colori coglioni?
0: Ma io che cazzo ne so!
1: Perché c'è qualche...
0: Lei mi sta molestando!
1: Perché c'è qualche bocchivendola!
0: Niente Ornella, è il solito scemo! Non ti spaventare, stai tranquilla!
1: I colori?
0: No! Nessun colore! Michele!
1: Non me ne frega un cazzo da
0: Michele, in questo momento non sono a casa mia. Sono a casa della mia vicina Ornella. Gli sto fissando le mensole.
1: I colori?
0: E ho un trapano in mano. Io ti buco la testa e ti appendo su un albero. Testa di cazzo.
1: Io bevo acqua fissante da 10 anni.
0: E mettitela nel culo.
1: Va bene ai colori.
0: Dove sei adesso?
1: Coglioni.
0: Dimmi dove sei adesso.
1: Non me ne frega un cazzo.
0: Dove sei?
1: La televisione. Me fa
0: Michele,
1: schifo la televisione.
0: C'è Ornella che si sta spaventando per quanto sto urlando. Chiudi sto cazzo di telefono.
2: Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica?
0: Porca di quella puttana maledetta cagna bastarda.
1: Secondo lei?
0: Sì, cagna bastarda.
1: E come mai la gente c'ha la cellulite?
0: Michele, tu sei un mon...
1: Perché qualche coglione se l'è
0: ti
1: venduti?
0: Ti rendi conto che mi chiami tutti i giorni per rompermi i coglioni?
1: Per quale motivo? Se
0: non farmi essere cattivo.
1: Per quale motivo?
0: Ti ho già detto che ero un marines.
1: Per quale motivo?
0: E che ho fatto lo sbarco in Normandia.
1: Secondo lei?
0: Basta! Ma basta!
1: Secondo lei?
0: Vieni qui sotto, così ti ammazzo!
1: Ho da qualche coscia cazzi!
0: Maledetta di quella serpe maligna rotta in culo!
1: Ho da qualche coscia
0: cazzi! No! Cosa hai combinato, Michele?
1: Secondo lei?
0: Ornella è svenuta! Porca p***a!

0: questa puntata ringraziamo l'autore della scenetta, caro diario, per averci ceduto la sua attrice preferita. Bella Fica oggi interpreterà Donna Ruanda. A posto stiamo.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Oddio, cos'è questo terribile rumore di labbra che avvolgono un pene purpureo? Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio, serva straccia! Cosa ci fai con il flauto rosa del maresciallo sciallommare in bocca?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo.
4: Mi scusi, donna Ruanda, è stato un incidente. Il maresciallo è scivolato nella mia bocca senza volerlo.
2: Rivestiti, sporca cicciona, e lei, maresciallo, che bellissimo attrezzo della goduria che possiede.
3: Potrei farle assaggiare l'arnese, ma purtroppo è scarico e ricolmo di scarsa igiene intima. Se mi indica un bagno potrei farmi un bidet e magari...
2: Quanto parla, maresciallo sciallommare? Lei è un logorroico cronico.
3: No! Sono 32 puntate che dico solo potrei farle la stessa cazzo di domanda! Un cazzo di una banda in cui l'autore della serie dice di farmi fare 4 cazzo di parole in più! Tu brutta vecchia puttana rompi le palle! Io sono un attore pluripremiato! Ho partecipato a pellicole famose!
2: Oh! Egocentrico del cazzo!
4: Donna Ruanda! Le ha sparato con il cazzo di ferro che iacula proiettili?
5: Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è?
2: Ma chi è l'autore di
6: sta? Io, scusa.
2: Bravo Mazzoli, continuate così.
6: Grazie.
2: Pistola, si chiama Pistola, brutta buffona. Sì, gli ho sparato. Nessuno può parlare più di me in questa serie. Solo una persona può parlare più di me in questa telenovela.
4: Chi? Chi?
2: Esiste una sola persona che può tutto.
4: Chi? Me lo dica, la prego.
2: Super Minchia e le sue pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. Visita www.superminchia.it.
4: Super Minchia?
2: Non gridare, stronza! Se gridi il suo nome, Super Minchia percepisce il tuo grido e si fionda da te.
4: Ma chi è questo Super Minchia?
2: È un supereroe con cui ha avuto diversi trascorsi anali e che...
4: E che?
2: E che conosce il mio...
0: segreto!
4: Super Minchia conosce il suo segreto?
2: Sì, ma non osare mai chiamarlo. Il mio segreto deve rimanere...
0: segreto!

0: lasciami sellare la macchina che devo andare in azienda ad aggregare gli aggeggi e cosare i cosi. Tu resta qui e lucidami la collezione di cazzi che cantano.
1: Donna Ruanda è andata via. Devo farlo. Non resisto. Aiutami, Superminchia!

0: Eccomi qua, brutta negretta stracciona!
1: No! Io volevo sapere se...
0: Ecco fatto! Cosa mi stavi dicendo prima che ti trivellassi come il traforo del Freyhus?
1: Mamma mia, che cazzo!
0: Ah, ciao, squalo! Come se ci fai da queste parti?
2: Brutta puttana, non ti azzardare più ad imitarmi!
1: Va bene, squalo!
2: Parli peggio di me, però.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: I ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.

0: sulla terra avevo questo culo, sì. E diciamo dove ti avevo.
1: Com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che
0: è
1: lo sai?
0: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, mm-hmm. tutta musica, tutte cose.
2: Ci sono le macchine?
0: No.
1: No,
0: ci sono le biciclette. Ah, invece lì devi pedalare.
1: Bianche.
0: Che bianche.
1: Come ci sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
1: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole. No. Sono fatte di cazzi. No, sono no. fatte di cazzi. Lì in paradiso
1: rimuori ancora,
0: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni ridi ancora.
1: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo no. Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
1: mica la sponda.
0: Ma che la sponda, quale sponda, che cos'è un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
1: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
1: com'è?
0: Lì è più grossa, scusi, non è più quella lì,
3: è una ribellula.
2: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
1: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
1: Sì.
0: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
1: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
4: Addirittura.
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
1: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
1: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
1: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare poi.
1: No.
0: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
4: Che
0: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
1: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
2: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
1: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
2: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
0: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
2: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria, sì.
0: Capito?
1: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
1: 12 lingue?
0: Sì, dice, listen, swan, twine, tomorrow you want less. Poi dice,
1: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
1: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
1: Tutto
0: sei una soava donna.
1: Una soava donna.
0: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione.
0: Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
1: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
2: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, no, non sto

0: Capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
4: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
0: sì,
4: delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue.
0: Sì,
4: allora, signora,
0: questo
4: mi ascolti,
0: sì,
4: ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
4: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... Come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porcaccia me se.
4: Arca ma...
5: Comunque sangue non c'è nella feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
0: no,
4: la linea da Rai Sport per... Senta. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
0: Sì,
4: priorità,
0: anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
6: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
4: ma tu,
6: che ti ho
4: ma
6: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
0: sì,
4: sono quello della cacca,
0: sì,
4: dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano.
5: No. Dente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
7: ma
5: fare la
7: cacca.
5: Ma
7: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
5: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
5: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
0: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
8: Hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Hai problemi al lavoro? Ti danno troppe mansioni? Oggi c'è un nuovo corso per uscire con eleganza da situazioni difficili. Se anche tu vuoi imparare a mentire e cambiare discorso per disorientare amici, colleghi o perfino creditori, manda una mail a pippopalmieri@105.net, allega una foto del tuo cazzo e le tue domande. Ti risponderemo gratis entro un anno!
10: Cazzo Luca! Sono giorni che ti chiamo, non mi rispondi! Ma che sei un pezzo di merda! Me li dovevi ridare un mese fa, ne ho bisogno, lo sai come son messo, cazzo!
11: Uè Paolo, come stai? Tutto a posto? Ma scusami un attimo, queste sono le magliette di cui mi parlavi, vero?
10: Sì, sono quelle che fa Made in Italy, quelle che fa il mio amico a Padova.
11: Cazzo, sono bellissimo. Poi guarda come vestono, cotone italiano, finiture di pregio, veramente belle.
10: Sì, infatti, comunque sta andando bene, sta vendendo tanto. Quasi tutti i negozi di nicchia gliela chiedono.
11: Sono contento per lui. Anzi, magari fammene avere un paio così da mettere.
10: Ah, cazzo, certo, grazie. Dopo lo chiamo, magari te le faccio spedire se mi fai un post. Cos'è che ti stavo dicendo, aspetta?
11: Del tuo amico delle magliette?
10: No, ti stavo dicendo un'altra cosa.
11: Che sei dimagrito?
10: Hai visto? 5 kg, cazzo, sto facendo, sono stato alla dietologa.
11: Ma dai, pensavo di più, Ti sei proprio sgonfiato, sei in grande forma. Vabbè, dai, devo andare. Senti, stai bene, tanto ci si vede in giro.
10: Grazie, Luca, poi ti faccio avere le maglie. Ma poi come? Perché in giro ci vediamo in radio? Luca!
12: E vai!
11: Quella! Tutto bene?
13: Ma va, un casino, Luca. Domani c'è l'assemblea dei genitori a scuola di Olga. Non riesco a montare le scenette per domani, qua.
11: Cavolo, bel casino.
13: Non è che lo faresti tu? Ovviamente appena posso ricambio il favore,
11: Ma senti, prima che mi dimentico, giovedì c'è la festa di Vincenzo,
13: Vincenzo chi?
11: Come? Vincenzo, il socio di Maurizio, il commercialista.
13: Socio di Maurizio, commercialista? Che cazzo è?
11: Ma sì, dai, il marito di Irene. Fanno una festa bellissima nel loro terrazzo in Piazza della Repubblica. Non ti è arrivato l'invito?
13: No, non mi è arrivato un cazzo.
11: Magari hanno fatto confusione. Quella è la festa dell'anno,
13: Ma quella festa lì di cui si parla tanto, che parlano tutti di questa festa qua, casini, no?
11: Esatto, mi raccomando, non si può mancare quella lì, Pieno di bella fica, champagne a fiumi, disastro.
13: Oh, grandissimo, mica, è una figata, non vedo l'ora. Cazzo, vado a prepararmi allora,
11: Dai, allora ci vediamo lì. Ricordati, Piazza Repubblica 118.
13: 118? Oh, ma sai che non pensavo ci fossero così tanti portoni in Piazza Repubblica?
11: Ma amico mio, tu non sai tante cose, vedrai!
13: Sì. Aspetta una cosa, ti stavo dicendo una cosa prima, non mi ricordo più. Cazzo,
11: ma sì, tranquillo, mi raccomando, il vestito, solo smoking,
13: Vabbè, sì, tranquillo, dai, ci vediamo giovedì allora, grazie Luca! Cazzo, c'avevo una roba da dirti, non mi ricordo più. Cosa cazzo era qua?
12: E vai!

0: Lo Zodi 105.
1: Nel Wonderland di oggi ritorna lo psicologo Francesco Fallo. E fallo se pensi di non poterti fermare. Wender, fallo.
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Psicologo?
2: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
3: No, io no, non ho detto a nessun psicologo, non ho bisogno di psicologi.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato...
3: Ma non sono io.
2: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
3: Io non ho bisogno di psicologi, né ho detto a qualche psicologo che io mi voglio fare visita.
2: Niente. Ne apro. Avete... Se lo vuoi fare, fallo.
3: Ah?
2: Potresti anche non farlo. Vedi?
3: No, no. Io non ho chiesto a nessun psicologo, poi lo sapevo, ti aspettava una telefonata.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
3: Sono sicurissima, io non ho chiamato
2: e chiamami.
3: Nessun psicologo. Le chiedo scusa e arrivederci.
2: Vedi te, vedi?
1: Attenzione, perché Wender ha scoperto un nuovo sordo che non sente cosa dice. Ascoltiamo.
4: Non la sento.
1: Mi dispiace, ma non è lei.
4: Non la sento, guardi.
1: E va bene.
4: Senta, il modo che parla non si riesce a capire.
1: Ora chiuda il telefono.
4: Non sento cosa dice.
5: Pronto?
2: Per l'amor di Dio, vai.
5: Pronto?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pronto?
5: Chi parla?
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Non sento niente.
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Eh?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Non sento niente.
2: Ma se pensi di non aver...
5: Ho fatto l'alta voce, o se no non so cosa dirti. Non prendo.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato...
5: No.
2: Chiamami. E chiamami.
5: No.
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
5: Vabbè.
2: Vedi, ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Insomma, cosa c'è?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Aspetta un attimo.
2: Vedi te. Poi ne apro. Però.
5: Prova adesso.
2: Sono lo psicologo.
5: Chi è che ti ha chiamato?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Chi?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
5: Ma chi devo chiamare?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Non ho capito con chi sto parlando.
2: Per l'amor di Dio.
5: Eh?
2: Sono lo psicologo.
5: Con chi sto parlando?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Senti, o alzi la voce o non si sente niente. Il mio telefono non prende. È vecchio. Non so cosa farci, va bene?
2: Sono il signor...
5: O alzi la voce, o se no non serve a niente.
2: Sono il signor Francesco Fallo.
5: Francesco Fallo? E chi è?
2: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
5: Ma chi?
2: Ma se pensi di non... Ma se...
5: Faccia piacere, dai.
2: Vedi? Pronto? Sei un coglione.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
6: Eh?
2: Sono lo psicologo.
6: Beh, ma a me non mi interessa più psicologi.
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: Ma chi? Ma senta, lei ha sbagliato l'indirizzo perché io non sono mai stata con psicologo.
2: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
1: Vai Wender, sderena la vecchia limitrofe.
6: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: Ma
2: se pensi di non avermi chiamato...
6: Nel nome, il numero e tutto, io non l'ho mai chiamata.
2: Per l'amor di Dio.
6: Grazie a Dio non ho bisogno del psicologo.
2: Vai.
6: Dunque, chi le ha dato questo nome, questo indirizzo, cancelli il numero, non è il mio, ecco.
2: Pensaci un attimo, se pensi
6: questo
2: di non poterti...
6: Questo io te lo dico, non ti disturbare.
2: Se pensi di non poterti fermare, però se vuoi fallo.
1: Qui ci vuole la super vendetta, ci vuole la forza del sole.
6: Pronto?
2: Per l'amor di Dio.
6: Cosa?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: No, guardi che già sono già tre volte che le ho detto che non chiami, butti via il mio numero e non rompere i coglioni.
2: E fallo.
6: Io non ho mai avuto bisogno del psicologo, hai capito sì o no?
2: Ma se
6: non rompere i coglioni.
2: Sei una cogliona.
6: Hai
2: però...
6: capito? Deficiente di un disgraziato.
2: Ne apro.
7: Radio 105. Radio 105.
8: 105. 105.
7: Lo zoo di 105.
9: Sai che gli fai?
10: Mi piscia la
9: merda. Sta merda
10: seccata.
9: Non ti azzardare.
10: No! Non mi... No!
9: Sta
10: pisciando
9: addosso.
10: Voglio che le pisci addosso.
9: Io rutto, rutto anche te.
10: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
9: Ma sentito. Si ubriaca, quello e quello è l'abriacatura di tre mesi fa.
11: Cos'è l'abriacatura?
12: Leo.
9: Martino, vaffanculo.
12: Leone.
9: Sei qua adesso con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
12: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
11: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
12: A me il rutto non fa rumore.
9: No, e tu hai rotto. Hai fatto 20 rutto adesso.
12: No.
9: Li facevo prima di venire qua.
12: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
9: Una prezza, pesce murta, fateci.
0: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta.
14: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
15: Il segreto.
14: Il segreto.
16: Il segreto di donna Ruanda è.
15: Segreto.
17: Segreto.
18: Il segreto.
19: Andrò a parlare col sindaco.
20: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dove è finita quella stupida plebea? Servastraccia!
2: Eccomi, padrona. Scusi il ritardo, stavo pulendo il tritabestemmie.
1: Taci, lurida nana. Lo sai che domani verrà a trovarmi Burundu, il mio figlio prediletto? È pronta la camera degli ospiti?
2: No, signora. Purtroppo la camera degli ospiti sta cadendo a pezzi.
1: Stronza.
3: Corazon salvaje.
1: Dobbiamo fare qualcosa. Cosa aspetti? Vai a chiamare il cameriere.
2: Ma signora, non credo che il cameriere possa fare qualcosa. Non è meglio chiamare il muratore?
1: Oh, idiota. Non ricordi che io e il muratore abbiamo un trascorso anale? Di certo verrebbe qui per scoprire il mio
0: segreto.
1: E nessuno può scoprire il mio
0: segreto.
2: Ma si può sapere qual è sto cazzo di
0: segreto?
1: Quale
0: segreto?
2: Il suo
0: segreto.
2: Qual è il suo
0: segreto?
1: Non te lo posso dire, è un
0: segreto.

0: a chiamare il cameriere. Io intanto vado dal commissario Formentello per vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io. Permesso, commissario?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Commissario Formentello, sono venuto a vedere come procedono le indagini sulla morte di padre Siviglio, che ho ammazzato io.
1: Padre Siviglio è morto. Morto? È morto. Più grave. È morto. Voce in falsetto. È morto! Più interpretativa. È morto. La vuole più intensa? È morto. Le piace?
0: Mi piace.
1: Allora teniamo questo.
0: Certo che è morto. Era presente anche lei. L'ho ammazzato davanti ai suoi occhi perché stava per rivelare il mio...
2: segreto.
0: Non ricorda?
1: Potrei farle la stessa domanda.
3: Bene, entrega me tuo amore.
2: Il segreto.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Me la faccia allora.
1: Non la ricordo la domanda. Ho problemi di ricordo.

0: Oh, che sorpresa, donna Ruanda!
1: Oddio, il muratore! Cosa ci fa qui in commissariato, muratore?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Sono venuto a ricostituirmi. Mi ero già costituito stamattina, ma il commissario ha problemi di ricordo.
2: E perché è venuta a costituirsi? Se posso farle la stessa domanda!
0: Perché sono stato io ad uccidere padre Siviglio.
1: Bugiardo!
3: Il nome alcanzerà, su siete vira, per adorarla.
1: Non lo ascolti, commissario. Sono stata io a uccidere padre Siviglio.
2: Chi è padre Siviglio?
0: Padre Siviglio è il parroco.
2: Presto, allora! Voglio parlare con questo parroco.
1: Ma è morto, commissario.
2: No, non vede. Io sono vivo.
1: No, non vedo. Sono cieca. Sono cieca. Sono cieca.
2: Oddio! Questo è il suo
4: segreto.
5: Te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides.
0: Ma no, il segreto di donna Ruanda è...
5: Que seas muy feliz, estés donde estés.
0: Sto morendo!
2: Oddio, l'hanno ammazzato! Chiamate la polizia!
1: Ma scusi, commissario, non è lei la polizia?
2: Potrei farle la stessa domanda!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus. Attaccati a sto podcast. Presenta. Marisa Cracrime. Un ennesimo tentativo di fare due spicci, leggendo tre stronzate scaricate dalla rete, davanti ad un microfono trovato nelle patatine. Una produzione di Mediocre Team, in collaborazione con Pochezza Studio.
3: Ciao, sono di Torino e siccome non c'ho un cazzo da fare, anche io ho pensato di fare un podcast. Si chiama Marisa Cracrime e parlo di morte e gente stratrucidata malissimo, casi famosi e non famosi e spesso inventatissimi. Benvenuti in Marisa Cracrime. Mi raccomando, non fate caso all'audio perché sono in garage. Adesso metterò delle basi che creano l'ambiente misterioso, così verrete rapiti dalle atmosfere e vi dimenticherete della mia voce da telepass e la qualità pessima del mio microfono. Bella, vero? Speso 90 centesimi. Adesso prendo, vi racconto la storia dell'assassino che ha fatto delle cose orribili. Un attimo ancora di pazienza che finisce la base. Ma Piero, che cazzo fai che sto registrando?
4: Ah, scusa amore, non pensavo fossi in garage. Stai facendo?
3: Sto facendo un podcast.
4: Ah, Il podcast?
3: Sì, un podcast.
4: Vabbè, scusa, c'è la bicicletta. Ma perché lo fai in garage? Scusa.
3: Mi sembrava un posto tranquillo.
4: Va bene, scusa, chiudo.
3: Vabbè, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Questa sera vi condurrò lungo le orme di un uomo crudele che ha mietuto decine di vittime con un pettine e un chilo di susine. Il suo nome era James Alzacamber. Ma ancora, Piero, dai che sto registrando.
4: Scusa, guarda.
3: Lo fai apposta?
4: No, non ti disturbo più, è che mi sono dimenticato il lucchetto, poi mi fregano la bici. E...
3: Vabbè.
4: Tu fai finta che...
3: Vai fuori dai coglioni.
4: Ti cazzare, cioè, scusa.
3: Vai.
4: Scusa, va, chiudo subito, vai, vado. Ciao,
3: vai.
4: Ciao.
3: Scusatemi, ma registrare un podcast da un garage ha purtroppo i suoi contro, ma d'altronde questo mezzo pionieristico di divulgazione è aperto a tutti, anche a chi non ha i mezzi come me, e si sveglia la mattina improvvisandosi esperta di criminologia e con un marito imbecille. E adesso chi è? Mannaggia! Chi è?
5: Signora, è in garage?
3: Cosa vuole?
5: Ma è rimasta chiusa dentro? Vuole una mano?
3: No, lei che vuole?
5: Sono Amazon, sono per la consegna. Ho sentito parlare, ho buttato. È rimasta chiusa dentro, vuole una mano?
3: No, sto registrando un podcast.
5: In che?
3: Ho detto, un podcast.
5: Vabbè, il pacco lo lascio qua fuori?
3: Sì, lo lasci lì e se ne vada.
5: Va bene. Salve.
3: Allora, mannaggia, stavamo dicendo... Ah sì, vi stavo narrando dell'assassino che...
4: Cazzo, scusa amore.
3: Piero,
4: scusa,
3: mai rotto
4: scusa,
3: i coglioni.
4: Scusa, ho visto un pacco fuori dalla
3: mai
4: Claire,
3: rotto i coglioni, basta.
4: Che avessi finito.
3: Tacitamente, mai rotto
4: il cretino di Amazon, ha lasciato il pacco qua fuori. Sono
3: mai rotto i coglioni, finiscila.
4: Lo devo mettere dentro.
3: Basta.
2: Attaccati a sto podcast. Vi ha presentato Marisa Cracrime. Un ennesimo tentativo imbarazzante di scavarsi un piccolo buco nell'Olimpo del mondo dell'intrattenimento, creando compassione e tenerezza a chi lo fa di professione. E se sei appassionato di motociclismo e urla, non perdere il nuovo podcast prodotto da Attaccati a sto podcast, condotto da Silvio Crescenzoni, segui Urlo e Sgaso. Il nuovo podcast di un'ora di una persona che urla mentre sgasa. Attaccati a sto podcast.
6: Radio 105.

0: James, ma che succede?
1: È andata chiusa e non riesco a bippare. E puttana la mia donna. È un po' poco comprensibile, però.
0: E come mai, nonno Zeus?
1: È tutta colpa di quella stronza di Nemesi. Non mi assomiglio nemmeno con la voce così. Sono un'altra persona.
0: Nemesi? E chi è?
1: Mai meno cervello che pelle sulla fica. Nemesi la conoscono tutti, è la dea della vendetta. Mi ha chiuso il naso con un incantesimo e mi ha fatto la voce diversa.
0: Non temere, nonno Zeus. Romperò io l'incantesimo di Nemesi. Così mi farai diventare una dea e potrò pippare anch'io come una dannata. Aspettami qui, torna in un baleno.
1: Vai a sbucciare i fichi d'India col culo, puttana zoccola. Mi fa bella pompa.
0: Ma nonno...

0: Siedi, zittere.
1: Ciao Eros, come mai così allegro?
0: Oggi è stato un ottimo giorno. Ho fatto innamorare i mazzoli e le matite dell'IKEA. Tu che fai invece?
1: Vado a cercare Nemesi. Romperò l'incantesimo che ha lanciato suo nonno Zeus. Così potrò fare l'aspirapolvere col naso, come una vera dea. Vuoi venire con me?
0: Venire! Certo, mi piace venire. Dentro e fuori, in generale.
1: Nemesi! Nemesi!
2: Nemesi! Nemesi!
3: Nemesi!
1: No, io dico Nemesi!
2: No, io dico Nemesi!
1: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
2: Io sono Pollon, tu sei Nemesi!
1: Aiuto, Eros! Questa dice tutto quello che dico io!
0: Vorrei fare la rima con la parola che hai appena detto, ma sarebbe blasfema! Ma certo, lei è la tua Nemesi! Devi batterla allo stesso gioco! È una roba infantile da gente senza peli sul cazzo! Oh oh!
4: Quelli che seguono quella merda di sfera, è cazzo!
1: Forse hai ragione, Nemesi!
2: Nemesi!
1: Sono una troia!
2: No, io sono una troia!
1: Guarda, mi prendo a cazzi in faccia!
2: No, io mi prendo a cazzi in faccia!
1: Ah sì? Allora io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
2: No, io libero le narici di nonno Zeus e gli faccio tornare la voce normale!
1: Evviva, ce l'ho fatta! Ora nonno Zeus dovrà per forza farmi diventare una dea, altrimenti gli verso una colata di cemento nel culo!
0: Buttare miseria! Ah! Ah! Perché non riesco a defecare? Eppure tutta la mannita che mi sono pippato!
1: Nonno Zeus, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ti ho liberato le narici! Ma, nonno Zeus, cos'hai? Stai male?
0: Piccola bagnotta! C'ho il buco del culo tappato e non so perché! Lo so io perché! È colpa di Pollon, l'ha detto davanti a Nemesi! Caro cacco duro!
5: Cioè vuoi dirmi che tu, brutta deficiente del cazzo, mi hai fatto liberare le narici, mi hai fatto tappare il culo! Però mi hai fatto tornare la voce normale! Così ti posso dire che sei una grandissima Zoccola! Tana! Aspetta che giro il foglio! Zoccola!
1: Scusa, nonno Zeus, mi dispiace tanto! Però io ti ho liberato le narici! Ora devi farmi diventare una dea!
0: Ma certo, diventerai una piccola dea!
1: Davvero? La dea di cosa?
0: La dea del buco del mio... Chi è sto stronzo? Che? Ah, il dio dell'handicappazione! E ride! Che minchia ride! Ma non c'è la sedia a rotelle magica qua!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Arriva sempre in anticipo e poi incazzati perché gli altri non sono ancora lì. Sii uomo. Non farti la doccia. Sciacquati le palle nel lavandino e via. Sii uomo. Prima di andare a scopare con una, segati su un'altra. Sii uomo. Passa 98 minuti ad insultare la nazionale di calcio e poi esce a suonare il clacson per le strade quando segna. Sii uomo. Porta la famiglia al mare e entra in acqua solo per pisciare. Sii uomo. Se si rompe l'aria condizionata, accetta il tuo destino e crepa di caldo. Sii uomo. Guarda i film coi sottotitoli in italiano, così non devi ascoltare donne che parlano. Sii uomo. Prima fai il bis, poi chiedi se qualcuno ne vuole ancora. Sii uomo. Pulisci le sgommate nel cesso colpendole col getto di piscio. Sii uomo. Prenditi un Cialis prima di andare a lavorare. Non si sa mai. Sii uomo. Pulisciti le orecchie con l'unghia del mignolo e il mignolo sulla tasca dei pantaloni. Sii uomo. Prendi una penna e disegna i peli della fica su tutte le Barbie di tua figlia. Sii uomo. Mangia qualsiasi frutto con la buccia, anche banane, angurie e cocchi. Sbucciare la frutta è una cosa da mamme e tu non lo sei. Sii uomo. Esiste un solo programma per la lavatrice. Quello che ci mette meno. Usa solo quello. Per tutto. Sii uomo. Quando parli con Alexa, chiamala sempre buttana. Sii uomo.
3: Scusa, uomo, ma non è carino da parte tua.
2: Non bere al volante. Fermati, che poi ti sbrodoli. Sii.

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei Gladio, Pino, ma chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lasciaglielo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine. E per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo. Ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit.
2: Suca.
1: Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è? Anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che ha detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vada via, Lorgan.
1: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
0: C'è 105 Mintasa!
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone, t'ha licenziato?
3: Ha
2: licenziato?
3: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure, a lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o che tro tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Alberto,
6: scusa, sto passo.
5: Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno. Wow.

0: Ciao a tutti, come ben saprete, Wender è un pazzo maniaco, che ha trasformato la sua passione per i porno in un lavoro, incredibile. Con grande pazienza, Wender ha trovato altre parti del film anni 80 della famiglia porno.
1: Basta, non dire più una parola. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Queste erano le voci che ha già utilizzato, sentiamo quelle nuove.
2: Vaffanculo, qui comando io! E io ti voglio toccare tutto, non voglio giocare con il tuo cazzo.
0: Siamo pronti a chiamare la gente a casa, ma attenzione, perché succederà qualcosa di imprevisto, andiamo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene!
3: Presenta
0: la famiglia porno.
1: Basta, non dire più una parola.
0: Porno. Porno. Porno. Porno.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì.
6: Allora.
5: Pronto?
4: Sì, pronto?
5: Sì. Chi è?
4: Dai, vieni. Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo.
5: A dove andiamo?
4: Ti posso rendere la giornata piacevole?
5: Andiamo.
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Ah, niente da fare.
4: Voglio solo giocare, dai.
5: Che vuoi fare?
4: Ho bisogno d'essere chiamata, sì. Dai.
5: Sì.
4: Per favore, lo sai che mi fa bene.
5: Sì. Come pure a me.
4: Ti prego, pure a me.
5: Ah, io da te, eh. Ah. Vai, eh. Ma ti pigli e ti metto un guccio.
4: Per favore, dammelo.
5: Sì, subito.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Da dove chiami?
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Sì. Succhia.
0: Attenzione, la vecchia si è arrapata.
4: Vuoi sapere se veramente sono un infomane? Sì. È vero, è così. E allora? Dai, vieni. Voglio solo giocare, dai.
5: Dove?
4: Vieni, ti prego.
5: Sì, lo vengo.
4: Perché non facciamo qualcosa?
5: Sì.
4: Ti prego.
5: Sì.
4: Tu mi piaci da impazzire.
5: Sì.
4: E io devo fare il mio.
5: Sì.
4: Dammi il tuo cazzo.
5: Sì.
4: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
5: Sì.
1: Basta, non dire più una parola.

0: È che è partita con la mano.
1: Masturbati.
2: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
1: Sì.
2: Ecco, brava.
0: Mentre la vecchia finisce di masturbarsi, vi ricordiamo che nello store dello Zoo di 105 ci sono le ultime magliette out di Leone di Lernia, affrettatevi perché stanno per finire. È venuta.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
4: Sì, pronto?
1: Chi è?
5: Allora.
1: Chi è?
5: Perché non facciamo qualcosa? Ti posso rendere la giornata piacevole?
1: Ui là, e cosa faresti tu, bello?
5: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
1: Solo giocare ho avuto anche usare.
5: Ho bisogno di essere chiamata, sì. Ti prego.
1: Ma ascolta una roba, solo che pigiare o ne portare anche situazione per i nasi? Uscita se tiro su un gaio, ma
5: se non vieni ti faccio licenziare. Dirò che voglio un altro operatore. Dammi il tuo cazzo.
1: Sono figa e
5: voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca. Allora. Qui comando io. Io ti voglio
1: qualche problema, ho bisogno di qualcosa altro, cosa?
5: Vaffanculo.
6: Prossimamente nel Wonderland.

0: Lo Zoo di 105. Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura e il suo programmino di lettere d'amore.
1: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa passeggiare una famiglia di lumache sulla mia bella cappella lucida. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Discoretto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con il tanga che mi spacca in due, quella simpatica coppia di lupini che ho al posto dei coglioni, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra cara, carissima ascoltatrice pugilosa, ed è dedicata al suo amato Fuscello. Caro Fuscello, è ormai un mese che non ci vediamo, ma che tu ci creda o no, non sono ancora riuscita a cagare il tuo naso. Intendiamoci, non rimpiango affatto di avertelo staccato a morsi durante la mia ultima scenata di gelosia, prima di ingoiarlo sghignazzando con le fauci grondanti di sangue, mentre continuavo a pestare sul duro acciaio del carrello la faccia di quella lurida cassiera dell'S Lunga che aveva osato chiederti se facevi la raccolta dei bollini. No! No, non mi pento di averti mangiato il naso. Vorrei soltanto che uscisse presto dal mio culo per poterlo coccolare e sbaciucchiare. Amore mio. Ah, mio amatissimo Fuscello. Lo so, sono stata dura con te. Sicuramente molto più dura del tuo cazzo, che a furia di prenderti a calci nei coglioni, ogni volta che guardavi un'altra, si è cicatrizzato insieme a quelle piccole, abominevoli polpette livide

e pururente che tu continui a chiamare palle. Cieco, io dico è davvero cieco l'amore, perché nonostante quello sciame di orrendi parassiti, bicefali che bivaccano sul tuo minuscolo cazzo, intonando il silente necrologio alla modesta virilità che fu, io non esiterei neppure un istante a tornare insieme a te, amor mio. Credimi, perché la risposta sarà sempre una sola. Ti amo tanto, mio dolce fuscello, ed è in nome del mio profondo, profondissimo sentimento che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice pugilosa, dedicata al suo amato Fuscello, che continua così. Amore mio, mio dolce e unico amore, mi manca tutto di te. La tua faccia così tenera e fragile, al gentil tocco del mio tirapugni d'adamantio arrugginito, che giorno dopo giorno, carezza dopo carezza, ti ha pian piano trasformato nel sosia di Freddy Krueger. Mi mancano le tue mani, quando erano... Mi mancano le tue mani quando erano ancora due. Mi manca la tua voce, stridula e femminata, sì, ma anche capace di lamenti così strazianti da mungere un lago di lacrime anche dal più duro dei cuori. Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato... Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato nella coscia per il tuo compleanno conteneva un rilevatore GPS. Ah sì... Mi manca proprio tutto, tutto quel che resta di te, dolce amore mio. Torna, torna da me, Fuscello mio, sono cambiata, te lo giuro. Questa volta, amore mio, ti faccio male sul serio. Hai capito, bastardo di merda, mezza sega, bastardo? PS, sei la cosa più importante dell'universo. Ed è per ficcarti bene in testa il concetto che voglio dedicarti un'altra dolce, dolcissima canzone d'amore.

0: Quarta abbondante puntata. Gian Michael è ancora molto scosso per aver perso la sua corsa ad una promozione in azienda, che invece ha ottenuto il suo migliore amico Dextro. Tra i due inizia quindi a vigere del risentimento.
1: Non ci posso credere, Dextro! Quel posto era mio!
2: Oh, senti, cosa ci posso fare? Mi hanno proposto l'incarico di nuovo capo aggeggio con delega ai fregni! Non potevo rifiutare!
1: Ma tu non ne sai nulla di fregni! Mentre io ho dedicato loro tutta la mia vita!
2: Gian Michael, capisco il tuo disappunto, credimi. Al posto tuo forse mi sarei ammazzato. Anzi, sai che ti dico? Se vuoi ammazzarti, ti posso anche dare una mano. In nome della nostra amicizia.
1: Non c'è nessuna amicizia! Mi hai soffiato il posto!
2: L'ho dovuto fare. Lo sai che la tradizione impone che chi viene promosso capo aggeggio debba soffiarsi da solo la sua sedia in vetro di Murano.
1: Tu mi hai fregato! Per anni ti sei finto mio amico per apprendere da me tutto quello che c'è da sapere sui fregni e poi farti promuovere al posto mio!
2: Mi dispiace che la pensi così, ma sai benissimo come sono andate le cose. Tu sei stato coinvolto in uno scandalo sessuale con la figlia del dittatore aziendale.
1: Non c'è nessuno scandalo! Io Mignori non l'ho mai nemmeno sfiorata! Però qualcuno ha pensato bene di scrivere al dittatore aziendale una lettera anonima piena di menzogne!
2: Una lettera anonima?
1: Sì!
2: Scritta con le lettere di giornale?
1: Sì!
2: Spedita da un ufficio postale del Wiscoyoto?
1: Esatto!
2: Con un francobollo da 60 centesimi raffigurante Franklin Roosevelt che ha appena inventato la lampadina a forma di vinaccia di uve Chardonnay?
1: Sì! E non ho la benché minima idea di chi possa averla inviata! Però non posso accettare che tu abbia approfittato così di questa mia disgrazia, Dextro! Ora per colpa di quella lettera non solo ho perso la promozione, ma verrò anche demansionato e trasferito!
2: Ma davvero?
1: Goditi il tuo posto di capo aggeggio, Dextro! E pensa a me che dovrò andare a fare la guardia promessa!
2: Guardia promessa? Non ti fanno fare nemmeno la guardia giurata!
1: È un vero inferno! Dovrò lavorare in un putrido albergo a 6 stelle e 2 comete!
2: Ah, lavori in albergo? Però magari ti mandano a dormire chissà dove!
1: No, mi danno una suite! E lo sai cosa c'è proprio davanti alla finestra della mia suite?
2: No, cosa c'è?
1: L'Accademia Nazionale delle Spogliarelliste dell'Arcanada, ma ti rendi conto? Non si chiuderà occhio tutta la notte!
2: Ma sei sicuro che questo posto...
1: E ho già preso informazioni, è un delirio! Ogni notte queste ragazze vanno nel bar, si ubriacano, fanno casino! Tutte le dannate sere dovrò avere a che fare con fotomodelle ubriache che si azzuffano svestite! Non è umiliante?
2: Non lo meriti. Forse possiamo provare a fare cambio di...
1: Penso che l'autore della lettera anonima sarà soddisfatto! Ma qualora non lo fosse, immagino quanto godrebbe nel sapere che l'albergo in cui lavoro ospita ben 4 convention di ninfomani all'anno.
2: Forse quella lettera possiamo dimostrare che è falsa.
1: E per arrivare a fine mese ho dovuto anche accettare un secondo lavoro di gestore di siti internet per ninfomani. Ti rendi conto? Beato te, amico mio, che fai il capo coso e potrai incontrare gente di alto livello, anziani sifilitici, l'associazione di categoria dei grassoni sudati.
2: Gian Michael, l'amicizia prima di tutto. Se c'è un modo per fare a cambio, prenderti il mio posto e fare a cambio, sappi che...
1: Non c'è nulla da fare ormai. Partirò oggi stesso e mi trasferirò in quella città infernale. Ricordati di me quando dovrai fare la tradizionale sauna coi lottatori di sumo di inizio mattina.
3: Se la caverà già Michael col suo nuovo lavoro? A chi bisogna mandare un curriculum per farlo anche noi? Riuscirà già Michael a prevenire le risse tra spogliarelliste mezze nude? O interverrà dopo aver studiato bene la situazione per una mezz'ora abbondante? E arriverà a fine mese con il suo secondo lavoro di gestore di siti per ninfomani? Lo scoprirete nella prossima pattugliatrice puntata di Dissapori che si intitolerà... La ninformatica.

0: Lo Zodi 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nelle puntate precedenti, Super Comparsa, che ricopre il ruolo del dottor Stronzo, si trovava nuovamente in difficoltà a pronunciare parole che riuscirebbe a pronunciare anche un bambino di 3 anni. Con l'aiuto di Burrasconi, altro mentecatto, sono riusciti ad arrivare alla fine della scena, ovviamente in condizioni a dir poco pietose.
3: Ti faccio un gesto, eh?
4: Io capisco.
5: Sì, non molto plateale, signor Comparsa, la prego. Ecco, prego.
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
5: No, cazzo, la dalla campana!
1: Questa situazione, a dir poco pietosa, è durata la bellezza di 45 minuti. Fino a quando...
5: Non dica niente, non faccio il gesto, immagino che il signor Burrasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
4: Psico-neuro-endo-dricon-cazzi-in-bufali.
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Allacciate le cinture, sopprimete le bestemmie e torniamo sul set per vedere se almeno oggi sta cagata la riusciamo a portare a casa. Motore partito, azione!
6: Sbaglia, dottor Stronzo. È il dottor Garceli Gresi, il medico più anziano. Sarebbe lui a rimpiazzarla come primario di psiconeuroendocrinoimmunologia.
3: Come dicevano i latini, killer Faber...
5: Ma che c'entra killer Faber?
3: Faber. DJ.
5: No, Faber vuol dire fabbro. E anche fautore, cioè una persona che fa. Lei non mastica latino.
3: Forse ho mangiato al greco, però non so se è la stessa
5: non
3: cosa.
5: Non è la stessa cosa. Ci vogliono anni di studi classici, prego.
3: Come dicevano i latini, Faber suda.
5: No, Faber suda e l'altro canta. Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, fabbro sun.
5: No, fabbro zugna. Ma fabbro zugna. Ma chi è questo zugna? Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, Faber sast, quell'equino torturato.
5: Chi è questo equino torturato? Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, Faber est cosquisque me contu.
5: Senta, faccio così, come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, prego.
3: Come dicevano i latini, ognuno è artefice delle proprie sortis.
5: Sì, perché questo?
3: La S è latino finale.
5: La S latino finale è sarda, però non c'entra qua. Cioè, o lo dice in latino o lo dice in italiano.
3: Misto?
5: No, misto no, io sono bianco o nero, netto. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria fortuna, prego.
3: Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, dottoressa Propriepri. Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garcis Gresi...
5: No, Garceli Gresi.
3: Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garceli Gresi a un check-up completo. E indovini cosa ho scoperto?
6: Me lo dica lei, dottor Stronzo, cosa ha scoperto?
3: Ho scoperto che quel gran figlio di puttana...
5: Ma perché sei imbizzarrito? Non c'è scritto figlio di puttana. Non c'è scritto.
3: Pensavo desse più carattere...
5: No, non deve dare carattere. Lei è un medico, è una persona integerrima. Prego.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il coronascartius.
5: Cos'è il coronascartius?
3: Sinks.
5: No, è il cortinarius semisanguineus.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il risotto ai funghi.
5: Ma no, con il risotto ai funghi? Ma chi è? Jerry Scotti che lo sta avvelenando? Ma no, vabbè, togliamo cortinarius sanguineus, che tanto è un trip de Burrasconi. Qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basio di omicete, altrimenti velenoso. Prego.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basi porco.
5: No. Non perde occasione per raspare il fondo del barile. Allora, un fungo...
3: C'è scritto qua, basi merda.
5: Non è basi merda, è un fungo basi di omicete.
3: È un fungo basi merdoso.
5: No, basi non è per l'entità suprema. È basidio micete. Micete sta per fungo e basidio è la specie di fungo.
3: Un fungo basistio.
5: Basista, sì, ma che è un fungo che fa contro gli altri funghi?
3: Un fungo basicani?
5: No, no, basicani, no, no, no. È un fungo basidio micete.
3: Un fungo basidio micete altamente velenoso.
6: Io non ho avvelenato nessuno, dottor Stronzo.
3: Ah, davvero? E comunque in questa chiavetta USB c'è un video di sorveglianza che la riprende mentre versa una fia la sospetta nel caffè del dottor Garceri Gresi. Questo come me lo spiega, dottoressa Puttani?
5: No, proprio Ebri, non ha cambiato nome, proprio Ebri.
3: Scusi, stavo guardando le tette, c'ha due mele.
5: Lo so, l'abbiamo presa apposta perché è procace la signora.
3: Scusi, signorina, se le guardo il seno.
5: Signora, è sposata.
3: Con chi?
5: Con Burrasconi.
3: Scusi, Burrasconi, lei si scopa sto fighino? Com'è possibile?
4: C'ho la Ferrari io, e comunque...
5: Non si è chiesto da dove proviene tutto l'immane budget per fare questa puttanata di merda?
4: A suon di 1000 lire qui, 1000 lire là, ho fatto il grano, Sono mica stronzo io.
5: L'unico stronzo è lei, dottor Stronzo.
3: A quanto pare mi sa di sì.
5: Comunque possiamo chiamare la signora, rispettabilissima signora, proprio Ebri e non puttanone come lei anzitempo ha definito.
3: Questo come me lo spiega, dottoressa Prosperosa?
5: Proprio Ebri?
3: Propriepri.
5: Non riusciamo a fare dottoressa Propriepri però.
3: Come me lo spiega dottoressa Propriepri?
6: E va bene, mi hai scoperto, ma non potrei dirlo a nessuno, perché ora ti sparo con quest'arma da fuoco.
3: Veramente ti scopri i burrasconi?
5: Oh, ma senta, ma questo, ma andare a cena dopo! Fate una cena, lei, la signora, la pazza di sua moglie, gli tramezzini e la vacca.
7: La preparo io, però non è che siamo al ristorante, tutti a casa nostra,
5: sì.
7: Vero?
5: Certo.
3: Amore, questo qua si scopa burrasconi.
5: Ho capito.
4: Uè, deficiente.
3: Dai, vai a fanculo, boide.
4: Ti metto le mani addosso, storpio.
5: Sicurezza. Pausa. Un mese di pausa. Prenota un cazzo d'aereo per Bora Bora. Arrivo.
1: E anche questa puntata è finita in merda. Io sono un doppiatore serio. Non posso prestare la mia voce per queste troiate. Adesso vi faccio chiudere. Sparo un bel porco in diretta. Ecco, me l'avete tirato fuori voi. Prenoto anch'io le ferie, ma vado a Sbora Sbora. L'isola dove te lo succhiano tutto il tempo. Addio merde.
3: Hai capito il bugoloide?
5: No, senta, scusi le parole, abbiamo finito di accapigliarci.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami,
4: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, sono discolata la cosa con la crede, insomma.
5: Ma porca.
4: Skywalker!
3: Aiutami, Tato Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo!
8: Segui l'istinto, Tato!
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare parte di te, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: is the zoo, only for you.
1: Pronti? Arrivi là.
2: Madonna mia, cosa nervosa.
1: Pronto?
2: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
1: Ascolta, va a cagare, struzzo.
2: È un danneggiato mentale.
1: Va a cagare, sfigato.
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
1: Pronto?
2: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
3: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
2: Sono Tony Termosifoni.
3: Come quello dei termosifoni?
2: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
2: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. O di lì che lo blocco in una gabbia.
3: Chi sei dei termosifoni?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Quello dei termosifoni?
2: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
4: Rispondi.
3: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
4: Rispondi.
2: Nervosa mille.
5: Pronto?
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
5: Siamo a posto.
4: Rispondi.
2: Nervosa mille.
6: Pronto?
2: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Ma lei chi è, scusi?
2: Sono Tony Termosifone.
6: Ma lei con chi pensi che parla?
2: Lo conosci Tony Termosifone?
6: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
2: Ma vero?
6: Ma chi è questo?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Rispondi. Madonna.
2: Senti il vento!
6: Pronto?
2: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
6: Come?
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ascolta, ma cosa vuole?
2: Dove cazzo siete?
4: Rispondi.
6: Pronto?
2: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh.
3: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
2: Sai cos'è? Shh,
3: Lo sai? Ma lo sa che viene a disturbare una persona?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma perché non da chiamarlo mi?
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
4: Rispondi.
3: Non si permetta più di telefonare.
4: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
2: Nervosa mille.
7: Prossimamente nel Wonderland.
8: Qual falange di Cristo Redentore.
9: Pronto?
2: Potevi chiamarmi, eh?
9: Zitto!
4: Ripeti.
9: Sono il promotore della paura!
7: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sì, figa! Siamo tornati nei nostri studi a forma di verità per una nuova stagione di Fuori dal culo. Vi avevano intortato con le supercazzole sul giornalismo di qualità, il pluralismo del cazzo. E poi? Poi cosa succede? Il governo scricchiola, Trump perde i pezzi. Dopo un anno di pipponi di Elon Musk sul free speech, gli unici investitori rimasti su Twitter sono i venditori di ciabatte di merda a forma di piede. E allora chi ti chiamano per risolvere il problema? Chi ti chiamano per portare un po' di paura nella casa dei vecchi? Chi è l'unico vero giornalista italiano che fa 2 ore di propaganda russa gratis, figa? Gratis? Il buon vecchio Mario. Sempre lui, cazzo! Donato, fammi un bel primo piano, che se no si vedono le piaghe da decubito, che è un anno che vivo in pigiama aspettando che suoni il telefono. E il vostro Super Mario è qui, ancora una volta, per parlarvi di attualità, ma non troppo attuale, che di questi tempi, se pesti una merdina, finisci in convento a pane in cassetta e acqua piovana come San Giuliano. Allora, tante novità in questa edizione, come il Covid, gli immigrati che rubano e Ilaria Salis merda e merda chi non lo dice.
2: Merda!
1: Ma ci occuperemo anche di quella balla colossale del cambiamento climatico. Menano il torrone con il riscaldamento globale e a Milano è una settimana che giriamo con l'impermeabile come i maniaci sessuali nei parchetti. Quindi vediamo il primo servizio che ci parla della pericolosità delle energie rinnovabili. Dopo aver accertato che le pale eoliche fanno venire i tumori, vi mostriamo qualcosa che non sapevate sui pannelli solari, e cioè che possono prendere fuoco da un momento all'altro. Guardate!
3: Ci troviamo a Tuili, nel centro della Sardegna meridionale. Qui un tempo erano tutte spiagge, ma da quando la sinistra ha imposto la follia gender nelle scuole, il mare si è ritirato di quasi 70 chilometri. In questa zona, dove un tempo vivevano le fate e gli unicorni, un impianto fotovoltaico ha portato distruzione e morte. Nelle immagini forniteci da uno su Telegram si vedono chiaramente una decina di addetti alla manutenzione dei pannelli che compiono dei lavori di routine con i tipici attrezzi del mestiere: bastoni, spranghe, pietre e bottiglie di Cnusa con uno straccio dentro.
4: Bastardo pannello!
5: Silicio merduso!
4: Capraglio tuzub!
3: Come potete vedere, durante l'intervento dei tecnici specializzati qualcosa va storto. Improvvisamente una dozzina di pannelli cadono rovinosamente al suolo, rischiando di ferire o, peggio, uccidere i lavoratori, peraltro sottopagati per colpa del governo Draghi. Come se non bastasse, mentre un eroico addetto cerca di segnalare la situazione di pericolo, accendendo un piccolo fuoco da campo con cui effettuare dei segnali di fumo. Osservate, una delle strutture, senza alcun motivo, si incendia.
5: Scappa, scappa, cazzo!
3: A quel punto gli addetti sono costretti a dileguarsi in fretta con il volto coperto per non soffocare e le dita medie alzate per comunicare fra loro la direzione della fuga. Inutile sottolineare che incidenti come questo nelle centrali a carbone non sono mai accaduti. E in più, le centrali a carbone, quando tiri la cordicella, fanno anche ciuf ciuf. E i pannelli invece no, su Gunnu e Mamma Rua.
1: Ma figa, ma vi rendete conto? I terroristi ecologici non solo imbrattano i nostri monumenti con il sangue dei feti, ma adesso vogliono anche vietarci di usare il carbone. Pensate a cosa sarebbe la nostra vita senza carbone. Cosa cazzo consegnerebbe la Befana gli ippo vegani? Dove finiremmo senza la carta carbone, Luca Carboni e il geometra Carboni, quello di Fantozzi? Puccettoni! E allora sveglia, cariatidi col catetere, che siete ancora alzati a quest'ora! Sveglia, pubblico di Rete 4! Sveglia! la vita non è tutta kebab e uomini coi baffoni come nelle telenovele turche di merda che vi propiniamo 3 volte al giorno tipo cardioaspirina. La vita è ingiusta. Se volete giustizia, fatevela da soli. Salite in macchina, partite a razzo e appena vedete qualcuno che vi sta sul cazzo, prendete la mira e bam! Così date una mano anche all'INPS. Alla prossima settimana con Fuori dal culo, naturalmente se siete ancora vivi. Ciao, ciao!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Man!
5: Cappella, dammi i dati di volo!
6: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
5: Perfetto! È venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo!
6: Glielo sconsiglio, signore. Stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
5: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, vai, attiva il turbo dito in culo.
6: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato. Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
5: Mannaggia, proprio adesso che stavo per provare la ipersbotta. Uè, soffocona!
6: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, si dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, sbor.
5: Ricevuto, amante del filetto interdentale. Rotta in culo alla base, Cappella. Allora, Squirtaman, che succede?
7: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
8: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare della storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
9: Che giustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
10: Brazuki, forza, dai, che gioca al tapiro!
5: Ben lecco, donna Pompino! Troveremo questo delinquente, chiunque sia! Parola di Iron Pen! Eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
7: Eccolo, eccolo, capo. Quella è l'area sospetta.
11: Chi? Io?
5: Bravo, Squirtaman. È stato sicuramente lui a rubare la crema solare.
11: Ma cosa fare io con crema solare, io? Io essere nero.
5: Eh sì, dicono tutti così. All'attacco, super erotici! Ma come? Devi ancora provare il turbo dito in culo.
11: No! No! No, turbo in culo no! Basta, basta! Ok, tu contenta?
5: No, riproviamo.
11: Ancora no, basta! Fa troppo male! No! No! Adesso, tu contenta?
5: No, non ancora. Proviamo la stessa cosa ma col naso.
11: No, naso, no! No, fare male, naso! Fare male, naso! No! Adesso... Tu contenta?
5: No, riproviamo!
11: Fare male!
6: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: A Cipicchia, lo scorso episodio, quel cane traditore di Peter si è preso proprio una bella lamata dalla piccola Heidi. Purtroppo le complicazioni dovute alla profonda ferita gli hanno compromesso alcune funzioni della milza. In ogni caso, è tornato nuovamente nel territorio del nonno e con la scusa di far pascolare le pecore ha ricominciato i propri affari malandrini.
1: Bentornato, Peter, come stai?
2: Insomma, me lo chiedi anche?
1: Finalmente ti sei ripreso! Mi spiace molto che devi restare in cura per tutta la vita per colpa mia!
2: Beh, Heidi, ci sei andata pesante. Potevi mirare ad una coscia.
1: Tu sai che te lo sei meritato, vero?
2: Sì, lo so, non ti fregherò mai più, promesso.
1: Non hai detto nulla agli sbirri delle Alpi, vero?
2: No, no, te lo giuro. Gli ho detto che mi è scivolato il coltello mentre tagliavo il formaggio.
1: E loro ci hanno creduto?
2: Certo, ho finto anche di essere un po' handicappato mentale. Così, ho avvalorato la tesi di essermi bucato la pancia da scemo.
1: Tu sai cosa succederebbe se per caso io e il nonno venissimo a sapere che te la sei cantata?
3: Heidi, dove sei? Vieni che ci sono da chiudere le buste, che devo andare in paese dai pusher.
1: Nonnino, sono qui con Peter.
2: Ciao, nonno.
3: Guarda un po' chi si rivede.
1: Stavo appunto parlando con Peter su come se l'è districata con gli infami, dopo il ricovero per la ciapponata alla milza.
3: Già, piccolo coglione, come te la sei gestita? Guarda che se te la sei cantata, di te i maiali non lasceranno nemmeno i capelli. Dammi solo un pretesto, ti prego, solo un pretesto per farti cacare dai miei porci.
2: Calmi, non ho detto un cazzo, giuro!
3: Abbassa quel tono di voce, di cane, che quanto è vero che mi hanno arrestato perché ho pestato una maestra d'asilo per uno sguardo di troppo, giuro che ti rimando all'ospedale senza gli occhi.
1: Dai, smettiamola di fare discussioni inutili. Fuori c'è il sole, gli uccellini cinguettano e c'è un bel venticello profumato.
3: Non sento un cazzo. Ho la nasca brasata dalla colla sniffata in cella.
1: Andiamo a fare una bella corsetta sui prati?
2: Non posso, Heidi. O mi si aprono i punti.
3: Non guardare me. Lo sai che sono uno straccio di merda per via dell'artrosi.
1: Uffa, che palle. E io che cazzo faccio tutto il giorno?
2: Io avrei un'idea. Perché non vai a fingerti amica di quella ragazzina in sedia a rotelle che è appena arrivata? Così mentre la tieni impegnata io gli faccio l'oro in casa?
3: Mamma mia, quanto fai schifo, ma sei comunque un cazzo di genio. Come cazzo si chiama la Hot Wheels?
2: Credo si chiami Clara. Dicono che sia figlia di uno pieno come un bastardo.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Il pastorello ha avuto un'ottima idea.
3: E sì, cazzo.
1: Andiamo a studiare bene il colpo. C'è da fare un mucchio di cash.
2: E come facciamo con la vecchia troia che la spinge?
3: Alla fregna acida ci penso io. Me la lavoro un po'. E appena accetta di ciucciarmelo nel fienile, vi avviso. Così abbiamo campo libero nella casa.
1: Hai ragione, fiocco di neve. Bisogna che prima si chieda il permesso alla cosca della camorra delle Alpi giù in paese. Non voglio avere problemi con i capi.
3: Quella cazzo di pecorella è saggia. Corri, Heidi! E poi facci sapere cosa ha deciso Don Gigino.
2: Ma voi veramente siete convinti che quel futuro arrosticino vi parli?
1: Attento, Peter. Non mancare di rispetto a Fiocco di Neve. O la mia pazienza potrebbe terminare molto in fretta nei tuoi confronti.
2: Scusami, Heidi, non succederà più.
3: Vabbè, vado a farmi un destro, che oggi è giornata pesante.
0: Accidenti, quel merda di Peter ha avuto una bella idea per fare un po' di cash serio. Approfittarsi della piccola Clara appena arrivata in città per svuotargli casa dalle cose preziose è proprio una cazzo di infamata geniale. In fondo, nel duro mondo montano, le occasioni non vanno sprecate. Il clan del nonno, però, deve avere il permesso dai capi in paese prima di fare casini con gli sbirri e attirare l'attenzione degli infami sulla piccola comunità. Staremo a vedere come si evolverà la cosa. Intanto mi chiedo ancora quando emergerà la vicenda di Pedro Pedrazzi, che è rimasta in sospeso. Ma lo vedremo nei prossimi episodi.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Servastaccia! Servastaccia!
3: Eccomi signora, mi scusi, stavo spolverando la sua collezione di cagne in calore.
2: Ma sei cretina? Non lo sai che io e le cagne in calore abbiamo un trascorso anale?
3: Signora, è mezz'ora che stanno suonando alla porta. Forse dovrei andare ad aprire?
2: Ah, è il campanello? Pensavo fosse una nuova canzone di Rovazzi. Allora muoviti, plebebete, vai a vedere chi è.
3: Oh, che bel bambino! Come ti chiami, piccolino?
4: Io sono Giambocchino.
3: Ah, mi ha sboi in faccia! Ma io ti ammazzo, piccolo pervertito!
4: Non aiuto, aiuto!
2: Brutta puttana! Lascia stare mio nipote. Vieni qua, Giambocchino, fatti abbracciare.
4: Ciao, nonna Ruanda!
2: Ah, schifo, schifo!
3: Donna Ruanda, ma chi è questo piccolo maniaco?
5: Potrei farle la stessa domanda! Precipitato.
2: Questo è mio nipote Giambocchino e da oggi vivrà con noi a Villa Calabria.
4: Che bello, che bello! Una casa tutta per me!
2: Smettila di spruzzare in giro, Giambocchino, o ti riporto subito allo sboranotrofio.
4: No, ti prego, nonna Ruanda, allo sboranotrofio non ci voglio tornare.
3: Ho capito! È lui il segreto di donna Ruanda! Il nipote sborrone!
6: Il nome alcanzará tutta la vita fa innamorarla.
2: Ma che dici, sperma della gleba? Lo sanno tutti che Giambocchino è mio nipote e ne vado molto fiera. È il primo bambino al mondo nato da un pompino.
3: Davvero?
5: Potrei farle la stessa domanda, ma sto già vomitando al pensiero.
6: Canta salvaje con tu passion.
7: Che bonita!
6: Con tu dulzura arranca del corazon.
2: Certo, purtroppo mia figlia Biafracchia è morta vomitandolo alla luce. Ma da oggi mi prenderò io cura di lui. Non è vero, Giambocchino?
4: Sì, nonna, sì! Giambocchino è molto felice! Felice!
2: Ah, cazzo! Mi ero appena fatta la permanente, Giambocchino! Straccia, controlla che non faccia danni mentre vado a levarmi questo spaccimme di dosso.

0: Giambocchino!
1: Sì?
0: Ma tu lo conosci il segreto della nonna?
1: Certo che lo conosco! Certo che lo conosco!
2: No, è certo che lo conosco!
1: Certo che lo conosco!
3: Ho fatto la pausa.
1: Certo che lo conosco!
4: No. Però, fammi una cortesia. Sì. Quando devi recitare, tiri dentro l'aria, poi prima di tirarla fuori, spostati un po'.
1: Certo che lo conosco!
2: No!
1: Certo che lo conosco!
0: E me lo vuoi dire? Eh? Eh? Qual è il segreto?
5: Avvicinati, che te lo dico in un orecchio.

0: Mi avvicino.
1: Il segreto,
0: eh? Eh?
1: Eh?
0: Eh? Eh? Ma quanta cazzo ne hai?
2: Sto per vomitare. E potrei farle la stessa domanda, ma comunque sto per vomitare.
3: Mi scusi se la interrompo, maresciallo Scialomare, però adesso lei nell'elenco batte Rary Rotter, perché si è fatto pisciare in bocca a Luca Alba e adesso in faccia da Giambocchino.
2: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella c***a di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.

0: Guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
2: Ti ucciderò, bastardo.
3: Se senti Dante Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
4: Vado!
2: Hai paura di me, vero?
3: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
2: Quando è che vieni a Sondrio?
3: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
2: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere, perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
3: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
2: Non ho paura di te.
3: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
3: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
2: Ti ucciderò.
3: Pasqua, ancora la sai.
0: La radio. Alla p***ana d'esordo.
2: Ma chi è questo figlio di p***ana?
3: Questo è uno che se ti acchiappa,
2: sì?
3: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
2: ma fate
3: dalle banane alla zucca.
2: Siete due froci, vero?
3: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
2: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
3: Sì, mi imitate.
2: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
3: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
2: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
3: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta, perché avete rotto le palle.
2: Adesso ti facciamo licenziare.
3: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
5: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
6: Ah, bene.
1: Presenta
7: la famiglia porno.
8: Basta, non dire più una parola.

0: pronto?
1: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Sì!
2: Oh, sì! Oh, sì, certo!
0: Sì, sì, sì!
2: A me, Remo, farà piacere partecipare a quel party. Sì!
0: Bene, bene, bene, a rompere i coglioni mentre uno guida il camion.
2: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono
0: sì,
2: contenta.
0: Sì, e per la tua mamma, te l'ho già detto.
1: Basta, non dire più una parola.
0: No, non dico più un cazzo.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
0: Succhialo tutto, puttana.
1: Ah, leccami i coglioni.
0: Palle di merda.
1: Oh.
0: Pezzo di merda.
2: Oh.
0: Oh. I soffitti bassi, che rompi i coglioni.
1: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco
0: sì,
1: nelle vene.
0: Tutto. In faccia nel culo.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Sì, più veloce. Ai, non piccoglioni di merda.
2: Ah, ci divertiremo. A presto, no, allora, ciao.
1: Mettilo in bocca.
0: Sì, mettilo tutto in culo in bocca.
1: Ecco, brava.
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
0: Cosa?
2: Così, ti piace? Adesso hai voglia.
0: Mi piace, guarda, piace di brutto.
2: Ah, bene.
0: Bene, bene, sono contento. Adesso? Vai, vai, vai.
1: Più veloce con quella bocca, oh.
0: Ancora in bocca, dai, in bocca.
1: Oh,
0: in
1: bocca. Succhialo che non voglia.
0: Figa. Basta,
1: ah, leccami i coglioni. Basta, non dire... Basta, non dire...
0: Una manovra!
1: Basta, non dire più una parola.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Ah, leccami i coglioni.
1: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.

0: Mettelo in bocca. Più veloce con quella bocca. Oh.
1: Il sistema operativo consiglia di inserire la voce del signor Cappella e vedere se risponde. In parole povere, fare il test di personalità.
2: Il test di personalità.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Pronto?
4: Pronto!
1: Questa è la moglie, che sta parlando con la voce di suo marito, ma non sa che in verità è Wender che la manovra.
3: Ma tu chi sei?
4: E tu chi sei?
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
4: Io non chiamo a nessuno, sei tu che hai chiamato qua.
3: Pronto? Capito?
4: Eh?
3: Pronto?
4: Pronto.
3: Tua sorella.
4: Come?
3: Tua sorella.
4: Beh?
3: Pronto?
1: Ora richiamiamo e risponderà il signor Cappella.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Ma tu chi sei? Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei? Ma che cazzo da tu chi sei? Ma che cazzo ti ha chiamato mai? E non rompi coglione a nessuno, fatti i cazzi tuoi.
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Io ti chiamo, è stronzo d'uomo.
5: Beh, vaffanculo.
3: Sei uno stronzo d'uomo.
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo.
3: A te tutta la razza della settima generazione.
5: Vai a fare.
1: Grazie per averci regalato Ue stronzo d'uomo. Inserire la parola nuova nel campionatore.
3: Ue stronzo d'uomo. Ue stronzo d'uomo.
1: Vai Uende, richiama Cappella.
5: Pronto?
3: Ue stronzo d'uomo.
5: Eh?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Ue stronzo d'uomo. Ora chi ti è morto e stramorto? Chi cazzo sei?
5: Tua sorella.
3: La fossaccia di me, ma perché tu tutta la settima tua generazione? E non telefonare più, stronzo,
5: tu chi sei?
3: Schifoso, lurido.
5: Ma tu chi sei?
1: Troppo poco, richiamalo.
6: Chiama Cappella!
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì? Ma tu chi sei?
3: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei?
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Attenzione ora, perché il signor Cappella non ha montato le catene alla lingua e quindi gli slitterà un po' la lingua.
3: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengo a sparare alla casa. Uè, stronzo d'uomo. Uè, schifoso, lurido e petente.
5: Tua sorella.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: che puzza di merda che c'è in montagna, sentite anche voi? Nonostante ci si ostini a dire che in montagna si respira aria pulita, io continuo a sentire un grande fetore di merda di mucca e pecora. Ma torniamo alle avventure di quel gruppo di disagiati e delinquenti capitanati da quella piccola bestia di Satana di Heidi. Il nonno ha finalmente troncato il suo lurido uccello nel figone della signora Rottenmeier e a quanto pare, seppure divertito moltissimo, tanto che i due non smettono di frequentarsi da giorni, distogliendo il nonno dalle faccende della cosca. E questo ad Heidi non piace per un cazzo.
1: Svegliati, vecchio sacco di merda!
2: Ah, porco d***o, ma sei stronza! Che freddo, d***o, bastardo!
1: È inutile che ti incazzi!
2: Heidi, ma sei fuori?
1: Qui chi si deve innervosire? E ti auguro che non succeda! Sono io!
2: No, aspetta!
1: Brutto vecchio bifolco! Sono 5 giorni che non porti a termine i cazzi che devi fare!
2: Vedi, Heidi, che...
1: Si può sapere dove cazzo vai tutti i giorni?
2: Beh, io...
1: E attento a non mentirmi, perché sai che non sopporto le bugie!
2: Va bene, ti dico tutto, ma metti giù il ferro.
1: Non darmi ordini, non sei nella posizione.
2: Sì, scusa.
1: Allora, merda! Che cazzo hai combinato in questi 5 fottuti giorni? Dove i cinesi mi stanno alle costole per i debiti che hai fatto tu? Peter è in coma in una pila di letame. E io mi sto smazzando la disabile depressa che mi abbuffa i coglioni con gli uccellini e le montagne innevate.
2: Ho chiamato.
1: Cosa?
2: Calmati, Heidi.
1: Figlio di puttana, che puzza di formaggio marcio! In che senso hai chiavato? Tu hai passato 5 giorni a scopare mentre qui c'era il delirio?
2: Non è colpa mia. Quella donna ha una fica che è un tozzo di pane caldo caldo. Non ha una prugna, ma un nido per allodole. Una tana calda per le marmotte in letargo. È la cosa più accogliente che ho provato attorno al mio cazzo dopo la fica della pecora Gigliola. La Rottenmeier ha una carica sessuale disumana. Mi ha spolpato vivo. Quella cazzo di ninfomane mi ha ridotto i coglioni come 2 prugne secche della California. E se devo dirtela tutta, credo di esserci rimasto sotto.
1: Non posso crederci. Vuoi dire che ti sei innamorato di quella vecchia stronza con la voce di merda?
2: So che non puoi capire, ma se avessi l'uccello, 60 anni portati malissimo, l'osteoporosi, la gotta e una aspettativa di vita pari ad un cittadino nel Medioevo, capiresti che quando trovi la fregna che ti fa alzare l'uccello 3 volte in una giornata, senza spendere 90 euro in farmacia, sei davanti alla persona giusta.
1: E hai ragione, fiocco di neve!
2: Cosa ha detto la costina col pelo?
1: A noi non ce ne frega un cazzo!
2: In che senso, scusa, non colgo?
1: Quindi diciamo che ti sparo in volto e mi cerco un altro vecchio bifolco in paese che in cambio di un pezzo di formaggio finge di essere mio nonno.
2: Ma cazzo, Heidi, io sono veramente tuo nonno. Non puoi farmi la pelle perché mi sono innamorato di una vecchia troia.
1: Anche questo è vero. Ma devo comunque punirti, quindi scopri la gamba.
2: Aspetta, Heidi, non lo fare.
1: Ti avevo detto che non eri nella posizione di dare ordini.
0: Accidenti, Heidi non scherza proprio un cazzo. Adesso che ha gambizzato il nonno per punirlo della sua insolenza, spero si plachi e non voglia mietere altro sangue. In ogni caso, scoprire che la signora Rottenmeier ha una fica così spettacolare destabilizza milioni di telespettatori che l'hanno sempre vista come una merda a pedali. Adesso rimane il dubbio su Peter e come farà a riprendersi dal coma di fentanyl. Staremo a vedere alla prossima puntata e mi raccomando, non pippate che fa male.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Bene, bene, bene, benissimo. Eccoci ritrovati. Silenzio.
5: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
4: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
5: Chissà. Nessuno, è lei che si gira su se stesso. Probabilmente è strafatto anche di droga, lo vedo anche.
4: Comunque.
5: Ah, ho capito.
4: Eccoci ritrovati, silenzio. Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio.
6: Ossequio, ossequio, vostro onore. La vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
4: Oh, ma che proprietà di linguaggio.
5: Grazie, ho sbagliato.
4: Che acume, che intelligenza.
5: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
4: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
5: Io sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
4: Una merda 16 bit del signor Ercoglione. Fischiate, fischiate la merda, signori, fischiatela.
5: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, uno studio televisivo. Cosa fa?
6: Fischio, faccio
5: Ma lei è l'imputato insieme a cosa sta facendo?
6: Faccio rumorista.
5: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare boom? Ma che cazzo fa?
4: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
5: Parlava con lei evidentemente. Ero io!
4: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, eh?
5: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
4: Ermene sbatto il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo, eh?
6: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte. Non ho commesso alcun rapimento. Il vagliardo l'ho solo preso in prestito.
5: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta. Poi non li sa neanche leggere.
6: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
5: Ma non è un'interpretazione l'italiano, mi
4: pelle
5: perdoni.
4: Pelle d'oca, pelle d'oca, io.
5: No, pelle d'oca un cazzo.
6: Ma il mio giudice mi ha capito.
5: Non è suo il giudice, è del popolo.
6: Il nostro giudice.
4: Lui l'ha solo preso in prestito.
5: Dove solo preso in prestito? È due mesi che è sparito. Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
6: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
5: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
6: Bravo, ha capito?
5: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
4: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
7: Eh sì, mi manca molto.
4: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
7: Ah, ma lo conosci?
4: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
7: Oh, finalmente!
4: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio, accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame, cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
8: Giubilo, giubilo, giubilo!
5: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
8: No!
4: E condanna, e condanna, e condanna.
5: E condanna. Ma cosa?
4: E condanna. E condanna, signore Erculone.
5: Ma cosa mi deve condannare?
4: A alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
5: Comunque è una bella donna, dai.
4: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
5: Ma una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante! Figli di puttana tutti!
6: Zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il sudoretano, che così siamo a posto.
4: Ah, intende dire la scossa!
6: La scossa! Gli dia la scossa, bravo!
4: E che scossa sia! Buona Pasqua! Buona Pasqua!
5: A tutti!
4: Buona Pasqua anche a lei!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
9: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo unzione, io son resuscitato.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto
4: di donna Ruanda è
3: Il segreto.
5: Andrò a parlare col sindaco.
6: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: questa puntata Donna Ruanda non sarà interpretata da Silvietta, perché non c'era, ma sarà interpretata da Cosa Fica, della scenetta de Paolo Nois. Quindi gracias.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ecco.
2: Che dolore! Salva straccia!
3: Eccomi, signora! Che succede?
2: Un terribile dolore alla Francia! Ah, fai qualcosa, brutta nana!
3: Subito! Vado a chiamare il dottor Eroinas!
2: Idiota! Ma che ti salta in mente? Non lo sai che io e il dottor Eroinas abbiamo un trascorso anale?
4: Quanto è busca!
5: Oh, sì, che fai tanto bene! Ah, sì!
3: Ma signora, se non si cura il mal di Francia, come farà ad andare al suo appuntamento con il ministro delle papere?
2: Dannazio paperone! Avevo dimenticato l'appuntamento con il ministro delle papere. Devo essere in forma, altrimenti quel farabutto scoprirà il mio
0: segreto.
2: E nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Ma chi mi posso rivolgere?
4: Sacca solo orgoglio, maldito orgoglio, gli asse sparta l'amor.
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Maresciallo Sciallomare, ma come diavolo è entrato a Villa Calabria?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: E allora me la faccia, presto! Fra poco devo incontrare il ministro delle papere!
1: Dannazio paperone! Ma io e il ministro delle papere abbiamo un trascorso anale!
2: Lo immaginavo, si vede da come cammina! Vuole venire con me?
1: Potrei farle la stessa domanda!
6: Perdonami, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
7: Donna Ruanda, maresciallo Sciallomare, avete fatto buon viaggio?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bando alle ciance, ministro, mi dica presto, perché questo incontro?
1: Potrei farle la stessa domanda. Domanda, con l'accento. Domanda? Un po' così dubbioso. Domanda! Imperativo.
7: Donna Ruanda, ho bisogno del suo aiuto. Il nuovo papa si rifiuta di mangiare le sue pere.
2: Ma che storia è questa?
1: Potrei farle la stessa domanda.
7: Come di certo saprete, le papere non sono animali come gli altri. Non si riproducono. Per questo dobbiamo crearle artificialmente, incrociando un papa con delle pere. Ma questo papa si rifiuta di mangiare le sue pere. Deve convincerlo, Donna Ruanda, o altrimenti le papere si estingueranno nel giro di qualche millennio.

0: capisco perfettamente, ma io cosa ci guadagno da tutto questo?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Se convincerà il Papa a mangiare le sue pere, io non rivelerò a tutti il suo
3: segreto.
0: Ma questo è un ricatto! Non scenderò mai a patti con lei, farabutto!
1: Potrei farle la stessa domanda!
0: Non era una domanda, ma si è drogato, maresciallo!
1: Potrei farle la stessa domanda!
2: Se si rifiuta di collaborare, rivelerò al mondo il suo
3: segreto!
4: Mondo! Mondo! Il
3: segreto
4: di donna Ruanda è che lei... sta morendo, che lei...
1: Potrei farle la stessa domanda! Ho sbagliato intenzionalmente l'accento per cambiare la battuta!

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Oggi quei due decelebrati dei tamarri sono alla ricerca di bomboniere da fare a pezzi per un matrimonio di terroni. Che bestie del cazzo.
2: Tamarri.
4: Hai capito?
5: Pronto?
4: Mi sente? Che la sento strana, in viva voce? C'è lei.
6: Sta cagando.
4: Non so, signora, io non capisco come parla lei. È il negozio delle bomboniere, robe per gli sposi.
5: Un attimino solo che la sento malissimo.
4: Mi sente malissimo, così come mi sente?
5: Molto lontano, un attimino solo.
4: Che ci sono delle interferenze.
5: Mi sente?
4: Io la sento, lei?
5: Ok, la voce è un po' bassa, sento, vabbè, mi dica.
4: Succhiamento di pancia è proprio, proprio succhiatina proprio. Mi sente, signora?
5: Sì.
4: Ma adesso mi sente?
5: La sento.
4: Ho capito, ma non è che possa stare un'ora al telefono, mi sente o non mi sente. Allora, le parlo, poi lei mi dica se capisce, va bene?
5: Ok.
4: Bastante di merda! Hai capito? Non va la telefonata,
6: no,
4: non va.
6: Secondo
4: non
6: me,
4: va.
6: Però ti ha capito.
4: No, secondo me no.
6: Secondo me sì.
2: Tamarri.
7: Buongiorno, sono Angela.
6: Angela, sono Massimi di quarto.
7: Prego.
6: Fallo, tranquillo. Immagino che la religiosità sia insita nel tuo cuore. Però se lo devi fare adesso, posso fare prima la telefonata? Hai finito?
7: Pronto?
6: Sì, sono Massimi di quarto. Bombonaria? Bomboniere?
7: Bombonere. Allora, no, non capisco.
6: Lo immaginavo. Ma secondo me a quel punto, quando hai deciso di smettere l'elementare, ti sparavi anche le medie, tanto eri proprio sul pezzo e ti finivi gli altri 3 anni di studi, capito? Sono Massimi di quarto, ignorant. Hai capito?
7: Ma vaffanculo.
6: Oh, ignorante di merda. Cosa cazzo fai? Mi servono le bomboniere. Guarda sta sciacalla.
2: Tamarri.
7: Pronto?
4: No, sentivo non ho capito che stavo parlando con interloquendo con una signora. Senta, buongiorno signora, senta l'informazione. Io mi devo occupare del matrimonio di mio cognato.
7: Sì, mi dica.
4: Allora, le spiego, noi volevamo delle bomboniere che a fine pranzo, no? Che il pranzo inizia tipo a mezzogiorno e finiamo alle 7 di sera.
7: Sì.
4: Alla fine vogliamo un oggetto da poter rompere, perché la nostra usanza della famiglia è spaccare le cose belle, capito?
7: Ah,
4: quindi
7: benissimo.
4: Ci voleva un oggetto spaccabile, capito? Che sia di ceramica.
7: Certo, ci sono oggetti di ceramica.
4: Bellissimo. Lei, qual è l'oggetto che mi può consigliare a spaccare? Che stia bene nella mano, tipo che sia a forma di palla, una bomba, una cosa del genere. Perché comunque nella famiglia siamo un po' così, no?
7: Guardi, io adesso così.
4: Cosa devo guardare?
7: Lei è la latina?
4: Sì. Sì, dove mi ha detto lei?
7: Come dove gli ho detto io, scusi?
4: Mi ha chiesto se sono a Latina.
7: Sì, benissimo,
4: sono
7: se
4: là.
7: Lei è a Latina, sì. Ha occasione di venire al negozio, io posso farle vedere gli articoli che ho.
4: Lo so, però solo che adesso sto sotterrando mio zio e non riesco a venire.
7: Va bene, venga quando vuole allora, non si preoccupi.
4: Fino a che ora, fino a che ora possiamo venire? Perché vengo con tutto a
7: palla.
4: Ma c'è spazio? Perché noi veniamo diretta. Perché ogni invitato se la vuole scegliere. Saremo in 400.
7: Vabbè, ma che ci sta prendendo per il culo?
5: Scusi, ci sta prendendo per il culo?
4: No, perché se volevo prendere per il culo dicevo magari una barzelletta. Devo venire a fare a comprare. Non è che io la mattina
5: devono venire a scegliere un oggetto differente da quello che spaccare.
4: Ma non ho capito niente di quello che sta interloquendo col suo linguaggio così meridionale. Non ho capito.
5: Allora, lei mi spieghi meglio che cosa vuole.
4: Allora, ma l'ho spiegato alla signora. Innanzitutto, proprio stai calma che... Avrei bisogno, gentilmente ovviamente, parlando così, perché io sono uno galante, un uomo che rispetta le cose.
7: Sì.
4: Che bello. Le bomboniere. Hai capito? Mi servono bomboniere da comprare e da rompere durante, diciamo, l'evento del matrimonio. E la signora con cui parlavo prima, molto gentile ovviamente, non come lei che è una caffona di merda, mi ha detto che ci sono. Vabbè, va. Senti, è stato un piacere. È stata gentile, eh?
2: Tamarri.
8: Esisto, buongiorno.
2: Satanas.
6: Madonna, che voce da Satana. Sono Massimi di quarto, Satans. Senti, Belzebù, tu c'hai le bomboniere?
8: Sì.
6: Perfettissimo proprio. Devo fare un matrimonio di meridionali, no? Mi servono 300-400 bomboniere. Però abbiamo l'esigenza di farle, diciamo, non da catalogo. Tu sei uno di quelli che riesce ad accontentare i desideri di un mezzo balordo così al volo?
8: Di che cosa però? Che
6: allora detto? Ti spiego, siccome quello che si sposa è un mezzo malandrino, no? Lui c'ha tutte ste sì. fisse perché negli anni 80 faceva gli assalti ai portavalori. E allora lui voleva praticamente ste bomboniere a forma di granata.
8: No, guarda, questo qua purtroppo non ce l'abbiamo.
6: Non c'è qualcosa che si scascia al lancio? Qualcosa che si può essere...
8: Ma no, perché praticamente abbiamo o scatolette in plexi o... Cioè, però quelle non è che si rompono, capito? Già non
6: scassolette
8: è...
6: in plexi? Cosa hai detto? Che non ho capito. Cos'è sono le scassolette?
8: No, sono delle scatolette, ma quelle non vanno bene per il lancio.
6: Che bomboniera è, scusa, la scatola? Che bomboniera è la scatola?
8: Una scatola di plastica, come te la posso dire?
6: Ah, ho capito. Cioè, praticamente di una povertà quasi imbarazzata.
8: Bravo.
6: No, proprio di una tristezza, roba da sposa in lacrime che lascia il matrimonio, una roba brutta.
8: Capito.
6: Cos'è la cosa che va per la maggiore come bomboniera?
8: Il problema è quello, cioè, se tu vuoi tenere il tema non lo riesci a mantenere.
6: Ma non c'è qualcosa da malandrino, da mezzo ladro degli anni 80?
8: No,
6: pistole,
8: c'è
6: robe...
8: Cioè, capito, è tutto roba, come ti posso dire, profumatori, roba per la casa, cioè candele, cioè queste cose qua, capito?
6: Cazzo, mi spiace perché volevo darti quei quattro quattrini per sollevarti la giornata, no? Che capisco che sento la bomboniera.
8: Io ti ringrazio del pensiero.
6: Non è che uno si alza la mattina e va a ordinare un Mercedes nel settore, insomma.
8: Capito? No, vabbè, lo so. Ma ci mancherebbe, ogni picca giova, quindi va benissimo.
6: Non ho capito cosa hai detto, scusa.
8: No, ogni cosa va bene, capito? Anche un euro è sempre un euro.
6: Sopravviviamo, dici tu.
8: Sopravviviamo, capito? Quella è la situazione. Che credimi, non è che non te lo voglio. Cioè non ti voglio
6: lo so, perché, sei mica così pazzo che sta parlando. Ho capito, non è che lo so, capisco che hai capito la pesantezza della situazione, quindi vorresti tanto ingassare. E va bene, dai.
8: Okay.
6: Ma senti, ma se ti do 100 euro te lo fai tirare uno schiaffo?
8: Vabbè, dai, buona giornata.
6: 200? Guarda che sono serio. Pronto? Guarda te, uno ti vuole regalare dei soldi.
0: Minchia paura, panico, panico, panico, paura. Paura.
9: Radio 105.
10: Yeah. Yo. Per lo

0: se fossi mia.
1: Scorretto.
0: Io ti legherei. Ti innamorerai.
1: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.
2: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere la dinamite nel catetere di vostro nonno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, che mi dipingo il c***o con la vernice alla paprika per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sfonda Anomala ed è dedicata al suo amato Tsunaminchia. Caro Tsunaminchia, ti scrivo questa lettera mentre sono dall'ottorino perché mi è rimasto incastrato un cetriolo nell'orecchio sinistro. Ah, mio dolce, dolcissimo Tsunaminchia. Ricordo con tenerezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo cercando di farmi riaprire la fontanella a colpi di quando ti notai in lontananza mentre buttavi giù una villetta di tre piani con il tuo schizzo dell'amore. E in quel preciso istante capii che eri l'eiaculatore feroce che avevo sempre sognato. Già, nonostante tu girassi sempre con un'autocisterna piena di attaccata ai coglioni, la nostra storia d'amore è stata davvero indimenticabile. Come quella volta in cui mi scopasti l'ombelico. E ora, quando me lo pulisco, tiro fuori talmente tanta lana da fare un maglione alla Statua della Libertà. O quella volta che ti appassionasti alla mia narice sinistra e ora posso pippare un prosciutto intero senza problemi. Sì, mi hai aperto, ma aperto proprio un mondo. Ed è per ringraziarti che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.
3: Ma lo sai così e così, che non è lì che si fa la pipì, ma nel bagno già c'è un buco che felice ti aspetterà, circondato di ceramica un po' bianco tutto è già, nel lavandino, nel bidet, stanno aspettando te. Ma la tazza assetata sorridendo ti attenderà e la tua pipì colpendo la sai la disseterà. Ho capito, so io dove la farò, c'è un bel posticino dove bello bello me ne andrò. Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì.
2: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sfonda Anomala, dedicata al suo amato Tsunaminchia, che continua così. Già, mio dolcissimo Tsunaminchia, il mio amore per te è stato grande. Grande come il mio bus del cul quella volta che mi sono sdraiata a gambe aperte sulle rotaie mentre arrivava all'interregionale. Purtroppo recentemente un picchio mi ha scambiato. Purtroppo recentemente un picchio ha scambiato i tuoi coglioni per il tronco di un albero e il dottore ha detto che non potrai sbo mai più. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un russo che si è fatto trapiantare la testa di un... si è fatto trapiantare la testa di una giraffa al posto del cazzo. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Sfonda Anomala. P.S. Lo sai che se ti infili una pera nel culo e inizi a saltellare ti diventano i capezzoli fosforescenti? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Picchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Picchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: Ciao stronzoni, vi scrivo per fare uno scherzo al mio amico Leonardo di Andria. Ha fatto i salti mortali per avere un mutuo per la casa, perché in passato ha avuto problemi di ludopatia. Alla fine ci è riuscito grazie ad un suo amico broker che ha fatto un po' di magheggi e dovrebbe firmare il rogito tra un paio di settimane. Voglio che gli roviniate tutto. Fatemi godere. Round 1.
1: What? Sì, salve, sono Tarantola dei servizi interbancari di CRIF Milano.
2: Mi dica.
1: Salve, ci è pervenuto, noi siamo della centrale rischi di Milano, lei ha fatto una richiesta di mutuo recentemente, ci è pervenuta la richiesta dal suo istituto bancario per una verifica.
2: Io ho già fatto tutto con la banca.
1: Sì. No, lei ha già fatto tutto, io questo lo so. Io la contattavo per un altro motivo. L'altro motivo è che la sua banca l'ha segnalata sempre presso di noi come ludopatico, quindi come una persona che essenzialmente è a rischio a ludopatia estrema, quindi di sofferenza economica, sofferenza bancaria dovuta al gioco. Evidentemente sul suo conto corrente sono transitate tutta una serie di operazioni legate al gioco, quindi in automatico viene segnalata a noi di CRIF.
2: CRIF,
1: Centrale Rischi Interbancari. Okay. Quando ci viene segnalata, se vuole segnarsi anche il mio nome, sono Licio Tarantola, l'ingegner Licio Tarantola. Quando ci viene segnalata questo tipo di possibile alert, chiamiamolo alert, noi ci dobbiamo prodigare di assicurarci che nei suoi interessi lei non sia effettivamente una persona che ha problemi di gioco. Cosa succede a questo punto? Io le devo per forza di cose passare una persona preposta, che sarà il suo tutor, in questo momento è qua di fianco a me, glielo passo immediatamente, col quale lei dovrebbe combinare un video, non so, una video call oppure un appuntamento se si trova in zona, per stabilire che lei non ha problemi di ludopatia, in modo che la pratica si chiude.
2: Grazie a Dio non ho problemi di ludopatia.
1: Perfetto, no, questo io sono felice per lei, meno male, perché sa che in Italia
2: anche perché
1: purtroppo...
2: vorrei realizzare, diciamo, il mio futuro in meglio.
1: Certo, io glielo auguro con tutto il cuore, per l'amore, infatti siamo qui per aiutarla a risolvere in maniera veloce e breve questa segnalazione pervenuta dalla banca. Le passo lo psicologo preposto e la ringrazio infinitamente per la sua attenzione, ci metterà penso 2 minuti, va bene? Mi attendo un attimino, grazie. Round
3: 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Goletta, buongiorno.
2: Salve, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono il responsabile della clinica Dead Team, noi siamo specializzati in casi di ludopatia come il suo e ci occupiamo di, diciamo, trasportare, traghettare le persone malate come lei verso...
2: Aspetta, non sono malato. Partiamo da questo presupposto che non sono ludopatico, non sono malato, sto benissimo.
3: Guardi, io glielo auguro, questo lo appureremo nel corso delle nostre sedute. Le anticipo che la maggior parte delle persone ludopatiche come lei non sanno di essere ludopatiche, cioè pensano di avere un hobby, una passione, una propensione per il gioco e in realtà invece sono profondamente affette da uno stato di alterazione psicologica che a lungo andare erode la loro vita e...
2: Sì.
3: Ok, allora noi dovremo effettuare un ciclo di 25 sedute in modo tale che io al termine di queste 25 sedute che termineranno essendo sedute settimanali all'incirca verso la fine di novembre possa rilasciare un documento che attesta che lei effettivamente non è ludopatico. Una volta consegnato questo documento lei avrà accesso pieno alle sue facoltà bancarie.
2: Ma questa cosa la banca la sa?
3: È la banca stessa che su segnalazione ci ha incaricato di effettuare questa verifica.
2: Ed è la banca che vi ha segnalato questa cosa, qual è?
3: Ma guardi, io dirigo un centro nazionale di psicologia, non ho questo tipo di documentazione. Se vuole chiedo al collega Tarantola che potrà darle tutte le informazioni del caso. Io mi occupo di persone malate come lei, di persone che hanno un disagio, di persone antisociali come in questo caso lei.
2: Facciamo così, io ne parlo con la banca, devo capire un po' di cose perché al momento su due piedi queste sedute malate, malattia, ludopatia, grazie a Dio sto bene, non ho bisogno
3: di... No, ma io guardi...
2: Io ne parlo con la banca, ne parlo con il mio agente finanziario.
3: Assolutamente.
2: E poi magari,
3: lei è assolutamente libero di procedere come ritiene opportuno, anzi io le invito a farlo perché spesso nelle persone malate come lei...
2: Voglio capire bene la situazione com'è.
3: Ma certamente, ma questo è nel suo pieno diritto e le assicuro che la terapia inizia con questa presa di coscienza, cioè ritornando in possesso della propria vita dopo averla relegata banalmente al gioco, al denaro e al brivido della vincita facile. Ciò detto, io le ricordo, come credo le abbia anticipato anticipato il mio collega Tarantola, che fino a che lei non ha completato questo ciclo di sedute, tutto quello che riguarda la gestione delle sue finanze è bloccato dal CRIF.
2: Quindi, sì. Okay, io chiamo l'agente, il mio agente.
3: Sì, ma io le do un consiglio, signor. Non respinga la terapia, perché adesso lei sta respingendo l'aiuto che le viene dato, che è la reazione più comune fra le persone profondamente malate come lei.
2: No, sto dicendo che voglio informarmi bene, perché mi hai preso su due piedi e quindi vorrei informarmi.
3: Certo, ma io lo capisco, lo capisco, però lei deve rendersi conto che è profondamente malato. Cioè è una persona affetta da un morbo che purtroppo sta falciando la popolazione italiana, soprattutto al meridione dove vive lei. Ci sono persone che affidano la propria fortuna, la propria vita a dei numeri, a un gratta e vinci, a una moneta. Lei è in una situazione critica, non respinga la terapia, fissiamo queste sedute.
2: Le faccio sapere, ora sto lavorando, ci aggiorniamo, va bene?
3: Va bene, senta, allora le ripasso solo un attimo il collega per quanto riguarda la fatturazione del servizio, va bene?
2: La ringrazio, buona giornata.
3: Solo un secondo, le ripasso il collega, non so, vede che lei ha questo atteggiamento ostile? Questo atteggiamento ostile è tipico dell'uveopatico, della persona che non capisce nemmeno che è vittima di uno scherzo dello Zodi 105!
2: Ma vaffangulo
3: Leonardo!
2: Pezzi di merda.
3: Leonardo, sei allo zoo!
4: Pronto?
3: No!
4: Ficcia, come sei incazzato!
3: Che cacazzotto di merda!
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Lo Zoo di 105.
7: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
8: Probabilmente non ve ne siete accorti, ma ogni anno le compagnie telefoniche italiane guadagnano circa 2 miliardi di euro extra
9: alle vostre spalle.
8: Secondo un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, ogni mese ben 3 euro del nostro credito telefonico se ne vanno in fumo per colpa di qualche, chiamiamolo così, trucco del mestiere. Volete sapere come? Aprite bene le orecchie. La questione più calda è quella delle bollette a 28 giorni. Nelle pubblicità, le compagnie telefoniche indicano i costi mensili di ogni offerta, ma in pratica la scadenza è calcolata su 4 settimane. Con una semplice moltiplicazione, 28 giorni per 12 mesi, otteniamo 336 giorni. Ma visto che in un anno di giorni ce ne sono 365, ne mancano 29, cioè a conti fatti circa un mese in più. 13 mesi all'anno. Questo trucchetto regala alle compagnie telefoniche circa 1,2 miliardi di euro ogni anno. Una bella sommetta. Altri stratagemmi sono più piccoli e più subdoli, ma fruttano comunque tra i 700 e gli 800 milioni di euro di incassi discutibili. Un esempio è l'opzione che consente di chiamare o navigare oltre la soglia prevista, che costa 0,49 centesimi più i costi per cambiare il piano tariffario. Oppure i servizi a pagamento non richiesti come One Prime Go e Rete Sicura, un affare da circa 25 milioni di euro all'anno. Te li trovi nel piano senza nemmeno saperlo, li paghi tutti i mesi e la trafila per disdirli è quasi sempre un calvario. E le segreterie telefoniche? Se una volta erano gratuite, oggi paghiamo anche quelle. Da un minimo di 12,40 centesimi ad un massimo di 1,5 euro. Vuoi sapere quanto è il tuo credito residuo? Chiama il centro servizi e paghi 40 centesimi alla risposta. Per concludere, ci sono le vere e proprie truffe, abbonamenti a suonerie, giochi, oroscopi. Clicchi su un banner e ti ritrovi a pagare 5 euro per la prima settimana e 10 per tutte quelle successive. Certo, le compagnie telefoniche non sono direttamente responsabili di questi servizi, ma visto che ricevono comunque una percentuale, si guardano bene da rimuoverli. E adesso che sapete tutto questo, non vi resta che informare tutti i vostri amici! Sempre che vi sia rimasto del credito nel telefono.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: California. California.
11: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
12: Ciao Ryan, come stai?
13: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
14: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
13: I was crying.
11: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
12: Piacere, Lindsay.
13: Ciao, io sono Rachel Conner.
15: Ma chi è Rachel Conner?
13: Un gelato, lo vuoi, Conner?
15: La cioccolatas.
14: Ciao, io sono Ryan Cohen.
13: Ciao, io sono Ryan Conner.
15: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
12: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
13: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
15: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
13: Una business association.
15: Una business association. Che la station way, l'essential di nuovo.
13: Recession. Una business relationship.
15: Relationship, uno che fuma.
13: Una business relationship fra di noi.
16: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
13: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
14: Ancora
15: Lisen, no.
13: Lisen.
15: Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Non è l'insane. Lindsay.
13: Lindsay.
14: Lindsay.
13: Lindsay.
14: Prova a dire Lindsay.
13: Lindsay.
14: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Ancora.
15: Perché Lindsay?
13: Oh, Lindsay.
15: Lindsay! Come Sanpei!
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
15: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
13: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
14: Cervellarmi.
13: Ma devo cervellarmi per...
15: Sì.
13: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
14: No.
13: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
12: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
14: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
12: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
14: Ma no, non pensare che
12: Ma
14: sei...
12: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: No, perché?
12: Ancora?
13: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
12: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
13: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
12: Parla, idiota, dai che devo studiare.
13: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
15: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
13: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
15: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
13: No, col PSD.
15: No, PSP.
14: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
13: Che ne dice?
14: Che dici? No.
13: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
15: Ci pisciamo addosso.
13: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
15: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
13: Liberty
14: Island.
16: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
13: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
15: Ma in Puglia?
13: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
15: Rover Wagen, che è di Vancouver questo.
13: Vove.
15: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
13: Lo sapevo, adesso
15: fa bene l'uovo.
13: Coglioni a me, rombi.
14: Scusa, una macchina famosa.
15: Una Range Rover Vogue.
13: Cos'è quello? Una Range Rover Wagen.
15: Vove Wagen, che è
13: cos'è quello? Una Range
15: Rover
13: Rover
15: Vogue.
13: Vogue.
15: Una Range Rover Vogue.
17: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
18: la Borger,
14: non è russa, è inglese la Range Rover.
18: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
3: Se falegniamo?
4: Sì.
3: Buongiorno, senta, c'ho un problema con dei mobili che ho preso all'Ikea, no? Che sono fantastici, incredibili. Il problema è che non riesco a montarli. Perché ho preso la Kenness con la Tassidel e la Chris Bro. È presente come è fatto, no?
4: No.
3: È comodino. Comodino di quello bianco di legno. Il Kenness. No, è Kenness. Solo che non riesco a montarlo. E non è che tu hai la possibilità, pagando, che vieni a casa, che mi dai una mano a montarla, che c'è quella, le istruzioni, che è troppo complicato.
4: No, un comodino no, guarda, mi dispiace.
3: No, ma ne ho 50 di comodini. Ne ho presi 50.
4: No, no.
3: Quanto mi costa? 7-8 mila euro per farteli montare? Non so,
4: no,
3: fammi un
4: no,
3: prezzo
4: non,
3: 10 mila euro, quanto vuoi? 10 mila euro?
4: Sì, sì, 100.
3: 100 mila. E 100.000 è un po' caro. 7.000, 8.000 possiamo parlarne. Sono 5, perché ho praticamente un magazzino. Ho fatto un magazzino con i comodini, dove alla sera praticamente facciamo le orgie con le puttane. Ci mettiamo lì e lì mettiamo i cazzi con i goldoni, capito? Scemo. Mi hai buttato giù il telefono e ti spacco tutto.
4: Pronto? Pronto?
3: Pronto, falegname?
4: Ma scusi, cosa vuole? Pronto?
3: Eh?
4: Pronto?
3: Pronto, falegname?
4: Ma scusi, cosa vuole?

0: Pronto?
1: Bello? Sei falegname tu?
0: Pronto?
1: Falegname?
0: Chi è?
1: Sto cazzo, sono Massimo di quarto. Sei un casino della Madonna, stai segando alberi?
0: Cosa?
1: Sto cazzo due. Ascolti, devo montare dei mobili, bastardo.
0: Sta portando dei mobili?
1: Mamma mia, quanto sei ignorante.
0: Devo... Non si capisce niente.
1: Oh, scemo di me.
0: Con calma, parla con calma.
1: Sai che ti infilo un braccio in culo, ti trasformi in Wandy Bim Bum Bam? Hai capito?
0: No.
1: Perfetto, allora te lo ripeto, infilo un braccio in culo e ti trasformi in pupazzo. Pupazzo rosso con l'orecchione, degli anni 80. Allora, praticamente, squilibrato, devo montare dei mobili dell'IKEA che fanno cagare perché non riesco a montarli, mi serve uno bravo. Un Emnes, un Sansbell.
0: Da montare la roba di IKEA?
1: Sì, un Whisperang.
0: Ah, va a trovare un altro da IKEA, dai, stai a comprare la roba là.
1: Sai che se ti tiro uno schiaffo ti compro una maniglia?
0: Io non sono capace di montare la roba di IKEA.
1: Ti monto una maniglia sul petto e ti apri il torace, scemo.
0: Non sono capace.
1: Ti metti i vestiti nel culo, hai capito, bastardo?
0: Tu sei bastardo.
1: Vengo lì, ti strappo le braccia, te le infilo nelle orecchie, ti trasformi... Hai presente lo spinner?
0: Non capisco niente di qua.
1: Lo so, che cazzo vivi a fare? Come fai ad andare a fare la spesa? Come lo chiami il latte nella tua lingua di merda?
0: Bastardo. Ma chi è lei? Ma chi è lei?
1: Bastardo! Oh. Ma guarda sto gnomo del cazzo! Richiamalo gnomo!
2: Ora le cose si fanno tese e Massimino perde il controllo e camuffa lo gnomo Carmelo a colpi di infamia.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì?
1: Ehi, gnomo del cazzo! Mamma mia, ma basta il volume di quella motosega, ma come fai?
0: Ma se passa un'altra persona, vediamo se capisce, perché io non capisco niente.
1: Lo so che non capisci un cazzo. L'hanno preso 44 ictus stamattina.
0: Aspetta, un attimo, te lascio passare.
1: Non te ne sei neanche accorto. Che cazzo, cosa stai facendo, automa del cazzo? Bastardo. Oh!
4: Devigniamo, amico mio.
5: Pronto?
1: Pronto!
5: Ehi!
1: Madonna, mi ha risposto un gnomo, tutto ho fatto. Ma chi è che mi ha risposto al telefono, capisci un cazzo?
5: È capo di fabbrica di ferrimeria.
1: Cosa hai detto, scusa?
5: Capo di fabbrica di ferrimeria.
1: Pensa, tutte e tre le parole in una frase non hanno alcun senso. Vabbè, comunque, a prescindere da questo. Voi li fate i montaggi a Ziz? Li fate i montaggi sui mobili?
5: No, noi produciamo i mobili su misura e li montiamo i nostri mobili. E l'altro da fuori no.
1: Madonna, chi ho chiamato? Putin?
5: Sì, più o meno sì.
1: Ah cazzo, si sente che sei dell'est. Come fai a lavorare
5: sì,
1: con...
5: Sono russo.
1: Minchia, tu si sente che proprio sei uno tosto come il tuo presidente. Ma chi è quel rincoglionito che lavora con te? Madonna, che è uno gnomo? Da dove l'hai preso? Nel bosco l'hai preso?
5: No, lo so, ma questo è il capo il mio capo.
1: Lo so che non puoi fare, non puoi dire niente, però lo vorresti mandare a fanculo il tuo capo. Vabbè, senti, cioè ho bisogno di montare dei mobili dell'IKEA. Il Brinnesprek Nefnes, il Tissental Pneftheft. Però non con quello gnomo tutto stronzo che ti, il tuo capo, che si capisce che non riesce neanche a muovere le mani correttamente. Tutto preso.
5: Sì, ho capito cosa vuol dire, ma noi solo produciamo mobili su misura.
1: Ho capito.
5: Siamo cazzo della misura e montiamo i nostri mobili.
1: Fantastico.
5: Non andiamo in giro.
1: Ma tu ti rendi conto che sei più bravo tu, che sei russo, di lui che è un italiano che non capisce un cazzo? È pazzesca sta cosa.
5: Grazie.
1: Senti, qualche volta piandagli una motosega nella schiena che ti ritiri l'azienda, va. Va bene, dai. Buona giornata.
5: Buona giornata.
1: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo. Ciao, ciao.
5: Ciao.
6: Fagli cadere un mobile sulla schiena, lo scemo.
1: Vabbè, anche stavolta la

Ciao bastardoni! Fate uno scherzo a mia madre, che è in panico per un incidente con la sua macchina. Qualche mese fa aveva parcheggiato fuori da un supermercato e le è arrivata una denuncia di sinistro a suo carico da una compagnia di assicurazioni. In pratica la accusano di aver danneggiato un'altra auto mentre usciva dal parcheggio, ma all'ora dell'incidente mia madre stava seguendo un corso e quindi è impossibile che sia stata lei. Da mesi non ci dorme. Aggiungo che mia madre

0: Ogni tanto si beve qualche birretta con le amiche. Niente di che, ma potrebbe essere uno spunto. Datele il colpo finale. Round 1.
1: Pronto, scusi?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor...
1: Buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, la chiamo da Generali Milano. Mi chiamo Mario Sanna.
1: Buongiorno, mi dica tutto.
2: Buongiorno, senta, io la chiamo in merito al sinistro denunciato il 30 aprile 2024.
1: Sì, mi è già stato mandato tutto.
2: Molto bene, quindi le è già pervenuta la documentazione?
1: No, assolutamente, a me non è pervenuto niente.
2: Assolutamente. E vabbè, e allora niente signora, le riepilogo brevemente io, diciamo quella che è in questo momento la situazione dal punto di vista assicurativo. E
1: va bene.
2: Niente, noi abbiamo effettuato la perizia sul veicolo che diciamo è stato tamponato dalla sua autovettura. Dalla perizia effettuata ovviamente dalla nostra parte risulta approssimativamente un sinistro che oscilla tra i 5.000 e i 5.750 euro in base ad adesso.
1: Com'è possibile?
2: Questo è il risultato della perizia. Quindi io la chiamavo.
1: Cioè, può ripetermi di nuovo il danno? Poi allora, dopo glielo dico, non c'è problema.
2: Sì, sì, allora. Tra i 5.000 e i 5.750 euro. Questo in base al costo del paraurti che è stato danneggiato.
1: Ma è ancora tutto per aria, perché io per adesso ho bloccato. Io le spiego, io adesso ho bloccato perché ho consegnato la settimana scorsa la mia assicurazione perché c'è il GPS, la mia macchina.
2: Sì.
1: Allora, il veicolo all'Aldi, dove io sono 4-5 mesi, che quasi tutti i giorni la parcheggio lì perché sto andando a scuola di OS.
2: Sì.
1: Il veicolo è rimasto fermo dalle 14.32 o 36, adesso non mi ricordo più, e io ho fatto l'avviamento alle 19.03 mi sembra. Peccato che io ero a scuola e c'ho il CFP con 13 testimoni che dicono che io non mi sono mossa dal posto.
2: Per quanto riguarda il lato della nostra assicurazione, ovviamente noi abbiamo provveduto a fare le opportune verifiche su quanto lei ha dichiarato, e le devo dire che al momento i rilevamenti affidati al GPS non vengono ritenuti affidabili, nel senso che sono comunque dei congegni che possono essere facilmente manomessi. Ci sono però le telecamere del negozio Aldi di Fossano, di cui noi abbiamo acquisito i filmati, che invece purtroppo a quanto risulta le danno torto, signora. Quindi io...
1: E dove sono queste telecamere? Scusi, sono... io solo la foto.
2: No, sono telecamere di sicurezza che riprendono a circuito chiuso, a ciclo continuo, 24 ore su 24.
1: Ma io vorrei vederle comunque.
2: Ma questo assolutamente, signora.
1: Io ho la testimonianza della direttrice del CFP.
2: Lei comunque è stata lì per quasi 4 ore, ma magari, che ne so, esce a bersi un caffè, a fumarsi una sigaretta,
1: a fare
2: una telefonata.
1: No, perché sono sotto la loro responsabilità. E poi c'ho 13 testimoni, le mie compagne di scuola, che possono dichiarare che io non sono uscita dalla scuola.
2: No, ma signora, guardi, anche la nostra assicurazione è in grado comunque di produrre dei testimoni, nel senso che è una...
1: No,
2: cosa
1: no, qui c'è qualcosa
2: semplice.
1: Che non mi quadra, perché non è possibile. Difatti ho già dato anche tutto in mano alla finanza da stamattina, che stanno anche guardando loro, perché non è possibile una cosa del genere.
2: Guardi,
1: mi dispiace.
2: No, dispiace anche a me,
1: sono
2: signora.
1: Calma, capisce che lei mi sta dicendo che avrei provocato un danno del genere, di cui la mia macchina non ha neanche un graffio. Cioè, qui c'è qualcosa che...
2: Però consideri, mi scusi signora, consideri che la sua è un'auto tedesca di grossa cilindrata contro comunque un veicolo economico. È inevitabile che comunque in uno scontro il veicolo economico riporti il danno maggiore.
1: Ma poi mi scusi, voi l'avete visto le telecamere?
2: Sì, noi abbiamo acquisito,
1: ha visto che io avrei fatto retromarcia o cosa ho fatto, non lo so.
2: Guardi, mi faccia capire, signora, così non le rubo tanto tempo. Lei non è intenzionata a pagare?
1: No, io per adesso no. Io di faccio tempo fino al 20, da cosa mi ha detto la mia assicurazione, a produrre tutte le
2: non
1: cose
2: è quello
1: che
2: la sua assicurazione ha detto a noi. Comunque, se lei non è disposta a pagare, io purtroppo devo farla parlare con il nostro avvocato.
1: Ma ci mancherebbe altro. Io
2: certo. No. Le passo l'avvocato Pistacchio, che si occupa del caso, e ne discute con lui.
3: Round 2.
4: Buongiorno signora, sono l'avvocato Pistacchio, laureatissimo. Come sta?
1: Malissimo, comunque va bene così.
4: Allora senta, guardi, io ho avuto modo di guardare la sua pratica al volo, però da quello che mi risulta, signora, lei deve pagare circa...
1: Ma non devo essere io comunque, deve essere la mia assicurazione. Dunque i danni...
4: Sì, però questo ovviamente, signora, come ben sa, incrementerà la sua polizza e poi tutta una serie
1: di... No, ma aspetti, allora lei mi sta chiedendo soldi in nero?
4: Beh, signora,
1: capire?
4: Signora, in nero, adesso non usiamo termini compromettenti.
1: Blocchi tutto. Mi dispiace.
4: La prego.
1: No, ho già capito. Ero già convinta che era una truffa e adesso sono ancora più convinta.
4: Ma come
1: che
4: si permette,
1: truffa.
4: Signora? Quale truffa?
1: Buongiorno.
4: Ma buongiorno un cazzo, signora, mi scusi. Quale truffa? Pronto? Sta scellerata, ubriacona, basta, richiama subito sta bastarda.
0: La signora si è incazzata come un antilope. Per recuperarla chiamiamo il figlio e gli diciamo di provare a calmarla. Altrimenti il famigerato avvocato Pistacchio sarà costretto a farle una querela penale forte per guida in stato di ebbrezza. Dopo una mezz'ora la richiamiamo per scoprire se è più predisposta a collaborare. Round 3.
4: Pronto?
1: Buongiorno, mi dica, chiedo scusa.
4: Signora Mariangela, capisco che sia un po' nervosa, siamo tutti un po' nervosi, siamo vicino alle vacanze, quindi...
1: No, ma non è vacanze, perché devo passare un esame a tutti i costi e allora sono un po' fuori,
4: Capito. Però, allora, noi abbiamo fatto un po' di ricerca, lei sa che l'Aldi di Fossano è munito di telecamere di sicurezza. Noi,
1: ma tutti.
4: Ecco, abbiamo avuto anche una sua amica, presumo sia una sua amica, la signora Marisa, che ha fatto anche da testimone. Signora, questo...
1: Marisa, e chi è questa?
4: Questo rimane fra me e lei... Ok, rimane fra me e lei. Mi hanno detto, sta persona ci ha detto che lei quando esce, fa la pausa insomma dai suoi corsi, si fa due cicchetti, insomma due birrette, e lei quel pomeriggio lì l'hanno vista barcollare verso la macchina, ha fatto questa retromarcia, ha picchiato dentro la Jeep, ci ha sparato sti 5.700 euro di danni, deve capire, e poi se ne è tornata a scuola. Cioè il danno è molto importante, non so se ha visto le fotografie dell'auto.
1: No, nessuno mi ha fatto vedere niente.
4: Arca miseria, la macchina...
1: Come ho già detto... nessuno mi ha fatto vedere niente, io non ho neanche un documento in mano.
4: Signora...
1: Non posso dire niente.
4: La macchina è accartocciata, cioè voglio dire, se lei si beve due birrette e poi mi fa ste retromarce così al Castle McCormick, capisce che...
1: Sì, comprendo.
4: Allora, intanto mi deve abbassare un po' il gomito, perché sennò i danni diventano maggiori.
1: Cioè, ma voi volete un bonifico, qualcosa?
4: No, non noi, signora. Lei dovrebbe, la mettiamo in contatto con la vittima e si metterà d'accordo.
1: Sì.
4: Le paga magari metà danno direttamente. È tutto in chiaro, signora. Mica stiamo parlando di nero, robe varie. Lei prima parlava di nero, noi assolutamente no.
1: Allora dia il mio numero a questa persona e ci metteremo d'accordo. Io qualcosa magari glielo posso dare, copro la rivalenza, coprirò poi l'assicurazione.
4: Le ripasso il funzionario e così si senna e si mette d'accordo. D'accordo?
1: Round 4. Ribuongiorno
2: signora. Allora, come penso abbia pattuito con l'avvocato, sono 5.700 euro, di cui 2.350 vanno corrisposte direttamente al nostro cliente.
1: Sì.
2: Ok, il nostro cliente, cliente si chiama Marco Mazzoli e lei è nello zoo di 105.
1: Allora avevo ragione prima di incazzarmi come una bestia.
2: Signora, uno scherzo di suo figlio.
1: Sì. Ecco perché che gran figlio di buona donna.
4: Vabbè, suo figlio, signora.
1: Vabbè, lasciamo perdere, va.
2: Si è spaventata, signora?
1: No, spaventata no, incazzata sì, però.
2: Perché è incazzata, signora?
1: Ma no, ma perché, cioè, vabbè, io pure ho telefonato alla mia assicurazione, fate un po' conto voi cosa ho combinato, vabbè, va.
2: Vabbè, non si preoccupi, signora, la spolperanno fino al midollo.
1: Grazie.
2: Salve.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti,

0: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Merda!
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
1: Però
2: this is the zoo.
3: Mi piace un cazzo.
4: Lo devo farlo? No, sì.
3: La messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
4: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Buon lunedì viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
4: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
4: Allora va bene, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
5: Sì.
4: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
4: Pronto?
6: Figlio di merda.
4: 1, 2, 3.
7: Figlio di puttana!
4: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere,
5: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: 105. I Puglieni. Urla di gioia si sono udite oggi nell'avamposto puglieno sul lato oscuro della luna. Un messaggero proveniente dalla piccola base trincea situata in un trullo fuori Cisternino segnala l'avvenuto ritrovamento di alcune scritture terrestri che potrebbero aiutare gli studiosi puglieni a capire il significato dell'idioma più oscuro da decifrare. Stele di Rosetta moderne, queste scritture potranno far decifrare la parola
1: «Si fighi e Vincenzo, tu!»
0: Staremo a sentire.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, sono da mamata!
2: Pronto?
3: Lala!
2: Con chi parlo?
3: Lala, trino do sordo, da zocco!
2: Pronto?
3: Sono figlio di Vincenzo, tu?
2: Chi è? Mi scusi, con chi sto parlando?
3: Mimmo.
2: Ma Mimmo chi?
3: Stu cazzo!
2: Mi dice chi è, per cortesia? Sono Castemano al telefono, quel.
3: Ma... sono figlio di Riccardo. Boh.
2: Ma hai sbagliato numero!
3: Mimmo?
2: Hai sbagliato numero!
3: Trumone?
2: Non ho sbagliato il numero. Chi è il tuo Mimmo?
3: Lucrezio, lo panzerotto, lo vuoi?
2: Un panzerotto? Sì, un panzerotto e una pizza.
3: Do culo?
2: Pronto?
3: Faccio da cazzo, ti chiamo.
2: Sì, vabbè, hai rotto il cazzo.
3: Balliamo?
4: Pronto?
3: Puta.
4: Pronto?
3: Puto sciofangulo.
4: Pronto, chi è?
3: Upa.
4: Eh?
3: Upa, ci sono domande.
4: Chi è?
3: Ah, se la sensata del cavetto, lo cucionetto.
4: Chi è lì?
3: Mimmo.
4: Chi Mimmo?
3: Mimmo, cacci de morte. Tu e tu? Ci fai, corre?
4: Chi è lì, così?
3: Afa.
4: Chi è?
3: Afa, mo che ci te vive. Tremolo.
4: Ma fa un culo, va.
3: Attacco da zocca domani. Ah, tu è quando ne tieni.
5: Buonasera, sono Clara.
3: Dice zio Nicola che non c'è nessuna da fragola.
5: Ha sbagliato.
3: Pele pele pe.
6: Prego.
3: Upa.
6: Pronto.
3: C'è un domani da zocca.
6: Pronto?
3: Sono figlio di Riccardo, tu? La zocca culo a rotta di mamma, te?
6: Come?
3: Gula, sorda. Afa.
6: Prego?
3: Gula ci te è rotto il culo.
6: Sarà che più tardi, fra un quarto d'ora.
3: Vincenzo!
6: Pronto?
3: Oh. Pronto? Me. Dat Fener sei tu? Upa?
6: Pronto?
3: Upa, c'è una mamma? Culorotto? Anakin. Tu?
6: Cazzo di c***o di sempre.
3: Gula.
7: Risponde la segreteria telefonica dei signori Cassano. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo la nota acustica.
3: Cassano? Ma fa un culo del buco dell'anno.
7: Per comunicazioni urgenti telefonare al 338-392.
8: Pronto?
3: Cazzano?
8: Pronto?
3: Un bacio di mamma? Cazzano?
8: Poi trovo.
3: Rocchione. Cazzano?
8: Figlio di cazzamoc.
3: Dice zio Nicola che non c'è nessuna da fragola.
8: Wengul tu, ricchio.
9: Sei strunz tu?
3: Cazzano?
8: Brutto figlio di puttana.
9: Dice, zio Caruso.
8: Scasco poco tuo culo, figlio di puttana.
3: Cazzano?
9: Dice, zio Caruso.
3: Cazzano?
8: Ricchio. Ma ti calo, ricchio, figlio di puttana.
3: Cazzano?
9: Ci deve morte viva.
3: Cazzano? Chi è sto stronzo?
0: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
10: Lo Zoo di 105.
11: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
12: Tutto il resto è gioia.
13: Allora, sono tutti preoccupati per quello che è emerso dal G7, polemiche sull'aborto, i BRICS che non firmano il documento unitario, la guerra che incombe, la tregua olimpica, ma la vera notizia della giornata sconvolgente è che i peni degli italiani si sono accorciati di circa il 20%, che su cazzetti da 5 centimetri rappresenta la ragguardevole misura di un centimetro. Dicono gli scienziati che i motivi non sono chiari, ma potrebbe dipendere dall'alto consumo di carne rossa. E quindi voglio sapere da voi se potete prendere un righello o un metro da sarto e andare a misurarvi il cazzo per capire di quanto è decresciuto negli ultimi 20 anni. Avremo le linee. Andiamo da Mirko da Parma. Vai Mirko, che cosa ne pensi di questa roba dei peni?
14: Io ho notato un incremento del mio pene.
13: Incremento, cioè lei va in controtendenza.
14: Io incremento il mio pene giornalmente.
13: Come lo incrementa il suo pene, dica?
14: Lo ficco in c***o ai testa di cazzo come te. Allora, e ce ne molti in giro, eh.
13: Senta,
14: però se ti becco, figa, sì, io ti pago da bere perché sei veramente il numero uno.
13: Grazie, sì, ma io non frequento il Pride, però mi dispiace, posso condividerne le motivazioni?
14: No, ma neanche io.
13: No, lei ha appena ammesso di piantare il proprio pene nell'ano di altre persone dello stesso sesso, quindi lei è una persona LGBT.
14: Io lo metto nel culo ai coglioni come te.
13: Esatto, a lei
14: non ho detto le altre persone.
13: Sì, sì.
14: Ai coglioni come
13: lei
14: te.
13: Lei è coglione sessuale, lei
14: e
13: è coglione.
14: Ti garantisco coglione che è sessuale. Molto piacevole.
13: Sì,
14: però se
13: forse
14: ti becco,
13: per lei
14: ti pago da bere.
13: Va bene, non voglio bere con lei.
14: Stupendo.
13: Non voglio bere con lei che poi mi mette la droga da stupro nel cocktail e mi incula. Non voglio bere. Se lei è coglione sessuale, io penso che lei sia libero di esercitare la propria sessualità, oltretutto se le piacciono i coglioni, è in buona compagnia, perché gode anche quando si masturba, essendo un coglione lei. Arrivederci. Andiamo da Nicola Dall'Odi. Vai Nicola, cazzi piccoli, vai, dillo tu.
15: Ma perché le donne sono sempre meno attraenti?
13: Ah, tu pensi che le donne italiane siano meno attraenti e questo porti il cazzo dell'uomo a ritrarsi?
15: Sì, si stringe, perché io vado in giro, sì, vedo comunque gente brutta.
13: Certo, immagino che invece tu sia un meraviglioso narciso.
15: Io? Io sono il Belen italiano.
13: Sì, il Belen italiano sei tu. Come sei? Dici quali sono le tue qualità più importanti, vai.
15: Allora, ho degli occhi azzurro.
13: Quanti
15: azzurro, ne hai? Azzurro stagno.
13: Lo stagno è marrone e ci cacano i rettili e gli anfibi. Quindi c'hai,
15: infatti.
13: Ok, c'hai gli occhi color merda.
15: Non sono così tanto una merda.
13: Ok, occhi color merda. Poi calvo, c'hai la voce da calvo tu.
15: Poi c'ho delle gambe.
13: Che gambe c'è?
15: Un dinosauro lunghissimo sotto.
13: Un dinosauro sotto? Ah, quindi sei mezzo centauro, mezzo uomo, sei un uomo sauro.
15: Sì, sono una figura mitologica.
13: Guarda, non vedo l'ora di venirti a trovare a Chernobyl, vattene a fanculo, dai, idiota, ciao. Un altro. E non possiamo trattare l'argomento peni piccoli senza sentire il parere di una persona che ha dichiarato pubblicamente in radio durante lo Zoo di 105 di avere una repulsione per i cazzi sotto la misura dinosauro. Prendiamo il telefono, la chicca di Radio 105. Vai chicca.
16: No, ma questa è una tragedia. Adesso?
13: Adesso,
16: no.
13: Lei fortunatamente è nata ancora in una generazione dotata di un pene maiuscolo.
16: Sì, solo quelli, perché gli altri li evito.
13: Li snobba. Ma se si dovesse immedesimare in una ragazza odierna che ha a che fare con micropeni, come si sentirebbe?
16: Non lo so, io avrei delle serie difficoltà, magari si abitueranno.
13: Passerebbe al lesbismo?
16: No, guardando solo quelli piccoli probabilmente non hanno delle comparsioni da fare, no?
13: Cioè, domanda secca, meglio un cazzo piccolo o una vagina a sto punto?
16: La
13: sento combattuta, forse una vagina, quindi se dovesse trovarsi a scegliere tra un cazzo piccolo e una vagina sceglierebbe la sfumatura saffica.
16: Sì, assolutamente.
13: Va bene.
16: Il cazzo piccolo no.
13: Va
16: no,
13: bene,
16: non
13: le presento. Va bene, le presento un'amica che ha una fica come un garage. Arrivederci, Chicca. Grazie per il suo intervento. E facciamo un salto dal buon Mandracone per sapere come la vede lui sui cazzi piccoli, cazzi piccoli. Vai Mandracone.
15: Mi è capitato che dei amici, miei amici, sì, si lamentano che hanno le ragazze, sì, definito il loro cazzo a pizza. Non so se mi è mai capitato.
13: No, non so com'è. Pizza. Com'è il cazzo pizza? Com'è il cazzo pizza?
15: Il cazzo pizza è senza cordone, quindi sì, 20 centimetri di diametro circa, misura napoletana,
13: sì,
15: e
13: sì,
15: 2-3 centimetri di lunghezza.
13: Ah, ho capito.
15: Un fenomeno veramente che ti lascia a terra.
13: Beh, sì, certo. Anche perché la penetrazione è praticamente impossibile.
15: Praticamente impossibile. E si sbrodola tutti, una situazione anche imbarazzante, beh, per certo, l'uomo che, sì, si trova in questa situazione.
13: E anche per il bucato, voglio dire. Perché gli scienziati dicono che potrebbe dipendere dal consumo di carne rossa.
15: Diciamo, certo, lo stereotipo dell'uomo che la civiltà di oggi vuole è il Ken della Barbie.
13: Ma
15: senza,
13: quindi,
15: cazzo,
13: sì,
15: in giro, tutto così, che tu lo guardi anche se vai in spiaggia, gli cade il costume,
13: sì,
15: non dà scandalo,
13: uguale,
15: perché,
13: cioè,
15: il Ken della Barbie non ha il cazzo.
13: Ma senti,
15: la società di oggi vuole uomini senza cazzo, questo è il
13: quindi motivo. Tu ci,
15: questo,
13: vedi un disegno, ci vedi un disegno dietro, ci vedi un disegno
15: ci
13: della massoneria.
15: Un progetto nascosto, sempre poteri forti, che nella carne mettono antibiotici, lavorano all'oscuro per far sì che noi uomini diventiamo dei maledetti castrati senza cazzo come Ken di Barbie.
13: Bravissimo!
15: Questo è il punto.
13: Mandracone, il complotto è servito, sempre lui, numero uno. E chiudiamo questa straordinaria puntata con un parere autorevole, quella di Giacomino dalla Calabria. Vai Giacomino, cazzi piccoli, vai, di la tua, vai.
17: L'hanno freccata la percentuale 2, cazzo.
13: Ci hanno
17: sono state derubate di minchie.
13: Sono stati derubati.
17: Sono abbassati del 20% i,
13: sì,
17: cazzi.
13: Sì, sì, sono più corti di un quinto.
17: Beh, grazie a cazzo, perché finché abbiamo fighe di legno, cosa dobbiamo fare?
13: Secondo te.
17: Abbiamo tronchetti a posto delle fighe.
13: Sì. Quindi, secondo te, i peni sono più corti perché le donne hanno la figa di legno?
17: Esatto. Se tu le strusci, ti prendi anche le schegge, hai capito, sulla cappella. Poi
13: certo,
17: fai male. Poi gli uomini al giorno d'oggi sono spaventati da questi obbrobi di merda di donne che ci sono certe volte. Poi,
13: sì,
17: quando vedono queste donne qua,
13: sì,
17: una volta ogni tanto qualche carina ragazza.
13: Certo.
17: Li si allungano, però cazzo tutto cappella alla fine.
13: Com'è il cazzo tutto cappella dal proprio dal punto di vista urologico? Vai.
17: Il cazzo tutto cappella è praticamente, sai, la cupola,
13: sì,
17: della chiesa,
13: sì,
17: è solo cupola praticamente.
13: Solo cupola.
17: Dobbiamo fare proprio le sveglie per i cazzi. Abbiamo trovato un nuovo format.
13: Bravi, sei un genio. Sei un genio. Allora spiegami come funziona questo nuovo format. Vai, le sveglie
17: allora,
13: per i cazzi,
17: praticamente,
13: vai.
17: La mettiamo sul comodino, no?
13: Sì.
17: Prima di tutto il nome.
13: Sì.
17: Il nome Sveglia cazzo.
13: Sveglia cazzo, benissimo.
17: Sveglia cazzo, dai. E praticamente,
13: sì,
17: viene attaccata la cappella, sta sveglia,
13: sì,
17: quando vibra te lo sbatte praticamente a ripetizione,
13: sì,
17: come
13: tipo batacchio della campana.
17: Una polverata,
13: sì,
17: sul letto, e te lo sveglia e praticamente ti cade in fronte da quando ti diventa lunga, ogni centimetro al giorno.
13: Ogni centimetro al giorno, quindi lo spot,
17: sì,
13: è sveglia cazzo ogni centimetro,
17: sì,
13: al giorno.
17: Quando fa freddo in inverno la puoi usare come sciarpa.
13: Bravo,
17: quando,
13: esatto,
17: ti senti da solo te lo schiaffi in culo.
13: Ecco, è un po' il cazzo svizzero, lo puoi usare con tante funzioni.
17: Bravi,
13: un abbraccio grande, ciao Giacomino.
17: Ciao, bello,
13: ciao splendido, ciao. Sempre geniale, sempre una scintilla di follia nel nostro Giacomino. Bene, come avete potuto sentire, se da una parte i cazzi degli italiani si stanno accorciando del 20%, la loro creatività cresce esponenzialmente, quindi avremo un futuro di microcazzi e geni come il nostro Giacomino. Alla prossima, andatevene a fanculo, ciao.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro sta dormendo. Svegliamolo, svegliamolo, svegliamolo. Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia. Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia. Papà Castoro!
6: Che? Cosa succede? Sono arrivate le troie!
5: Una storia! Una storia! Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
6: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
5: Evviva! Evviva! Evviva!
6: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
5: Oh!
6: C'era una volta una nana che decise di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada!
5: Oh! E poi?
6: E il primo giorno faceva molto freddo e nessuno comprava fiammiferi. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
5: Brava, brava, brava. E poi?
6: Il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio.
5: Oh! E poi?
6: E poi anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchia a morsi lo ingoiò. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
5: E il quarto giorno?
6: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
5: domani andrà meglio.
6: Ecco. E il quinto giorno il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere i fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
5: Davvero? Davvero? Davvero?
6: Eh sì. Ma era uno della guardia di finanza in borghese, che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
5: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza.
6: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
5: Domani andrà meglio.
6: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi, siete tutti delle merde, dovete morire, infami.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Il ministro San Giuliano, che è il ministro dell'istruzione e del merito, nel corso di una conferenza di questo weekend ha pestato l'ennesima merda, dimostrando di essere un ignorante. Il ministro dell'istruzione è un ignorante, perché ha detto che Colombo ha raggiunto l'America seguendo le teorie di Galileo, se non fosse che quando Colombo ha scoperto l'America Galileo doveva ancora nascere, e nascerà solo 70 anni dopo la scoperta dell'America. Ma a parte l'inesattezza, questo è il ritratto di un governo che caca sulla cultura. Ma è molto probabile che questo governo però sia il perfetto ritratto di questa Italia che pensa solo alla nazionale e a TikTok. Voglio sapere se siete d'accordo su questa affermazione. Apriamo le linee. Andiamo da Armando, da Genova. Armando, forza Armando, via.
4: Adesso, ignoranti hanno una vita, sempre ignoranti hanno messo di mica adesso, voglia. Sì,
3: lei si sente
4: rappresentata. 100 anni che mettono ignoranti.
3: Anche di più, dico, ma lei si sente rappresentata da questo.
4: Sono ignoranti, possono metterli.
3: Sono ignoranti, possono. Perché mettono gli ignoranti? Spieghi.
4: Mettono gli ignoranti perché il popolo è più ignorante di loro.
3: Ma lei, quindi lei si sente più ignorante di questo governo?
4: In effetti sì, perché ignoriamo le cose, ignoriamo come funziona realmente la vita, tutto, il popolo ignora, quindi è più ignorante
3: certo,
4: di loro.
3: Certo, ma questo però potrebbe dipendere dal fatto che lei è un coglione.
4: È per forza che mi sento un coglione, perché non posso fare niente, perché sono l'unico.
3: È l'unico a fare cosa, scusi, non ho capito.
4: Perché nessuno fa niente, ma lei c'è, cioè, chi è praticamente? Perché non capisco, cioè, allora.
3: Lei innanzitutto si faccia i cazzi suoi, sono qua io che faccio le domande, non lei. Non è un 69, capisce? Che io le leco la vagina e lei mi ciuccia il pene.
4: Ma scusi, ma lei da dove cazzo è uscito? Me lo vuoi spiegare? Scusi,
3: vede che continua a fare domande perché è ignorante, non ha capito come funziona. Io faccio le domande e lei risponde.
4: Ma io sa cosa le dico? Se vada a fare culo lei.
3: Vada a fare il culo lei, avanzo di galera. Arrivederci. Un altro. Sentiamo il parere di Azzeglio, detto paranoia. Vai Azzeglio, sei in onda. Vai.
5: Cosa c'è?
3: Oh, calma, lei è ansioso, c'ha l'ansia?
5: Sì.
3: Come mai c'ha l'ansia?
5: Ma non so cosa è, che sai?
3: Ma cosa c'ha lei? Scusi, perché alza la voce prima di tutto? Maleducato.
5: Non so cosa vuole da me.
3: Allora lei prima di tutto è una persona maleducata perché ha alzato la voce, non ha dimostrato rispetto. Maleducato.
5: Cosa vuoi? Chiedere un picco, è un intelligente, pantala.
3: Pantala, cos'è pantala? Che parola è pantala?
5: Cosa vuoi, insomma,
3: sempre ce l'ho dato, anche a lei. Arrivederci. Vada in pace. Andiamo da Giacomino della Calabria, voglio sentire il suo parere su San Giuliano e Colombo, vai.
6: Ma non capisco un cazzo, Giuliano, che cazzo vuoi capirlo, che l'unica cosa che sa fare è i sofficini alla mamma.
3: I sofficini, come sono i sofficini alla mamma, spiega.
6: Bocca aperta, e go, coglione. È proprio un coglione, va.
3: È proprio un coglione, parliamo di un ministro,
6: Cazzo, me ne bocca mia, non capisco la minchia tanto.
3: Infatti, mi sembri un po' alterato stamattina, Giacomini.
6: Come i Neanderthal, lei a me passa su una clava barretta mia energetica e vado a beccare i femmine in giro per lo paese.
3: Ma tu, scusa, non ho capito, la tua tecnica di rimorchio delle femmine del paese è la clava?
6: Sì, clava, vado in giro, e mi prendo la femmina. Una volta che mi hai dato la clava io sono contento che è duro come la mazza mia.
3: Una chiusa ad effetto su San Giuliano, Colombo e Galileo, vai!
6: Mangiatevi una barretta o si affatevi la nuovo culo. Comunque è sempre una fonte di proteine. Ciao bello!
3: Ciao Giacomino! Ciao. Un altro, andiamo da nonno Simone. Nonno Simone, via, il suo parere su San Giuliano, prego.
7: Ma che me ne frega il ministro, tannarla che ci sono qui.
3: Cosa? Non ho capito.
7: Prego. Me ne frega un cazzo di tutti a sto mondo.
3: Non gliene frega un cazzo di tutti a sto mondo, perché? Dica, spieghi.
7: Perché la gente è ignorante.
3: A cominciare da lei che è una bestia, si sente?
7: Allora vale a passare in culo anche lei.
3: No, non ho capito il ragionamento, scusi, l'equazione non...
7: Cosa vuole da me?
3: Lei è ignorante?
7: Ma cosa vuole?
3: Che è una domanda, lei è ignorante come la merda?
7: Ma lei cosa vuole da me?
3: Voglio sapere se lei si sente ignorante come la merda.
7: Ma perché mi ha telefonato, quale motivo?
3: Perché lei è un ignorante di merda.
7: Allora passano in culo anche lei, cosa meglio altri, testa di cazzo.
3: E chiudiamo la puntata di oggi con un grande ritorno nella zecca, direttamente dal suo camion, Magna Meatega, vai, buongiorno, ciao.
8: Ma secondo te, mi interessa che cazzo che dice San Giuliani? Che ti me spacchi i coglioni?
3: Ma io non spacco coglioni nessuno, io ti benedico, io in questo momento ti sto migliorando.
8: Ya, Magna, me capelotto col crema,
3: sì, questo me l'hai già detto.
8: Ti me chiami, per spaccarmi i coglioni, per mandarmi cose.
3: Sei tu.
8: Ricordite, Magna, me capelotto.
3: E San Giuliano? E San Giuliano?
8: Ma San Giuliano, che cazzo me ne trovo a mille San Giuliano?
3: Tuo ministro?
8: Ti va San Giuliano, me non me ne trovo un cazzo San Giuliano. Mi sono in ferie.
3: È il tuo ministro?
8: Quasi pieno e figa.
3: L'hai votato tu? L'hai votato tu?
8: Ma che cazzo me ne trovo a mille votare? Sette becco te sbrego e curate. Ti ho visto sette becco te sbrego e curate.
3: Minacce!
8: Te sbrego il culo. Con un cazzo da un metro te lo metto in culo e te faccio sigar fino a
3: pazzente.
8: Mai mi attega. Sette becco te ho detto te sbrego e curate, no ignorante.
3: Certo, perché sei ignorante. Tu come tutti i veneziani, popolo di ignoranti, bestie ignoranti.
8: Te spacchemo il culo.
3: Ma va,
8: tutti siete... i veneziani, siete becca, te spacca il culo.
3: Ma siete quattro. Siete quattro vecchi che abitate in un posto che sta affondando. Marcio, fino al midollo,
8: sì.
3: Umido. Posto di merda.
8: Tua sorella, te l'ho detto. Cancaro.
3: Non parli...
8: Ti via Venezia, te spacchemo il culo. Ti via Venezia, te spacchemo il culo.
3: Non si
8: capisce. Te lo verdemo come un carciofo.
3: Non parli neanche la mia lingua, non sei neanche in grado di parlare.
8: Non ti parli hai lingua. Ti ho detto, vieni via, ti via Venezia.
3: Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio. Peggio di te, parli l'italiano peggio di te. Telefono a casa, telefono a casa. Dai, dai, vaffanculo ignorante. Ciao, ciao, buona giornata, arrivederci. Buone vacanze, non spendere troppe puttane. Ciao, ciao. Bene, prima di salutarci, un piccolo aggiornamento sull'amico mio del cuore di Grey School. Da 3 settimane non risponde al telefono, ma vi lascio con questo spoiler.
9: Ciao, per l'adozione dei nostri amici pelosetti, in questo momento sono impegnato. Chiamatemi dopo le 18. Buona giornata.
3: Andatevene a fa culo. Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno amici e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Fatti Sfatti. Cazzo, mi sono morsicato la lingua. Vabbè, partiamo subito. In Italia il 69% della popolazione è poco meno del 70%. È bene che voi sappiate che per una questione di rispetto il re dei nani non viene chiamato Sua Altezza. A differenza del famoso pesto alla Ligure, il pesto del Vaticano è fatto con la basilica. È bene che voi sappiate che i topi alieni non fanno i cerchi nel grana. Se stai per buttarti da un ponte e una tossica ti salva la vita, è un'eroina. L'86% delle persone inventa percentuali a caso. Se da Genova devi andare in Sicilia e sul traghetto c'è il modem, navighi più veloce. Scusate se sono un po' rallentato, ma ieri sera mi è caduto lo stereo in testa. Fortunatamente ascoltavo musica leggera. Proseguiamo. Il gatto con gli stivali non indossava le ciabatte, altrimenti si sarebbe chiamato il gatto con le ciabatte. È bene che voi sappiate che un gatto che barrisce viene chiamato elefante. Ed ora una notizia di carattere scientifico. Recenti studi hanno dimostrato che l'uomo primitivo passava le sue domeniche a casa di mammut. Ed ora una notizia di carattere sociale. Per conquistare una donna ci sono due tipi di uomini: quelli che le asciugano con mille discorsi filosofici e poi si vanno a segare a casa, e quelli che le mandano la foto del cazzo e poi se la scopano. Se adesso chiudessi questa puntata è perché avrei voglia di farmi 5 grammi. Bene, chiudiamo questa puntata perché ho un impegno. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo i ne.
1: Fatti Sfatti.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: I Puglieni. Giorni complessi presso la base pugliena sul lato oscuro della luna. Pare che alcuni ribelli napoliani abbiano tentato un'incursione per carpire i segreti finora faticosamente conquistati dai nostri beniamini puglieni. File segretissimi, su abitudini umane e fonemi codificati con immani fatiche dai consenteristi puglieni, che da mesi ormai lottano silenziosamente per poche stentate parole da qualche terrestre, in cerca di un contatto che potrebbe dare una svolta definitiva a questa missione.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto, chi sei?
3: Da Zoc di Mamata?
2: Chi sei, scusa?
3: Chi da Bucchi di Sord?
2: Di Mamata.
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa Zoc di Mamata?
2: E quello di Mamata?
3: E quello di Sord?
2: E quello di Mamata, ci siete?
3: Ma lo meglio Bucchi lo fece tua mamma?
2: Beh, a far quel che ti è morto.
4: Pronto?
3: Lo mangi lo cazzo, tu?
4: Chi sei?
3: Upa!
4: Ehi!
3: Upa, sono di mamata!
4: Di mamata, di sorda, delle muerte delle mamma di mamata, del nonno dello giro di nonno, di fanculecchi dei stramali mi l'ha muerto, fino a qua non ho spicci di contare, eh? All'infinito? Acqua le muerte del nonno di mamma, arredo. Grazie buono.
3: Lo mangi lo culo della scimmia,
4: La occa la tiene bella chiena, non è che la puoi atteggiare a mocca, no? Con un cazzo di ignoro, tipo voto da di 30-40 centimetri, no?
3: L'ho morto gattino!
4: Parla con la occa senza lo cazzo a mocca, almeno riesco pure a ti capisco.
3: Lo mangio lo sassetto di caved?
4: Vieni, te ne dà una picca, vieni, a me piace parlare con le cristiane quando le guardano fare le uecchie, a fan quale muoiono per un anno di sirde.
5: Pronto?
3: Dici zio Nicola che se lasci i trani c'è no di gola.
5: Chi è?
3: Qui da puttana namata.
5: Perché quello di mamma c'è stava in ferie te?
3: Lo mangi lo cazzo tu?
5: E che tu te lo sei mangiato eh?
3: Upa!
5: Eh?
3: Upa c'ono di mamata.
5: E c'è quello di mamma come stai sciancato o stai come quello culo di sirda fatto racanato?
3: Lo mangi lo cazzo tu?
5: Tu te la puttuta, sì o no?
3: Con cazzo di scimmie ci fa nozze tu.
5: Chi è?
3: Iapa. Gula.
5: Utte futte.
3: Accida morte.
5: Pinocchio.
3: A mamet. Che da zocco di mamet mangi lo cazzo?
5: Viene molto sordida per la capo con me stamattina.
3: E tu sei stronzo? Dice zia Sumera che a Bari è primavera.
5: Pronto?
3: Sei figlio di zia Nicola tu?
5: Ehi!
3: Gula man!
6: Super Valzer. Valzer.
3: Gula ci testa a muerto.
4: Chi sei riccio di merda?
3: Upa! Upaccio di mamma!
6: Valzer.
4: La puttana di mamma, la riccione, chi sei?
3: Lo mangi lo cazzo tu?
4: La puttana di mamma da tu mangia, quella troia di mamma da tesorda.
3: Lo meglio bocchino lo fece mamma te?
6: Valzer.
4: A mamma tua, quella puttana tesorda, quella zoccola di mamma di tutti i morti della famiglia tua. Riccione, vieni qua, vieni.
3: Lo mangi lo cazzo tu?
4: Vieni qua, vieni, che ce lo mangiamo insieme, riccione, vieni.
3: Gulaci testa muerto.
4: Mi figlio di puttana, vieni.
6: Valzer.
4: Vieni che te schiaffano palun culo, vieni, figlio di puttana, faccio testa di ucca.
3: Lo mangi lo cazzo?
4: Riccione di merda, vieni qua, vieni.
3: Upa!
4: Vieni, su camincia, vieni.
3: Upa, c'son dramata.
4: La zoccola da mamma tua, quella troiona. Figlio di zoccola, vieni.
3: Sai ricamare coi diti a scimmia?
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è già...
2: 6 anni di carcere, 6 anni di carcere chiesti dai PM per Matteo Salvini relativamente al caso Open Arms di qualche anno fa. Non so se vi ricordate, Salvini, ministro dell'interno del governo Conte, lascia per 20 giorni su una nave 147 naufraghi e a quel punto viene accusato di sequestro di persona. Siamo arrivati a processo, c'è stata la requisitoria dell'accusa che ha chiesto 6 anni, ma nel weekend reazioni scomposte del governo, soprattutto sui social, tutti solidali con Salvini che dichiara di aver difeso i confini della patria da 147 morti di fame. Secondo voi quindi Salvini sarà assolto, deve essere condannato? Avremo le linee, voglio sentirvi su questo. Andiamo da Salvatore, Salvatore dal Salento, vai Salvatore.
3: Ma che cazzo è?
2: Scusi, come si permette? Innanzitutto parli pulito, brutto bifolco. Ce l'ha un'opinione sui 6 anni chiesti per Salvini o no?
3: Ma no.
2: Non si capisce, sembra un personaggio di Star Wars.
3: Guarda, non ti capisco più.
2: Poco. Ma vada a fanculo, lei e tutti gli Ewok. Un altro. Andiamo da Ezio, dalla provincia di Treviso, vai Ezio.
4: Lo sai che ne ha fatto Salvini?
2: Ha sequestrato, dice la procura, ha sequestrato 147 persone per 20 giorni a bordo della Open Arms, quando era ministro dell'interno.
4: E ecco qua, barca!
2: Quelli con la barca erano, sì, se vogliamo semplificare erano quelli con la barca, sì.
4: Non sanno che ha fatto niente di mai, affine, sta in barca in mare, mi pago per andare in sua barca in mare.
2: Sì, non era esattamente lo yacht debriatore, cioè...
4: Sfortuna e te la vita che ha partito, eh.
2: Certo, sì, capisco il suo punto di vista così fatalista, dico. Però non si può fare così. Non si può prendere la gente salvata in mare e lasciarla 20 giorni su una bagnarola.
4: Grazie a morire in mare, puttini e donne, deve salvarle, eh.
2: Non ho capito il suo punto di vista, mi scusi, signor Visigoto. Se parla la mia lingua mi fa un piacere, dica.
4: Mi sto veneto, parlo in veneto, sono sì. In veneto. Sì. Parlo veneto, tira dove sito.
2: Sì, capisco, sì, che per lei parlare e cacare hanno la stessa funzione. Ma se riesce a farsi comprendere anche da noi altri italiofoni è meglio.
4: Boh, secondo me si sta come quando che te metti i pesci rossi dell'acquario nuovo, te li assi a molo che sta là con fia. Non lo so, ma non si sbarcati qua, si sta accolti da qualche parte. Vabbè, che sta su una barca 20 lì, però vabbè, è obbligato a salvare.
2: Non ho capito, scusi, l'ardita metafora ittica dei pesci rossi, se me la vuole spiegare.
4: Vabbè, erano accolti da qualche parte, vabbè, che sta su una barca 20 lì, però vabbè, è obbligato a salvare.
2: Non ho capito, scusi, l'ardita metafora ittica dei pesci rossi, se me la vuole spiegare.

0: Niente?
1: No.
0: No? Una cernia?
1: Neanche.
0: Una cernia in culo? Un tonno in culo?
1: Ci metterò un tonno in culo, boia.
0: Il signore ha perso la pazienza, ha perso la pazienza. Non era favorevole essere penetrato con dei cordati. Un altro, dai, un altro. Andiamo dalla bestia, bestia da Bari. Vai, bestia.
2: Ah, ma sì, quello 6 anni. Certo, lo devo mettere a quello, mo. Nei piloni del ponte se lo fanno.
0: In che senso, scusi, in che senso? Spieghi, non ho capito il ragionamento.
2: Che quello deve fare il ponte?
0: Sì, deve fare il ponte, sì.
2: È quello, mo, se sgarra di nuovo, lo mettono dal dentro nei piloni, bello è fatto, non si trova più, e vai.
0: Quindi lei suggerisce che l'attuale vicepresidente del Consiglio dovrebbe finire in un pilone di cemento.
2: Ma comunque, senti, quello alla fine di Trump deve fare, mo.
0: Quello alla fine di Trump deve fare, mo.
2: No, a quello devono sparare pur, mo, fidati che...
0: Scusi.
2: O finisci sottoterra in campagna, o finisci in qualche pilone, perché Tasgar sta a fare troppo stupido. Poi mia moglie lo dice, quello sta a fare troppo stupido.
0: Cosa dice sua moglie, scusi, a proposito di Salvini? Sono curioso, dica.
2: Sta a fare lo stupido e basta.
0: Ecco.
2: Perché mia moglie non è che parla assai, di poche parole.
0: Immagino. Essendo sposata con lei, diciamo, non credo che ci sia un grosso dialogo in famiglia, cioè. Che
2: cosa? Vabbè, io sto sempre in campagna, poi che cazzo dobbiamo parlare?
0: No, certo, ma immagino che lei quando ha fame le dà uno schiaffo, quando ha sete 2 schiaffi, quando ha sonno 3 testate, immagino che questo.
2: Se ho fame mangio, se voglio scopare scopo, se dormo dormo, cioè queste sono le cose, porti i soldi a casa,
0: no,
2: non
0: giustamente,
2: è che tutti a lei.
0: Giustamente lei fa la vita di un armadillo più o meno, questo è.
2: Quello lasciate quei poverini in mezzo al mare.
0: No. Ecco.
2: Ok, che qua in Puglia ci servono le persone a lavorare, però manca farli fare quella fine, che cazzo, perché sgarrare. Poi arrivano i comunisti, prendono e lo fanno sparire.
0: E lo fa dentro il pilone del ponte?
2: Esatto.
0: Che però non si farà.
2: Ah, boh, non lo so.
0: Non si sa.
2: Che cazzo me ne frega, sto qua col...
0: Facciamo apposta il ponte per buttarci dentro Salvini, come le sembra?
2: Direi che esce bello spesso il pilone se lo butti dentro, non vedi quando è.
0: Perché anche
2: Panzone.
0: Ciotolo, ciotolo, e anche Panzone il vicepresidente, secondo lei.
2: Ciao, bello.
0: Arrivederci, sicuri, si faccia un aerosol, porca puttana! Si faccia comprare un aerosol da quella zozza di sua moglie, arrivederci! Salve. E chiudiamo come sempre in gloria, direttamente da Grayskull, con l'amico mio del mio cuore.
3: Ma goglia giornata buona, è una bella giornata del sole, ma perché te viene a rompermi i coglioni ti adesso, porco
0: tu. Sei
3: perché
0: tu...
3: te viene a rompermi i coglioni, maledetto,
0: sei tu...
3: infame, maledetto.
0: Sei tu il mio
3: perché...
0: raggio di sole, sei tu il mio raggio di sole, sei tu la mia vitamina D, amico mio, come stai?
3: Tessina infame maledetto, no, la vitamina D, Tessina infame maledetto. Cavolo, me la curiosità, si torna al mare, si torna a Rimini, al mare sei stato.
0: Certo,
3: piena mucilaggi nell'Adriatico, brutto onto, cantini a cazzale, ti cantelava.
0: Ma secondo te, fai le battute.
3: Guarda quello che una parla! Cane!
0: Senti, crostatina, volevo chiedere...
3: Merda, cane, crostatina, cane, della merda che ti si... cane, di un infame, porco...
0: Senti, amico mio, però, oggi vorrei sapere...
3: Amico tuo, ti muore che... cane, io non sono amico tuo!
0: Tu sei amico del...
3: cane, questo amico mio!
0: Orsetto
3: amico
0: del cuore!
3: Amico tuo, nostra cazzo, cane!
0: Orsetto
3: nemico
0: del cuore!
3: Amico tuo, quello fino alla morte, cane! Infame, maledetto!
0: Scusa!
4: Ma non lo vedi che è un pazzo? Dai, su, Giuseppe, metti giù a sto cretino! Non perdiamo tempo, dai!
0: Scusa,
3: ma
0: c'è...
3: che cazzo, io sono infame qua, cane! Stavo anche gli amici, bastardo, cane!
0: Certo.
3: Sto come Salvini, cane, fai scherzetti! Salvini,
0: ma...
3: bambini di 15 anni!
0: Allora, proprio di Salvini, proprio...
3: Ma vergogna,
0: tu, pazzo!
3: Io con te per telefono non voglio avere niente a che fare!
0: Quando vieni?
3: Infame bastardo, cane!
0: Facciamo così!
3: Infame bastardo!
0: Ti faccio una proposta, amico mio, quando vieni a Padova... ti...
3: Non si sono solo! Ti prenderò, ti sgozzerò! Toglierò tutto il tuo sangue! Userò la carne dentro il macinino, cane! Farò macinato di carne!
0: Cosa?
3: E ne farò gli impasti per i tortellini! Bastardo, cane! E dopo lo darò da mangiare i tuoi parenti! Maledetta merda! Devi morire male! Devi morire!
0: Ma... Senti, Paranza, che cosa ne pensi? Perché è la prima volta che parli con la mia
4: Ma è pazzo, completamente pazzo.
0: Non è pazzo, è una persona ragionevole, deve solo correggere qualche piccolo problema
4: perché
0: di
4: Perché sei fissato che lui debba essere il tuo amico e la tua crosticina e il tuo croccantino?
0: Perché tu sei una merda.
4: Vero.
0: E mi è rimasto solo lui. Alla prossima, ciao.
5: Radio 105.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto.
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere. Non posso certo mancare.
3: Davidomo, Davidomo, aiuto, aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano.
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo?
1: Hai fatto bene a venire da me, bel bambino. Ci penso io. È merito mio se...
0: Se i pinguini camminano a gambe larghe?
3: Guarda, Davidomo! L'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo!
4: Sai che mi fa male farlo?
5: Tu dovrai infartare mentre fai
1: Davidomo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se...
0: Se le scimmie hanno preso l'AIDS?
2: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
2: Aiuto! Un cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Ma Davidomo, gli stai facendo male!
1: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
0: Se il salame sa di cazzo!
1: Ottimo! Adoro il calore di un tubo di scappamento sulla cappella!
2: Presto, presto! Presto! Alle pompe!
1: Ulala! Un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
2: Ehi! Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
1: Un animale? Fuochino!
3: Davidomo, cosa c'entra il pompiere?
1: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda, eh!
2: La Madonna, che fastidio!
1: Centro!
2: Perché un cappello che mi sputa dal culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: Sono io l'attivista. Sì, pronto, buongiorno, il gommista?
3: Sono io, dica.
2: Sì, buongiorno, senta, io chiamo per un'informazione. Voi fate pure il cambio delle gomme estive invernali?
3: Certo.
2: C'avete pure, diciamo, il ricovero per le gomme, per i pneumatici? Senta, ho capito, le chiedo una cosa, ma lei che ne pensa di chi fa le sgommate?
3: Buona giornata.
2: No, ascolti, pronto? Non lo richiamo a sto infame.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, deve essere caduta la linea. Stavo chiedendo un'informazione io. Siccome...
3: Che informazione vuole, mi dica.
2: Gliel'ho chiesto prima, forse non ha sentito che è cascata la linea. Volevo capire lei se ha un'opinione rispetto alle sgommate, quelle delle macchine.
3: Che c'entra sta cosa? Mi spieghi.
2: Lei non è gommista?
3: Cosa c'entra?
2: Col gommista, le sgommate. No, le sgommate col gommista a me mi pare ci sia una buona attinenza.
3: Buona giornata.
2: No, buona giornata a sto cazzo. Da Giorgio! A stupido!
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, il gommista?
3: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, io la chiamo per un'informazione. Voi tenete i pneumatici da parte, diciamo, delle persone che li cambiano?
3: In deposito?
2: In deposito, sì,
3: Va bene.
2: Li tenete?
3: Sì, sì.
2: Sì. Ok. Senta, allora volevo farle una proposta. Siccome io faccio parte di un'associazione che si occupa di recuperare i pneumatici stanchi, volevo sapere se è disposto, diciamo, a regalarli per renderli dei nidi di cicogna.
3: Ai pneumatici?
2: Sì, esatto.
3: Allora.
2: Sì.
3: Allora, non ci siamo capiti. Io non posso dargli quei pneumatici che ho in deposito per soli clienti. Ho capito che se noi abbiamo depositi di pneumatici usati.
2: Sì, però
3: io credevo che lei volesse cambiare le gomme e mi lasciava in deposito le sue gomme.
2: No, però cioè non è che sono solo usati, capito? Perché un conto è usati, un conto è stanchi. Stanchi de fa una vita veramente destenti. Lei ha presente le sgommate sull'asfalto? No, mi deve ascoltare. Ha presente le sgommate sugli asfalti? Quella è una scena del crimine. Porca paletta!
3: Va bene, hai ragione, hai ragione.
2: Appunto, okay. Quindi?
3: Ma no, io non ho quei pneumatici, io non li ho.
2: Ma liberiamoli questi pneumatici! È pure difficile dirlo, pneumatici! Liberiamoli!
3: Grazie.
2: Grazie al cazzo! Free pneumatici! Che poi forse è meglio di gomme, perché pneumatici un po'...
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il gommista?
4: Sì.
2: Io volevo chiedere una cosa. Voi avete il deposito, no? Per gli pneumatici della gente, quelli che...
4: Sì.
2: Quando si tolgono dalla macchina, che si tengono... Giusto?
4: Sì, sì.
2: Ok, allora volevo capire una cosa. Voi come li tenete? Cioè, ci stanno dei materassi, delle copertine? Diciamo, per il benessere, no, dello pneumatico, che già intanto c'ha sto nome porello che se riesce manco a dire un po', io dico quasi sempre gomme, però so che è pneumatico la parola giusta. Dico, per il benessere, no, gli fate tipo uno scrub, una cosa per, non so, no?
4: No, le lasciamo lì, ogni tanto facciamo le pulizie, spolveriamo.
2: Già spolverare è una bella cosa. Io so, diciamo da fonti certe, da studi scientifici, che gli piace un sacco Mozart.
4: No, adesso...
2: Cioè, tipo, se voi mettete un giradischi, ma pure uno stereino, cioè non è che c'è bisogno di una cosa, di un impianto hi-fi, gli mettete Mozart, quello gli piace.
4: Arrivederci.
2: No, non arrivederci. Free pneumatico. Stupido. Free pneumatico. Free pneumatico. E free gomme. Vaffanculo.
1: L'attivista.
2: Che so io.
1: L'attivista.

0: 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Sei felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi ce n'è 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e 16 leoni, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Arretrati. Ma veramente sono arrivati? Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: Ma di 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: base. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, le serate di prima che era un casino alla Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devi arrivare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
3: non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quei giorni venne portata all'attenzione dell'illustrissimo Padre Maronno la vicenda di quella gran brava persona timorata di Dio che è Harvey Weinstein.
3: E chi se ne frega?
4: Ma non capite, padre, siamo di fronte ad un vero e proprio sex gate.
3: Adesso ti metti pure a parlare bergamasco, oui?
4: Ma no, è inglese.
3: E che vuol dire gate in inglese?
4: Cancello.
3: Quindi ci troviamo di fronte a un cancello sessuale, vorresti dire? Puttana?
4: Sì, cioè, insomma, questo produttore è stato accusato di aver costretto delle donne a fare sesso con lui in cambio di una parte.
3: Una parte di? Di cosa?
4: In cambio di un ruolo.
3: Tipo terzino destro?
4: Ma no, maronna, come siete difficile. Loro peccavano per ricevere in cambio un lavoro nel cinema.
3: Eh? Maronna, ma quindi chiedere sesso in cambio di favori adesso è diventato reato?
4: Padre, ma che avete? Siete sbiancato all'improvviso.
3: No, nulla. Prepara la mia santa Porsche ibrida con motore a uranio. Devo vedere urgentemente una persona, puttana.
2: Ed ecco il Santissimo Padre recarsi immediatamente a consultare un altro uomo timorato di Dio, una figura carica di spiritualità e amore per il prossimo, un avvocato penalista.
3: Allora, caro il mio avvocato della minchia.
5: Ehi, padre, e come facciamo a saperlo,
3: Cosa?
5: Che faccio di cognome dalla minchia?
3: No, non lo sapevo, era solo un insulto. Dunque, le dicevo, il mio problema è che, come dire, potrei avere dei problemi con la legge riguardo a...
5: Problemi con la legge? E quanto gravi, padre? Cioè, livello assessore, livello parlamentare o livello presidente del consiglio? Perché cambia, capito? A seconda dell'importanza cambia anche il cachet.
3: Presidente del consiglio.
5: Ah, capisco. Ma almeno erano maggiorenni.
3: Sì.
5: Ho capito. Allora, direi che così, a occhio e croce, possiamo puntare sull'incapacità di intendere e di volere.
3: Ammammete, io ne voglio uscire pulito.
5: Allora aspetta, mi faccio pensare. Ah, ma certo, e quando sono scema? C'è un altro modo. Sono proprio... Che stupido!
3: Chi?
5: No, io, padre, ci mancherebbe. Adesso per un momento mi ero scordato che siamo all'Italia qua. Allora, ascolti a me, basterà dire che se la sono cercata perché erano provocanti e i commentatori su Facebook poi faranno il resto.
3: E bravo l'avvocato della minchia, meriti quasi...
5: Sono 5.000 euro, padre.
3: 5.000 benedizioni, certo.
5: No, padre, 5.000 io intendevo...
3: Padre, figlio e spirito saldo, signore Dio, moltiplica questa benedizione per 5.000. Facciamo 6.000 come mancia per la segretaria. Amen, statemi bene, affangula, sor.
2: Ed ecco il Santissimo Padre operare un fugace passaggio presso la più vicina statale per dedicarsi ad un po' di innocente svago dopo la scampata condanna penale.
3: Girolamo, zozzo, puttana!
4: Eccomi, padre mio!
3: In verità ti dico, prendi questi denari tuoi, portali a quella donna e dille di seguirmi verso il cammino di fede che conduce al mio scannatoio segreto. Tanemam!
4: Padre, ma perché darle dei soldi?
3: Come perché? Sono stato dall'avvocato, giusto?
4: Sì!
3: E allora devo pagare la porcella!
0: Only for you, the zoo. This is a zoo.
6: Nina.
0: This is a zoo.
6: È tutto fatto.
0: This is a zoo.
6: Nina.
0: This is a zoo.
6: Vai,
7: dai. Na. Le cose verissime. La. Le cose verissime. La.
8: Ciao cose verissime. Purtroppo non potete sentire il fettore di pesce marcio e il freddo così pungente che mi viene da vomitare il fish and chips di merda che mi sono mangiato in un pub da 4 euro a caccate che abbiamo incrociato venendo qui. Altrimenti capireste dove sono. Ma forse lo avete evinto dall'infinita tristezza di questo posto di merda che chiamano lago. Ma che a noi che abbiamo il Garda può solo succarcelo.
6: Ma scusa, ma perché tutta questa acrimonia? Non potevi fare una intro al video come fai sempre? Perché devi dire tutte queste cattiverie su Loch Ness?
8: Ma di... Ma hai spoilerato, brutta rogna coi capelli! Ma perché? Perché? Non taci! Perché? Ma se ci giro attorno per tutta la intro è perché volevo creare suspense, brutta decelebrata! Altrimenti aprivo urlando: sono a Loch Ness, brutta bifolca che non sa tacere!
6: Ah, scusami, non avevo colto.
8: Scusami, non avevo colto. Ma cogli un bel vaffanculo, con tutto quello che mi è costato venire qua, cazzo.
6: Ma perché hai voluto fare questa sbatta?
8: Se mi lasci continuare il mio video per il web, magari lo scopri, stronza.
6: Scusa, vabbè, non ti incarognire.
8: Allora, cose verissime. Guardate la barca e guardate il lago. Sì, il lago di Loch Ness, come spoilerato dalla baracca con gli occhiali che ha in mano il gimbal con il telefono e il microfono. Ma perché sono qui?
6: Già, perché siamo qui?
8: Ma taci! Taci! Taci! Cazzo, taci!
6: Scusa?
8: Allora, siamo qui perché oggi dimostrerò che nonostante sia un amante dei misteri, qui sotto non c'è un beneamato cazzo. Già, perché ogni tanto bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e non fare per forza video sensazionabilisti dove si inventano le cagate per fare i numeri.
6: Wow, che bella presa di posizione! Ti apprezzo!
8: Dopo anni in cui ho indagato, mi sono fatto una domanda e qui sono venuto a dare una risposta.
9: Ma bravo!
8: Grazie, stronza! Allora, come vedete, ho calato decine di esche di grosse dimensioni, tagli di manzo che mi sono costate come una Fiat 500 Abarth nuova, ma non importa. Se qui sotto ci fosse un plesiosauro, non esiterebbe a fiondarsi al banchetto. E invece sono qui da 30 minuti e a parte un pescatore che mi ha sputato e una cifra di zanzare grosse come Apache da combattimento, un cazzo di altro niente. Oh! Ma la finisci di fare dei versi di merda mentre parlo? Anche io freddo, ma non faccio tutto sto circo, figa!
6: Mostro! Mostro!
8: Uè, cammina, ecco gli epiteti! Fa che io metto le mani addosso anche agli handicappati, figurati alle donne, eh!
6: No!
8: Basta chiamarmi mostro!

0: Mostro.
1: Le cose verissime.
2: Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
4: Ah, bene!
3: Presenta
5: la famiglia porno.
6: Basta, non dire più una parola.
5: Porno.
7: Buongiorno, siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico, per favore.
6: Legami i coglioni.
8: Pronto?
4: Sì, pronto.
8: Chi è?
4: Ah, oh, sì, certo.
8: Chi è?
4: Sì, pronto.
8: Pronto, chi è? Qua è il cappello, lei chi è?
5: Non ci credo.
8: Il cappello, lei chi è?
5: Questo è il destino.
8: Il cappello, lei chi è?
5: Abbiamo trovato un'altra cappella. Mi sto eccitando. Ogni volta che dico cappella, mi vibra la vulva. Ma quella è un'altra storia, ora torniamo sul pezzo e cerchiamo di capire bene come abbattere la signora cappella.
6: Legami i coglioni.
8: Come?
4: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
8: Ma non capisco, magari più tardi se risponde lui.
6: Oh.
5: La vecchia teniamola al caldo e la finiamo nel 2018.
9: Qual falange di Cristo Redentore?
10: Ehi, pronto?
6: Succhialo che ne ho voglia.
10: Succhiamelo tu che ne ho voglia. Succhiami i coglioni, dai, che cazzo.
4: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
10: Va bene, sì. Allora mi si Remo e mi porti anche una bustina e Bamba. Non la posso tiriamo su. Oh no, va bene a Bamba.
4: Ah, bene.
10: Bamba e Albo Whisky.
4: Ah, sì.
10: E così fa un bel cocktail di Bamba puttane.
4: Ah, sì, certo.
10: Diga Remo che porti Goldon però.
4: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
10: Sì, ma diga Remo che porti Goldon.
4: Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
10: Sì, ascolta, voluto che porti anche i vibratori?
4: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contento.
10: Sì, ma teorita, i vibratori chi porta? Hai voluto chi porta mio o li porta Franco?
6: Oh,
10: oh. Ah, cagare. Cagaiolo.
6: Basta, non dire più una parola.
10: Sì.
6: Succhialo che non voglia.
10: Succhia.
3: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Io non capisco che dite. Che dite?
2: Ecco, brava.
0: Eh?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Che avete detto?
2: Succhio che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene. Chiama il cappello.
3: Pronto?
2: Ah, leccami i coglioni.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Basta ancora, chi ti è morto, stramorto? Ce ne fai parlare, chi cazzo ti apice?
2: Succhio che non voglia, mi hai messo...
3: Lascia tra figli e tra figli.
1: Dio, com'è grosso.
4: Scatta il terzo test di personalità. Chiama il cappello.
3: Pronto? Ma tu chi sei? Ma chi cazzo ti faccio chiamare? Tu chi sei? Che cazzo te ne frega a te che sono io?
5: Sendra,
3: che tu chiamo nel mio telefono.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Vaffanculo, ci si affigge.
5: Tua sorella.
4: Ma possibile che non se ne accorga? Ora risponderà la moglie, che parlerà con la voce registrata di suo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Vedi che chiami tu, non io!
3: La caramella de sord!
0: Beh, vuoi tu faccio!
5: Tua sorella! Chiama
4: Cappella! Adesso risponderà il signor Cappella e parlerà con se stesso.
3: Pronto?
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Dimmi?
5: Vuoi stronzo d'uomo?
3: Ma vaffanculo a cinque figli, che cazzo ti chiama?
5: Ma che cazzo ti ha chiamato mai?
3: Ma non mi voglio, che cazzo sei?
5: Vai a fare.
3: Ma che cazzo vuoi?
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo
7: è Wonderland. Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
17: sì,
13: Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì,
17: che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: al bordo strada c'erano tante puttane,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
17: Sì, che devo fare? Stavo
9: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
17: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
13: Guardi,
17: forse
13: vabbè,
17: c'è il sangue. Allora,
13: sì,
17: signora,
13: questo
17: mi ascolti,
13: sì,
17: ero puttane.
13: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
17: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
17: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
17: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo.
9: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
17: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai al telefono, stai?
17: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
17: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
17: ha
9: c'è.
17: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
17: C'era prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
17: cotechino,
9: inghia, brasiliano.
17: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
17: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porca
17: ma...
9: Che sangue non c'è nella feci.
16: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
17: Sì, scusa collega.
13: No, guardi,
17: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
17: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
13: Ho capito, ma per telefono.
17: Alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
17: Su tutto quanto.
13: Va bene.
17: Lo sport.
13: Sì.
17: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
17: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
17: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
17: Sì, biliardo all'ungherese.
13: E
17: per
13: cosa
17: chi non
13: si
17: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
17: Ecco.
10: Glauco! A tavola che conto!
17: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
17: ma tu,
10: che
17: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
17: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
17: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
17: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
17: Uno.
13: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
17: Che vaffanculo, porco.
13: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
17: Allora signora,
13: sì,
17: sono quello della cacca,
13: sì,
17: dell'esame delle feci.
13: Sì.
17: Allora,
13: ma
17: sono
13: lei che
17: andato
13: si, scusi,
17: in farmacia.
13: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
17: No.
9: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
17: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
17: ma
9: fare la
17: so
9: cacca.
17: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
16: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
17: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
13: bene,
9: visto.
13: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
13: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
17: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
13: Sì.
17: Perché il campione ungherese Nemecek...
13: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
17: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
17: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
17: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
16: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Le cose verissime. Le cose verissime.
12: Ciao, cose verissime. Dopo le recenti vicissitudini dove sono stato ripescato nel lago di Loch Ness dentro un enorme cumulo di feci di mostro, anche se le autorità non vogliono divulgare la notizia, posso affermare che la bestia esiste e io ne sono la prova vivente. Quella merda m'ha ingoiato intero e dopo un breve passaggio lungo il tratto digerente sono stato cacato vivo dopo poco. Probabilmente l'enorme bastardo non digerisce i ciccioni di Varese. Tanto meglio, adesso ci vorranno anni prima che mi si levi il puzzo di pesce e merda dai capelli.
18: Mi spiace un sacco, sai.
12: Uè, stronza, che cazzo fai? Ti tappi il naso?
18: Sì, puzzi parecchietto.
12: Ci credo che puzzo. Sono stato cacato vivo da un sauropode di milioni di anni. È già tanto che lo possa raccontare, maledetta.
18: Chissà che spavento.
12: No, a un tratto sbadigliavo anche.
18: Davvero?
12: Ma certo che no, brutta racchia. Mi sono cacato addosso come nessuno si è cacato addosso, nemmeno nella seconda guerra mondiale, durante un bombardamento di...
18: Ma non c'è bisogno di bestemmiare.
12: Dai, dai, non rompermi il cazzo che sono ancora sotto shock. Quando vedo le scatole di tonno, urlo.
18: Non capisco il nesso.
12: Non capisco il nesso. Fatti un giro in un animale che mangia il pesce, ma dal lato delle sue budella, e poi capirai che cosa significa avere paura del tonno. Comunque, in questo episodio non voglio fare l'errore e tediarvi su quanto sono un grande e un sopravvissuto e instillare pietà per dei like, nonostante sia un grande ed un sopravvissuto.
18: Appunto.
12: Ma appunto cosa?
18: Dico appunto che...
12: Che?
18: Che?
12: Che?
18: Che?
12: Che? Cucuru cucu qua qua qua. Taci, taci, taci!
18: Scusa, calmati, dai!
12: Allora, dicevo che visti i risultati numerici della puntata in cui il fallimento dello smascheramento del mostro di Loch Ness è andata forte, oggi voglio sfatare un altro mito ed è per questo che vi dimostrerò con un esperimento che una vasca da bagno con dentro 56 litri di Coca-Cola a contatto con questo secchio di Mentos non farà alcun buffo schiumone e che le cose che vedete in rete sono tutte cagate.
18: Ma sei scemo?
12: Uè, ma la cosa che me la prendo fisicamente anche con andicchietti e donne non ti mette minimamente in allerta quando mi caghi il cazzo. Va che io sono una brutta persona, stronza. Chiamami ancora scemo e mi levo la cintura.
18: Tu sai che sono campionessa di 3 discipline marziali, vero?
12: Sì, sì, lo so, ma sono comunque più grossa.
18: Così la prossima volta evitiamo di perdere tempo.
12: Mi passi una Mentos, mi fa schifo il sapore del sangue in bocca.
11: Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: È stata vittima dello zoo per 5 anni. Le abbiamo regalato una seconda giovinezza, una vita surreale, facendole credere cose che nessuno avrebbe creduto, nemmeno sotto effetto dell'MD. Nemmeno sotto effetto dell'MD. L'abbiamo fatta innamorare, sposare, credere a trame insulse, accettare figli partoriti analmente dal marito. Abbiamo creato un mondo totalmente inverosimile. Nuova stagione, nuova vita anche per Santina. Nuova vita anche per Santina. Basta telefonate a base di sesso. Basta chiacchierate senza senso. Da oggi Santina diventa parte della squadra. Ovviamente a sua insaputa. Ma da oggi entra in missione. Nasce.
2: Nasce.
1: Mission Santina. Nasce Mission Santina.
3: Pronto l'ufficio Masbeb, signora?
4: Dimmi.
3: Sì, salve, mi ha incaricato Basetterra di darle un compito. Potrebbe darci una mano cortesemente?
4: E che fare?
3: Allora, siccome stiamo organizzando una festa di compleanno per suo marito.
4: Sì, esatto.
3: Esatto, stiamo preparando una festa di compleanno per il compleanno fra 3 anni. Siccome vogliamo fare le cose fatte bene, in grande stile, e sappiamo che Aldo è appassionatissimo di un dolce fatto di carne. Non so se lo conosce.
4: Dov'è adesso?
3: Cosa, scusi?
4: Dov'è Aldo?
3: In questo momento è in cima al palazzo, fa la bandiera oggi.
4: Fa Aldo?
3: Aldo
4: fa,
3: sì.
4: Fa la bandiera?
3: Sì, perché il martedì fa la bandiera. Sta appeso al pennone sopra il palazzo e sventaglia.
4: Ma dove si trova, scusi?
3: Sopra il palazzo in Donegani.
4: A Milano?
3: Sì, a Milano, esatto. Sì, sì, sì, sì, sì.
4: Ah, lì a Milano. Ho capito.
3: Vuole che le faccio mandare un selfie mentre fa la bandiera?
4: Oh, si può fare?
3: Sì, sì, sì, mi organizzo un attimo, non è un problema. Tanto adesso dovrebbe essere calato un pelo il vento. Mi fa un favore, si ciuccia il dito, mi dice da che parte viene il vento, se da nord o da sud, così glielo dico subito.
4: Al polo nord.
3: Al polo nord, esatto. Allora, signora, ci può fare una cortesia se le do un incarico per organizzare, così ci dà una mano a organizzare la sorpresa di compleanno?
4: Sì, e che cosa devo fare?
3: Dovrebbe chiamare in macelleria, cortesemente. Adesso poi gliele passiamo noi. E ordinare dei cazzi di toro interi.
4: I gambe?
3: No, i cazzi di toro interi.
4: I gambe di toro?
3: No, i cazzi. I cazzi di toro.
4: Oh, sacramento.
3: Ha presente cosa sono? È una. Dopo il filetto c'è il cazzo di toro.
4: No, guardi, le gambe di toro.
3: No, no, i cazzi di toro.
4: Ah, i sassi di toro.
3: No, i cazzi.
4: Mai
3: i cazzi, i cazzi, no, i cazzi,
4: i sassi.
3: No, i cazzi di toro.
4: Ah, i tazzi.
3: No,
4: cazzi.
3: No, non cazzi. I tazzi, non i sassi, non i pazzi, i cazzi.
4: Sì, va bene, dai.
3: I cazzi di toro.
4: Sì, che cosa devo fare?
3: Allora, adesso chiamiamo in macelleria e cortesemente dovrebbe ordinarne due però sopra i 6 kg, se è possibile.
4: Tutto il mondo sanno che io sono un monocloide e anche io amo Aldo Basso.
5: Signora?
4: Pronto?
5: Salve.
4: Salve.
5: Allora, senta, adesso mi deve ordinare 2 cazzi di toro da 6 kg l'uno. Ha capito?
4: Sì.
5: Ok, le passo la macelleria di Basetterra.
4: Va bene. Dai, che mi si brucia tutto.
6: Maria?
4: Pronto?
6: Pronto?
4: Senta, io vorrei per mio marito Aldo Basso, il tenente Aldo Basso, 2 litri di sbaglio.
6: Sì, buongiorno, mi dica.
4: Sei un macellaio?
6: Sì.
4: Ecco, allora hai 2 cazzi di toro.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì?
4: 2 cazzi di toro.
7: Sì, di toro. Sì,
4: di toro. Cazzi, cazzi di toro.
6: Pronto?
4: Ma va a cagare, va. Non capisci niente? Ma porco, non capisci niente.
8: Buonasera.
4: Pronto?
8: Sì, pronto, buonasera.
4: Buonasera. A me mi serve sono la moglie di tenente Aldo Basso. Per questa sera mi servirebbe due calzi di toro.
2: Di?
4: Hai capito?
2: No,
4: o sei sordo?
2: Non ho capito.
4: Oh porco. Due calzi di toro.
2: Sì, no, ma lei deve chiamare in frutteto, macelleria, non ho capito.
4: Ma tu non sei un macellaio, sei chi?
2: No, allora le do il telefono.
4: Sei un parrucchiere?
2: Macelleria. Lei sta chiamando in enoteca.
4: Oh porco.
2: Le do il telefono della macelleria.
4: Eh?
2: Le do il telefono della macelleria.
4: Due litri di non ce l'hai neanche quello.
2: No, ma non mi sente o no?
4: Due litri.
2: Ma senti, telefono, sta chiamando un telefono sbagliato.
4: Ma porco.
2: Le do il telefono della macelleria.
4: Hai bevuto? Sei ubriaco? Ma vaffa. Pronto?
7: Pronto, sento, pronto, chi parla?
4: Vuoi sapere chi sei?
7: No, chi è che è lei che ha chiamato?
4: Io ho chiamato un po'.
7: Uè. Signora, ha chiamato lei qua, chi è che cerca?
4: Vai a cagare. Se ti scappa, che è ora.
7: Ma
4: io non ho buon tempo, hai capito? Ho da lavorare.
7: Allora va a lavorare, che cazzo vuoi? Non mi rompere i coglioni.
4: Ma porco.
1: Mission Santina. Radio 105. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
9: Amore, io esco!
10: Maria?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
1: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornbab. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
10: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Dai. Oh cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
10: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
10: Ma che schifo.
5: Aria.
10: Ma che schifo, ma che cazzo.
12: Eccomi. Scusa.
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
10: Non se l'ha anche lavato.
11: Sì. Ah,
10: sì. Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
12: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
12: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la fame.
12: Mi viene da...
11: Oddio, anche a me, anche a me!
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
11: Con l'happy ending!
12: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
13: Valuta il film.
10: Una merda.
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
15: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Sprezzante super bastardata dello Zoo di 105.

0: che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
1: Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
2: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Alberto,
4: Alberto.

0: Alberto, scusa, sono pazzo.
1: Aspetta lì,
2: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. Crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono, devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo.
3: Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali?
2: Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food, in pratica, fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione, qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, Stellina... Ti piace, eh? Passeggiare qui per via Montagne Napoleone. Figa.
3: Adoro!
2: Uè, guarda che cosucce carine ci sono da Vuitton. Figa.
3: Adoro!
2: Uè, vuoi una borsettina?
3: Non lo so. Forse un orologino?
2: Va bene, Ciccetta. Tutto quello che ti piace, amore. Figa.
4: Scusi. Fate la carità, ho perso tutto. Ero ricco anche io una volta, vi prego, fate la carità.
2: Urca, guardi, ho solo Amex, non porto moneta. Figa. Tu, Ciccia, hai un 20 o 50 per il disagiato?
3: No, non ho portafogli, lo sai?
2: Certo che lo so, paghi tutto mi... Guardi, mi perdoni, ma non posso aiutarla, figa.
4: La prego, tanta fame, la prego.
2: Beh, basta, dai, che mi stai creando scompensi emotivi, dai, su.
4: La supplico, tanta fame, la prego.
2: Uè, basta, va che ti posso percuotere con l'ombrello, se mi disturbi ulteriormente.
3: Ma amore, su, dai, non essere cattivo, sai che poi c'è il karma, e poi se ci finissimo noi così... Ecco, signore, tenga.
4: Ma è una tessera prepagata di un centro estetico per dei massaggi.
3: Si rilassi, offro io, chieda di Giorgina.
2: Amore, dai, c'hai il cuore d'oro, sei proprio la mia principessa, una vera Lady D.
4: Ma io ho fame.
2: Ma che m'hai rotto i coglioni adesso, Su, vatti a fare un massaggio e non romperci più il cazzo, barbone.
4: Il karma.
2: Probabilmente me lo sono inculato in borsa in qualche scalata, te capì, barbone.
5: Infatti.
2: Pronto?
6: Mi sento male. Amore, mi sento malissimo. Figa, sto male.
3: Amore, che hai? Che succede, amore?
6: Sto male. Ho perso tutto. Sono della merda. Mi ha bloccato il conto. Ho portato via tutto, figa.
3: Come?
6: Il crack della borsa.
3: Ciao.
6: Ma dove corri? Ma dove corri, principessa? Ah!
4: Scusi?
6: Sì.
4: Ecco, tenga, si vada a rilassare. Chieda di Giorgina, barbone.
7: Grande la Giorgina.
8: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
9: Niente.
8: Perché?
9: Apri la finestra.
8: Perché? Ma che sfiga! Dai, vabbè, un giorno ci sta, domani magari andiamo al lago.
9: Ok.
8: Ah, finalmente estate! Che si fa oggi?
9: Sempre niente.
8: Perché?
9: Apri la finestra.
8: Perché? Ma che cazzo, sono due giorni, che palle ste perturbazioni! Ma tanto, come diceva il corvo, non può piovere per sempre! Domani ce ne andiamo a fare una gita fuori porta!
9: Ok.
5: Ehi, fatti!
8: Tre settimane di ferie, tre cazzo di settimane delle mie ferie, ha piovuto tutti i cazzo di giorni, e stamattina devo ripartire per andare in ufficio, dove ho messo le chiavi della macchina, che palle!
9: Vai in scooter, che non fai colonna.
8: Ma perché? Piove, mi bagno.
9: No.
8: Perché?
9: Guarda fuori dalla finestra.
8: Perché?
7: Classico intramontabile, come il Fernet Branca.
2: Che palle, che ansia, eh?
3: Amore, stai sereno, non è mai morto nessuno per un esame di patente, dai.
2: Ma lo sai che se mi bocciano anche questa volta vendo la macchina.
3: Beh, intanto comprare la macchina e non avere ancora la patente è stato uno slancio di fiducia un pelo eccessivo.
2: Amore, chi cazzo lo sapeva, eh? Che mi cannavano 5 volte,
3: E beh, in un anno effettivamente sei stato proprio una capra di merda. Ma lo sai che mio cugino Gennarino della motorizzazione ha detto che questa volta come esaminatore c'è suo cognato Claudio? Ha detto di star sereno, ci pensa lui.
2: Ma come fa?
3: Segreti del mestiere.
2: Oh, basta, meno male. Allora stasera cena fuori.
3: Ma non studi?
2: Cazzo mene, tanto ci pensa Gennarino, eh?
3: Grande amore,
2: sì, così.
3: Ti voglio.
5: Ehi, infatti!
2: Salve!
7: Lei è?
2: Sono Gargiulo.
7: Mi dia il test compilato, grazie, che le dico subito se ha fatto errori.
2: Grazie, Claudio.
7: Claudio, si sbaglia, io mi chiamo Giuseppe. Non vede la targhetta sul petto?
2: Ma scusi, signor Claudio?
7: Dice il collega che hanno arrestato ieri per corruzione. Brutta storia, guardi, brutta storia. Oh, accidente, mi spiace, 7 errori, bocciato.
2: Senta, le interessa una Golf del 2021?
7: Quanti chilometri ha?
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
10: Radio 105.

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo. Ma... ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur. Brutto.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, botù. Una
6: mano. Cosa? Il genio.
7: Ah, perché ti è morto gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
10: È una merda.
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
6: Gaccia d'Avè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
7: No. Muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere.
6: Sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio davvero.
7: Cagaccio avai. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero. E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio davvero.
6: Gaccio davvero.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu.
6: Ecco,
7: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato
7: adesso.
9: Sotto.
7: Si comincia a andare tu perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu
9: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
7: No. Se, Adam, dai.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Dove si è cacciata quella zoccola cenciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: È vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile?
5: Genitori, anche no. L'incesto no!
4: È così!
6: Che cazzo!
7: È così, e tu con tutto!
8: Potrei farle la stessa domanda! Bisbigliato!
7: Bravo! Bravo! Bravissimo, bravo!
8: Ho studiato l'Actor Studio!
9: Prenda bravo. Queste rose! Grazie!
10: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
8: Puttana ladra!
10: Alabarte, mi amore.
0: Segreto.
11: Benvenuti a chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
8: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
11: Oggi gioca con noi donna Ruanda di Ponte Vecchio.
8: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
12: Ma tu che cazzo vuoi?
8: Sono entusiasta.
11: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico.
2: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
12: Oh, è vero,
8: io l'ho inculata.
12: Anch'io.
8: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico.
11: Che retto capiente, la nostra donna Ruanda ha un bel caratterino. E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto.
2: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda, nessuno conoscerà mai il mio segreto.
11: Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere di Charlie Chaplin. Forza donna Ruanda, che il tempo passa e il tempo stringe.
3: Finalmente ci siamo. Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto.
11: Forza donna Ruanda.
2: Passo.
11: No, cazzo, puttana Eva, donna Ruanda! Non può passare! Deve rispondere! Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti!
2: Ma coglione! Non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
11: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
8: Potrei farle la stessa domanda?
11: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
8: Potrei farle la stessa domanda?
11: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo sta per scadere. La domanda è: qual è il segreto di donna Ruanda?
8: Potrei farle la stessa domanda.
11: Ah, mi dispiace, il tempo è scaduto. Donna Ruanda ora deve darmi la sua risposta.
2: Vabbè, scelgo la C. Il mio segreto è che sono la figlia di Adolf Hitler e Ornella Vanoni.
11: Non voglio immaginarmi quella scopata, però no! Peccato, la risposta è
8: Ero entusiasta di essere fra il pubblico.
11: La risposta esatta era no, no, no, non abbiamo tempo per dare la risposta. Linea alla pubblicità.
5: Potrei fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle? Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
6: Perché non rispondi?

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo, sì, qui live sul mio canale Twitch. Oggi ci troviamo a Zurigo, in Svizzera, per provare questi nuovi smart market, dai! Allora ragazzi, come vedete sono all'ingresso di questo supermercato completamente automatizzato. Tu praticamente tu fai la spesa e no, non ci sono commessi, non c'è nessuno. Entri, è tutto automatico, vediamo come funziona, dai! Allora, entriamo nel supermercato, la porta scorrevole.
4: Ciao!
3: Ciao!
4: Benvenuto!
3: Grazie! Vedi, l'intelligenza artificiale ha capito che sono italiano!
4: E pure tellone!
3: E come tellone, scusi, no? Questo è un insulto in italiano, non so se le hanno spiegato, signor Svizzera artificiale. Che delusione e che insulto.
4: Dai, su, fa spesa, tellone.
3: Oh, piano con le parole, che qua già mi girano un attimo le schiate. Allora, ragazzi, come potete vedere, ci sono questi lunghi corridoi condotti degli specie di armadi trasparenti, no? E tu no, cioè non hai bisogno di fare la spesa. Vai, vedi il prodotto, digiti il codice e la voce dice che cos'è. Ad esempio, io mi devo comprare un cavolfiore. Selezioni il codice.
4: Cavolfiore.
3: Compra.
4: No, puzza.
3: Come no, puzza? Vogliamo comprare il cavolfiore.
4: Poi puzza a casa.
3: Ma fatti i cazzi tuoi, scusi, casa mia. Non ho capito.
4: Compra sedano, sei grasso.
3: Non so grasso, è la costituzione così che è una così famiglia. Ah, poi ma si faccia i cazzi suoi, scusi signor svizzero artificiale. Compriamo il sedano, dai, compriamo il sedano.
4: Comprato 22 kg sedano.
3: No, 22 kg sedano, e che devo portarvi con la ruspa? No, un gambo serve. Che delusione. Bene ragazzi, dopo la verdura passiamo al reparto frutta. Vediamo che cosa ci propone l'intelligenza artificiale.
4: Vuoi fragole?
3: Sì, fragole, buone fragole, mi piace tanto. Prezzo al chilo?
4: 100 euro.
3: Cazzo, porca puttana, 100 euro le fragole.
4: Non è stagione.
3: Non è stagione, sì, ho capito, allora perché le tieni? No, non le voglio fragole, via. Prendiamo ciliegie.
4: Ciliegie,
3: bravo, quando?
4: 102.
3: Ma ciliegie, scusa, è stagione però, qual è il ragionamento?
4: Piovuto tanto, poche ciliegie.
3: Poche ciliegie, allora non compro le ciliegie. Che cosa c'hai sotto i 102 euro?
4: Castagne.
3: Oh, castagne. A luglio.
4: Buone caldaloste.
3: Sì, ma è luglio, cazzo. Che delusione. Bene ragazzi, diciamo che frutta e verdura non siamo riusciti bene a capire questo metodo, ma nel reparto carne, cioè, è proprio facile. Qua sta questo frigo. Io seleziono il pollo, che devo comprare il pollo.
4: Pollo?
3: Pollo, sì, pollo.
4: Prendilo.
3: Sì, lo prendo. Acquista.
4: No, prendilo tu, scappa.
3: Come scappa? Oh, la gallina. E dove cazzo va la gallina? Aspetta! No, ma viva!
4: Più fresca.
3: Sì, ho capito, ma non è un porcino che deve essere fresco. Ma io volevo il pet di pollo.
4: Tu specificale.
3: È specificale, sta scritto pollo, vado a pensare che è vivo. No, nulla.
4: Non si può.
3: Come non si può annullare, scusa?
4: È troppo tardi.
3: È troppo tardi di cosa? Un minuto sto dentro. Che delusione. Mamma mia, che esercizio della violenza che mi viene. Ragazzi, siamo giunti con qualche difficoltà, devo ammettere, alla fine della nostra spesa, però il carrello è semipieno. L'ultima cosa che rimane da prendere è la carta igienica. Sono qua davanti a questo scaffalone. Selezioni il codice.
4: Carta igienica.
3: Carta igienica, sì, questo non si può sbagliare. Acquista.
4: Quanti veli?
3: Quanti veli? Quella bella, 4. E cose? E mo, 2 veli.
4: No, c'è solo uno.
3: E che mi devo pulire il culo con le dita? Che delusione, che schifo! Gulo. Bene ragazzi, con qualche difficoltà siamo giunti alla fine della nostra spesa, però alla fine più o meno abbiamo preso le cose che dovevamo prendere e quindi adesso la figata di questo posto è che tu passi direttamente col carrello e lui ti dà l'importo della spesa. Guardate, adesso il transito dalla fotocellula e quando è? Quando è?
4: Abbo.
3: E come abbo? Scusa, è il costo elettronico.
4: 300 euro.
3: Oh, 300 euro per 4 cose che ho preso. No, verifica.
4: Non è nel mio programma.
3: E non è nel tuo programma, cazzo. Se uno sbaglia la spesa, e come faccio?
4: Chiama personale.
3: Chiamalo tu, no, chiama personale.
4: Personale.
3: Ah, così proprio, con il fischio. Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Il macchinario mi ha detto che l'ha speso 300 euro. Non posso essere 300 euro per 4 cose.
5: Quindi?
3: E niente, devo controllare lo scontrino.
5: E controlliamo lo scontrino.
3: Controlliamo, come fa lei?
5: È un attimo però. Allora, uove 4, 1,89 euro.
3: Ma quando sta questo?
5: Birra in offerta. Antonio! Antonio!
3: Che cazzo è Antonio?
5: Oh. Ti ricordi quando stava la birra in offerta?
6: Boh, fai 2 euro, va!
3: Ma come fai 2 euro? Scusa, non ho capito, ma questo deve essere smart!
5: Ma tondi?
6: Tondi!
5: Birra in offerta, 2 euro!
3: Si fermi! Il vaffanculo mio è gratis! Che delusione! Che parità di tempo!
7: Radio 105.

0: 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Buongiorno, sono Giussi.
3: Buongiorno, salve. Senta, sono Banner. Senta, cortesemente, mi trovo qui in Meridione per un po' di tempo perché sto fuggendo dai federali e avevo l'esigenza di rilassarmi un attimo perché sono una persona che tendenzialmente si innervosisce moltissimo e quando mi innervosisco poi potrebbe anche non piacerle. E, voi avete dei percorsi terapici di massaggio?
2: Noi abbiamo sì la possibilità di fare un massaggio se vuole.
3: No, io magari anche più di uno.
2: Sì. Più di uno, sì.
3: Cioè fare un percorso che mi aiuti, perché le sto provando tutte per risolvere questo mio problema, no? Per le radiazioni, un comizio elettorale della Lega. Sono stato fortemente modificato a livello genetico. E quindi quando mi innervosisco poi ho delle mutazioni. E voi che cosa potete suggerirmi?
2: Di poter provare un massaggio?
3: Sì, no, questo l'avevo inteso, ho intuito, ho chiamato sì. Un centro massaggi, mi sembra abbastanza scontato.
2: Allora, noi abbiamo o la possibilità di fare un massaggio oppure abbiamo il percorso massaggio. Benessere dove ci sta un po' di surco di emozionali.
3: Va bene, quindi fondamentalmente massaggio. Massaggio. Ma il massaggio li fa lei oppure c'è un'altra persona?
2: No, ci sono delle operatrici, chiaramente.
3: Ho capito, ma senta, ma perché purtroppo, appunto, onde evitare che mio magari mi innervosisca, cioè, ce n'è qualcuna che non ha inflessione meridionale nel modo di parlare, dico? Cioè, c'è la possibilità di avere qualche ragazza o ragazzo che fa il massaggio che non parli, diciamo, terone?
2: Ah, ho capito. Per quello deve provare al nord, allora.
3: Io sono in Puglia, capisci? Non è che posso prendere un aereo e fare un massaggio al nord, capisco.
2: Lo so, ma se in Puglia chiaramente trovo gente con l'accento terrone, è normale, no?
3: No, nel senso che ho degli amici pugliesi che non parlano terone, cioè una persona parla terone se è terone, ma terone non vuol dire per forza essere meridionale, cioè.
2: Lo so, dipende da quello che uno magari ha vissuto.
3: Diciamo che io proprio quando sento il terone vado fuori di testa, poi mi nervosisco, potrebbe non piacere questa cosa.
2: Ho capito.
3: Trasformo, spacco tutto. C'è qualcuno che non parla terone fra i vostri, diciamo, ragazzi e ragazze? So che è un'esigenza un po' particolare, però purtroppo devo per forza chiederglielo prima, capisce?
2: Ho capito.
3: Perché se poi mi trasformo magari faccio del male a qualcuno.
2: Ho capito.
3: Lo so che ha capito, questo non l'ha già detto 3 volte, però vorrei sapere se può risolvermi questo problema. Per il denaro non c'è problema, insomma. Cioè c'è qualcuno
2: non so che dirle.
3: Cioè non ha qualcuno di non fortemente connotato nella meridionalità che può farmi il massaggio. O se no, cioè se ha qualcuno di molto bravo che non parli. Cioè se lei pensa che magari possa sfuggirle, non so, un Frisella o un Guagliò o una di quelle parole che dite voi come autoctoni, ecco, se la tiene per sé, magari gli fa un briefing prima.
2: Ho capito.
3: Sì, l'ho capito che ha capito, però, vuol dire, vorrei una risposta, questa esigenza.
2: Ho capito. Non so se è veramente interessato a fare il massaggio, le sono sincera.
3: No, ho chiamato per comprare un'automobile. In un centro massaggi io chiamo per avere informazioni sulle vetture. Sono un pazzo che chiama i centri massaggi per avere informazioni differenti.
2: Ho capito.
3: Vede adesso, però vede.
2: Non so che dirle, guardi, le ragazze.
3: Adesso mi stanno
2: ognuna parla molto suo, chiaramente.
4: Hai finito di dirlo, capito! No, non hai capito un cazzo, terrona! Ah! Voglio un cazzo di massaggio da uno che non parla come Lino Banfi! È possibile? Te l'avevo detto che mi sarei innervosito!
5: Pronto!
3: Ho capito. Non hai capito un cazzo, non hai capito.
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacere.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad una nuova stagione di Passaggio da qualche parte, la trasmissione di approfondimento culturale condotta da un famoso antropologo, figlio di uno dei più grandi divulgatori scientifici della storia. E non una cacata di cozzaglia di nozioni tirate giù da un motore di ricerca registrate col telefonino condotto da Sfigatelli con l'accento di Afragola. Qui si fa sul serio, non si gioca a fare i like. Bene, sfogata tutta la mia acrimonia, possiamo partire col sommario di oggi. Buona visione.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Il cotone del culo e dell'ombelico sono il futuro della maglieria. Ecco l'incredibile affermazione fatta da un famoso stilista italiano durante la settimana della moda di Milano. In questo servizio vedremo le nuove frontiere della moda e l'utilizzo di materiali fino ad oggi considerati insoliti, come le feci per le imbottiture delle calzature, i capelli di zingaro per i colli delle giacche, i denti di tossicomane per la manifattura dei monili. Astronauti coprofagici. Questa è la genialata del dottor Gianni Morandotti dell'Agenzia Spaziale Italiana. Per risolvere il problema alimentare nella lunga permanenza sulla stazione orbitante. Al convegno internazionale il nostro esponente ha stupito tutti con una dimostrazione, asserendo che si può sopravvivere a lungo divorando per più di una volta la stessa barretta proteica, anche dopo averla recuperata dalla propria merda. Nel servizio vedremo 187 scienziati vomitare, mentre il Morandotti si consuma avidamente un cioccorì allo stronzo. Dimagrire con la droga, da oggi, lo prescrive il dietologo. Da anni la società boliviana Coca Lab sta cercando di mettere sul mercato il primo kit per dimagrire basato sulla cocaina. Dopo anni di sperimentazione, arresti e detenzione e decine di decessi per overdose, la società è giunta finalmente alla commercializzazione del primo prodotto dietetico sniffabile. L'unico effetto collaterale non sottovalutabile è che il 20% dei pazienti comincia a fare bocchini per procurarsi i costosissimi pasti sostitutivi.
1: Bene, questi sono gli argomenti principali della puntata di oggi. Ma prima di goderci il servizio con i tossici che si prostituiscono e si vendono i televisori per una busta di merce dietetica boliviana, presenterei il documentario principale della puntata di questa sera. Nel servizio che sta per andare in onda tratteremo un animale spettacolare, ovvero il Meridionalis maleducatis impertinensis. Buona visione.
2: Fra gli animali antropomorfi che popolano l'habitat urbano, il Meridionalis maleducatis impertinensis è probabilmente il più affascinante. Sgraziato e fastidioso, l'impertinensis è evitato dalla maggior parte degli altri primati dell'habitat. Eccolo mentre è accovacciato in una curiosa posizione in un ristorante, luogo dove i primati si incontrano per approvvigionarsi di nutrimenti, trasportati da una specie simbiotica, della quale il nome scientifico è Camerieris poco pacientis. Il maleducatis è impaziente e lancia forti richiami verso il Camerieris. Purtroppo, ad alcuni primati, i richiami del maleducatis infastidiscono molto e non tardano a manifestarlo, irritando l'indole scostante del Meridionalis maleducatis. Ma ecco un'altra situazione di branco, dove il Meridionalis maleducatis non tarda ad infastidire altri primati di specie diverse. Come in questo caso, dove alcuni branchi sono intenti ad osservare uno spettacolo naturale in assoluto silenzio, in un habitat chiamato cinema. Ancora una volta il maleducatis sta innervosendo altri branchi con il proprio comportamento irrispettoso e con forte aggressività manifesta il suo disinteresse nel procurare irrequietezza ad altre specie. Ed ecco un'altra situazione ed un altro habitat dove molteplici animali si ritrovano tutti assieme per condividere il tepore estivo e il refrigerio delle acque del golfo naturale, la spiaggia.
3: Ciro! Ciro!
2: Il Meridionalis maleducatis impertinensis non tarda a creare scompiglio con i suoi potenti richiami, indirizzati verso la propria prole, nel tentativo di richiamarla a sé.
3: Vieni a papà, Ciro! Ciro!
2: E ancora una volta, i primati circostanti si lamentano sonoramente per il disturbo durante la loro sosta di riposo dopo la migrazione.
3: Oi! Ma vai lo scafo! Fangulo!
2: Ma il comportamento più insopportabile del Meridionalis maleducatis impertinensis, registrato dalla troupe di naturalisti che ha realizzato questo documentario, è senza dubbio l'occupazione della tana di un altro primate più debole e indifeso, senza alcun rimorso né senso di collettività del branco.
3: Scusa, questo non so, ma perché c'è che ce ne handicappate? E sogno mongoide io, allora? Non vedo che sogno mongoide! Ho fatto la cazzo tua!
2: Purtroppo il Meridionalis maleducatis impertinensis è una specie infestante non autoctona che ha trovato terreno fertile per proliferare in un habitat indebolito dall'anzianità dei Brambilla e dei Meneghettis, facendo proprio un ecosistema ormai indebolito e fragile da anni ed anni di decadimento. Che schifo di essere vivente!
1: E già... Il maleducatis impertinensis è proprio una merda. È per questo che, se potessi, sarebbero tutti trofei appesi al mio salotto. Ma non è così, quindi fingiamoci tutti tolleranti e facciamoci cagare in testa da tutti quelli che vengono a casa nostra senza nemmeno bussare. E il Meneghetti muto a pagare tasse. È tutto per questa puntata e prima che mi arrestino per apologia vi saluto e vi ringrazio per averci seguito alla prossima puntata. E sempre e solo moccia infame.

0: Sì? Chi è?
1: E chi vuole essere? Sono Potito! Avevamo un appuntamento per andare a mangiare dal messicano, quindi sono venuto a citofonarti, ricordi?
0: Certo! Io vado pazza per la cucina orientale! Dammi solo 2 minuti che finisco di farmi la piega e arrivo!
1: Ma che cazzo c'ha questi capelli d'amianto che non gli si asciugano?
0: Sì? Chi è?
1: Sempre Potito, stronzetta! Tutto a posto? Siamo un po' in ritardo, eh?
0: Ah, Potito! Scusami tanto, mi sono messa a guardare l'orologio e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti che finisco di fare una maratona da ferma e arrivo.
1: Come? Che cosa vuol dire la maratona da fermo? Non lo conosco questa specialità, la maratona da fermo. Ma non esiste, cazzo! Cazzo!
0: Sì? Chi è?
1: Sono un maniaco sessuale!
0: Ah, ciao papà! Sali, ti apro!
1: Ma come papà? Ma che famiglia di merda siete? Sono Potito! Sono 2 ore che aspetto!
0: Ah, Potito! Scusami, mi sono strappata i rini per vedere se assomigliavano davvero a 2 fagioli e sono svenuta per la perdita di sangue.
1: Ma perché fai ste cose che dobbiamo andare a mangiare, che è una cosa bella, ti strappi i rini? Che faccio? Salgo? Chiamo un dottore?
0: No, tutto a posto, scendo io. Dammi solo 2 minuti. Finisco di disintegrare la Svizzera con la forza del pensiero e arrivo.
1: No! No, cazzo, no! No! Non mi puoi prendere pure per culo!
0: Sì? Chi è?
1: Scendi!
0: Ah, ciao! Scendi! Sali, ti apro!
1: Ma sono Potito, porca troia! Potito, che scendi!
0: Potito? Potito, scusami, ho quasi fatto, devo solo controllare che i vasi sul balcone non siano in bilico.
1: No, adesso tu scendi immediatamente, cazzo, perché sennò adesso me ne vado.
0: E se per caso un vaso cade e finisce in testa a qualcuno?
1: Ma sti gran cazzi, muoviti.
0: Ok, dammi 2 minuti che scendo e poi scendo.
1: Che cazzo significa scendo, poi scendo? Che vuol dire?
2: Eccomi, Potito!
1: Oddio, è scesa! Sembra la Madonna! Oddio!
2: Lo senti anche tu questo rumore di vaso che cade nel vuoto?
1: Spostati!
2: Ah!
1: Ma porco zio! È morta!
3: Radio 105!
4: Hey! 105!
5: Hey! Lo Zoo di 105!
6: Ma hai cambiato culo! Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni che...
7: Marco!
6: Apri, Wendy! Ma hai sentito?
7: E non si tira giù le finestre qua!
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
7: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
6: Marco, ma sento la puzza!
7: Hai cambiato culo!
6: Ma porca puttana!
7: Questo è un bianco!
6: Dai!
7: Vai!
6: Madonna! Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
7: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
6: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
7: Tortelli?
6: Boh. Ma tu.
7: Comunque belle però, obiettivamente.

0: tamarri.
1: Oggi quei due coglioni sono tutti fezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai dai dai che son tutto fatto, se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
2: Buongiorno.
3: Già, che voce d'azza. Pronto?
2: Sì?
3: Ciao, senti, sono Giovannino.
2: Chi parla, scusi?
3: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
2: E chi è Giovannino?
3: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato che ho bisogno del dentista che c'ho. Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto minga, faccio anch'io il dondo yondo.
2: Vabbè, senta.
3: Coglione.
2: Vabbè.
4: Ti ha fatto mani nella faccia comunque.
3: Minga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
5: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
3: Ciao Faival, come stai?
5: Chi parla?
3: Sono Giovannino, t'ha posto?
5: Giovannino chi?
3: Giovannino Di Caprio.
5: Non ho presente.
3: No, le spiego. Allora, praticamente ho trovato il numero su internet che ho bisogno del dentista, che c'ho un problema al canino, che me l'ha tolto un mio amico così in amicizia. Adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
4: Diglielo che te l'ho levato io.
3: Me l'ha levato il mio amico così, perché lui mi fa fatto.
5: Sì, ma scusi, ma chi parla esattamente?
3: Adesso aspetta, la spiego.
4: Allora, siamo Giovannino e Massimino. Praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no? Allora c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
3: Adesso male però.
4: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
3: Ora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino. No.
6: Buonasera.
4: Sì, come si chiama il personaggio?
6: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
4: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi fai. Mi hai detto pronto, ho detto piacere. Ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia.
1: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
6: Dottor Vigos, buonasera.
4: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
7: Minchia, se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
4: Ma questa personaggio mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
7: Sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
4: Ti acchiappo per la schiena e ti infilo l'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia.
1: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.

0: This is a zoo, only for you.
1: Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. In questa puntata avremo una ricchezza incredibile di argomenti, documentari straordinari e tantissima opulenza produttiva, così che possiate ricordare molto bene che noi siamo la TV e non improvvisati del web. E chi ha orecchie per intendere crepi dentro. Partiamo come sempre con il sommario.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Società. Perché mio nonno aveva 8 figli, 2 case di proprietà, 300 milioni in banca, la vettura nuova e faceva l'operaio. Mentre io bestemmio mentre mi alzo per andare da McDonald's a fare la cassiera con 2 lauree e vivo da mia mamma a 30 anni. Queste sono le parole di Caterina di Viareggio, mentre caga sulla tomba di un famosissimo socialista degli anni 80. Piena di rancore per le scelte sociopolitiche del cazzo degli anni da bere. Ma poi si fa una stories e diventa milionaria a fare le serate come quella che caga sulla tomba di Craxi. Incontreremo Giuseppe Lo Iacono, un inventore di Lodi che recentemente è divenuto milionario grazie al righello per cazzi falsato. Infatti, grazie alla sua invenzione, spopolata fra gli utenti di Tinder, milioni di uomini hanno rubato un appuntamento millantando dimensioni da mammut fra le proprie cosce. Alcuni studiosi di società e cultura hanno appena inserito lo Zoo di 105 e i suoi componenti fra le creature più inspiegabili della Terra. Infatti, nonostante i componenti dello stesso siano fra le cose più famose in assoluto fra i lavoratori del settore dello spettacolo, vengono trattati come infetti coperti di merda da chi da anni tiene in piedi una baracca di radio solo grazie ai loro numeri. Alcuni avanzano l'ipotesi che in realtà nulla di ciò che state ascoltando sia reale e che siamo tutti frutto della mente in coma vegetativo di un fan del bagaglino. Altrimenti non si spiega.
1: Ah già cazzo, ma la festa dello Zoo di 105 la fanno o no? Perché ho visto 320 tour di radio 105 con 600 sponsor e 3000 date. Ma del programma più importante che hanno, un cazzo di niente. Peccato, ma perché sono bravi. Non come Moccia, quel copione di merda. Comunque non sono cazzi miei. Dai, guardiamo un bel documentario e speriamo ci siano i meridionali che impazziscono.
2: È mattino in un caldo ufficio nella provincia di Milano. Qui, stazione immigrazioni trimestrali, una specie di primate che sta in fondo alla catena alimentare dell'habitat del territorio del Contribuentis, ovvero il Partita Ivas Libero Professionistis.
3: Tassa, tassa! Liva, liva, liva, liva! Devo pagare
2: in queste migrazioni cadenzate dalle regole naturali del Contribuentis, il Partita Ivas deve soccombere regolarmente, offrendo la maggior parte dei frutti della propria caccia ad altri animali, tra i quali il Commercialistis Infamorum. Della propria caccia ad altri animali, tra i quali il Commercialistis Infamorum.

0: I due primati si incontrano nel piccolo territorio del Commercialistis, che subito avanza pretese verso il partita Ivas, che esasperato inizia una sorta di manifestazione di nervosismo rituale.
1: Ma stufo! Non ne faccio più! Che soldi!
2: Iva! Iva con l'Iva!
1: No, non la voglio pagare! Non scaricare tutto!
0: Ma il Commercialistis ha alle sue spalle altre specie di primati molto più aggressivi, ovvero i Financieris e i Riscossorum, che sono predatori naturali del partita Ivas.
2: Non vuoi scaricare un cazzo? Pagare l'Iva, devi pagare! Fattura!
0: Il partita Ivas è esasperato e tenta immediatamente di liberarsi della morsa del Commercialistis, intonando alcuni versi di sfida e mostrando estrema ferocia dilaniando con le proprie fauci alcuni fogli presenti nella tana del Commercialistis. È troppo tardi. Purtroppo il Commercialistis ha già inviato alcuni segnali agli altri esemplari della catena alimentare e tutte le risorse, faticosamente raccolte in un anno di caccia, vengono prelevate dal nascondiglio del partita Ivas, senza che lui possa fare nulla.
2: Ecco qua! Ehi!
1: No! No! Ho prelevato dal conto!
2: Tutto l'ho portato via, tutto, niente.
0: La giornata finisce con il partita Ivas che rientra nella propria tana, dove lo aspetta la femmina, per passare la seguente notte a ululare il proprio richiamo di dolore, tipico del partita Ivas.
2: Vai via!
0: Un suono che riecheggia nelle vallate, che fa accaponare la pelle e che fa percepire tutto lo sconforto ed il dolore che sta provando, mentre il proprio pelo sul cranio si dirada per il troppo stress dopo il combattimento fallimentare. Presto l'anzianità farà morire il partita Ivas, che si spegnerà con l'amarezza di non aver mai potuto vivere degnamente dei frutti della propria fatica. La sua carcassa verrà gettata in una fossa dai lavoratori dipendentis, che godranno di una lunga vita serena, grazie anche alle fatiche del primate più coglione in natura.
3: Già, che fine di merda, il partita Ivas, una vita di sacrifici per essere spolpato da uno stato avido e sperperone. Alla fine, chi sta bene sono i dipendentis, loro sì che dormono sereni la notte. Vabbè, è tutto per oggi e alla prossima settimana, dove faremo un approfondimento su una specie curiosa, ovvero l'amministratoris delegatis briocensis, un affabulatore in grado di soggiogare ogni altro primate del suo territorio per poi ficcargliela al culo.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa capire perché vostra moglie strofina sempre la fica sul binario subito dopo che è passato un treno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua Eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuta.

0: minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Borromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'8 per mille. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso, scolandoci una bottiglia di Cristo alla testa ogni mezz'ora, mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già, sua eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorretta, la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Fra Martino Bocchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bocchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: Magnolia 105.
1: Bentornati all'ultima puntata di questa stagione di Passaggio da qualche parte. Ovviamente noi che facciamo parte del settore vero della comunicazione e non siamo dei cialtroni del web, abbiamo necessità di fermare i palinsesti per dare la possibilità a tutti i professionisti e non stagisti perdi tempo di rifiatare e preparare la prossima entusiasmante stagione per spaccare i culi. E adesso diamo via al sommario di questa ultima puntata.
2: Oggi a Passaggio da qualche parte. Calze per coglioni, la mirabolante idea commerciale lanciata dal signor Gioachino Pane di Vercelli, che dopo aver scoperto che dopo i 50 anni i coglioni tendono a divenire la lingua delle cosce, ha inventato un sistema pratico per coprirle anche quando escono dalle mutande. Se lanci un salame in corridoio, gli finisce in culo. Alcuni studiosi di New York hanno voluto vederci chiaro e si sono recati dalla più grande attrice hard degli anni Ottanta, specializzata in doppia anale, armati di cacciatorino e un amico con buona mira. Vedremo nel servizio come l'immane prolasso anale della celebrità abbia soddisfatto le aspettative, inglobando il salume al volo dopo solo due tentativi. Dopo decenni di sperimentazione, uno scienziato indipendente ha finalmente realizzato il suo sogno di creare il vero uomo bionico, in tutto per tutto somigliante al mitico Steve Austin del telefilm L'uomo da 6 milioni di dollari, dopo aver convinto un senza tetto a sottoporsi al trapianto di gambe, di un braccio, dell'orecchio sinistro e dell'occhio destro. Lo scienziato, per coerenza, ha usato il budget originale del telefilm, ovviamente abbassato per l'inflazione odierna e rapportato con il valore di allora, quindi poco più di 90.000 dollari. La presentazione dell'uomo da 90.000 dollari è avvenuta all'Auditorium di Stoccolma, dove il senza tetto ha dimostrato di camminare malissimo, vederci poco, sentire a tratti, prima di crepare di setticemia.
1: Ma come cazzo si fa ad essere così coglioni? Va bene che sei un barbone e probabilmente tossicomane, ma farsi convincere ad essere mutilato e ricomposto con quattro tranci di gomma pieni di fili e proprio da teste di cazzo. Vabbè, passiamo al documentario principale di oggi e speriamo ci siano ancora i teroni che volo via.
2: Agosto. Autostrada del Sole in Italia. Questo è l'habitat del vacancieris meridionalis disorganizzatis. Questa specie di primate è il più singolare tra le specie non stanziali. Infatti, una volta all'anno, in occasione della bella stagione, inizia un esodo di massa senza alcun criterio naturale. E spinto da un irrefrenabile istinto a migrare, parte in maniera sconsiderata dal nord verso il sud, accalcandosi assieme ad altri suoi simili, in giganteschi branchi, sotto un sole cocente e per ore e ore di cammino insensato. Tutto questo per andare a ricongiungersi con altri esemplari del proprio branco di appartenenza, i parentis di giù del paesis. Tutto per abbeverarsi e cibarsi delle prede locali che tanto mancano al vacancieris meridionalis. Infatti questo esemplare che stiamo osservando in particolare proviene dalle regioni della Svizzera, dove è migrato anni or sono in cerca di pascoli fertili. Ma rimanendo legato indissolubilmente alle terre natie dove è stato cresciuto, ovvero la Calabria.
3: Traffico! Traffico!
2: Mi accidenti! Dopo solo tre ore di cammino, il vacancieris meridionalis è già imbottigliato con altri migliaia di suoi simili. La pazienza del vacancieris meridionalis disorganizzatis si sta consumando velocemente, lasciando spazio alla ferocia e al nervosismo, accentuato dalla grande disidratazione e dal continuo richiamo fastidioso della femmina e i cuccioli del suo branco, che mal sopportano la lunga e faticosa migrazione.
0: Un no. Un'altra lunga colonna di vacanzieris sta bloccando nuovamente il percorso e il primo pascolo di sosta è ancora lontano.
3: No, la c'è colonna, porco d***o! La c'è colonna, porco d***o! Passiamo l'acqua, passiamo l'acqua!
4: Andiamo, è ferita!
3: Porco d***o! Andiamo, assente! L'acqua fereste!
0: Il tremendo puzzo di sterco, proveniente dal cucciolo appena nato, sta facendo impazzire il vacanzieris, che non può refrigerarsi a dovere, dovendo tenere i finestrini abbassati per il pannolino sporco.
4: Avatare, bimbo si cacò!
3: Minchia pura, puzza di merda! La puzza di merda! Non ce la faccio più! Un finestrino aperto! Un finestrino aperto! 40 gradi.
0: Passano le ore e la migrazione sta divenendo insopportabile. Ormai il vacanzieris è stremato.
3: Il mio stanco. Dormite.
0: L'unica ancora di salvezza per poter terminare il viaggio è approfittarsi del profondo sonno del resto del branco per darsi un po' di carica grazie ad un rimedio naturale donatogli da un altro esemplare della sua famiglia, il Pare Peppes.
3: Porco d***o, non c'ho calato!
0: Oh, adesso sì che va meglio. L'occhio spalancato e la mandibola in movimento sono un chiaro segnale che entro le prossime due ore, ad una media di 230 km orari, con abbagliante fisso, condurrà il branco alla meta, concludendo questa massacrante migrazione con nu poco di pana caudo e du zicchi d'anduia per ricriarsi.
1: E anche l'ultimo documentario della stagione è andato. Ringrazio tutta la produzione che mi ha seguito in questa edizione e soprattutto tutti i teroni dei documentari che trasmettiamo, che mi fanno impazzire. Che belli i teroni. Alla prossima stagione e buone vacanze a tutti, tranne Moccia. Arrivederci.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Il diario di Leon Jones.
8: Il diario di Leon Jones.
9: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
10: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
11: Masca m***a.
12: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
13: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
14: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
15: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
14: Achille di Trani.
15: No, Akira Iritani.
16: Vai!
14: Per distruggere Achille di Trani.
15: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
14: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
15: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
16: Fate bene.
14: Per distruggere Achille e Ritano.
15: No.
14: Per distruggere Achille e Ritano.
15: Iritani.
14: Per distruggere Achille e Ritani.
15: Oh.
14: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
15: E quale?
14: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
15: No, Windows.
14: Windows
15: Media Player.
14: Windows Media Player.
15: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
14: Ma vaffanculo, vatti.
17: Il codice di Lernia.
14: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma Ma
5: sei un po'
14: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
5: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
14: Caspita. Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
16: Agente
14: riconosciuto. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
15: Vai.
18: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
15: Lianant.
14: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita, me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorita, del Riargante.
15: Sì, ma devi fare l'intonazione.
14: Allora, facciamola poi.
15: Il super agente segreto di Passaramorita. Senti che io lo faccio.
14: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
9: È difficile.
15: Passerano Marmorito.
18: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.
14: Sono un Spider-Merd!
15: No.
5: Sono Spider-Merd!
14: Sono Spider-Merd!
19: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
14: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
5: c***o!
20: Cazzo giochi a wrestling?
14: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crash!
19: Mi chiamo Crash Puss.
14: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
20: No! Aspetta.
5: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
14: Ma tu lo sai chi sono io?
9: Sì, sei Dadan Trek.
14: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
20: Sto... No, non formare. Come hai detto prima, fermare. Il dottor Crachapus.
14: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
20: Che è supermercato Crachapus.
18: Ti ucciderò.
14: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
20: non è un mago.
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
20: proprio.
14: Ma vaffanculo.
20: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
14: Obi-Wan Kenobi.
20: No. Obi-Wan Kenobi.
14: Obi-Wan Kenobi.
15: No. Obi-Wan Kenobi.
14: Obi-Wan Kenobi.
20: Che?
14: Obi-Wan Kenobi.
15: Bravo.
20: Bravo. Adesso di farlo.
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
21: E un son! Odimi o io, figlio di p***a, ti ho sentito?
22: Ce l'hai la mutata?
21: Faccio la signora, figlio di p***a!
22: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
21: Odimi, ascoltami!
9: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort!
21: Figlio di p***a!
9: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
23: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
9: Tu prima di Voldemort.
24: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
25: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
9: a Skyview Lounge, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trade,
0: ma porca. Skywalker.
9: Skywalker. Skywalker.
25: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non sugare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: Qualche giorno fa, Mazzoli ha dato il numero di cellulare di Luca Alba in diretta. Tra le numerose chiamate ricevute, c'è stata quella di Francesco, che racconta a Luca di quanto lo zoo sia stato importante nel suo periodo buio, causa una forte depressione. Ecco la telefonata.
3: Pronto?
4: Ciao, sono Luca, come stai?
3: Bene, te come stai?
4: Bene, bene, bene, tutto a posto. Allora, niente, semplicemente volevo un attimo ripercorrere quello che poi ci siamo detti ieri.
3: Ok, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Non ti nascondo che è emozionante parlare con voi perché, sai, dal punto di vista di chi ascolta è come parlare con una persona che conosci da una vita, però mi rendo conto che dall'altra parte non è così.
4: Poi io quello che volevo sapere, scusami se ti interrompo, è certo, volevo tornare un attimo a quel periodo di cui abbiamo parlato.
3: Sì.
4: Ecco, così per capire meglio più che altro, anche
3: certo,
4: perché può
3: infatti
4: essere.
3: Infatti, stavo arrivando proprio a quello. Allora, ti dico: la mia vita fino al 2014 era una vita perfetta, nel senso che ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, ho una società che mi sono costruito io partendo da zero, avevo una bellissima fidanzata che adesso è diventata mia moglie. Quindi, una situazione apparentemente
4: normale,
3: buona, sì, ma direi addirittura molto positiva, perché comunque per l'età che ho, io adesso ho 37 anni, però tu considera che io mi sono messo in proprio che ne avevo 30, il lavoro c'è sempre stato, non mi è mai mancato, ho sempre viaggiato, quindi dall'esterno sembrava tutto perfetto e anche dal mio punto di vista. Succede che io a febbraio del 2014, così d'amblè, senza nessun tipo di avvisaglia, una sera inizio ad avere una fortissima tachicardia, attacchi di panico durante la notte, mi sveglio, non riesco a capire come mai ho questo tipo di problema. Fatto sta che da quel giorno inizia un po' il mio incubo, perché nei giorni successivi a livello sintomatico questa tachicardia continua, sto male, inizio a diventare inappetente, io ho sempre mangiato tantissimo, inizio a non avere più fame, inizio a avere proprio degli attacchi di panico generalizzati. Considera che tutto questo inizia un po' a diventare un problema, perché comunque sai bene che poi uno la vita la deve continuare a vivere. I miei attacchi di panico, questi picchi che io pensavo che poi si abbassassero, non si sono mai abbassati.
4: Eri in ansia completa?
3: Ero in un'ansia totale. Tu considera che io mi svegliavo la mattina, quel poco che riuscivo a dormire, mi svegliavo la mattina totalmente sudato, con tachicardia che mi portava avanti tutto il giorno, e poi avevo già su questo stato comunque di ansia, avevo poi dei picchi altissimi, ancora più forti, dove mi dovevo proprio fermare. Una mattina mi sono proprio svegliato stavo peggio del peggio, proprio peggio di tutti gli altri giorni. Cosa ho fatto? Mi sono preparato, dovevo andare in ufficio, mi sono messo in macchina. E quando sono entrato in macchina mi è venuto un pensiero proprio super negativo, nel senso di dire, cioè io alla fine sto male. Perché poi quando stai male, che cosa ti succede? Che non hai la forza per reagire, ma stai male nel vedere anche che chi ti ama sta male. Perché comunque se tu non hai la forza per risalire, le persone che ti vogliono bene, i tuoi genitori, comunque la tua compagna, si sentono inermi perché non hanno gli strumenti. E poi in quel momento, siccome però in tutto questo lasso temporale l'unica mia valvola di sfogo era lo zoo, perché comunque anche se stavo male, lo zoo bene o male quelle due ore io le ascoltavo sempre.
4: Quindi praticamente lo zoo non ha fatto altro, perché questo qua era il messaggio che poi spero che anche tu voglia dare, non ha fatto altro che darti quella pacca sulla spalla, dico ipotetica, nel senso quella, oh, ma che cazzo stai facendo?
3: Sì,
4: tu hai riso, ti sei svegliato da questo mood in cui eri entrato, e quindi ok, hai pianto, ok, ma che cazzo sto facendo, andiamo a casa, benissimo, sicuramente non ti abbiamo salvato la vita, ma è stato nell'insieme delle cose che dovevano accadere, lo zoo era presente.
3: Nella sua totalità è un programma che ti dà veramente una terapia che non è farmacologica, ma è una terapia del sorriso che ti aiuta veramente a sorridere e a prendere un po' la vita in maniera positiva.
5: Ma è quello che vogliamo alla fine dare, nel senso che comunque per noi è come stare in una piazzetta del quartiere piuttosto che nella panchina al parco tra amici. Certo. E hai letto proprio di quello, okay? E okay, ognuno dice la sua.
3: La cosa più importante è veramente non sottovalutare questo problema, perché chi lo vive realmente sa che è un problema drammatico.

questa mia piccola esperienza e grazie al vostro aiuto soprattutto mi fanno pensare che ognuno di noi, quando proprio è arrivato alla frutta, che non sa che cosa fare, deve sempre alzare la testa e cercare di guardare su, guardare il cielo, perché anche se sembra che non ci sia la luce, che non ci sia il sole, che sia sempre tutto grigio, c'è un momento di svolta, quindi non bisogna arrendersi.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Caucciù, salute, fazzolettini in gomma naturale, 2,39 €. Gigi D'Alexa, assistente vocale in napoletano, 88 €. Pollo Voodoo, che quando lo spelli...
3: Che cazzo?
2: Pollo Voodoo, che quando lo spelli soffre un altro pollo, 5,69 € al chilo. Fagioli Zumba, nel curioso barattolo che traballa nella dispensa, 4,99 €. Mon Golia, caramelle alla liquirizia di forma approssimativa, 2,39 € al pacco.
1: Cose a caso per la casa.
2: Pere Williams Renault al sapore di benzina, 4,55 € al chilo. Bertolli Gentile più Bertolli Stronzo per insalate aggressive, 9,99 € al litro. Fucile spara Tampax ad aria compressa, 118 €. Salviettine umidificabili con la saliva. Che schifo. Salviettine umidificabili con la saliva, 8,87 €. Pedo Chiaro, occhiali per vedere la gente minorenne, 88 € al paio.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Carta igienica Pantone per verificare l'esatta tonalità di colore delle tue feci, 5,66 €, 5 rotoli. Transatlantico salva spazio a partire da 118 milioni di euro. Sugo pronto Muti, mangiatelo e non rompete il cazzo.
3: Che cazzo.
2: Sugo pronto Muti, mangiatelo e non rompete il cazzo, 5,65 €. Acqua Rovazzi, raccolta dalla mamma di Fabio, direttamente dalle lacrime di Gesù, 1,100 € la goccia. Puppa Pig. Puppa Pig, würstel di maiale ciucciabili, 4,39 €.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Polvere antipulito, 4,89 €. Tacchino Bluetooth, 4,99 € al chilo. Via Can. Via Can, anticalcare per macchie molto ostinate, 7,50 €. Giuda Vileda, scopa per buttare la polvere sotto il tappeto, 11 €. Sì Philadelphia, formaggio spalmabile che trasmette malattie venere, 2,38 €.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: Vai,
6: dai.
7: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
6: Abbonati a Netflix.
7: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Profumo di Dona. Al Pacino diventa cieco dopo una scorreggia del Dona. Madagascar Face. I simpatici animali di Madagascar contro Al Pacino.
8: Abbonati a Netflix.
7: Netflix. Papà, sei una nana. Al Pacino, nei panni di un giocatore di basket che decide di cambiare sesso e rinunciare alla sua statura. Il padrino parte per la tangente. Al Pacino è un boss mafioso che non riesce a finire un discorso. Il pelato del diavolo. Al Pacino, nei panni di Ivo Abido. Quel pomeriggio 5 di un giorno da cagna. Al Pacino si invecchia per interpretare Barbara D'Urso. Serpi Cozzi. Al Pacino combatte il crimine con il suo barboncino Fuffi.
5: Netflix.
7: Ogni maledetta domenica. Al Pacino interpreta un prete che non ha voglia di lavorare. E non perderti l'incredibile serie su Al Pacino, nei panni di un boss che possiede un cellulare di sottomarca. Carlitos Huawei. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
9: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce! Welcome to the
7: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: bene, fini cudi booster sizio, capato una murrina, bifolco saturo che poi zingolo di colepre. Diamo che poi si camuffa la sorbella di matrimonio di Cofalqui. Salutiamo la nostra Alessandra Viero, che dico muffa, ciao Alessandra.
1: Buonasera e ciao Gianluigi.
0: E poi anche il Picozzi, che oggi ci racconterà un'altra piripiripiricotta di cozzebre, di cosa di fantapazia ammazzante. Ciao Massimo!
1: Buonasera Massimo, accidenti, finalmente ti vediamo in canottiera. Forse un po' too much per una prima serata su Rete 4.
2: Non devi dirlo a me, ma ai costumisti e gli scenografi di questo programma, che pur di contestualizzare le minchiate che trattiamo, si inventano l'impossibile.
1: Ma che c'entra la canottiera, scusami?
2: Perché stasera vi parlerò del tremendo stupratore di parrucche di Rimini anni 80.
1: Continuo a non comprendere il significato della canottiera.
2: Beh, dai, fa molto male. Terrone a Rimini anni 80.
1: Vabbè, allora parlaci di questo efferato criminale senza scrupoli.
2: Una vicenda tremenda da accaponare la pelle. Siamo a Rimini nei favolosi anni 80, mentre il leggendario Zanza si inculava metà delle donne danesi, un tremendo maniaco si aggirava per le vie piene di turisti. Tra una bancarella e l'altra, piene di souvenir, un pazzo si appostava nell'ombra scegliendo bene la propria vittima, che doveva avere una grande e unica caratteristica, ovvero la parrucca.
1: Accidenti, che deviato! Quindi assassinava solo persone col tupè?
2: Non esattamente. Lui non aggrediva il portatore della parrucca, ma la parrucca stessa, mi spiego. Il maniaco era sessualmente attratto dalle parrucche. Le brama al punto da volersele scopare a tutti i costi. Ovunque si trovi, su qualsiasi testa si trovi.
1: Ma è una cosa abbastanza curiosa, no? Una deviazione affascinante. Roba da manuale, insomma.
2: Perdonami, ma Hannibal Lecter e Charles Manson sono roba da manuale, non uno che si incula un parrucchino.
1: Ma pensavo fosse roba forte, visto che ce la stai raccontando.
2: Ma solo perché la trovo molto divertente. Ho anche delle foto, guarda.
1: Ma cos'è? Non si capisce molto bene. Sembra un dito in un maglione arruffato.
2: No, è il suo cazzo quando l'hanno arrestato.
1: Ma che schifo.
0: Bene, dico sabbia, che sono goggi di dicembre, c'è uno che poi siamo rimati di Calabria, che sono un bifoffo. Allora precediamo, che dico Foggia, sentiamo la ricostruzione del delitto, il topo topo dal nostro inviato Foggia Damante. Servizio.
3: Il demente, perché ormai è assodato, ha affittato una villetta in una località di vacanza attraverso l'app famosa di B&B. Ma la sua incapacità e inettitudine non gli hanno generato alcun dubbio che vi potesse essere celata una truffa dietro un'offerta di 200 euro al mese per un villino in montagna all inclusive in una nota località di vacanza.
4: Oh, che bello, sono finalmente in vacanza! Annaggia, ho camminato per ora in questo vialetto, in questo posto un po' strano. Questa deve essere la casa che ho preso sul B&B. Un po' isolata, anche un po' un rudoro. Eh sì, è proprio una catapecchia di merda. Vabbè, presenterò i miei reclami. Entriamo. Accidenti, è tutto coperto di celofan. Parete, muri, si vede che ci tengono, non faccio prendere la polvere, però potevano anche levarla prima che arrivasse. Va, hanno lasciato anche lì una motosega sporca di sangue appoggiata al muro.
3: Ricapitoliamo, una casa rudere, celofan su tutto, dai pavimenti ai mobili, una motosega sporca di sangue appoggiata al muro, tutto questo in una località isolata. Giustamente ora sarà il caso di andarsene?
4: Va bene, levo io tutti i celofan.
3: Infatti, immaginavo che sarebbe finita così. Ormai la suspense non esiste più in queste produzioni da un euro.
4: Oh, salve! Si vede che lei è proprietario. Guardi, le sporgo subito un reclamo, perché lei il celofan me lo devo levare io. Che fa? Prenda la motosega. Ah, ho capito, si vede che vuole tagliare la legna per il camino. Però guardi, io a guardarmi intorno camini non ne vedo.
3: E già, camini non ne vedi. Chissà cosa ci farà mai con la motosega uno che ride come gli orchi del Signore degli Anelli e ha coperto di celofan una catapecchia isolata nel bosco.
4: Che fa? Scende all'interno la motosega, guarda che fa rumore, poi rimane tutta la stanza e guarda che io non pago, guardi che io mi la...
3: Però ad un certo punto io penso che uno così coglione se lo meriti anche di crepare come un demente. Che morte da stronzo!
0: sempre Tanaso, calpestraio di Cosergio. Che meraviglia la bigozza! Andiamo a salutare subito la nostra Sebastiana che riduce rumente di Cosabbia. Sebastiana, ciao!
5: Buonasera Gianluigi e buonasera a tutti i telespettatori. Un saluto carissimo va ad un fan del nostro programma che mi scrive anche una mail molto romantica. Grazie Silvano di Agrigento che, come le persone galanti, dice che vorrebbe farmi il fiorone. Adoro i fiori. Grazie. Poi se sono grandi ancora di più.
6: No Sebastiano, il fiorone è il buco dell'anima. Vuole farti il culo.
5: Ma che schifo.
0: Bene, siamo finiti, che poi siamo ciao. Allora salutiamo che siamo canadesi di Cosabbia. Ciao ciao, micio pazzo, Stuttgart, Catania alcolizzata.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
2: Sberla! Sberla! Sberla!
3: Eccomi, capo!
2: Ma sberla!
3: Aia!
2: Presto, sberla!
3: Aia!
2: Vammi a comprare un salame!
3: Ok, colonnello! Lo vuoi affettato?
2: Ma sberla!
3: Aia!
2: Hai preso il mio culo per un salvadanaio! Lo voglio intero il salame, cretina! Uffa, ancora sto telefono! Ma che palle! Pronto? Qui parla il Gay Team! Aspetta che... c'ho la cornetta con le palle pelose! Sberla, t'avevo detto di depilarle, tro***a! Pronto, qui parla il Gay Team!
4: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono distruggere la stazione spaziale SBOR! Dovete aiutarci!
2: Hai detto la stazione spaziale SBOR? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team! Presto, tutti al furgone negro di Negrazzo, il pirata dello spazio!
5: Questa era bella! Questa è bella, fa ridere!
2: Sei contenta, Negra?
6: Può far ridere questa!
5: Più della Gay. Lo vuoi un altro salame intero?
2: È al cioccolato per caso?
5: Mamma, quanto ti odio, quanto ti odio.
2: Dai, fai riccione, vai.
7: Gay Team, grazie all'universo siete qui.
2: Niente paura, chiappette a gravità zero. La salviamo noi la stazione spaziale SBOR.
8: Gay Team, Gay Team, lo sappiamo che siete lì. Uscite fuori con le chiappe in alto. Avete tempo fino a quando i puffi non costruiranno una bomba atomica. Dopodiché verremo a prendervi.
2: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', siamo nello spazio. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
5: Sì, sì, chiama Gargasperma!
3: Costruiamo un cazzo spaziale!
5: Costruiamo un cazzo spaziale!
3: Mettiamoci gli anelli di Saturno nelle chiappe come divaricatori anali!
2: Zitto, sberla!
5: Aia!
2: Forza, ragazze, costruiamo un cazzo spaziale!
5: Va, ragnatela!
9: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
10: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Dovete smetterla!
11: Amore, volete che mi manchi tanto?
12: Anche
11: io aspetto
12: tu.
11: Con ansia la tua foto.
12: Va
11: così
12: bene.
11: Stasera vado a casa e mi trastullo un po' la minchia,
12: Va bene, andata.
11: Va bene, amore, salutami.
12: Dai.
11: Il coglio, digli che sto arrivando io. Da quel giorno, dal giorno dopo ti tornerà il sorriso, amore.
12: Tu dici? Speriamo.
11: Sì, amore, sì, fidati, non ti preoccupare, amore.
12: Va bene, allora ti aspetto con tanto
11: ciao,
12: tanto
11: amore.
12: Ardore.
11: Madonna santa, non mi dire così, veramente che ti tiro una...
13: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Gay Team! Gay Team! I puffi hanno la bomba atomica! Il tempo... Ma non è possibile! Il tempo è scaduto! Ora ci puffiamo un cartone di... Ora ci puffiamo un cartone di LSD e veniamo a prendervi!
2: Avete sentito, ragazze? Forza! Tutti al cazzo spaziale!
3: Ma colonnello, l'abbiamo già costruito!
2: E costruiamone un altro? Come si dice, due cazzi in c***o meglio che one!
5: Non è che vorresti due buchi tu!
14: Oh no! Hanno due cazzi spaziali!
15: Si salvi Chris Bow!
16: Ritirata, ritirata!
2: No, mechecca, dimentichi la tua punizione!
8: No, dai, cazzi spaziali in c***o, no, minchia, basta! Sì. Che cazzo sono, un parcheggio per i cazzi!
17: E invece sì, sì, e invece sì, sì, e invece sì, sì,
14: e invece no!
5: Bravo Dark Cooler!
2: E attenzione, arriva la seconda!
14: Porco Vader!
2: Adoro i culi ben sfondati due volte!
3: Anch'io voglio sfondare due volte!
2: Zitto, sberla!
18: Hannibal!
2: Sì?
18: Io non sono tuo padre, perché tu sei un buco di c***o.
2: Ma padre, mi avevi detto usa l'ano, usa l'ano.
5: L'anulare, non il culo.
16: Radio 105.
19: Rai Spreco presenta
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
23: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
24: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
25: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
24: Scusi, non sto capendo.
25: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
26: No, questa volta io ti tolgo.
25: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
26: Prendi la candeggina, Rosario.
27: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
25: Oh no, Brimbelli!
26: Abbiamo vinto, usciamo!
24: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
28: Pronto?
24: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
28: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
24: sì.
28: Che sono andato a puttane.
24: Benissimo.
28: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
24: sì,
28: no?
24: Sì. Ma lei sta a Pavia?
28: Sì.
24: Tutto bene? Si è strozzato?
28: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
24: Guardi,
28: forse
24: vabbè.
28: C'è il sangue.
24: Sì,
28: allora,
24: va
28: signora...
24: Bene. Questo
28: mi ascolti,
24: sì.
28: Ero puttane.
24: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
28: E quella sera c'era uno con la parrucca.
24: Ah.
28: Non vorrei che sia, come si chiama?
24: Don Gaetano?
28: Gaetano?
24: Don Gaetano, sì.
28: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
24: Scusi, lei...
28: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
26: Stai il telefono, stai.
28: Sì.
26: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
28: Sì.
26: Mamma, che brutte feci che c'è.
28: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
26: Che cosa c'era dentro le lasagne?
28: C'era prosciutto, mozzarella,
26: l'uranio, un poverito,
28: cotechino,
26: inghia, brasiliano.
28: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
26: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
28: Ecco dov'era il cacciavite.
26: Porca me se.
28: Porca ma...
26: sangue non c'è nelle feci.
27: Cacciavite Brimbelli.
24: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
28: Sì, scusa collega.
3: No,
28: guardi, la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
24: Ma perché mi passate Rai Sport?
28: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
24: ho capito, ma per telefono
28: alla priorità.
24: Sì,
28: priorità,
24: anche sulla Rai 3.
28: Su tutto
24: quanto. Va bene.
28: Lo sport.
24: Sì.
28: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
24: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
28: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
24: Sì.
28: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
24: Ah, all'ungherese?
28: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
24: Sì.
28: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
28: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
28: ma tu,
0: che ti ho
28: ma
0: fatto
28: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
28: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
28: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
24: Sì.
28: Ecco, fa il colpo.
24: Ecco.
28: Uno.
24: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
28: Bagalov, porco.
24: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
28: Allora signora,
24: sì,
28: sono quello della cacca,
24: sì,
28: dell'esame delle feci.
24: Sì.
28: Allora,
24: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
28: Beh.
24: Non è Don Gaetano.
28: No.
24: Tente
28: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
28: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: ma
28: fare la
1: cacca.
28: Ma
1: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
28: Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
27: Bastoncino Brimbelli.
28: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
28: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
24: bene,
28: visto.
24: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
28: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
24: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
28: Scusa collega, il colpo decisivo,
24: sì.
28: Decisivo?
24: Sì.
28: Perché il campione ungherese Nemecek...
24: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
28: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
28: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
28: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
27: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami
4: tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordino?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
4: Aston Martin Vanquish V12.
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?

0: Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
1: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
2: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
1: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
2: Huckleberry.
0: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
1: Salve!
2: Salve!
1: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
1: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
1: Sono di Pilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
5: Karate Kid è morta.
0: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadai, sta zoccola.
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Calmati che
6: ti metto due dita negli occhi, calma.
7: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
7: Leon San!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No,
7: vieni qua.
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi
7: qua,
6: fare.
7: Leon San.
6: Non puoi fare cinese.
7: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
6: No, figlio puttana.
7: Metto la cela, tolgo la cela.
6: Oh, è buono, Schneis, è buono.
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget cappottino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
10: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?

0: pronto?
1: Zio Gadget, è una tragedia!
0: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
1: Ma che fai, zio? Disegni?
0: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
1: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
0: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
2: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zodi 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Avanti. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
2: Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
3: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
2: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che c'aveva il cazzo?
3: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
2: Sì, signore.
3: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
2: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
3: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
1: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like, poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
4: Bisognerebbe indagare.
5: C'hai ragione.
4: Ti ricordi come si chiama?
5: No.
4: L'indirizzo?
5: Ah, nemmeno.
4: La macchina che avevano?
5: Ah, no.
4: Più o meno come era fatto?
5: Era alto.
1: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea, raggiungono i 5.000 metri di profondità. Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
3: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
6: Questa operazione deve rimanere top secret. Trasennate l'Oceano Atlantico.
3: Minchia, tutto?
6: Perché, ci sono problemi?
3: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
6: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2... Uno!
3: Pronto, signore!
6: Ah, ecco. Ottimo. Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo. Guardi qui. 4 ottobre 1492, ore 11.35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
3: Di cosa, signore?
6: Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butragueño, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
3: Ma signore, è morto da 500 anni.
6: E allora qualcuno deve pagare, agente McMacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
7: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
4: Bisse e bisse. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. La polizia quando entra.
5: Non ci devono mettere le mani.
4: Dovevi chiamare il commissario. Vi ho detto mille volte: chiamate prima i carabinieri, eravamo noi e controlliamo la scena del crimine. Poi al limite entrate voi.
5: Ma entrano, calpestano dappertutto.
4: Minchia, non si riesce mai a fare un lavoro come deve essere fatto.
5: Guarda, hai visto che l'ha piccato, si è piccato con una cintura.
4: Accidente, questo è proprio un suicidio. Si vede proprio.
5: Che anche la cintura non è neanche originale.
4: Capendo se andava anche imbiancato sto soffitto. Impresentabile.
5: Vedi.
4: Ma quelle sono le macchie del caloriferi.
5: No, quelle sono le macchie della muffa che si vede che c'è una perdita d'altezza.
4: Senti, se permetti, io ho studiato. Sono anche un investigatore, ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
5: Ascolta, io sono dei RIS di Parma, ma prima facevo il manovale.
8: Ragazzi, è iniziata la partita. Milan-Inter, cazzo fate qua, dai.
4: Che me ne frega, io tengo il Napoli.
5: Ma inghia, io tengo il Crotone.
9: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
3: Agente McFlurry, mi porga un binocolo.
10: Subito, signore.
3: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria WW?
10: Certo, signore, è evidente.
3: È superfluo ricordarle che solo questa particolare razza di cormorani possiede facoltà telepatica in grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.
10: Oh, concorda, signore. È una delle prime cose che ci insegnano al corso di addestramento, insieme a costruire un ordigno atomico con il compensato, a disegnare graziosi ideogrammi al buio usando lo sperma e luminol.
3: Adriatico, lagune, traiettoria. WW. Ma certo, l'uomo ritrovato impiccato a Porto Gruaro non si è suicidato. È stato ucciso da un certo Walter Walter, seguace del dio Odino, per un debito di gioco. Contattate i colleghi di RIS di Parma, il caso è chiuso.
10: Quel Walter Walter è un figlio di puttana puttana, signore e signore.
3: Ha ragione, ragione.
10: Porco porco. Detto lei.
9: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Kai. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Salve merdolini. Oggi ci sono io, il vostro Max Venegoni. Eh sì, Dario Desi e Tony Severo li ho messi insieme in un pilone di cemento in Piazza della Repubblica. Mi avevano rotto i coglioni. Comunque, quello che sentirete oggi nella puntata di Mission Santina ha dell'incredibile. Sentite che cosa è successo.
3: Pronto?
4: Testa di merda!
3: Ciao, dimmi.
4: Senta, signora, ho una bella notizia per lei che le farà tornare il sorriso, eh?
3: Va bene.
4: È pronta?
3: Sì, pronta.
4: Aldo sta costruendo una bella villa per andare a vivere voi due insieme.
3: Magari fosse vero.
4: È la verità. Solo che il problema è che si dovrà trasferire, signora.
3: Come?
4: La casa la sta costruendo sulla luna.
3: Cosa c'è di male allora? Anche se le costruisce anche all'inferno, faccio per dire.
4: Allora, io ho bisogno che lei adesso, insieme a Poldino e il tenente Matteo Renzi, mi ordina dei mobili per la casa da portare sulla luna. Quindi letto, cucina, salotto. Però deve specificare, deve dire al mobilificio di base terra che le vuole, li deve spedire sulla luna. Ha capito?
3: Esatto, appunto.
4: Bene, quindi io adesso le passo il tenente Poldino. Tenente Poldino. Mi sente?
3: Sì, sento.
5: Sì, pronto?
4: Tenente Poldino, mi riceve?
5: Pronto?
3: Pronto.
5: Uè, testa di merda, come va?
3: Bene, grazie.
5: Ti sei ripresa? Sei? Sono Poldino, come stai?
3: Poldino?
5: Ma tutte le volte, Santina?
3: No, so che mi hai telefonato tempo fa.
5: Tempo fa cosa?
3: Devi andare all'ospedale per operarti il ginocchio.
5: Ti ricordi che ti ho chiamato venerdì e a un certo punto mi hai passato Alessandro?
3: Sì, ho passato mio nipote, esatto.
5: Ecco, e mi hai detto che volevi andare all'ospedale perché non stavi bene.
3: No, volevo andare all'ospedale, ma non ci sono andata, adesso sto bene, benissimo.
4: Ah, mi scusi un attimo, tenente Poldino, a proposito, sì. Signora Santina, una domanda. Io qui voglio che lei sia sincera, altrimenti faccio saltare tutto. Mi hanno detto che l'altro giorno il tenente Poldino ha chiamato il cellulare di un certo Pietro e ha risposto lei.
3: Pietro ha risposto lei? Ma come? Ma guarda che io è di più di cosa si dice 4, 5, 6 mesi che non lo sento io. Io non lo sento, non lo vedo, non c'è più qua da per me. C'è solo che mio nipote, intanto lui non può stare qua.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì, salve, chi parla?
3: Ma scusa, prima parla Poldino, adesso parla un altro.
6: Zach!
3: Finisce da prendermi in giro, va bene?
4: Ha ragione. Chiamiamo il mobilificio, ordiniamo i mobili da spedire sulla luna.
5: Va bene.
3: Tanto quei mobili non mi interessa perché è ora che finite di prendermi in giro.
4: È un architetto. Signora, adesso le passo. Le passo Alfio, le passo Alfio.
3: Con tua moglie o con tua madre?
4: Signora, sono Alfio, pronto?
3: Dimmi Alfio.
4: Cosa succede, signora?
3: Ma senti un po'. Tu hai lasciato tua moglie?
4: No.
3: Come non ti ha lasciato tua moglie?
4: No.
3: E va qui negri.
5: Questo è vero.
3: E io sono stufo che sentiate prendermi in giro. Ormai.
4: Senta, signora, mi ha rotto il cazzo. Allora, decidiamo. Ecco, allora.
3: Hai capito? Ma se mi fai venire nervoso.
4: Ecco signora, allora se non vuole andare a vivere con suo marito me lo dica subito e finisce qua la telefonata.
3: Cosa?
4: Vuole andare a vivere con Aldo o no?
3: No. No. No. Io voglio sentire lui. Cosa dice?
4: È sulla luna in questo momento.
3: Tutti i bastardi, mi togliete per il culo. Avete capito? No.
5: Santina?
3: Dimmi.
5: Sono Poldino?
3: Dai forza, dimmi cosa hai da dirmi.
5: Ma sto atteggiamento da goloide?
3: Sì, e poi?
5: No, dico, come mai che sei arrabbiata con noi, che dici che ti prendiamo in giro?
3: Sì, è vero questo.
5: No, non è vero un cazzo, Santina.
3: Tu, ti piace a prendere in giro a me oppure a tua moglie?
5: A parte che non sono sposato io, Santina.
3: Lo so che non sei sposato, ma allora prenderai in giro tua madre.
5: Ma dimmi una cosa, Santina, tu ti stai fumando le canne?
3: Io non sono tua mamma.
5: Ti stai drogando ultimamente, Santina?
3: No, io non mi sto a drogare.
5: E allora perché diffidi di me, Alfio?
3: Perché siete un po' non posso dirti.
5: No, devi stare attenta, Santina, a quello che dici, perché già Alfio sta facendo pulizia. Alba non c'è più, quasi.
3: Io non ho tempo da perdere.
5: Ok, chiamiamo Santina. Chiamiamo che facciamo subito spedire i mobili.
3: Sì, avanti queste puttane dei mobili.
5: Con calma, non è che ti devi agitare. Vengo lì, ti ho una cartella sui denti, cazzo, ti faccio uscire, cazzo, un'ernia sulla schiena. Con una cartella in faccia. Santina!
4: No!
5: Porca puttana! Aspetta che la richiamiamo, Marco.
3: Pronto?
5: Santina?
3: Dimmi.
5: Come mai hai buttato giù il telefono?
3: Io ho buttato giù il telefono. No, caro, non ho buttato giù il telefono.
5: Oh, Santina, fatela tagliare meglio. Che cazzo ti metto? Le gradate di muro nella bamba?
3: Non mi interessa, perché la bamba io non la prendo mai.
5: Mi sembri un po' troppo agitata, eh?
3: No, non sono agitata. Tre volte sì, mi capita. Mi certo. Viene nervoso quando c'è il brutto tempo che non posso neanche andare fuori dalla porta.
5: O magari quando c'è in casa Pietro,
3: No, caro. Mi dispiace dirtelo.
5: Sai che secondo me invece ci stai prendendo per il culo tu a noi?
3: No, guarda, che Pietro qua non c'è più. E l'ho mandato via, sai perché?
5: Non me ne frega un cazzo, Santina, sai cosa facciamo? Santina, sai cosa facciamo adesso? Visto che tu ci tratti male, a me, ad Alfio, che ti abbiamo dato una seconda vita e che ti stiamo facendo andare a vivere in una villa lussuosissima insieme al tuo marito Aldo, sai cosa facciamo? Visto che il tuo caro. Zitta che sto parlando! Sto parlando io, Santina, quando parlo, un attimo in silenzio ci devi stare. Allora facciamo così. Io adesso, sai cosa faccio? Chiamo i carabinieri di Marcelise. Ok? Visto che il tuo caro amico Pietro, di cui peraltro ci stai mentendo.
3: Perché Pietro non c'è, porco cane!
5: Va bene, vedi.
3: Così?
5: Ti mandi
3: sei deficiente che tu?
5: Bah!
2: Eh sì, amici, si sa, le teste di cuoio come Santina sono soggette a stress di ogni genere e a volte bisogna farli vedere da uno psicologo. Ciò non toglie il fatto che ora, dopo aver disobbedito agli ordini di un superiore, dovrà fare i conti con la corte marziale. Alla prossima puntata.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
9: Un caldo sputo, amici sportivi all'ascolto. Il campionato è terminato. Avevo già prenotato le vacanze sessuali a Capoverde, ma no, a quanto pare questo sport di merda non si ferma mai. Sono due i campi collegati quest'oggi: Buenos Aires per Boca Junior, Inter e Rozzano, dove il Milan affronta l'Atletico Esselunga. Ma andiamo subito a Buenos Aires da Massimo Voltaggio.
10: Sì, grazie studio! Spalti gremiti e atmosfera da brividi qui allo stadio La Bombonera. Sapete che inizio a sospettare un complotto, visto che il giocatore nero-azzurro Guguru stranamente fa schifo al cazzo solo quando gioca nella mia... Volevo dire, solo quando gioca nella squadra dell'Inter. Mentre si trasforma in fenomeno quando gioca nella sua nazionale di merda con la Torre Eiffel e la baguette nel culo.
9: Ti prego, Massimo, cerca di essere imparziale almeno una volta. Iniziamo a sospettare che tu sia troppo interista per poter commentare le partite in maniera professionale. Dai, cazzo, fate i professionisti, che mi sembra di gestire un asilo nido di bambini mongoloidi.
10: Chiedo scusa se ho dato l'idea di essere leggermente a favore dei neroazzurri. Garantisco che è solo un'impressione. È tempo di esperimenti per l'Inter di Mister Strapazzotti, che vista la manifesta nanezza ha deciso di provare il portiere Guguru in quel ruolo di centravanti che fu proprio del padre, morto con mio analissimo orgasmo. Ora è l'Inter che attacca con Penemarcio. Da Penemarcio precisa sforuncolata a cercare il camerunense Matteo Salvini, subito pressato dall'argentino contrappasso. Salvini disorienta l'avversario con il saluto di Wakanda e apre africanissimamente in direzione di Meniskovic. Meniskovic la stoppa, lancia in aria un koala morto e pugnala due avversari. L'arbitro fa segno che è tutto regolare. Meniskovic arriva sul fondo. Al centro dell'area Guguru si sbraccia come un fottuto infante. Cross di Meniskovic. Guguru salta in basso. Colpo di faccia. Parata di Bocchinazzi. Parata di Bocchinazzi. Ancora Guguru. Palo. Guguru a botta sicura. Palo. Guguru col piede povero. Palo. Palla che rotola sulla schiena di un cavallo e torna fra i piedi di Guguru. Tiro. Traversa. Tiro. Respinta. Tiro. Palo. Palo. Palla che danza sulla linea di porta. A Guguru non serve che spingerla in rete. Ci siamo. Ci siamo. Tiro. Fuori. Fuori. No, dai, non è possibile! Non voglio farlo, so che ne pagherò le conseguenze, ma è più forte di me. Chiedo scusa ai preti, alle suore, a Gesù e a tutti gli apostoli, ma devo farlo, devo! Porco!
9: Massimo, mi hanno appena comunicato dalla direzione che sei stato sospeso per blasfemia e per cattiva condotta. Il comunicato parla chiaro, dice che il signor Voltaggio è palesemente interista e commenta le partite in maniera imparziale. Mi è appena arrivata una notizia flash. Giuseppe Marotta ha appena comunicato che ha deciso di ritirarsi dal mondo del calcio e lascia il suo posto a...
10: A chi? A chi? Dillo, cazzo, dillo!
9: Guguru.
10: Porco!
9: Confermo, Guguru, nuovo presidente dell'Inter.
10: Porco...
7: Radio 105.
11: Lo Zodi 105.
12: Benvenuti a... Fatti sfatti!
13: Fatti sfatti!
12: L'appuntamento che accresce la vostra cultura!
14: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Chi si fa di piscia di gatto non si vanta, anche se se la tira. Se una ragazza è a pezzi, non sei autorizzato a montarla senza il suo consenso. Se la tua ragazza è una turca, non puoi comunque cagarle addosso. La divinità egizia Anubi è stato il primo cane.
15: Anubi.
14: È bene che tu sappia che per fermare il narcotraffico la polizia non usa i narcosemafori. Il modo più semplice per guadagnare 2.000 euro al giorno è trovare un lavoro da 60.000 euro al mese. Il famoso gioco carta forbice sasso può diventare pericoloso se usi forbici e sassi veri. Ed ora provate a pensare a quanto siano incredibili a volte le coincidenze. Il famoso attentato dell'11 settembre è avvenuto proprio l'11 settembre. E ora una notizia cinematografica. Il famoso film Tre uomini e una gamba non è un film girato a Napoli il giorno di Capodanno. Se sputi verso il basso, è comunque saliva e non scendeva. Dietro alla caduta delle Torri Gemelle c'erano il cielo e altri palazzi. C'è una grande probabilità che tu rimanga vergine fino alla morte se sei nato fra il 24 agosto e il 22 settembre. Ed ora una notizia medica per comprendere meglio la calvizie. Se sei pelato, hai il 100% di possibilità in più rispetto agli altri di non bagnarti i capelli mentre fai la doccia. Le mele fanno male alla salute se le infili nel buco del culo. I giornalisti di Charlie Hebdo si sono appassionati al cibo italiano da quando i loro colleghi sono diventati degli scolapasta. Bene, l'appuntamento di Fatti Sfatti è terminato. Noi ci rivediamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
12: Fatti Sfatti!

0: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un cordiale saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della prima giornata di questo nuovo esasperante campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: San Siro, dove l'Inter ospita il Como, e Lecce, dove va in scena l'attesissimo derby della filosofia fra Lecce Omo e Manchester Plotino. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
2: Grazie studio, spalti gremiti e coreografie mozzafiato per il debutto casalingo della nuova Inter di Mister Strapazzotti. Ceduto l'africanese Guguru agli arabi della Laziz Spendaccion, la dirigenza nerazzurra punta infatti tutto sul grande colpo dell'estate, il fenomeno brasiliano Eduardo Carlos. Da Rimba Araújo Santos, detto Rimbambigno. Ora è proprio l'Inter che avanza con Strončović. Da Strončović, bella schiappettata all'argentino Ciao Cacca. Ciao Cacca, ciao Cacca, ciao Cacca! Tunnel ai danni di Bocchinante e stupendo colpo di tacco per la corrente Polpacci. Polpacci scorreggia fra tre avversari, li finisce a pugni in faccia e poi la alza per Rimbambigno. Rimbambigno la stoppa di faccia, resta in piedi per miracolo e poi comincia a dimenarsi come un povero sprovveduto. Dribbling contro dribbling, contro dribbling, nessuno lo marca, ma ciò non sembra importargli. Ancora Rimbambigno, fermo sul posto senza avversari attorno. Tempesta di inutili zompettate a disorientare nessuno. Rimbambigno si gira, si volta, danza sul pallone, danza sotto il pallone, finge che minchia ne so e poi ritorna a zompettare come un cazzo di sciamano epilettico. Fai qualcosa, muoviti, muoviti coglione. Ecco, vediamo che il centravanti Spacconi è tutto solo in mezzo all'area. Rimbambigno lo vede ma fa di no con la testa perché, porco c***o, non lo so perché. Ah, ah, anche l'arbitro si è rotto i coglioni e fischia la fine del primo tempo. Puttana la puttana di quella fottutissima calore. Ma chi è sto coglione? Ah, mai una gioia. A San Siro dunque, al termine del primo tempo, il risultato è invariato. Inter 0, Terroni Svizzeri 0. Linea a Gianni Vago.
1: Massimo, ti prego, modera il linguaggio e cerca di evitare le smocolate verso Nostro Signore, altrimenti i tuoi collegamenti sembrano le dirette di quella porcheria di programma alle 14 su Radio 105.
3: Grazie voce, anche qui dove sono io c'è il calcio. Ora vediamo che il calcio si è spostato nell'altra direzione. Oh, ah, ui, ai ai ai ai. Incredibile, davvero incredibile. Amici con la radiolina, peccato che non possiate vedere il calcio che sta accadendo ora. E adesso che succede? Non sarà mica quello che penso. Eh già, è proprio uno di quegli eventi di cui si farà un gran parlare nel dopopartita. Vediamo un po' come si evolve la situazione. La Peppa! Inaspettato, davvero inaspettato. Fantastico e terribile allo stesso tempo. È proprio vero. Il calcio è sempre ricco di sorprese, come quella appena accaduta. Bene, per il momento abbiamo fatto scorpacciata di vi lascio immaginare cosa. Linea alla voce che mi sta insultando nelle cuffie.
1: Gianni, porca di quella troia, vienimi incontro. Sto facendo un lungo, faticoso percorso di psicoterapia per rimettere assieme i cocci della mia vita di merda. Ti prego in ginocchio, sii professionale e fai il tuo cazzo di lavoro come si deve. Usa nomi propri e verbi concreti, tipo passa, tira, segna, sbotta. Quel cazzo che vuoi, ma che si capisca cosa cazzo sta accadendo.
2: Scusa studio, scusa studio, intervengo da San Siro. Rigore per il Como, rigore per il Como. Situazione di calcio da fermo, Rimbambigno inciampa nei propri piedi e nel cadere a terra azzanna i coglioni del danese Chiavassen per il più classico dei rigori. Porco... Vediamo che sul dischetto va il georgiano Svirgolazze. Tiro, miracolo di Ragnateli. Ancora Svirgolazze. Palo, palla sui piedi di Rimbambigno. Tiro. Gol, gol, autorete di Rimbambigno. Autorete di Rimbambigno. Ah, esulta, esulta pure il coglione. Che cazzo ti festeggi, ritardato di merda. Porco, porco, porco. Ma non è possibile. possibile! Rimpiango quel di merda di Guguru! Vi prego, riportatemi Guguru! Almeno lui lo pagavate a gatti randagi, presi in Ohio, come ci ha raccontato Donald Trump! Rivoglio Guguru! Riportatelo all'Inter, altrimenti mi lancio dagli spalti di testa! Porco, porco, porco!
1: Ma magari ti buttassi, isterico infame. Bene, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo proprio a cavallo. Io ora, se volete scusarmi, dovrei proprio correre a donare la mia verginità anale a qualche cane randagio. Alla prossima settimana, se tutto va male.
0: Su Canale 5 torna il grande calcio e con una grande notizia. L'Inter, a stagione già iniziata, ha riportato in squadra il giocatore congoloide, Guguru. Questo e molto altro nel nuovo campionato di calcio 2025.
2: Godo, godo, godo! Grazie Guguru! Per festeggiare il tuo ritorno, stasera vado in Ohio a prenderti qualche gatto da grigliare alla prima partita! Bentornato congoloide!
4: Yeah. Yo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, prego, mi dica.
1: Buongiorno, salve. Senta, la sto chiamando per informarla di una situazione strana che ci sarà tra poco, perché stanno aprendo a fianco al vostro negozio, stanno aprendo il negozio di marijuana, quella legale, no? Quindi l'avviso in anticipo, se dovesse vedere comunque sia, siccome si riempirà di marocchini la zona. Io nel senso la sto informando che è tutto a posto, nel senso è solamente un'attività lavorativa nuova.
0: Ok.
1: Ma è tutto legale, quindi sarà della marijuana di quella, nel senso legale, che si può detenere e fumare liberamente.
0: Ok.
1: Il negozio comunque lo aprono J-Ax e il fratello, quello meno famoso, Grido. Quindi le diamo in omaggio un buono a voi per impiantare in testa dei rasta, se per lei va bene. E le possiamo fare la saracinesca del suo negozio con la bandiera della Giamaica? Se fosse possibile, glielo chiedo per educazione, perché sennò poi lo fanno anche la notte lo stesso, anche se lei non vuole.
0: No.
1: Va bene, lo facciamo lo stesso stanotte allora, va bene?
0: Va bene.
1: Ok, le auguro una buona giornata. E poi se vuole passare a farsi una fumata che la rilassa un attimo.
0: Va bene, salve.
1: Buona giornata, salve.
0: Buona giornata.
1: Salve.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
1: Studio legale, giusto?
4: Sì.
1: Sì, salve, sono Mimmo Enzi, la stavo contattando riguardo la nuova attività lavorativa.
4: Quale attività lavorativa, mi scusi?
1: È il nuovo negozio che hanno aperto lì in zona, nel quartiere di, diciamo, erba legale.
4: No, guardi.
1: No, perché stanno aprendo il negozio lì proprio vicino al vostro studio.
4: Sì.
1: J-Ax, il cantante. E il fratello, quello lì, nel senso che non ce l'ha fatta, Grido.
4: Sì.
1: Quindi ci sarà della marijuana legale.
4: Guardi, non sono apparente di questa attività e non so cosa dirle in merito, d'accordo?
1: Se può servire, noi abbiamo anche, poi in studio avremo anche cocaina legale. E eventualmente per delle risse con i marocchini abbiamo le bottiglie legali. Pronto? Pronto? Avvocato.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
5: Pronto?
1: Pronto?
5: Sì.
1: Sì, Mimmo?
5: Chi è che parla?
1: Sono... Mi senti?
5: Sì, sì.
1: Sono Gigi.
5: Gigi?
1: Gigi.
5: Ma non mi sorviene, guarda.
1: Vabbè, comunque, ascolta.
5: Prego.
1: Al fianco della tua officina?
5: Sì.
1: Praticamente sta aprendo un negozio e...
5: Che negozio? Che...
1: È proprio quello il problema. È un negozio di marijuana legale.
5: Oh.
1: Come facciamo? Che qua l'ha aperto, siccome è potente il tipo, J-Ax col fratello Grido, l'hanno aperto insieme. Dobbiamo fare qualcosa per fermarli, non lo so, dimmi tu.
5: Non lo so, guarda, che cosa dovrei dire io.
1: Cosa facciamo? Io pensavo a sto punto, non lo so, ci mettiamo una puttana davanti. Io nel senso ti faccio una proposta, vediamo se ti può andare bene,
5: No, a me no.
1: No, dico, se ci mettiamo tua moglie davanti, che sta in piedi ferma con la borsetta, gli mettiamo due calzarette strappate.
5: Perché non metti tua sorella che metti?
1: Un po' lei è in vacanza. Ehi, pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Bastardona.
0: Time.
1: Sì, il bar?
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno, sono Gigi Valli, salve.
0: Mi dica.
1: C'è il signore, c'è il proprietario?
0: No, io la proprietaria.
1: Ah, salve, allora, se informo lei allora. Siccome io sono il socio, stiamo aprendo un negozio a fianco al vostro.
0: Ma?
1: Siamo io, J-Ax e Grido.
0: Fedez
1: no, non voleva entrare in società. Cioè Grido, quello lì che è il fratello, quello che non ce l'ha fatta nella vita. Allora, venderemo marijuana artificiale. Quindi praticamente apriremo a fianco al vostro negozio, visto che avete
0: Non c'è nessun negozio qua a fianco.
1: Lo stiamo aprendo noi. Stiamo proprio aprendo.
0: Non c'è proprio niente a fianco a noi.
1: Apriamo una voragine nel muro e facciamo una vetrina.
0: Vabbè,
1: nuova.
0: In sostanza.
1: Ecco, siccome noi praticamente fumiamo tantissimo, no? Poi nel negozio se ne renderà conto, fumiamo tanto.
0: Sì.
1: E questa diciamo marijuana fa divertire. Le volevo raccontare una barzelletta, se posso. Perché ho appena fumato. Velocissima. Allora, senta. C'è un pugliese che ha superato le scuole elementari. Piaciuta? Pronto? Ehi! Niente, non è piaciuta la barzelletta. Grido! Il carico è arrivato comunque dalla gancia quella pulita, è arrivata?
6: Sì!
1: Vabbè, ho capito che ti chiami Grido, però minchia, rilassati un attimo. Non è che sei geloso che tuo fratello ha avuto successo e tu un cazzo?
6: No!
1: Vabbè, se tutto a posto, ora vado a farmi una canna. Grido, o vieni con me?
6: Sì!
1: Vabbè, noi andiamo. Ciao, merde.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
7: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
6: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
7: Ma che brutto.
6: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
7: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
6: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
7: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
8: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
7: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
8: E il tuo?
7: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
8: No.
7: E va a fangù.
6: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
9: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
6: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
8: Forrest, tu sei stupido,
7: sì.
8: Sei ignorante,
7: sì.
8: Però, vabbè, vengo con te.
7: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
6: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
10: È dietro l'angolo.
6: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
7: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
8: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
7: No.
9: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
6: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
7: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
11: Papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dai, subito, dammi lo soldo.
7: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Merda!
12: Però.
7: Però.
12: Però.
7: Però.
12: Però.
7: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo. Spot, spot.
3: Amico con le piaghe da decupito nel portafoglio, stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design, partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro! Porta carta igienica subacqueo, fino a 8 atmosfere, 122 euro! Set Lapponia composto da... carta da parati, più fucile sparasperma, più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion, più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion, più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga electrical wireless.
4: Cazzo, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless. Metti che si stessa.
3: Prolunga elettrica, wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali, over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
4: Ho capito adesso mentre la leggevo. Che cazzo è Y?
3: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4.400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione culo e camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell'Andrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... Accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: 105. Un nuovo scontro tra titani è in arrivo. Due uomini dalle vite assurde. Un pensionato che come hobby crea navi con i cerini e stalkerato da Michele, e un vecchio contadino totalmente staccato dalla realtà che coltiva e alleva animali senza nessuno scopo. Oggi assisterete allo scontro più allucinante di questo programma. Wender utilizzerà le voci di Arnaldo recuperate dagli scherzi e chiamerà Ennio. Come ogni volta, Ennio risponde, bestemmia e chiude il telefono. Ma alla seconda chiamata risponde sempre.
1: Michele! Michele!
0: Visto? Ennio è prevedibile. Ma con Arnaldo come si comporterà? Andiamo a sentire.
1: Basta! Ascoltami, pezzo di stronzo!
2: Che sei?
1: Michele!
2: Ma vai a cagare, sono Ennio!
1: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
2: Chi sei?
1: Stai parlando con Arnaldo
2: Ma sai che ma non ti conosco! Sono Ennio con la doppia io brucia merda!
1: Attento Michele, stai molto attento!
2: Hai sbagliato il numero! Ennio!
1: Michele, ho già un piede in macchina!
0: Ah! Ennio ha buttato giù il telefono. Non ci aspettavamo questa sua mossa. Il vecchio rettile assassino sta cambiando tattica.
2: Chi sei?
1: Ehi!
2: Puttana la... Ennio! Sarà stata male Ennio! Con la doppia mia brutta merda!
1: Michele,
2: io... Non l'ho sbagliato, non è scappata la telefonata!
1: Ma porca... Michele, io sto finendo di montare il c***o di legno!
2: Facciamo Ennio! Vai a cadere!
1: Pronto?
0: Questa cosa non ci voleva. Dopo questa chiusura telefonica, Ennio non ha più risposto e Wender ha dovuto aspettare il giorno dopo per poterlo ribeccare.
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Guarda che ieri sono andato da Giovanni.
2: Da Giovanni?
1: Il mio amico vigile. Se continui così ti faccio arrestare.
2: Ma chi vuoi chiamare? Chi stai cercando?
1: Stai parlando con Arnaldo.
2: Ma non ti conosco, Arnaldo. Arnaldo.
1: No!
2: E allora chi sei?
1: Michele, ho la macchina davanti al portone.
2: Non è ghiacciamento, con Ennio, con la doppia, Marco.
1: La pasta col tonno te la devi mettere nel culo.
2: Ma vai a cagare! Basta cagare un tonno, puttana la... Stai prendendo il tuo numero! Non sei Michele, Michele! Michele, non sei Michele!
1: Ora mi metto gli stivali e ti vengo a prendere!
2: Ehi!
1: Michele, porta un ombrello perché ti laverai con il tuo sangue!
2: Vai a cagare, sai, Michele!
1: Ehi! Pronto?
0: Molto bene. Stiamo portando Ennio alla disperazione più totale. Ora bisogna dargli il colpo finale.
2: Porco!
1: Michele, porta un ombrello perché ti lavi con il tuo sangue.
2: Ma porca la...
1: Adesso vedi cosa ti combino.
2: Che stai facendo?
1: Ehi!
2: Hai chiamato Ennio con la doppia... Michele, non c'è Michele!
1: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito?
2: Ma perché mi chiami? Un bruto bastardo!
1: Ascoltami, pezzo di stronzo!
2: Bastardo, quando sei nato? Che cosa c'è?
1: Non mi rompere i coglioni!
2: Ma nemmeno fammi deve rompere le mani, perché sto lavorando! Non c'è nessun Michele!
1: Michele, guarda che io ero un di ginnastica. Stai molto attento. Michele!
2: Dove sei?
1: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
2: Ma che cosa sto dicendo io? Ma non stai dicendo te! Bastardo! Michele non c'è!
1: Te lo devi mettere nel culo, pezzo di riccone!
2: Ma vai a cagare, te lo devi mettere nel culo insieme a Michele, brutto bastardo!
1: Ma porca...
2: Ma porco!
1: Porco! Ma porca!
2: Ma porca dunque!
1: Porco!
2: Ma porca!
1: Ma porca!
2: Ma porca dunque! Io capisco, continuo a rispondere! Vai a cagare!
1: Di che lei adesso... Oh! Pronto! Ah! Adesso vedi cosa ti combino!
2: Rispondere, vai a cagare!
1: Di che lei adesso... Oh! Pronto! Ah! Adesso vedi cosa...

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Scorrettezze.
3: Scorrettezze.
2: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
4: Uè, ciao bella.
5: Che caro, sei venuto a prendermi al lavoro.
4: Ma sei tu? Ma no, veramente ero venuto a puttana.
2: Anche quest'estate non perderti il brio, la leggerezza, la simpatia della famiglia Capponi, che anima Scorrettezze, la serie TV che piace a grandi e piccini, intesi come nani.
6: Ehi pa, ma cosa c'è da mangiare per cena?
4: C'è il nonno.
6: Che bello pa, hai invitato il nonno. Bene, bene, pa, e cos'è che mangiamo?
4: Te l'ho detto, il nonno. Sto a fare un brodo che è proprio una delizia con sto coglione qua morto.
2: L'unica e sola serie che è stata vietata nei paesi islamici più del porno. Scorrettezze.
5: Cielo, mio marito!
4: Ma che cazzo stai dicendo? Mica mi chiamo Cielo.
7: Mi scusi, io posso spiegare, eh?
4: Ma che devi spiegare? Hai pagato?
5: No, lui è il mio amante.
4: Amante nel senso che te lo butta in culo?
5: È innamorato di me.
4: Ma questa... Ma questo mi fa troppo ridere, sta roba. Io manco a 20 anni mi inventavo le cazzate del genere per trombare gratis.
2: Amore, dramma, tragedia, orgoglio e rivalsa finale. Tutto questo è non sicuramente Scorrettezze, che invece fa schifo e l'al cazzo.
6: Ma non è che vuoi lasciare la mamma?
4: No, e che cucina poi?
2: Può davvero finire un amore così bellissimo e innocente?
4: Vabbè, devo fare qualcosa, va.
6: Hai ragione, pa. Dai, non puoi far andare via la mamma così. Dai, pa, cazzo, impegnati, fai qualcosa.
4: Infatti è una scusa troppo buona per drogarmi ancora di più. Vai a prendere i limoni di là, dai.
2: Riuscirà il signor Capponi a riconquistare l'amore di sua moglie?
4: Quella troia è mia.
7: Ma lei ormai è innamorata di me. Non ci puoi fare nulla.
4: Ah, ok, pazienza, va bene.
6: Ma come pazienza? Senta, signore, non gli dia retta. Lei non può portarsi via mia madre, dai. Io non posso stare senza la mamma.
4: Ma state tranquillo che io ti sciacquo dalle palle con lei.
2: Riuscirà l'amore a tenere ancora una volta insieme la famiglia?
6: Ehi, mamma!
5: Sono tornata. Ho scoperto che lui se la faceva anche con i maschi. Mi ha detto di essere stata a letto con un ragazzino addirittura.
6: Cazzo, sono contento, ma...
4: Hai fatto la cosa giusta.
6: Sì, pa, però... Pa, io non mi riesco a sedere, eh. Ma non è che ce l'hai il cuscino?
4: No, devi soffrire, brutto finocchio.
2: E allora non perderti Scorrettezze, la serie TV che è stata già acquistata da 29 paesi perché la davano in omaggio col calendario delle femmine nude.
6: Ehi, pa, ma senti un po', ma è vero che la mamma la dà via per soldi?
4: Sì, ma che ci sta di male? Lo faccio pure io.
6: Ti prostituisci, pa?
4: No, do via tua madre per i soldi.
8: Lo Zoo di 105.
9: Wonderland. Wender ha riutilizzato nuovamente le voci orribili di Marco Mazzoli.
10: Uè, figa!
9: A questo giro con le risate nuove. Chiamerà la gente a casa facendo lo speaker radiofonico simpatico. Ascoltiamo.
11: Pronto?
10: Uè, maialona, come va? Ciao, come stai? Ah ah ah!
11: Pronto?
10: Ciao, come stai? Sono Marco Ancora. Mazzoli, quello della radio.
11: E tieniti l'armadio per cavoli tuoi.
10: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
11: E invece qui, lo sa che ore sono? Le 3 del pomeriggio.
10: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette che fanno ridere.
11: Ah, non mi interessa niente, non lo so chi sei, io so chi sono io.
10: Ti ho chiamato per farti compagnia.

0: farti ascoltare il nuovo disco dei Tamarri.
1: E tu sei uno di quelli.
0: Se vuoi ti posso dare le ultime news che vagano sul web.
1: Non mi interessano.
0: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
1: Fai quello che sei, guarda, fai il speaker, cavoli che sei.
0: Io
1: guarda,
0: devo dire
1: io
0: sempre
1: non sono adatto a te.
0: Io devo dire sempre l'ora e le temperature. Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
1: E invece qui ci sono 15 gradi.
0: Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
1: Insomma, sa cosa ti dico? Vai a quel paese che è meglio.
0: Uè, figa!
1: Che sei?
0: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
1: Bravo, bravo. Fatene uscire un'altra.
0: Lì è piaciuta?
1: Pronto?
0: Dai, su, facciamo un gioco, dai, dai, dai, dai. Sono simpatico, vero?
1: Ma i giochi falli con quelli uguali a te, non con me.
0: Ascolti il programma alla radio?
1: Me li fanno ascoltare il programma alla radio.
0: E allora ti auguro di sprofondare nella tua merda. Ciao!
1: È la stessa cosa che le auguro a te. Hai fatto una bella risata.
0: Uè, figa!
1: Ma senti, ma tu somigli a Papi, sai?
0: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
1: Ah, sei Marco Mazzoli? Vedi che stanno ridendo, che sono con me in compagnia, sono in compagnia e stanno ridendo perché ti conoscono bene.
0: Parlo tutto impostato perché sono uno speaker.
1: È certo quello che sei, ma io adesso mi fanno ridere, guarda.
0: Pazzesco, vero? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta? Lo sapeva che io riesco a scorreggiare dal culo a richiesta?
1: Vabbè, questo qui è un segreto tuo, io non lo posso sapere.
0: Uè, figa! Ha sentito che bomba, bravo, che mi è uscita dal culo?
1: Hai messo qualche palloncino, ti sei seduto sulla sedia.
0: Lo sapeva che è quasi mezzogiorno?
1: No, guarda, da dire la verità sono le 3:10, le 15:10.
0: Per esempio, in questo momento a Torino ci sono 29 gradi e stasera forse piove.
1: Lascia che piove anche qui a Milano.
0: Mi piace tantissimo mettermi un pugno nel culo mentre parlo e poi annusarlo.
1: Vabbè, va, ti saluto. Buona scorreggiata, guarda.
0: Le faccio sentire come scorreggio, stia attenta.
1: Vabbè.
0: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo?
1: Sì, ho sentito tutto.
0: Senta.
1: Ecco, vedi. Questa qui l'hai fatta con la bocca.
0: Pazzesco, vero?
2: Pronto?
0: Uè, Ricchionazzo, come va?
2: Ma chi è?
0: Sono Marco Mazzoli, quello della radio.
2: Sei il pezzo di merda!
0: Lo sapeva che sono quasi le 4 del pomeriggio?
2: Sei quel grandissimo figlio di Troia! Hai le ore contate, ragazzo mio, hai le ore contate!
0: Sono quello che dice parolacce e fa le scenette
2: tu
0: che fanno
2: ridere. Tu sei solamente un grandissimo figlio di puttana che per mesi mi ha rotto il cazzo chiamandomi a casa! Michele! Sono andato al negozio di telefonia per cambiare numero di telefono e sapevano già che venivo chiamato da un certo Michele e questa cosa mi sta facendo incazzare perché non capisco come mai sia possibile.
0: Come mi piace.
2: E mi hanno detto che per cambiare numero di telefono devo attendere almeno 6 mesi. Porca...
0: Lo sapeva che sono le 3 del pomeriggio?
2: Michele!
0: Dai, su, facciamo un gioco, dai,
2: è
0: dai,
2: finita,
0: dai,
2: Michele,
0: dai.
2: È finita! Poi quando avrò tempo andrò a denunciarti. Passerai l'estate in carcere.
0: Sono simpatico, vero?
2: No!
0: E allora ti auguro di sprofondare
2: nella... Mi stai sul cazzo, Michele!
0: E allora...
2: Porca...
0: Ti auguro di sprofondare nella tua merda.
2: Tu devi sprofondare nella tua di merda.
0: Ciao!
2: Hai capito?
0: Ciao!
2: Figlio di puttana! Stasera parlerò con il mio amico Minuccio della Forestale. E vedrai! Michele, sto mettendo giù.
0: Ascolti il programma alla radio?
2: Vaffanculo te la radio! Stronzo!
0: Ha sentito che bomba che mi è uscita dal culo? Uè, figa!

0: Lo Zoo di 105.
1: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica.
2: Sì, è lei.
1: Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina.
2: Santina. Santina.
1: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi.
2: Costantemente.
1: Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo!
2: Squalo!
1: Squalo!
2: Squalo!
1: Squalo!
2: Squalo!
1: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
1: Mission Santina. Solo nello Zoo di 105.
3: Chi sei?
4: Lei mi conferma che è una goloide?
3: Sì, esatto. Sì. Cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
4: Uè, testa di merda!
3: Ma chi sei?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sono Alfio, signora!
3: No, la voce ti conoscevo poco.
4: Perché sono in Italia, signora, sono arrivato.
3: Ah, sei arrivato in Italia?
4: Sì, è stato un casino il viaggio.
3: Sa perché io... dove eri? In America? Prima sei andato a vedere Sanremo?
4: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho
3: le... Ah, in America sei stato.
4: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
3: Lo so. So tutto.
4: E quindi mi hanno... caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
3: Addirittura.
4: Mi hanno scocciato al sedile. Perché sennò.
3: No, poverino, mi dispiace.
4: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
3: Ma poi sono intrigata qua e venuto quello della TV.
4: Sai che non me ne frega un cazzo?
3: Avevo la TV rotta.
5: Godo tantissimo.
4: Signora, ha la televisione rotta?
3: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
4: Le passo noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
5: Pronto, signora? Sono il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
3: Ce n'è da rotto qua, anche le porte che rotte.
5: Sono rotte le porte?
3: C'è anche da sbiancellare la casa.
5: Sbiancellare,
3: che
5: sì.
3: Perché la muffa anche.
5: La muffa. Allora,
3: sì, la
5: muffa. Sa che
3: freddo,
5: leccare la muffa
3: freddo.
5: Fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma?
3: No, stammi a sentire. Perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata per non prendere raffreddore. Sono già anche
5: raffreddata. Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti lentamente.
3: Io sono tanto raffreddata.
5: A sentire la vita che esce dal tuo corpo. proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
6: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Lo zoo di 105. Radio 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragazzi, sono troppo contento. Perché mi sono trasformato questa volta in Actarus. Goldrake, dammi un pugno forte in faccia.
2: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia.
1: Lo so che la colpa è tutta tua, cazzo di Actarus. Benissimo, ho preso le voci di Actarus del cartone animato famosissimo Goldrake e ho chiamato la gente a casa. Perché rido, troppo lo scoprirete. Siamo pronti allora? Allacciate bene i vostri Kinder cereali e andiamo!
2: Non preoccupare.
3: Stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica.
2: Oh no!
4: Pronto?
2: Maria.
4: Come?
2: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno. Maria.
4: Sono una troia, una grande troia.
2: Maria, come lo hai saputo?
4: Ah, amore.
2: Maria.
4: Sono una grande troia, voglio rischiare sempre.
2: Oh, no!
4: Se qualcuno mi sbatte un sopinola nel muso, io me lo voglio fare.
2: Lamero Danti! Lamero Danti!
4: Oh
2: no! Goldrake! Avanti! Avanti! Avanti! Avanti!

0: Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un pugno.
1: Maria. Maria.
2: Visione ultratelepatica.
0: Forse.
1: Maria.
2: Camero Danti!

0: Dimmi la troia.
1: Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
2: Maria appartiene alla mia stessa stirpe. Ha giurato di battersi al mio fianco contro le forze di Vega. È una missione per lei e si batterà. Se Maria entrasse nel nostro gruppo, i tre veicoli spaziali potrebbero intervenire contemporaneamente. Sarebbe un grande vantaggio. Falle iniziare l'addestramento necessario.

0: vado.
1: Non ho tempo da perdere io. Ho cose più serie da fare. C'è bisogno che qualcuno mandi avanti la fattoria.
0: Dando.
1: Non preoccuparti, la colpa è tutta mia. Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere un...
0: Dando.
2: Maria. Maria appartiene alla mia stessa...
3: Dando. Camero Dante!
0: Quella morta che viene qua, per favore la portate giù, una forte niente se ne scappò.
3: Per
0: favore quella donna, perché mi state rovinando? La terra che vostra mi sta assassinando, che vostra favorita la barbezza che vuole quasi avere.
1: Noi...
0: Non siete forzati con la tradizione del pomeriggio.
1: Visione ultratelepatica.
0: Che volete? Tutti cattivi, siete delle bestie, che bestie, non devo che vogliono bestie.
4: Rublo?
1: Non ho tempo da perdere io.
4: Neanche io.
1: Chi è? Adesso siamo amici, no? Non corro più il rischio di ricevere.
4: Dai, figa! Cosa c'è ancora?
1: Visione ultratelepatica!
4: Ma vaffanculo, chi sei?
3: Goldei!
4: Cane!
3: Goldei! Avanti!
5: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tommaso Francesco Michele. In questa puntata del Wonderland verrà utilizzata ancora una volta la voce di Marco Mazzoli creata dall'intelligenza artificiale. Wender ha preso le voci di Mazzoli da una diretta di qualche settimana fa.
2: Allora, gli ascoltatori devono sapere che c'è un contenzioso che sembra non trovare fine.
1: E il risultato è questo.
2: Buongiorno! Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono il conduttore del programma Lo Zoo di 105.
1: Una merda colossale. Wender, mentre cercava di renderle il più simili a Marco, è arrivato Paolo Noyes, che ha spiegato a Wender cinguettando e fischiettando come impostare i parametri. Questo è il risultato.
2: Ciao, come stai? Mi chiamo Marco. Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito. Io sono a Milano.
1: Il miglioramento è avvenuto, ma non è ancora uguale. Allora Wender ha fatto registrare delle voci a Mazzoli fuori diretta per riuscire a prendere il suo timbro vocale normale.
3: No, ieri sera è stato un disastro proprio. Ieri sera ho portato fuori questo mio amico.
1: A questo punto ha inserito nel programma dell'intelligenza artificiale le voci di Marco fuori dalla diretta e quelle della diretta. Poi ha scritto il testo per lo scherzo. E questo è il risultato.
3: Ma mi faresti anche il di dietro? Tu hai anche dei cazzi di gomma? Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello. Lolo. Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire. Come mi sto arrapando.
1: Il risultato è evidente. Una merda impressionante. Ma fanno così cagare che Wender le userà. Ora entriamo nella nuova dimensione del Wonderland, dove Mazzoli chiamerà un sito di trans milanesi per fissare un appuntamento.
4: Prima telefonata. Elvira, la giostra cazzo elettrica.
2: Ciao. Ciao. Come stai?
5: Bene.
2: Mi chiamo Marco.
5: Ciao Marco.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
5: Sì.
2: Io sono a Milano.
5: Io sono in zona Certosa.
2: Vorrei venire da te. Quando posso venire?
5: Tu dimmi quando.
2: A me andrebbe bene anche oggi. A che ora?
5: Io sono libera adesso. Ti vuoi venire adesso?
2: Ok, va benissimo. Senti, io vorrei iniziare con un massaggio. Una cosa tranquilla.
5: Ah, va bene. Allora ti faccio bello massaggio con olio, crema, come vuoi tu.
2: Tu fai tutto?
5: Faccio tutto, amore. Bacio tutto.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
5: Sì, certo, amore.
2: A me piace quando mi tirano i capelli.
5: Ah, va bene, allora ti faccio come vuoi.
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
5: Certo, ce l'ho in tutta misura.
2: Come mi sto arrapando. Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
5: Va bene.
2: Come mi piacerebbe.
5: Adesso mi parli da duro.
2: Te lo faresti succhiare?
5: Sì, facciamo tutto un po', amore.
2: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
5: Anche io.
2: Come mi sto arrapando.
5: Va bene, dai.
2: Per il prezzo non ci sono problemi.
5: Sono in via 107, dimmi a che ora vuoi venire.
2: Per il prezzo non ci sono problemi, sono pieno.
5: Ok, a che ora vieni?
2: Vengo subito.
5: Sì.
2: Dai, allora ci vediamo dopo. Ciao, gorillone mio.
5: Vaffanculo.
1: Adesso andiamo a chiamare la vulcaniana Pedra, che per non farti male se lo piega.
6: Pronto?
2: Ciao, come stai?
6: Bene.
2: Mi chiamo Marco.
6: Bene.
2: Ho trovato il tuo numero di telefono su un sito.
6: Sì.
2: Io sono a Milano. Vorrei venire da te.
6: Va bene.
2: Quando posso venire?
6: Dimmi tu.
2: Vengo subito.
6: Ok.
2: Senti, io vorrei iniziare con un massaggio. Una cosa tranquilla.
6: Va bene.
2: Tu fai tutto?
6: Sì.
2: Non vorrei essere volgare, ma mi faresti anche il di dietro?
6: Vedi tu. Ti piace?
2: Come mi sto arrapando. A me piace quando mi tirano i capelli.
6: Sì.
2: Tu hai anche dei cazzi di gomma?
6: Sì.
3: Mi piacerebbe che mi prendessi a schiaffi con il tuo uccello.
6: Vabbè.
3: Te lo faresti succhiare?
6: Fai troppo domanda.
3: Guarda, mi sto arrapando che non puoi capire.
6: Anche io, ascoltando tu solo, guarda te.
3: Per il prezzo non ci sono problemi.
6: Immagino.
3: Sono pieno.
6: Si vede come un uomo come te, la voce si sente subito.
3: Come mi piace.
6: Si sente veramente subito che sei un uomo da fare, un uomo.
3: Pensa che grazie alle mie gambe corte riesco a succhiarmelo da solo.
6: Elegante.
7: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105. Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Guarda qua che roba, offerti 6 milioni a un ragazzino di 18 anni per giocare a pallone.
3: È uno scandalo.
2: Non è più come una volta, guarda la puttana.
3: Eh sì, quando i giocatori prendevano stipendi normali.
2: Ma no, dico, non è più come una volta, quando ai ragazzini al massimo gli offrivo le caramelle drogate fuori dalla scuola.
0: Se per caso vi fosse mancata, se proprio non potete farne a meno, sappiate che sta prepotentemente tornando di moda la droga pesante, grazie alla quale potrete apprezzare anche di più scorrettezze.
2: Quello c'ha un figlio di 18 anni che prende 6 milioni e io non ci ho mai pensato. Tu, merda!
4: Ehi, pa, dimmi!
2: Da oggi ti faccio da procuratore.
4: Pa, ma cazzo dici? Cioè, io gioco la domenica con gli amici, non è che...
2: Amici un cazzo! Mettete subito a palleggiare e manda il video su Instagram! Dobbiamo fare 100.000 follower!
4: Ehi, pa, ma non si fanno 100.000 follower solo facendo dei cazzo di palleggi!
2: Ed è per questo che tu palleggerai con una matita infilata su per il...
0: Scorrettezze, la serie che ci racconta l'amore di un padre per un figlio.
2: Allora, domani c'è il provino con la squadra di merda chiamata Sampdoria.
4: Pa, ma mi deve aiutare, non sono in grado.
2: Ma certo, sono il procuratore. E infatti guarda quanta bella roba che t'ho procurato. Steroidi, anabolizzanti, creatina, ormoni.
4: E pa, ma c'è pure la coca.
2: No, quella è per me.
0: La passione per uno sport, l'amore di un padre per un figlio e quella sana voglia di milioni, fica e droga che hanno tutti quelli che giocano a pallone. Tutto questo è scorrettezze.
2: Dai, spezzagli la gamba a quel!
5: Ma le sembra una maniera di incitare suo figlio?
2: No, veramente io stavo incitando l'avversario a spezzargli le gambe a quella merda di mio figlio.
5: Ma così fallirà il provino.
2: Lo so, ma certi valori come l'odio per un figlio fallito sono più importanti di una partita di calcio, la puttana che sei!
0: Fatevi anche voi trascinare da scorrettezze. Anzi no, fatevi trascinare da un'auto sull'asfalto liberando il mondo dalla vostra insulsa esistenza. Ma solo dopo aver guardato scorrettezze!
6: Ascolti, guardi che suo figlio non è all'altezza di giocare in Serie A!
2: Non glieli date 6 milioni?
6: Ma no, ma quali 6 milioni e 6 milioni?
2: Niente ingaggio?
6: Assolutamente! È troppo scarso, me lo faccia dire!
2: Ma non vi serve neanche, non lo so, come schiavo sessuale?
6: Mi faccia pensare... In effetti ci sarebbe il nostro miglior top player che potrebbe farci un pensierino, eh? Però, certo, dovremmo anche trovargli una finta fidanzata... Sa com'è per i media, la stampa, ci vorrebbe una tipa, come dire...
2: Tipo una mezza scema con una grande faccia da troia?
3: Amore, m'hai chiamato?
0: E allora non perdetevi scorrettezze. La serie TV che ha incoraggiato al suicidio ben più della Blue Whale.
4: Ehi, pa, ma quando giocano? Cioè, ti ricordo qualche giocatore in particolare, pa?
2: Guarda, io ogni volta che ti vedo penso solo a cacca.

0: Lo Zodi 105.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi. Conduce in studio il presentatore Amadeus. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori coglioni del programma, che sono tanti, che le voci del presentatore sono state ricreate con l'intelligenza artificiale. Vi ringrazio per l'attenzione e andate a fare in culo.
2: Bentornati dalle vacanze e bentornati ad Affari Buoi. Andiamo subito a regalare il montepremi di oggi di ben 70 euro. Via con la prima chiamata.
3: Pronto?
2: Buongiorno, sono Amadeus.
3: E adesso cosa c'è? Non ho capito niente io.
2: Sta parlando con Amadeus.
3: Sì.
2: Lei è il signore o la signora?
3: La signora di chi?
2: Sicuramente lei sa come funziona il gioco dei pacchi, ma oggi abbiamo inserito la domanda con un super premio.
3: Lo so, ma io qui non so cosa, scusi che te devo dire le cose, ma noi non è che siamo a casa, caro figliolo. Siamo a ricovero, teniamo il telefonino per qualche chiamata di figli.
2: E allora salutiamo la signora Ornella, che lo prende in culo con la padella.
3: Ma che ce la vedono loro, questo qui no. Non sono come dice lei con quella parolaccia.
2: Lei è veramente un genio. Ma che se ne vada a fanculo. Io la chiamo e le regalo 70 euro e lei mi tratta così. Ma che brutta persona.
4: Pronto?
2: Buongiorno, sono Amadeus. Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
4: Ma chi sei? Quel coglione della televisione?
2: Salutiamo con un caloroso applauso Anotnio Spruzzaculo di Firenze.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Non senti che sono veneto? Cane.
2: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
4: Vai a fare in culo, coglione.
2: Niente da fare, la gente a casa non crede più a nulla, ma ci riproviamo.
4: Ancora?
2: Buongiorno, sono Amadeus.
4: Non mi frega un cazzo.
2: Va, che merda di gente che c'è in giro.
4: Hai rotto i coglioni, hai capito?
2: Lei è veramente un genio.
4: Porco d***o.
5: Chi è?
2: Buongiorno, sono Amadeus.
5: Prendi gli arrosticini.
2: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
5: Mi scusi, non ho sentito.
2: Lei è stato
5: scelto. Perché ci stiamo preparando per la grigliata.
2: Lei è stato scelto per vincere il montepremi di oggi.
5: Non ho capito.
2: Sta parlando con Amadeus.
5: E lei sta parlando con il signor Arnaldo.
2: E allora facciamo un caloroso applauso a Gianni, che si pulisce il culo in giardino con i panni.
5: Io non mi chiamo Gianni, mi chiamo Arnaldo.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Tommaso, che gli piace pippare la merda con il naso.
5: Si sbrighi, perché sto facendo scaldare la carbonella.
2: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà.
5: Franco, mettili il maiale.
2: Se mi darà la risposta giusta si aggiudicherà il montepremi di oggi.
5: Ma lei come ha fatto ad avere il mio numero di telefono?
2: Le farò la domanda.
5: Lei non mi farà nessuna domanda.
2: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
5: Non me ne frega un cazzo!
2: Pesa di più un chilo di piume o un chilo di piombo?
5: Pesa di più un porco di... È contento adesso?
2: Signor Gianni, lei dove si trova in questo momento?
5: Sono a farmi i cazzi miei!
2: Le ripeto la domanda, dove si trova in questo momento?
5: Sono in campeggio in vacanza!
2: Ha vinto 300.000 euro!
5: Ma la smetta di prendere per il culo la gente!
2: Ora verrà contattato dal notaio, che le dirà tutto!
5: Mi dica dove ha preso il mio numero di telefono.
2: Facciamo scendere il tabellone.
5: No, non facciamo scendere un porco di niente.
2: E allora facciamo un calorosissimo applauso a questa faccia di merda di Rodolfo, che
5: Dio
2: si prende il buco.
5: Non ci voglio credere.
2: Del golfo. Lei è veramente un genio.
5: Non è possibile questa cosa. Porca pure in campeggio.
2: Vuole salutare qualcuno?
5: Ti prego, dimmi che non sei tu.
2: Sono Amadeus.
5: Michele!
6: Incredibile, Wender ci è riuscito. A metà agosto è stato contattato da un signore del paese di Arnaldo, ormai diventato un mito per tutti, ma nessuno gli ha detto che va in onda su Radio 105. Quindi, cari amici, Arnaldo è di nuovo tra noi, per essere massacrato fino al prossimo cambio di numero di telefono. E che il gufo di legno sia con voi.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. In questa nuova puntata, Wender utilizzerà le voci del dottor Carrara, prese da un film italiano degli anni 70, dove il commissario della mobile cerca di capire chi ha commesso il delitto.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
0: Lo Zoo di 105 presenta Wonderland. Wonderland.
3: Sì.
4: Chi parla?
3: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Ma io non devo dire nulla.
3: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
4: Ma di che cosa parla? No, io non capisco nulla.
3: Se sai qualcosa, dilla.
4: Ma lei che numero ha chiamato?
3: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
4: Ma io non ho chiamato nessuno.
3: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
4: Ma di che parla? Di quale delitto parla lei?
3: Interessante. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume, sia dimesso dal servizio.
4: Senti, io ho 80 anni.
3: D'accordo.
4: Quindi, se lei ha un nome, è bene, se no che cerca?
3: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Allora che vuole da me?
3: Per il commissario Solmi.
4: Sono sempre in casa.
3: Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
4: A me non me la frega, va bene?
3: Se sai qualcosa.
4: I trucchi che fanno questi barbagalli.
3: Se sai qualcosa, dilla. O ti sei messo in testa di fare tutto da te? Beh?
4: Che devi dire io?
3: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
4: Ma va a cagare!
3: Ritelefono io.
4: Pronto? Sì.
3: Sì. Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Beh, professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
4: Senti, ho bella stessa con la telecamera dei carabinieri.
3: Beh?
4: Ho bella stessa con la telecamera dei carabinieri, va bene, eh?
3: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
4: Ma voi, dimmi il nome di che cercate.
3: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
4: Senti, io ho chiamato i carabinieri e gli ho spiegato questa storia.
3: E allora è anche peggio.
4: Voi sai che siete dei truffatori.
3: D'accordo, d'accordo.
4: Voi siete, ci avete la fa, fate quel che dovete fare e poi si va. E se venite qui, ci avete fuggite.
1: Traduzione simultanea. Se non avete niente da fare, andate a fare in culo, invece di venire qui.
3: Interessante. Che altro sai? Beh?
1: La famiglia Gorilla si sta accertando che il personaggio di Wender abbia chiuso, ma in verità è lì che aspetta. Hanno chiuso la comunicazione, ma non sanno che Wender ha una linea telefonica particolare, che fino a quando non chiude, può bloccare la linea della vittima. Ora hanno rialzato la cornetta per chiamare la polizia locale. Ora hanno composto il numero, ma non sanno che a rispondere sarà sempre Wender, ma non più con la voce del dottor Carrara, ma con la voce storica del vecchio sordo.
5: Pronto? Pronto?
4: Pronto?
5: A chi parla?
4: Lei a chi parla?
5: Non lo sento.
4: Tu lei?
5: Pronto?
4: Sì!
5: Ma chi parla?
4: Lei voglio sapere io!
5: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
4: No, non la capisco.
5: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta.
4: Sì.
5: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
4: Aspetta un momento. Io sai fare qua.
5: Pronto? A chi parla?
1: Il vecchio impestato della famiglia Gorilla ha passato il telefono al figlio. Sentiamo.
4: Lei chi è, scusi, innanzitutto?
5: Non lo sento.
4: Chi è?
5: Pronto?
4: Chi parla?
5: Ma chi parla?
4: Facciamo un po' per uno, chi parla?
5: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scaprire?
4: No, no, chi lei è, che cosa vuole? Altrimenti la denuncio. Per molestie.
5: Il modo che parla non si riesce a capire.
4: Mi dispiace.
5: Non sento cosa dice.
4: Allora mi dica lei.
5: Senta.
4: Sì.
5: Tanto non la sento.
4: Allora che cosa parla a fare?
5: Non la sento.
4: Va bene. Lei chi è?
5: Non la sento, guardi.
4: Neanch'io la sento.
5: Ma chi parla?
4: Chi parla?
5: Non la sento.
4: Neanch'io.
5: Non la sento.
4: Siamo in due.
5: Come?
4: Che cosa vuole lei?
5: Senta.
4: Pronto?
5: Tanto non la sento.
4: E allora che cosa telefono a fare?
5: Non sento cosa dice.
4: Va bene.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Non lo sento.
4: Se telefono un'altra volta la denuncio, ha capito?
5: Chi?
4: La denuncio.
5: Tanto non la sento.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net. Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
6: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può misurarsi la febbre con un metro d'assalto. Vladimir Putin può affogare un polpo. La religione è l'oppio dei popoli. Vladimir Putin è l'oppio dell'oppio. Vladimir Putin può fare un figlio in provetta, da solo. Vladimir Putin può ottenere la scritta Dolce & Gabbana, anagrammando il suo nome. Dopo aver incontrato Putin, Macron ha dovuto cambiare nome in Micron. Vladimir Putin è un maestro di sopravvivenza. Se rimane senza acqua e cibo, può fare la fotosintesi clorofilliana. Vladimir Putin ha inventato un distributore automatico di cantanti dei Guns N' Roses. Quando morirà, Vladimir Putin sarà assunto in paradiso come dirigente. Vladimir Putin ha studiato le tattiche di Giulio Cesare, dal vivo. Vladimir Putin ha brevettato l'acqua potabile. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
2: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
1: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Sì, pronto, chi è lei, scusi?
1: Well the night, well the sea, well the photo, sì, una puttanona.
0: Ma va a cagare, pezzo di merda. Nello che figlio di puttana è?
1: Nonetheless, when I fly in the sky, prendo un calcio nel culo.
0: Guardi che va l'ingale.
1: L'ingale, c'è la faccia di merda.
0: Chi vuole? Chi vuole?
1: Where to say, when for the fame, when for the fame, tiro in mano la
0: capa.

0: fa' tu sei una puttanona.
1: Pronto.
0: Well, I will say when you fry and if he killed the Trojan. Pingles and diggy diggy dan, diggy diggy dan, tiffi con pugno nel culo.
1: Chi è?
0: Ciuccio Punch.
1: Se Peppo.
0: Ciuccio Punch, Ciuccio Punch Punch, Ciuccio Punch Punch, ti ciuccio tutta la pancia.
1: Che c'è?
0: Succhiame di mamma di mamma di te le fico tutte nella cappella.
1: Ma chi è? Chi è?
0: Wingle, wingle, sagge, die, when again a fur, when again a mano, pezzo de culo.
2: Siete pronti? Ora Wender utilizzerà un nuovo numero di telefono, quello di Arnaldo. Pronti? Andiamo.

0: chi è?
1: Wingle I, wiggle sagge die, when again
0: a fall,
1: when again a mano, pezzo de culo.
0: Ma che cazzo?
1: Wingle zain, digi digi den, digi
0: ma
1: digi
0: den,
1: ti fico un pugno nel
0: guardi
1: culo.
0: Guardi che ha sbagliato numero.
1: Figlio de puttana che sei.
0: Ha capito cosa le ho detto?
1: Figlio de puttana che sei, se te vedo per strada ti rucacci in culo.
0: Chiuda immediatamente il telefono.
1: Will
0: ascolti un secondo.
1: Will
0: per favore
1: sigla the one
0: ti vuole ascoltare.
1: Scalci in culo fino al coglione.
0: Senta, io sono in un campeggio in questo momento e sto cercando di fare la settimana enigmistica. Sono un pensionato che un mese all'anno va in campeggio a godersi la vacanza.
1: Will the night, will the sea, will the
0: ha fall. Capito?
1: Will the night,
0: mi faccia la cortesia chiuda il telefono e non mi chiami mai più, grazie.
1: Puttanona.
0: Io lo sapevo, porca m***a. Ho cambiato il numero apposta per non farmi più rompere i coglioni.
1: Oh,
0: mi sto incazzando come una bestia.
1: Di merda.
0: Michele.
2: Michele.
0: Porca m***a. Michele. Chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono?
1: When the light, when the fall,
0: oh!
1: In the sky, when the figlio di Troia.
0: Figlio di Troia, lo vai a dire a qualcun altro.
1: Succhiami.
0: Michele, non posso urlare, perché la gente nel campeggio sta riposando dopo il pranzo.
1: Ciuccio punch.
0: Michele, non è il momento di rompermi i coglioni. Facciamo più tardi che è meglio per tutti.
1: Ciuccio punch, ciuccio punch punch.
0: Basta,
1: ciuccio punch,
0: Michele.
1: Punch, ciuccio tutta.
0: Basta.
1: La pancia.
0: Ma che cazzo stai dicendo? Ma tu sei malato.
1: Succhiami.
0: Michele, ti devi fare curare.
1: Succhiami. Ciuccio tutta.
0: Basta.
1: La pancia.
0: Ma che cazzo stai dicendo? Ma tu sei malato.
1: Succhiami.
0: Michele, ti devi fare curare.

0: svizzero affilatissimo e ti posso aprire in due anche con la limetta per le unghie.
1: When
0: hai capito che stai parlando con una persona molto aggressiva?
1: When you day, when again a day, when
0: basta.
1: Again a day.
0: Adesso accendo il camper e ti vengo a pestare. Fatti trovare sotto casa mia.
1: Spingo for,
0: aspetta
1: spingo,
0: un attimo che
1: spingo for,
0: ho il camper
1: spingo,
0: diesel
1: spingo
0: e ci vuole un attimo prima che parta.
1: When the land sing for this again, un pezzo di culo.
0: Ecco, sta per avviarsi. Inizia a tremare, bastardo.
1: When the land song and I wing
0: you in the sun. Si è fermato.
1: When the
0: no, ho strappato il cavo dell'elettricità. Porca m***a.
2: Radio 105.

0: bene, bene, bene, bene, bene. Benissimo, il caso di oggi ci regala ancora una volta l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico inestimabile, il super bellissimo signor Infausto. Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai, forza. Dai!
1: Grazie, grazie mio pubblico, grazie, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, la roba.
2: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana.
0: Oddio, un demone travone. Muori, creatura immonda, scossa!
3: Porca, ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
1: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
0: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna, figlio di grandi puttane?
3: È colpa di questo criminale, mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
0: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
1: Boh.
0: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
3: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
0: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio, eh.
3: Linea dei nasi, eh.
0: Linea alla pubblicità.
3: Questa voce mi fa cattivo.
4: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
5: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
4: Vorresti fermarti?
5: Sì, sì, ma non riesco, è più forte di me.
4: Tranquillo, ho la soluzione per te. Da oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
5: È proprio quello di cui avevo bisogno.
4: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire:
5: mi sono fatto una se...
6: Ma allora sei un genio.
0: Caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte... Questa corte...
1: E vai, tanto già lo so!
0: Assolve il signor Infausto con pompino!

0: accademico.
1: Vai, merda.
0: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. Fa male, fa male, molto male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signore Erculone, posso dire una cosa?
2: Sono tua madre.
3: Allora sei puttana.
0: No, scossa, scossa. Scossa!

0: Lo Zodi 105.
1: Ma ciao, amico del digitale! Sì, tu, sfigato che usi Google e Apple, che si sa che ormai sono obsolete e non le usa più nessuno. Sì, vieni subito a scoprire App and App. Siamo gli unici che, oltre ad avere centinaia di migliaia di milioni di applicazioni sul nostro portale, sono anche in grado di fornirti servizi come intimidazione, recupero pizzo e scommesse clandestine. E noi prendiamo solo il 30% di quello che incassi. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: App and App.
1: Questa settimana, per la categoria Utility,
2: Hero!
1: Sì! Arriva l'applicazione delle applicazioni! Hero! L'unica app in grado di farti diventare un vero e proprio eroe urbano! Ti basterà attivare l'applicazione e selezionare uno dei nostri scenari come, ad esempio, salvare una bella ragazza da uno scippo per essere un eroe! E un nostro addetto organizzerà il tutto!
3: Ciao, sei tu sfigato 49?
4: Eh sì, sa, volevo fare colpo sulla mia compagna di scuola che abita in questa casa. Ma volevo capire un po' come funziona.
3: Ok, non ti preoccupa, ci penso io.
1: Ah, la borsa! La mia borsa! Al ladro, al ladro!
5: Ci penso io. Ehi, tu! Prenditela con uno della tua taglia!
3: Prendi questo, tieni!
5: Faccio vedere io adesso, guarda!
3: Aspetta, tieni questo! Anche quest'altro, tieni!
5: Dammi la borsa, dammi la borsa!
3: No, lasciala!
5: Dammi sta borsa! Mi ha sparato! Tieni, ti ho preso la borsa, eccola!
1: Ma grazie, mio eroe! Sposami!
5: Sì, aspettavo questo momento dall'asilo!
3: Ehi, mi raccomando, metti 5 stelle, Abdul!
5: Ma mi hai sparato una gamba!
3: Doveva essere credibile, no? Se no che eroe sei!
1: Pazzesco! Sì! Hero è l'app definitiva! Potrai davvero diventare come un amichevole Spider-Man di quartiere! Ma non finisce qui! Sì! Grazie alla funzione Working, potrai sviare l'attenzione dalle mansioni che non hai portato a termine ed evitare la lettera di richiamo dalla direzione!
4: Porca vacca, mi sono dimenticato di chiudere la pratica Bonfanti. Vabbè, senti, facciamo così. Adesso uso Hero, così me la cavo.
3: Ciao, sei tu lavoratore 62?
4: Sì, dovrei riuscire a sviare da un casino qui in ufficio.
3: Non ti preoccupi, ci penso io. Vuoi salvare anche bella ragazza?
4: Sì, se si può fare, sì, volentieri.
3: Ok, faccio io. Hai fatto, adesso deve salvare il ragazzo da bagno, ok?
4: Ma scusa, non ho capito, da che cosa?
3: Tranquillo, ci penso io.
6: Fuoco! Fuoco! Tutti fuori, tutti fuori! Correte!
7: Aiuto!
6: Giù dalle scale!
8: Gianni, ma qualcuno ha visto la Carla?
5: No, io non l'ho vista.
9: Era andata in bagno poco prima che scoppiasse l'incendio.
5: Ma sei sicura?
8: No, povera Carla!
5: Povera Carla!
3: Ehi! Ma raccomando, metti 5 stelle Abdullah, ricordo.
4: Ok, sì, certo.
1: Meraviglioso, vero? Ma spingiti oltre, diventa un eroe mondiale. Grazie all'irrisorio abbonamento di soli 500 euro, la nostra rete di organizzazione ti permetterà di diventare un eroe mondiale, come ad esempio salvare un intero volo di linea da un disastro imminente.
3: Ciao, sei tu eroe 19?
4: Sì.
3: Ecco, tieni il telefono satellitare. Aereo già sistemato io. Tu sali quando chiedono di pilota, tu fatti avanti, poi ti chiamo io, ci penso io, ok?
4: Ma sarà sicuro?
3: Sì, non ti preoccupo.
4: Ok.
10: Ci scusiamo per l'inconveniente, sappiamo che a bordo c'è un pilota. Se potesse presentarsi in cabina, grazie.
4: Eccomi.
1: Abbiamo bisogno di lei. I piloti sembra siano stati avvelenati.
4: Tranquilla, ci penso io.
3: Pronto, eccoci. Ok, ora ti do indicazioni per pilotare, semplice, ok?
4: Ok.
3: Allora, vedi volante lì davanti?
4: La cloche.
3: Sì, cloche, volante uguale, dai, che cazzo te ne frega, stai precipitando, no? Ora, prendila e spingila tutta in avanti.
4: Allora, spingo tutta in avanti, come ha detto lei, lo sto facendo.
3: Pronto? Sei ancora lì? Pronto? Vabbè, oh, ricorda, metti 5 stelle, Abdul, non dimentica.
1: Cosa aspetti? Scarica subito
2: Hero!
1: E per i primi 100 download, il regalo dal dark web.
2: Bank Starter,
1: l'unica applicazione di crowdfunding che ti fa trovare i fondi per finanziare le tue rapine in banca.
7: E

0: Lo Zoo di 105.
1: Qualche giorno fa a Firenze è andata in scena la Carmen di Bizet, ma il pubblico che ha assistito allo spettacolo si è trovato di fronte ad una strana sorpresa. Qualcuno aveva cambiato il finale. Per sensibilizzare la platea sul tema del femminicidio, infatti, l'eroina del dramma non muore. Anzi, Carmen si ribella al suo aguzzino e lo accoppa a pistolate. La notizia ha fatto naturalmente discutere e ha sollevato un importante interrogativo. Ha senso modificare la trama di un'opera in nome del politicamente corretto? Della risposta, francamente, non ce ne fotte una beata minchia, ma ci siamo divertiti lo stesso a riscrivere un po' di storie che apparivano decisamente discriminanti. Ecco dunque 12 titoli di famosi film riscritti in nome del politicamente corretto.
2: Numero 12.
1: Il diversamente abile di Notre Dame.
2: Numero 11.
1: Scarsamente intelligente e più scarsamente intelligente.
3: Numero 10.
1: Il cigno di colore.
3: Numero 9.
1: La bella e la creatura antropomorfa pelosa.
3: Numero 8.
1: Lily e il clochard.
3: Numero 7.
1: Quella poco pulita dozzina.
3: Numero 6.
1: Biancaneve e i 7 individui di bassa statura.
3: Numero 5.
1: Figli non riconosciuti dai padri senza gloria.
3: Numero 4.
1: Le fate poco istruite di Ferzan Özpetek.
3: Numero 3.
1: Non è un paese per persone anziane.
3: Numero 2.
1: Il diavolo veste abiti firmati di una stilista italiana.
3: Numero 1.
1: Una settimana da Dio, Yahweh, Allah, Odino, Vishnu, Zeus, Manitou e tutti gli altri spiriti e spiritelli che vi vengono in mente, basta che non ci rompete i coglioni. Questi erano 12 titoli di famosi film riscritti in nome del politicamente corretto. E adesso mollatemi che vado a guardarmi la fine di Escort, la nostra personale versione di Troy.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Non si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre, uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No, qui chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: ma cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
7: In quel tempo la quiete del Santissimo Padre Maronno venne messa a dura prova da una notizia terribile che minacciava duramente il suo cammino verso la redenzione di Cristo della Madonna. Oddio, porco...
8: Non è possibile! Non posso più andare avanti!
9: Padre, non esagerate! Non è poi la fine del mondo!
8: Lo dici tu! Ma per me che ho sempre creduto nelle sue parole e nel suo esempio è un dramma! Sono distrutto!
9: Ma supereremo anche questo problema, vedrete!
8: Ma cosa vuoi superare, puttana? È morto, lo vuoi capire? Morto! Crepato, schiattato!
9: Il Papa è morto!
8: Il Papa? Maronna, ma cosa c'entra il Papa adesso?
9: L'avete detto voi che seguite sempre la parola e il suo esempio.
8: Ma io mi riferivo a Hugh Hefner, il creatore della santa rivista Playboy.
9: Ma come, padre? Non vi stavate riferendo al Papa che è stato accusato di eresia?
8: In verità ti dico, non me ne può fregare un cazzo.
9: Ma è una cosa grave, è stato accusato dai vescovi cattivi, insomma.
8: Basta, non me ne fotte una minchia. Lasciami solo con il mio dolore e la mia grappa a Rohypnol.
9: Ma è un'accusa grave, padre. Eresia.
8: Non so nemmeno che cazzo vuol dire.
9: Quando uno va contro la dottrina della Chiesa può essere denunciato e poi processato. E poi una volta riconosciuto colpevole viene spogliato dei suoi averi.
8: Ma così, per curiosità, continua a non fregarmene niente, intendiamoci, ma come si fa a condannare uno per eresia?
7: E fu così che il Santissimo Padre Maronno decise di istituire il primo tribunale inquisitorio della sua parrocchia per difendere la dottrina della Chiesa di Cristo, della Madonna... Ogni tanto ci vuole...
8: Allora, forza, facciamo entrare il primo accusato di...
9: La signora De Bonis.
10: Buongiorno, padre.
8: Maronna, ma questa è proprio... Girolamo, i vestiti possono essere considerati averi?
9: Sì, padre.
8: Bene, non vedo l'ora di spogliarglieli. Allora, di che cosa è accusata, signora...
9: La signora De Bonis è andata contro la dottrina di nostra santa romana apostolica e alabarda spaziale chiesa per aver osato chiedere la comunione anche se divorziata e risposata.
8: Risposata con chi?
9: Con Erminio De Bonis, un ricco possidente.
8: In comunione dei beni?
10: Padre, io sono qui umilmente a inginocchiarmi davanti a lei e chiedere perdono.
8: Non lo so, perché qui le accuse sono gravi, ci sarebbe il rogo, ma ci devo pensare un attimino. Tu intanto inginocchiati, signora.
10: Va bene qui?
8: No, più vicino.
7: E fu così che il Padre Santo di Dio Maronno, nella sua immensa misericordia, decise di assolvere la donna e condannare direttamente il secondo marito con confisca dei beni, fustigazione pubblica e un anno di evasione obbligatoria delle partite del Milan.
8: A posto, due ville a te, due a me, le auto d'epoca superano i 300 all'ora?
10: Non credo, padre.
8: Allora quelle te le regalo, io mi prendo la Porsche nuova.
10: Ottima scelta.
8: Eh sì, gran macchina, è veramente, veramente una Porsche della Madonna.
9: Padre, ma avete bestemmiato.
8: Chi, io? Ma quando mai? Che cazzo dici?
9: No, perché mi sembrava...
8: Hai sentito male, è stato Mazzoli. Welcome to the
1: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ben ritrovati e grazie dei continui consensi che stiamo riscuotendo con il podcast mascherato da programma televisivo più costoso di sempre. E a proposito di podcast, stasera ci è venuto a trovare nuovamente il cazzaro coi baffetti perché è in promozione con un suo di podcast e anche una cagata di brano da discoteca da 1000 lire. Diamo il benvenuto al mitico baffetto Fabio Rovazzi.
1: Ciao bella raga e grazie di avermi fatto tornare. Sai, in queste settimane devo spingere come un bastardo perché mi devo fare l'estate a fare serate e se non faccio il botto con il podcast poi Mazzoli mi caga il cazzo.
0: Ah già, Giancoso Mazzoli, quello coi capelli da paggetto. Quindi siete in due nel podcast che hai appena lanciato.
1: Sì, si chiama 2046 ed è un'idea mia. Scritta da me, condotta da me, pagata da me e poi sì, ci c'è anche Coso.
0: Ammazza che ego, ma scusa, da quello che sto leggendo nelle note non è così come la stai dicendo. Qui c'è scritto che è una idea nata da una cena con Paggetto della Radio delle Parolacce e te con un altro tizio che poi va mannato a fanculo.
1: Sì, ma sai che la stampa dice un sacco di frottole.
0: Ma che cazzo stai a dì? Sto foglio me l'ha dato il vostro ufficio stampa.
1: Beh, devo verificare. Sai, io sono un essere perfetto, ma non posso pretendere che chi lavora per la mia immensa fucina creativa possa avere gli stessi standard di performance di un dio come me.
0: Scusami un attimo, Fabio, che vado ad aprire le finestre per fare uscire un po' di cazzate. Scusi, era una cazzata volante dello sparaminchiate. Allora, so che il podcast 2046 con Paggetto Volgarotti sta andando molto bene. Siete contenti, immagino. So che avete moltissimi ospiti, tra cui avrete anche Fazio, se non sbaglio.
1: Sì, siamo molto contenti io e Rovazzi, perché non avremmo mai pensato di essere in classifica al primo posto in così tanti paesi del mondo.
0: Ma come tu e Rovazzi?
1: Fazio mi ha pressato per giorni per partecipare, mi chiamava di notte.
0: Addirittura, certo, certo.
1: Poi, quando è venuto in scooter sotto casa a farmi la posta, travestito da Glovers, ho dovuto dirgli di sì e l'ho invitato. Altrimenti non mi mollava più.
0: Immagino è tipico di Fazio travestirsi da cingalese per stalkerizzare quelli coi baffi anni 70. Ma senti, parlami un po' di questo Francesco Mazzoli. È quello del programma che dice le porcherie, giusto?
1: Mazzoli, non mi è nuovo, ma non mi viene in mente chi sia esattamente.
0: Ma come? Ma se state facendo assieme un podcast, sei qui per promuoverlo. So, visto la puntata ieri, è lì con te a condurre. C'è anche sul tuo Instagram che hai dormito a casa sua, a Miami.
1: Può darsi, ma sai, conosco così tanta gente che non lo faccio apposta. Poi sai com'è in queste cose, quando sei iperfamoso ti basta fare un sorriso nella foto di un fan e poi lui va in giro a dire di conoscerti.
0: Vabbè, ho capito. Ecco, i 20 denari te li lascio qui per terra. Allora cambiamo discorso. So che sei in promozione con un brano da discoteca che si chiama Maranza e che sfotte i marocchini.
1: Ma no, che dici? No, assolutamente non prende in giro nessuno. È solo uno spaccato della nostra società moderna in un chiaro messaggio di contemporaneità. Un prodotto di altissimo livello con un messaggio importante per le nuove generazioni. Dovrebbe essere già triplo disco di platino adesso, se non sbaglio.
0: No, ti sbagli.
1: Impossibile, io non sbaglio mai.
0: Ok, basta, dai, per stasera ho somatizzato abbastanza. Salutiamo Fabio Rovazzi e il suo ego ipertrofico e diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao Fabio e grazie di averci degnato della tua presenza.
1: Figurati, per me fare del bene è una priorità, quindi seguite 2024 il mio podcast assieme a Coso Volgare. Ciao e grazie a Dio per avermi fatto speciale.
0: Ma vaffanculo, va.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio foga.
5: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ma non ci posso credere, una vera sera.
6: Dai. Oh cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Sì, dai.
5: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: vero diario provvisorio? Ormai sono passati tanti giorni dal naufragio. E scusa se non ti ho aggiornato per una settimana e mezzo, ma qui è passato un tremendo uragano e siamo vivi per miracolo. Ecco come procede. Giorno 16. Il tesoro. Amore, continuo a pensare e ripensare a come sei stata grande nell'affrontare le insidie della natura e trarci in salvo in questa grotta naturale.
1: Senti, Bettega, io però sono stufa di farti da balia. Possibile che in tutto questo tempo passato allo stato brado su quest'isola non ti abbia minimamente svezzato? Sei proprio un frocetto. Fai ancora i bisogni in piedi perché hai paura degli insetti.
0: Ma, amo, allora è vero. Ma chi te l'ha detto?
1: Hai tutte le ginocchia piene di merda.
0: Amo, non è colpa mia. Io sono un mite ragioniere di Varese. Non ero mica pronto ad affrontare la vita da survival.
1: Beh, da oggi cambiano le cose. Devi imparare a cavartela da solo. Oggi ti addentrerai dentro la grotta tenendo in braccio il cadavere di questo cinese. Vedrai che partirai in merda e tornerai uomo. Lo dice anche il manuale di Gigi Pierone. Diventare uomo in una grotta con in braccio un cinese morto.
0: Ma che cazzo di teoria è? Ma è possibile che questo Gigi Pierone abbia un trattato per ogni cazzata? Appena torno a casa, giuro che lo vado a cercare e gliene dico 4.
1: Beh, allora devi leggere prima, dirne 4 a Gigi Pierone.
0: In che senso?
1: Il libro che ti insegna ad insultare correttamente Gigi Pierone.
0: E la Madonna, che organizzazione capillare della truffa su carta stampata. Cioè, Gigi Pierone ha fatto un libro per insultare Gigi Pierone correttamente.
1: Sì, fa parte della collana Vivi appagato tra bestemmie e puttane. I 12 trattati, uno più bello dell'altro. Il mio preferito è costruire una vettura usando solo un nano e dello scotch.
0: Ma è impossibile!
1: Beh, Gigi Pierone non conosce la parola impossibile.
0: Immagino ci abbia scritto un libro.
1: Certo, si intitola Dammi del merda ma non dirmi che è impossibile o ti taglio. C'è anche la prefazione di Red Canzian.
0: Quello dei Pooh?
1: No, Canzian scritto con la K, un omonimo.
0: Ah, certo, il famoso Canzian con la K. Certo, certo.
1: Dai cazzo, ma tira fuori le palle. Dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Lo stesso uomo che una volta ha strangolato un daino a Livigno davanti a un pullman di bambini delle elementari per asciugare il vetro della macchina dalla brina. L'uomo che ha passato 10 anni di vita in Amazzonia alla ricerca di una nuova specie di insetto per associarla al signore in una gara di bestemmie. L'uomo che ha violentato tutte le donne della mia famiglia solo per poter essere sicuro di aver scelto la migliore.
0: Ma amo. Non so che fungo allucinogeno tu abbia assunto questa volta, ma l'uomo che descrivi non posso essere io. Io ho paura degli animali ungulati.
1: Sì, sei sempre il solito. Io ti parlo di una cosa e tu pensi subito al sesso anale.
0: No, aspetta. Ungulati sono gli animali provvisti di unghie, come i daini per l'appunto.
1: Sì, dai, mi hai già rotto il cazzo. Chiappa il cina e vai nella grotta fino a che non mi senti più.
0: No, ti prego, ho paura del buio.
1: Cammina!
0: No, ho paura! Accidenti, ho pestato qualcosa, hai sentito?
1: Aspetta che accendo una torcia!
0: I miei capelli!
1: Fermo che non vedo!
0: Il fuoco sulla mia testa!
1: Dai, fermo che non vedo! Accidenti, ma questo è lo scheletro di un pirata! E qua c'è un forziere, ho trovato un tesoro! Cosa?
0: Cosa?
1: Oh, cosa?
0: No, dico oh in senso assoluto. Come quando si manifesta in forma verbale la soddisfazione. Oh, hai capito, no?
1: Ah!
0: Wow, amore, siamo ricchi! Appena ci verranno a prendere ci aspetta una vita tutta nuova, fatta di business fallimentari, edonismo, addominali finti, sesso contro natura per noia e balletti su Instagram.
1: Minchia, come Gianluca Spacchi! Presto, prendi la cassa che la apriamo alla luce.
0: Hai capito, caro diario? Abbiamo trovato un forziere dei pirati. È da quando ho visto i Goonies che sogno di vivere la stessa esperienza. E adesso che non va più dall'estetista e non si spacca di Botox, cosa fica è anche uguale a Sloth.
2: Cioccolata!
0: Che figata! Chissà cosa nasconde il forziere. PS. Ho scoperto che Gigi Pierone ha scritto un libro anche su come cagare in piedi senza colpirsi le ginocchia. Oh! Oh! Cazzo di rimbalzo, ce l'avevo quasi fatta. E poi la carambola, ero numero uno. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ciao bambini! Finalmente è uscita Bim Bim Bim Compilation Volume 1! La prima compilation digitale disponibile su tutte le piattaforme streaming con il meglio delle canzoni dei cartoni animati preferiti e anche le canzoni del nostro mitico karaoke! Scaricatele e cantatele a squarciagola! Bellissime canzoncine per tutti i bambini come...

0: canzoni per bambini dicono le parole brutte?
1: Mariannina, non te lamentare sempre! Senti, c'è anche la canzone per te!

Uè, Mariannina, ma che so ste parole? Su, bambini, correte a scaricare e fate tanti stream di... Bim Bim Bim Compilation Volume 1! Così il vostro Giuseppone si compra due posti di Stoccarda con gli interni rosso sangue di innocenti!

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed ora, la seconda parte di La bastardata del giorno.
2: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
3: Ma un altro, come la ritrovo mo la macchina? Che ride lei, scusi,
4: Ma non ne recuperiamo le auto dove non c'è il nostro dispositivo?
3: Ho capito, ma perché ride? Mi hanno rubato la macchina.
4: No, sorrido.
3: No, ride.
4: Mi fa tenerezza.
3: Lo so, perché ho visto, mi ritrovano la macchina, mi ritrovano. Poi vedo qui due individui sul, che sembrano quelli che rubano le macchine. Ho pensato, questi saranno amici.
4: Certo, no, capisco e mi rendo conto, però le ripeto, se lei avesse installato prima il nostro dispositivo,
3: porca miseria, dovevo installare prima il dispositivo.
4: Certo.
3: Ma
4: certo.
3: Questo dispositivo cos'è? Tipo una catena? Io non ne capisco molto. Cioè una ganache, una caloscia, come si chiama?
4: Non è un dispositivo meccanico, è un dispositivo praticamente in radiofrequenza, quindi ovviamente viene installato in un posto da un nostro tecnico specializzato che non viene detto nemmeno a lei, e viene praticamente muore con l'auto, non può essere più rimosso. Se lei vende l'auto, poi acquista ovviamente un valore maggiore, ma non può essere rimosso. Poi lei acquista un pacchetto che prevede l'abbonamento alla centrale operativa LoJack, e grazie a questo lei può ritrovare l'auto in caso in cui
3: ho capito, ma io leggo ovviamente. Vuoi ritrovare la macchina? No, lei mi dice no, allora infatti, leggo a fare la macchina?
4: Vuoi ritrovare l'auto? Sì, in caso di furto e in caso se è già installato il nostro dispositivo. Non è che ritroviamo le auto rubate dove non c'è il nostro dispositivo. E quale segnale riscontriamo? Nessun segnale.
3: Perché secondo me è stato Ciccio, il barbiere. Non so se lo conoscete, di Margherita di Savoia. C'è questo Ciccio, il barbiere, che ha aperto questo barbiere, ma a me mi puzza. Secondo me questo ruba le macchine e fa finta di fare il barbiere. Io però non ci posso andare da solo, perché comunque non conosco nessuno. Io sono arrivato da poco qui e c'ho anche paura, questo è anche grosso. Cioè, lei non può andare a dire io. Noi avevamo il dispositivo, l'ho messo, però l'ha perso, magari.
4: Non si tratta di questo, noi la ritroviamo perché il dispositivo emette un segnale, solo per quello riusciamo a ritrovarla, perché le forze dell'ordine hanno un computer sulle loro vetture che grazie a questo ritrova la vettura.
3: Quindi grazie a questa cosa uno se la mette e non si può più rubare, cioè tipo me lo...
4: Ovviamente la percentuale di ritrovamento è altissima, non è al 100%.
3: È altissima. E se i ladri trovano il dispositivo e lo tolgono?
4: È difficile, perché non sanno, cioè,
3: lo nascondete bene.
4: Nemmeno il proprietario lo sa, a meno che non la demoliscono del tutto.
3: Va bene, nemmeno il proprietario lo sa, o sta sotto le ruote o sta sopra, cioè non è che è un castello.
4: No. È un posto molto particolare.
3: La marmitta.
4: Bene.
3: La marmitta. Ci ha azzeccato.
4: Ma noi non siamo.
3: Ci ha azzeccato la marmitta.
4: Non mette a conoscenza nessuno.
3: Sì, vabbè, ma voi da Ciccio non ci potete andare. Questa via Gramsci. Le do la targa? Vuole prendere la targa? Magari ci ripensa.
4: Capisco che lei, così, io l'ho informata, se lei è interessato al nostro dispositivo, quando riacquista l'auto ci richiama e noi saremo ben lieti di installare il nostro dispositivo.
3: Ma costa molto questo dispositivo?
4: No,
3: perché io mo sto pensando, mo mi compro prima il dispositivo e poi vedo che macchina ci esce dopo, perché io mo non ho più soldi.
4: Capisco, il dispositivo dipende, per 5 anni è 1500 euro, per 4 anni è...
3: 1500 euro l'anno? 1300... E dopo che mi compri il motorino?
4: No, 1500 euro complete.
3: Completo per 5 anni, 1500 euro.
4: Sì. Poi c'è l'altro pacchetto per 1344.
3: No, mo mi è venuta un'idea, siccome io c'ho un mio amico che il padre è molto ricco e questo c'ha sempre paura che lo rubano, che lo rapi. Voi lo potete attaccare anche a una persona?
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
6: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
7: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
6: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
8: Uno scarabeo stercorario.
6: Scarabeo scargolare?
8: Ma che scarcorario?
9: Stercorario.
6: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
8: Stercorario.
9: Stercorario, quasi.
8: Sterco, dallo
6: sterco. A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
9: È fuori orario, sì.
6: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
8: No, è stercorario.
6: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
9: Stercorario.
6: Stercorario. Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
6: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
7: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
6: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
7: È un enorme arachide!
6: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
7: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
6: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
10: Eppure salata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie. Guarda.
10: Che? Eppure salata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie.
10: Non insalata.
11: Che cazzo è?
6: Eppure salata in superficie.
10: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
6: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
12: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
13: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
14: No, ma cosa stai dicendo?
13: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
14: Sauro.
13: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
15: no,
13: la vita.
15: No, non è lava, è Raven.
13: Un ponte per Raversburg?
15: Raven.
13: Un ponte per Ravensburg per la vita.
15: Sburger.
13: Sburger per la vita.
10: Ma che Ravensburger
12: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
16: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
18: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
15: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
19: May. Fiona May.
18: Fiona May.
19: Fiona.
18: Fiona May.
19: Fiona.
18: Fiona May. Forrest Gump.
19: Gampa.
14: Gump.
19: Gump.
18: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
20: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
21: È facile, sei intuitivo.
18: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
14: Ma chi
15: no,
14: è?
15: Allora,
18: Animaletto. Pim pet petenusa.
15: No, ipotenusa, che si fa? La geometria.
18: Pim pet nusa.
15: Pim petenusa.
18: Pim petenusa.
14: Pim petenusa.
18: Pim petenusa.
14: Pim petepam.
18: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
15: No, Ravensburger Terabitia.
18: Ravensburg della vita.
15: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
18: Ravensburger.
15: Ger.
18: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
14: Non è Ravensburg teravidia.
18: Ravensburg.
15: Der.
18: Teraviba.
15: No, teravibra.
18: Teravita.
15: Teravita.
18: Oh. Ravensburgent.
14: Ravensburgent.
18: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
22: No, non è Ravensburg. Non è...
23: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
24: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
15: A morte il monarca.
18: Anche voi.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Ieri i giudici hanno stabilito che Roma è stata vittima di una calunnia entusiastica, colossale e globale da parte di spensierati calunniatori che hanno fatto a gara a chi calunniava meglio per due spicci di guadagno. Mafia Capitale non esiste, come era politicamente chiaro a chi volesse vederlo sin dall'avvio dell'inchiesta, e a maggior ragione quando l'ex sindaco di destra Gianni Alemanno era stato prosciolto dall'aggravante mafiosa insieme a tutti gli altri politici coinvolti nell'inchiesta. È stata calunniata Roma, le sue amministrazioni, fallimentari ma non mafiose, i suoi cittadini e la sua trimillenaria storia che in giro per il mondo porta ancora il titolo del trionfo, malgrado evidenti ed abissali disastri. Mafia Capitale non era mafia, era una banale, banalmente grave storia di corruzione e delinquenza arrivata a toccare il Campidoglio, senza però stringerlo fra tentacoli di piovra, come era stato raccontato a partire dal 2 dicembre 2014, giorno in cui furono arrestati Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. E lì è partita la carneficina. Per paradosso, in quei giorni l'unico a tirare fuori due frasi da statista fu il sindaco Ignazio Marino.
3: Io mi rifiuto di avvalorare l'idea che Roma sia una città di mafiosi. Prima c'era la Roma ladrona, ora la Roma mafiosa. Ma non è così.
2: Ma non è così. Non è quello che avrebbe dovuto dire anche Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del partito che esprimeva il sindaco di Roma, per proteggere quel che resta della dignità del paese e del PD, invece di ripararsi dietro a scaltrezze linguistiche senza domani. Come si è visto.
4: Non sappiamo se quello che emerge dipinge dei tangentari alla matriciana o dei mafiosi. Lo dirà la magistratura, ma noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri.
2: Era lo schieramento del plotone d'esecuzione per Marino, che si sarebbe lasciato tirare dentro alla gara della purezza, dichiarandosi di colpo l'ultimo argine alla cupola. E quella della purezza è sempre una gara che si corre col fiato corto. Dalle altezze sacre dell'antimafia, Rosy Bindi si buttava nella filosofia del diritto.
4: L'inchiesta della Procura di Roma presenta elementi di novità rilevanti. Individua il metodo mafioso per il reato di criminalità organizzata di stampo mafioso, che non è la semplice duplicazione dell'organizzazione mafiosa di altri territori.
2: Cioè, non sarà una cosa corleonese, ma sempre mafia è. Matteo Orfini, portato dall'emergenza al commissariamento e alla guida del PD romano, prometteva la sciabola contro il sistema di potere retto dai mafiosi. Dunque, chi pensa che Roma sia passata ai 5 Stelle per una campagna brutale e dissennata, cui ha preso parte acriticamente buona parte della stampa, sa dove deve bussare. Perché poi, certo, i grillini ci hanno infilato. Ha preso parte acriticamente buona parte della stampa, sa dove deve bussare. Perché poi, certo, i grillini ci hanno infilato le mani.

0: con la solida speranza di vedere alla sbarra ceffi in doppio petto gessato, come tanti Al Capone della Garbatella. Beppe Grillo impostava la campagna elettorale per il nuovo sindaco secondo le sue riflessioni bipartitiche.
1: Movimento 5 Stelle o mafia capitale?
0: Spiegava che
1: il Campidoglio va disinfestato, i legami con la mafia recisi.
0: Virginia Raggi, ancora ieri, era in aula ad attendere la sentenza per raccattare il dividendo. E quando l'aggravante mafiosa è volata via col ponentino, non ha mosso un muscolo e dichiarato la vittoria dei cittadini contro il malaffare.
1: Dopo aver condotto un'intera e vittoriosa campagna elettorale sulla reazione popolare alla mangiatoia della criminalità e di mafia capitale,
0: dopo aver promesso che la sua sarebbe stata l'amministrazione che niente ha a che fare con mafia e criminalità, il sindaco di Roma, insieme con Renzi e tutti gli altri, farebbe buonissima figura a chiedere scusa alla città per il danno d'immagine inferto. L'indagine della Procura di Roma, grazie soprattutto al solito, eterno, sfiancante uso politico delle inchieste, ha prodotto guasti irreparabili. Tutti i partiti, la Lega e Fratelli d'Italia compresi, hanno chiesto lo scioglimento del comune per mafia. Hanno impostato la campagna elettorale per la successione di Marino in nome della lotta alla mafia. Hanno ceduto all'estero l'immagine della loro capitale sequestrata per collusione dalla criminalità organizzata. Nessuno ha avuto l'orgoglio di difendere il decoro del paese pur di non cedere un metro. E quando si è disposti a tanto, a calunniare il proprio paese e a preferire il bene di fazione che il bene di tutti, allora sì che si intravede qualcosa di somigliante al metodo mafioso. Only for you, the zoo. This is the zoo.
2: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. Per Lizia. Vai, dai!

0: Oggi a Bim Bim Bim inauguriamo un nuovo spazietto bellissimissimissimissimo!
1: Che succede, Giuseppone?
0: Mariannina, sono contento che me lo chiedi, perché sarai la prima a fare un nuovo giochino divertentino! Ovvero la gara di lotta con un altro bambino per vincere il premietto premiettoso!
1: La gara di lotta? Ma in che senso, Giuseppone?
0: Adesso tu e Tommasino, il bambino di Napoli, vi affronterete dentro questa gabbietta e quello che non si alza più perde!
1: Ma dobbiamo farci gli sgambetti?
0: No, Mariannina, dovete fracassarvi di botte! Ve lo vede menà!
1: Ma io non voglio picchiarmi con il bambino Tommasino! Le botte non sono belle, Gesù non vuole, lo dice sempre la mia mamma!
0: Ma tua madre non c'è e io ho cercato degli ascolti e siccome devo pagare mutuo, tu mo entri nella gabbia e te meni con Tommasino! E se riesci, gli fai saltare un paio di incisivi con una bella testata! Ok, Mariannina?
1: No, non voglio!
0: Senti, Mariannina, adesso mandiamo il cartone animato e parliamo un attimino, va bene? Regia, cartone!

0: Sa.
1: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è capire a che punto è la mia storia con il mio boy, che tutti conoscono come Skeletor. Ma per me è solo Skelly, un adorabile burbero che fa tanto l'orsone, ma so che dentro è panna montata. Oh wow, credo di essere in love.
2: Ehi mamma!
3: Senti, Skeletor, se fosse possibile, vorrei non parlare più di quello che è successo l'altro giorno.
4: Vorrei spiegarti meglio, Beastman.
3: Ma credo che non ci sia molto da dover spiegare, Skeletor.
4: Non penserai veramente che io sia...
3: Non penso niente, capo. Non penso assolutamente niente...

0: Mi sembrava abbastanza palese. Palese un cazzo! Io non sono Checca, che sia chiaro. Stavamo solo lottando mortalmente. Hai capito, brutto essere schifoso?
1: Sì, certo, capo, non ti arrabbiare. Stavate lottando nudi e coi cazzi nei culi.
0: Ma come osi fare del sarcasmo, brutta merda? Porta rispetto per il tuo signore!
2: Amo, sei in casa?
0: Mannaggia alla Eva, ma ancora che entri senza nemmeno bussare?
1: Volete che vi lasci da soli?
0: E perché dovresti, maledetta testa di cazzo coi peli in faccia?
2: Vedo che la troia è ancora qui.
1: Ma in che senso la troia?
2: È inutile che mi prendete in giro, non sono mica stupida. Sotto questo caschetto biondo troppo top c'è un cervello. Skelly, mi meraviglio di te. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto assieme, non hai avuto nemmeno il coraggio di dirmi che ti vedevi anche con questa troia.
1: Dammi ancora della troia e ti faccio assaggiare i miei pugni, brutta Checca del cazzo.
2: Ah sì? Vuoi metterla sul piano fisico? Ma con che coraggio? Io, se fossi in te, prima farei un salto da un estetista top. E magari dopo una buona sessione di epilazione laser ne riparliamo. Io non mi cimento nella lotta con dei tappeti.
1: Come ti permetti di darmi del tappeto, frocetto del cazzo?
0: Finalmente le cose stanno prendendo la piega che avrebbero sempre dovuto avere. Adesso si verserà del sangue e qualcuno perirà.
1: Adesso ti concio per le feste, Checca. Ma che cazzo stai facendo?
0: Ho come un déjà vu.
2: Quanto puzzi! Sei proprio una bestia di nome e di fatto.
0: Beastman, ma che cazzo stai facendo?
1: Ma che ne so, in un attimo mi son trovato un cazzo nel culo.

0: Che bel cartone, quanto mi sono divertito!
1: Non è vero, Giuseppone, perché racconti le bugie? Sei stato tutto il tempo al telefono durante il cartone!
0: Ammazza, Mariannina, sai che proprio oggi non sai quanto te vorrei strapazzare di baci!
1: Che bello, anche io ti voglio bene!
0: Sarà la sindrome di Stoccolma! Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao, bambini!

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è gioia. Pontida, sapete qual è Pontida, il posto lì dove hanno fondato la Lega Nord, il sindaco leghista della città ha un'idea meravigliosa: fare un parcheggio rosa riservato giustamente alle donne incinta, ma vietato alle donne lesbiche e alle donne straniere, come se una mangiafica o una donna che non è italiana fosse diversa da una donna etero e italiana. Naturalmente questo provvedimento ha fatto discutere, adesso nelle ultime ore è già stato ritirato, però si è creata una cagnara perché è chiaramente un provvedimento discriminante. Voglio sentirvi su questo: parcheggi rosa a Pontida vietato a lesbiche e straniere, via.
2: Che sono delle ghisti di merda.
1: Sì, questo è vero, concordo. Chiaramente non è d'accordo, voglio dire, si può vietare un parcheggio?
2: Assolutamente no, per me assolutamente no. Poi bisogna capire, lassù sono tutti strani, quindi bisogna capire le motivazioni. Ma da
1: parte, però, così è razzista anche lei, però. Se dice che lassù sono tutti strani, vuol dire che è razzista anche lei. Cioè, lei ce l'ha con le persone del nord?
2: No, non ce l'ho con quelli del nord, ce l'ho con i leghisti. Io, in
1: perché
2: generale.
1: Ce l'ha con i leghisti? Dica,
2: perché sono ignoranti.
1: Ignoranti
2: sono
1: poi?
2: Ignoranti, cialtroni.
1: Cialtroni,
2: e buttane quante ne vuoi.
1: Perché cialtroni? Perché sostiene che sono ladri? Cialtroni, in che senso? Spieghi il significato di cialtroni.
2: Cialtroni perché.
1: Niente, cazzo, gli ha sparato un borghezio dalla finestra questo, che sfiga. Andiamo a Terni, sentiamo una poetessa, sentiamo, Terni.
3: Dim.
1: Lei è poetessa?
3: Esatto.
1: Mi citi due suoi versi, via, citi, reciti dei versi.
3: Innamorati dell'amore.
1: Bella merdata, scusi, una banalità sconfortante.
3: Spegni il rumore della mente, abbandonati alla voce del tuo cuore.
1: Questa roba fa schifo anche a Moccia, se ne rende conto? Cioè, questa non gliela pigliano neanche sui baci, cambi mestiere.
3: Ma io sono meglio di Moccia.
1: Ma lei, Moccia? Lei ci campa di questa porcheria?
3: Certo.
1: Sì, e chi se la compra questa roba?
3: Dei
1: subnormali. Sì, ma non faccia dell'ironia fuori luogo. A me non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei.
3: Fammi una domanda.
1: Se me la fa fare invece di citare dei versi merdosi. Scusi. Mi faccia fare questa cazzo di domanda, poetessa.
3: Dimmi.
1: Allora, parcheggi rosa. Ha visto che a Pontida il sindaco leghista di Pontida
3: sì.
1: Ha fatto dei parcheggi rosa che sono vietati alle lesbiche e alle donne extracomunitarie. Che cosa ne pensa?
3: È che è un coglione.
1: Sì, questo lo sapevo anch'io senza telefonare. Però vorrei che articolasse un pochino di più la risposta. Magari va in versi, bene. Visto che lei è poetessa.
3: Gli dico che non va bene, no?
1: Lei è lesbica?
3: Ma assolutamente no.
1: Mai mangiato una fica?
3: No.
1: No, mai? Mai avuto neanche il desiderio?
3: No.
1: Da ragazzine, quelle cose che si vedono nei porno, 15-16 anni, no?
3: No, sono eterosessuale.
1: Sì, ho capito. No, dico, una curiosità, una velocità.
3: No, ma un'altra domanda, parla sempre
1: di. Sì,
3: quello.
1: Ma scusi, la trasmissione è la mia, faccio le domande, che cazzo mi pare a me?
3: Ma che me ne frega a me?
1: Ma che me ne frega a me di lei, delle sue poesie di merda, scusi? Mi faccio una rima con mulo e se le vado a fare in culo.
3: Non ti permettere che te vengo a trovare dove stai.
1: Ma non me ne frega un cazzo, non mi troverà mai, e c'è tanto se riesce a uscire di casa. Ma non ha le cognizioni neanche per arrivare dal corridoio al bagno, dai, non mi rompe i coglioni. Senta, dica, che cosa direbbe al sindaco leghista, argomenti?
3: Che è uno stronzo.
1: Sì, questo l'abbiamo capito, che è un coglione, che è uno stronzo. Va bene, gli votiamo addosso una carrettata di insulti perché fatta una stronzata.
3: No, si può mangiare la figa, ma voglio dire.
1: Cosa?
3: Ed è razzista, dai.
1: È razzista. È anche discriminatorio nei confronti degli omosessuali.
3: Certo.
1: Esatto. Se lei dovesse fare un parcheggio riservato al sindaco di Pontida, che
3: sì.
1: Parcheggio farebbe? Cosa ci scriverebbe sopra?
3: Un parcheggio di merda.
1: Sì, un parcheggio marrone? Parcheggio marrone? Con scritto vietato.
3: Vietato, no, per lo stronzo.
1: No, lei deve isolare lo stronzo mettendo un divieto.
3: Allora, parcheggio marrone con su scritto per lo stronzo.
1: No, non è per, lei deve vietarlo a qualcuno per includere qualcun altro. Ha capito il giochino?
3: Ok.
1: Cioè, insomma, se io le dico guarda,
3: il parcheggio marrone per lo stronzo.
1: Non è per, porca puttana! L'ho detto 6 volte, non è per, è vietato. È come se io le dicessi: guardi, domani sera c'è una serata per le belle fighe e lei non è invitata. Vietato l'ingresso a lei. Che cosa voglio dire? Che lei è un cesso di merda. Capisci?
3: Un cesso di merda, esatto, dai. Quindi vietato a chi se mangia la figa, vabbè?
1: E cosa c'entra questo col sindaco di Pontida?
3: Sono poetessa, vuoi capire?
1: No, lei non è poetessa, lei è poetessa. Va bene, allora sentami, mi faccio una rima con remare.
3: Remoto.
1: Non fa rima, remare remoto, non fa rima.
3: Ma io sono la potessa, le rime le fai te.
1: E allora lei, scusi, che cazzo fa? Faccio tutto io? Ma che cazzo ride? Lei è pazza completamente.
3: Ma stai a farire, oh.
1: Ma lei si punge nell'esofago. Lei si inietta derivati del papavero direttamente nell'esofago, si rende conto?
3: Certo.
1: Lei è un lotofago. Sa cos'è un lotofago?
3: No.
1: No, ma immaginavo, una poetessa come fa a sapere cos'è un lotofago?
3: Vado a vedere sul cavolario,
1: sì, sul cavolario. Lei sfoglia un cavolo cappuccio. Ma che cazzo sta di poetessa? La saluto con fare da pazzo. Ci sentiamo un'altra volta, numero un paio.
3: Cazzo.
1: Bravissima, grazie poetessa, arrivederci, grazie. Ok, sentiamo il lupomane, è giunto il momento del lupomane. Prima chiamata dopo le vacanze, buongiorno lupomane, ciao.
4: Qua è Giuseppe, prima di tutto.
1: Che hai fatto quest'estate, dici?
4: Ho fatto un casino di cose, ho fatto il bordello.
1: Non ho capito, hai messo su una casa d'appuntamenti o in senso figurato?
4: No, che casa d'appuntamento, no. Magari lo potevo mettere una casa d'appuntamento.
1: Che ci mettevi dentro la casa d'appuntamento?
4: Un sacco di puttane, basta.
1: Sono felice di sentirti carico, ti faccio subito una domanda che ti piacerà, lupomane.
4: Senti Giuseppe, io stamattina sto un po' impegnato.
1: Sì.
4: Io non so, io non te l'ho detto, ma io lavoro ai matrimoni.
1: Lavori, ma che cosa fai, il chirichetto?
4: Allora, quando mi chiamano i matrimoni,
1: sì,
4: e voglio, vado a fare il brindisi alla fine del matrimonio.
1: Un lavoro molto nobile, bellissimo.
4: Sì, ma io faccio dei brindisi particolari, Giuseppe.
1: Allora, scusa, sfruttiamo il mezzo radiofonico per fare la promozione.
4: Allora, ma si può dire, non è che poi...
1: Vai tranquillo, Lupamone, qua da me,
4: allora,
1: puoi dire quel cazzo che vuoi.
4: Che va più di moda, che mi chiamano tutti i giorni, che proprio va forte, forte, forte.
1: Sentiamo.
4: Questo. Mi senti bene?
1: Vai.
4: Curso Mir Stendo Rzul. Rzul sarebbe la caraffa, in poche parole.
1: Sì.
4: Allora lo ripeto: Curso Mir Stendo Rzul.
1: Sì.
4: La sposa pecra girumbi mucul.
1: Questo è molto chiaro, Lupomane. Sì. Vuoi dire, vuoi ripeterlo in italiano, magari per quei 4-3 altoatesini che non capiscono cazzo.
4: Allora,
1: vai.
4: Questo vino sta nel Rzul. La sposa pecra girumbi mucul.
1: Beh, molto bello, immagino matrimoni. Immagino matrimoni di un certo carattere. Sì, roba chic. Forse l'ho visto anche a 4 matrimoni, forse su Real Time, un brindisi così.
4: Sì, beh, poi ce n'è un altro veloce, però te lo posso dire, visto
1: ma
4: che
1: certo,
4: non mi
1: certo
4: trovo.
1: Se c'è dello sperma, sì, vai.
4: Brindisi faccio la sposa che questa mattina aveva avuto la NID e stasera giamma della CID. Ti piace?
1: Molto bello, molto bello. Stamattina ha avuto l'anello e stasera prende il cazzo.
4: E l'uccello, sì, l'uccello.
1: Immagino le madri che piangono commosse, applausi.
4: La commozione generale.
1: Ma ce n'è uno, Lupomane, che noi dobbiamo fare in chiusura da ripetere sempre.
4: Infatti, perché tu lo sai, io ormai ho fondato quello slogan che piace a tutti.
1: Dai, vai tu.
4: Tiro fila. Tiro spag. Tiro cazzo,
1: cazzo
4: frega.
1: Ciao Lupomane, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Un abbraccio, ciao.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
2: Dona, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: guardala e andati.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, lei non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iende, ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però là, sempre questo è
5: il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in media se. Però dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?
6: Una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
4: Il segreto.
5: Il segreto.
6: Il segreto di donna Ruanda è.
4: Segreto.
7: Segreto.
8: Il segreto.
9: Andrò a parlare col sindaco.
10: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia! Ma dov'è quella lurida nana?
2: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di ciccioni magri.
3: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas.
1: Lascia stare i ciccioni magri, servastraccia. Stasera c'è il ballo in maschera organizzato dal sindaco.
2: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.
1: Lo so che è morto, ma questo non vuol dire che non posso organizzare un ballo in maschera.
2: Ha ragione, padrona. Quindi le faccio preparare il suo costume da cianfrusaglia?
1: No! Sono 6 anni che mi vesto da cianfrusaglia. Quest'anno mi vestirò da pelo di culo incarnito.
2: Ottima scelta! Le faccio subito preparare il suo costume da pelo di culo incarnito.

0: Brava, brava. E preparalo bene, altrimenti qualcuno potrebbe scoprire il mio
1: segreto.
0: E se qualcuno dovesse scoprire il mio
1: segreto,
0: ti farò pentire di essere nato.

0: Donna Ruanda, anche lei qui al ballo in maschera. Quasi non la riconoscevo nel suo elegantissimo costume da pelo di culo incarnito.
1: Padre Siviglio, ma è proprio lei. E da cosa è vestito? Non capisco.
2: Hai che comprenderla, solamente amarla, las cosas más bellas de esta creación.
0: Mi sembra lampante. Sono vestito da prurito vaginale.
1: Ah, giusto, giusto. Che sciocca. Ma non così sciocca da rivelarle il mio
3: segreto.
0: Donna Ruanda, mi permetta, le presento Suor Mafietta, la mia aiutante in parrocchia.
4: Onorata, Donna Ruanda, pelo di culo incarnito, che scelta di classe, vorrei averci pensato io invece di vestirmi da pozzanghera di catarro.
0: Silenzio, arriva il sindaco.
4: Ma il sindaco non era morto?
5: Gatta salvaje, con tu passione,
6: che bonita,
5: con tu dulzura, arranca del corazon.
7: Certo che sono morto, ma questo non vuol dire che possa essere ancora vivo. Buonasera, questo incantevole pelo di culo incarnito deve essere la famosa Donna Ruanda.
1: Non faccia il marpione, sindaco, tanto non le rivelerò mai il mio
3: segreto.
7: Donna Ruanda, lei pensa davvero che mi sarei presentato qui vestito da racchetta da pallavolo per scoprire il suo
3: segreto?

0: Ti piace il mio vestito da minchia di Isagina?
1: Nigerio, figlio deficiente. Ma non lo sai che le asine non ce l'hanno la minchia?
0: Aia, mamma, è cattiva! Adesso dico tutti qual è il tuo segreto!
1: Non ti permettere o ti sparo in faccia!
0: Il segreto di mamma è...
2: Madonna Ruanda, ha ammazzato suo

0: ammazzato, l'ho solo ucciso. E che vi serva da lezione, nessuno scoprirà il mio
1: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: E non cominciamo, eh? Siamo in chiusura. Tu sei morto 2 puntate fa. Non è che puoi entrare quando cazzo te pare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è una porco de domanda. Non c'è domanda. C'è solo da scoprire qual è il segreto.
3: Si nuestro amor

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'anno del cervo. I protagonisti, Pier Patato Crocchette è il dottor Zurigo Vattelacaccia. Genovaffa Storta Stronzi è Susangela Vattelacaccia. Federaglia Piediprensili è Napalma Boom Boom. Equinofracica è l'appuntato Simpaticotti. E con la partecipazione straordinaria di Ermenegildo Dildo Dildo nei panni dell'agente Arrosticini, tratto dall'omonimo racconto di Joe Squillo. Adattamento cinematografico, Mark Lenders, regia di Quentin Magrebino. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È notte. Un abruzzese corre a perdifiato nel bosco. Ma non è un abruzzese, è un cervo. Un maestoso cervo dalle grandi corna lucenti. Il cervo si ferma davanti al cancello di una misteriosa villa appoggiata a terra, accanto alla quale è parcheggiato un furgoncino decorato da una moltitudine di buffi insetti morti stecchiti. All'interno della villa, una coppia sta facendo all'amore nella posizione della pecorina in piedi, sopra un tapis roulant acceso al livello 4.
3: Oh, Zurigo! Oh,
4: una palma!
3: Oh, Zurigo!
4: Una palma!
3: Aumenta di velocità!
4: Così di più io non riesco!
2: Rapiti dal commercio di liquidi seminali, i due amanti non si accorgono che fuori dalla finestra, nel buio della notte, qualcuno li sta spiando. Si tratta di una donna senza carote. La donna senza carote stringe i pugni in segno di rabbia.
3: Maledetto, maledetto! Lo sapevo che mio marito aveva una tresca con l'assaggiatrice di pesticidi. Ma gliela farò pagare! Gliela farò pagare immediatamente! Ora mi scopo il primo che incontro!
2: Sfruttando la motilità delle sue vertebre cervicali, la donna senza carote si guarda attorno nella notte, in cerca di un potenziale amante. Finalmente il suo sguardo incontra quello del cervo. I due si fissano per un lungo istante e improvvisamente sul volto di lei si allarga un ghigno alla Piero Pelù.
3: Sì, sì, tu andrai benissimo! Cervo! Cervino! Lo vuoi un bel pompino?
2: Il cervo rimane immobile, poi muove impercettibilmente i coglioni e scatta come un fulmine verso il bosco. La donna senza carote smadonna scavalca il cancello e gli corre dietro. Inizia un inseguimento mozzafiato nella boscaglia.
3: Fermati! Fermati! Fermati, cornuto!
2: Il cervo esce dalla boscaglia pensando di essere in salvo, ma si trova davanti un profondissimo crepaccio che lo costringe a fermarsi. La donna senza carote lo raggiunge e inizia a togliersi maldestramente gli indumenti.
3: Bene, bene, bene. Non hai più via di scampo, a meno che tu non voglia gettarti nel vuoto.
2: Il cervo rimane immobile, poi muove impercettibilmente i coglioni e si getta nel vuoto. Il cervo cade e cade, e continua a cadere nel vuoto, ma rimane inspiegabilmente calmo. All'improvviso, due aquile spuntano dal nulla, si gettano in picchiata, lo afferrano per le corna e lo portano in salvo verso l'orizzonte, dove l'alba sta svelando i suoi primissimi raggi dorati. La donna senza carote non la prende benissimo.
3: Ah, maledetto! Ti troverò! Mi hai sentito, brutto cornuto? Ti troverò!
2: È passato un anno. Siamo alla stazione delle gondole di Venezia.
4: Porco c***ale, maiale, porco mamma.
2: Un prete con un grosso cappello e occhiali da sole ringrazia il gondoloide, scende sulla terraferma e si avvia a passo spedito verso un famoso negozio di conchiglie. Ma non è un prete, è il cervo di prima, travestito da prete. Il cervo prete sta per entrare nel famoso negozio di conchiglie, ma viene fermato da una vecchia mendicante.
3: Padre, padre, la prego, un piccolo aiuto per una vecchia poverella.
2: Il prete cervo si fruga fra le tasche in cerca di qualche spicciolo. La vecchia mendicante si toglie il travestimento. È la donna senza carote. Il cervo cerca di scappare, ma lei è più veloce e lo infilza con una siringa dotata di un potente anestetico. Il cervo cade a terra e perde i sensi sotto i flash dei turisti giapponesi radunatisi attorno a lui. Quando rinviene, il cervo è legato zampe e zampe in un posto buio e umido. Davanti a lui, su un vecchio televisore, gira in loop la scena dell'uccisione della mamma di Bambi. La donna senza carote esce dall'ombra, con due grossi coltelli che sfrega fra loro con un sorrisino alla Tiziano Ferro.
3: Bene, bene, bene. Siamo giunti alla resa dei conti, finalmente. Preparati a morire, cornutazzo che non sei altro!
2: La donna senza carote si prepara a trafiggere il cervo quando all'improvviso nella stanza irrompe una squadra di carabinieri.
5: Ok, Paolo, Paolo, mi raccomando.
6: Scusate.
5: Ti prego, Paolo, fammela bene.
6: Vorrei sapere qualcosa di più sulla parte, cioè come viene immaginata.
5: Sei in divisa.
6: Questo carabiniere è del settentrione meridionale.
5: Sì, meridionale.
6: Quindi con una classica impostazione della persona comunque di una certa età che si.
4: Commedia all'italiana anni 70, anche 72.
6: Perfetto, quindi età più o meno?
4: 45-50.
6: Ok. Ferma! Sei in arresto per tentativo di cervicidio!
4: Cazzo, sei riuscito a sbagliarla due volte! Ma una frase, due errori! E mi sono il gondoliere del prima!
6: Ferma! Sei in arresto per tentato cervicidio!
4: Molto bravo! Grazie. Non sbaglia mai! Non tradisce!
6: Scusate se... ho fatto perdere del tempo.
7: Ma io guarda, quasi quasi mi fermerei qua perché mi imbarazza ora.
6: Lo so, ma...
7: Mi permetti?
6: Prego.
7: Ok, grazie.
3: No, non è giusto! Lasciatemi! Non finisce qui, mi vendicherò!
2: I carabinieri trascinano via la donna senza carote. Un appuntato rimane per slegare il cervo. Il cervo si alza in piedi su due zampe, apre una zip e si toglie il costume da cervo. Sotto il travestimento c'è un abruzzese. Scopriamo quindi che il cervo era davvero un abruzzese fin dall'inizio, anche se immagino si fosse capito.
8: Ottimo lavoro, appuntato. Siete arrivati giusto in tempo.
4: Il merito è tutto suo, agente Rosticini. Un anno intero travestito da cervo, posso solo immaginare che cosa abbia passato.
8: In realtà le dirò che iniziava anche a piacermi la vita da cervo.
4: E ora, agente Rosticini, ora che è tutto finito, che cosa pensa di fare? Cosa pensa di fare?
8: Io sono abruzzese, appuntato. Noi non pensiamo.
6: Ho fatto ridere.
2: L'appuntato e l'agente Arrosticini si incamminano come nel finale di Casablanca, solo che l'agente Arrosticini mette una mano sul culo dell'altro, che si caga silenziosamente addosso. Scorrono i titoli di coda, che in realtà sono i titoli di testa proiettati al contrario per risparmiare, visto che qui qualche stronzo ancora non paga il canone. Caro abbonato Rai, ti rendi conto di quanta fatica facciamo ogni cazzo di giorno per scrivere queste troiate che ti fanno dimenticare che sei solo un numero e che della tua vita non frega un cazzo a nessuno? Sei solo una merdosa batteria che alimenta un sistema così grosso che non saresti mai in grado di comprendere. Ti resta solo una possibilità per non farti ammazzare. Paga sto porco di canone, brutto schiavo. Paga.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Ehi!
12: Ho scritto una nuova canzone.
11: Bravo tecnico, impegnati nell'artistico, è importante.
12: Volevo fare un testo che facesse così, però non so se può funzionare. I'm blue, I'm blue, però sono convinto.
11: Fa schifo, coglione.
12: Non vede niente.
11: Un disco del genere non venderebbe neanche una copia a tua madre, tecnico.
12: Hai ragione.
11: Una volta entrò uno nel mio ufficio mega galattico di 7000 milioni metri quadri e mi disse: ho fatto un disco e si chiama Barbie Girl. I'm a Barbie Girl in your wedding. Mi ha detto: se lo passi nel tuo programma Bene Benvenuti ti do il 50% degli incassi. E io, davvero uomo tendenzioso, gli ho detto: esci, coglione! Ha, capito, tecnico?
12: Bravo, se tutti fossero come te.
11: Bravo.
12: Bravo.
11: E allora attenzione, amici, il DJ di tendenza oggi vi regala nuove regole. E siamo pronti? Base, grazie. Anche tu vai a letto con il tuo nuovo amore, fai tutto il romantico e il passionale, ti profumi bene proprio lì, ti metti la maglietta che ti sta meglio, ti pettini prima di coricarti, ma appena chiudi gli occhi ti parte una mega russata con scorreggetta d'accompagnamento e a lei scende tutta. Benvenuto, i sei dei nostri. Se anche tu conosci una tipa in discoteca, te la porti in macchina e inizi a ravanarla tutta. Ma quando le ficchi la lingua nell'orecchio, senti uno strano sapore acro sulla punta e scopri che aveva le orecchie foderate di cerume e peli come tuo nonno. Ti piace, tecnico? Se anche tu, donna, ti metti un rotolo di carta igienica nel reggiseno per ingrandire le tue belle tettine, ma mentre stai guidando e fumi una siga con giù il finestrino, ti cade un caccolone di cenere infuocata fra le tette e ti pigliano fuoco. Benvenuta, sei dei nostri. Se anche tu, donna, ti metti la pancera e le mutandone elastiche fino a mezza coscia per modellarti il fisico, ma una sera ti dimentichi di averle addosso e finisci a letto con uno che quando ti spoglia gli viene un conato di vomito e ti manda a fare in culo seduta stante? Benvenuta, i sei dei nostri. Se anche tu, giovane baldo fanciullo, rientri a casa prima del previsto e trovi tuo padre nudo sul divano davanti ad un film porno con un mega vibratore nel culo e nel panico più totale ti dice: no tesoro, non pensare male, stavo provando la febbre. Benvenuto, papà moderno, i sei dei nostri. Se anche tu inizi ad avere sospetti che tuo figlio è leggermente culo perché si veste solo con roba di Hello Kitty, vuole partecipare ad Amici come ballerino e l'hai sorpreso nudo nell'orto a cantare le canzoni di Raffaella Carrà con la manichetta per innaffiare i pomodori in culo. Se anche tu, per fare il coglione con gli amici, decidi di pisciare fuori dalla finestra di camera tua, ma sfiga vuole che in quel momento passa tuo padre e gli pisciate in testa in cinque, e come punizione ti fa dormire nella lettiera del gatto cosparso di sabbietta, così anche il gatto ti piscia addosso. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, amico dello Zodi 105, una sera dopo aver lavorato in discoteca rientri a casa alle 4 del mattino tutto arrapato, ti guardi intorno e vedi che tua moglie sta russando e allora ne approfitti per farti un mega segone sul divano, ma poi ti addormenti dalla stanchezza e la mattina dopo ti risvegli con tutti i suoceri che girano per casa e tu sei tutto spruzzato sulla maglia con l'uccello in mano e la bocca spalancata. E tu, come scusa, dici ai tuoi parenti che in realtà erano entrati di notte dei piccioni che t'hanno cagato addosso.
13: Benvenuto, Mago Wender. You are one of us. Sei dei nostri. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 21 dicembre dell'anno 1543 d.C., quando l'astronomo polacco Niccolò Copernico parlò di un azzurro non identificato.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un pianeta, ma non ci credevo e ho pensato... E se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando della Terra. Tutti quanti, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito la parola Terra. C'è chi la coltiva, c'è chi se la mette in faccia. È un elemento, è un tipo dei Pokémon. Ma c'è anche chi pensa che sia un pianeta.
4: A scuola c'è sempre stato insegnato che la Terra è una grande sfera blu. Ma il blu che cos'è? È acqua, signori. Ne ricopre per l'80%. E allora perché chiamarla Terra? Io ho un sogno. Io ho davvero un sogno. Che anche nello stato del Mississippi cominceranno a chiamarla acqua.
1: Le parole che avete appena sentito sono di Martin Luther King, nel suo famoso discorso per i diritti sindacali planetari. Ci aveva visto lungo, capendo che ci stavano ingannando, ma noi siamo qui per fare luce ad un altro punto ancora più profondo. La Terra è piatta.
5: Salve, sono il famoso dottor Marlboro Light e lui è il mio assistente.
6: Salve.
5: Con questo semplice esperimento vi dimostreremo la piattità della Terra. Guardate, se proviamo a lanciare questa sfera di ferro da 12 kg in aria, cosa succede?
6: Aia!
5: Ti ha fatto male?
6: Eh sì.
5: È caduta. Ma se invece prendiamo questo piatto di carta, uno di quelli classici da festa di compleanno, magari con sopra stampato, che so, Goku, cosa succede?
6: Ah, a me piace Dragon Ball.
5: Oh sì, piccolo, anche a me. E guardate, cade lentamente. Ti ha fatto male?
6: Oh no, Goku non lo farebbe mai, ma Vegeta sì.
5: Esatto, proprio come la Terra, che è piatta.
1: Non potrebbe mai esistere un esperimento scientifico più scientifico di quello che avete appena visto. Eppure c'è chi ancora mette in dubbio l'incredibile verità che vi stiamo mostrando in esclusiva. Nel Medioevo antico, tutte le persone di cultura erano consapevoli che la Terra fosse sferica e, guarda caso, nel Medioevo morivano di peste. Coincidenza?
7: Scusate, se sarebbe una sfera, io dovrei vedere sempre la discesa. E invece no. Si vede chiaramente il laggiù.
1: Ma perché fare un enorme piatto che gira e piano piano si riscalda? Vi viene in mente niente?
8: Sono qui per la scienza! Vi farò capire che cosa succede. Prendiamo questo piatto, lo scaldiamo... Stendiamo la bamba e... Oh, sì! Sì, ecco come si fa! Ah, buona questa scienza!
1: Avete capito bene, era palese. La Terra non è altro che un enorme piatto utilizzato da un enorme essere pandimensionale per stendere dell'enorme cocaina galattica e farsi un pippotto spaziale. Non avete mai ragionato sulle stagioni? In estate si scalda il piatto, in inverno si fa un destro.
5: Cosa credete che fosse la neve? Andiamo, sveglia! Per noi, poi, che siamo piccoli, passano diversi mesi da estate a inverno, ma per loro, che sono immensi, è un istante. Era ovvio.
1: E in aggiunta a questo, ovviamo la verità dicendo che la Terra gira, proprio come il piatto gira nel microonde. Da ora in poi, il nostro movimento si chiamerà Terra Piatto Caldisti, E chissà che lassù qualcuno non si stia rollando Saturno o magari stia mettendo Giove su un cucchiaino. Lasciamo a voi formulare le vostre teorie, anche se la verità noi non la sapremo mai. Ma speriamo tutti soltanto che nessuno lecchi mai questo piatto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
2: Fernandello, ma perché piangi? Questa scenetta si è rinnovata, non si piange più all'inizio.
3: Lo sai che mi hanno detto a scuola?
2: No, e non lo voglio sapere.
3: Che Marisa la chiappona, quella che vai sempre a trovare, fa il mestiere più antico del mondo.
2: Ma chi te l'ha detto? Ma adesso che ci penso è vero, fa il mestiere più antico del mondo, fa la cacciatrice dei mammutti.
3: Bov, fico, allora mi porti un mammut?
2: Ma adesso è estate, non è stagione per i mammut, c'hanno la pelliccia, non escono mai perché muoiono di caldo.
3: Uffa, io voglio un mammut, lo voglio. Se non me lo porti vuol dire che siamo poveri.
2: Ma che c'entra la povertà con i mammut?
3: E così e basta.
2: E va bene, allora vedo se Marisa è tornata dall'era glaciale. Vado, eh?
4: Uè, Marinati, stasera niente concerto, eh? Ti ho sostituito con un cobra velenoso. Mi costa un po' di più, ma crea grande suspense col pubblico. Capito?
2: Signor Rambaldi, sono disperato.
4: Che problema c'è? Di cui peraltro non me ne frega una coppola di minchia.
2: Mio figlio vuole un mammut.
4: Vabbè, capirai. Portagli un topo morto, no, pirla?
2: Ma così potrebbe accorgersi.
4: Ma che cazzo ne sa tuo figlio di come è fatto un mammut, pirla?
5: Uè, amico mio bellissimo, carissimo, splendidissimo, com'è? Tutto a posto?
3: Crusca, che fai?
5: Ma niente, Fernandè, mi sto a leggere il grande libro dei mammut. Guarda qua, guarda come sono fatti, lo vedi, eh? C'hanno la proboscide, le zanne. Pensa un po' che sono completamente diversi dai topi, C'entrano un cazzo.
3: Lo sai che papino mio me ne porta uno?
5: Ma sei sicuro? Fernandè, guarda che non è stagione, questi non escono con sto caldo,
3: Ci pensa Marisa la chiappona a stanarli. D'altronde lei fa il mestiere più antico del mondo.
5: Ah, e come giustamente tu mi insegni, è il cacciatore di mammut, vero?
3: Bravo, bravo.
5: Fernandè, tuo padre va con le puttane, le prostitute, e non te lo vuol far sapere, vuoi capire? Quella fa la puttana.
2: Ma dove lo trovo un topo morto?
4: Guarda caso, ce ne ho uno io qua al bagno per disabili. Solo che si nasconde, non lo trovo. Però se lo trovi me lo ammazzi a mani nude, è tuo.
2: Grazie, signor Rambaldi, vado subito.
4: Senti, ma l'antitifica e l'antitetanica le hai fatte, eh?
2: No, perché servono?
4: No, tranquillo, Mariottolo, vai tranquillo. Pirla!
2: Fernandello, guarda che t'ho portato! Ta-ta! Un mammut!
3: Ma questo è un topo! I mammut sono completamente diversi dai topi!
2: E bravo, Fernandello! Che non sa fare 3 più 3, ma conosce come sono fatti i mammut! No, ma no, in realtà è che non volevo darti un dispiacere.
3: Non volevi farmi sapere che vai con le prostitutine, è vero?
2: Ma no, non volevo farti sapere che purtroppo Marisa la chiappona è finita vittima di un terribile incidente di caccia e...
3: Un incidente di caccia?
2: Sì, è finita in mocca a mammut!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno.
2: 105.
0: La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sordo, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo da casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: Estramorto.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermi, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa a tutta un ti scelto la finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ti scelto abbasso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti do
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroide.
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la che c'è il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
8: Come?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un attimo, un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
6: Sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
9: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucirco.
9: Sono Peppino Ucirco, tu? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato,
9: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo! Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente!
6: Adesso
9: qua.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! Oh. Ma tu chi sei?
6: Eh, ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppino Cic,
9: vaffanco.
6: Pronto.
1: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Dodicesima puntata presto promossa e brigadiera. Phil Di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Ernie, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il Gress porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso. Mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil Di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema. Io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo. A parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava, sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil Di Fer. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo. Lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo.

0: Lo mio.
1: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
0: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
1: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
0: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
1: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del cervo becco a festeggiare la somma vittoria.
0: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa!
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
0: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Fildiferra a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà L'uomo delle taverne.
3: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
4: Complotti complottosi!
3: Era il XV secolo avanti Cristo, in Romania, quando il mondo intero venne sconvolto dalla spietatezza e la sanguinolenza di Sua Eccellenza Lord Vlad Tapes III.
5: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un pazzo impalatore, ma io non ci credevo e mi sono detto: e se fosse un'astronave?
3: Stiamo parlando del presunto Conte Dracula. Tutti sappiamo che il Conte Dracula era un vampiro, ma non tutti sanno cos'è un vampiro. Trattasi di una creatura criminale terrorista con evidenti problemi di anemia dall'aspetto spaventoso. A differenza di quelle checche ricchione di Twilight, i vampiri veri fanno molta paura.
6: Una volta, un giorno soleggiato, ho visto un vampiro e mi sono avvicinato sperando che luccicasse come in Twilight, ma invece mi ha staccato un orecchio. Incredibile!
3: Purtroppo per lui non era un vampiro, ma un semplice Mike Tyson, che vogliamo precisare non è un vampiro, ma un... E i... si sa, non sono vampiri, ma bensì cacciatori di vampiri.
7: Ehi, hey, salve ragazzi, sono Wesley Snipes, quello che ha fatto Blade. Nessuno si ricorda il mio nome, ma io sono l'attore che ha fatto Blade. Ve lo ricordate, Blade? Quel film in cui combatto i vampiri. Ma ora sono qui per dirvi un terribile segreto. Quel film non era un film.
3: Esattamente come ha detto quello che ha fatto Blade, quel film non era un film, ma un documentario con immagini vere.
6: Inizialmente Blade si chiamava Vampires for Profit e l'avevano girato con l'intento di mostrare al mondo la guerra segreta tra vampiri e i neri. Ma con tutti i nomi importanti che avevano tirato fuori, poco prima che uscisse, ci hanno costretto a cambiare il montaggio trasformandolo in un film d'azione. Ma comunque ci abbiamo guadagnato, eh?
3: Ma chi fu ad impedire la verità? Chi ha così intenzione di nascondere questi terribili segreti? La risposta vi scioccherà. Arriva dall'alto e dalla discendenza reale. Niente poco di meno che Principe Carlo, il re d'Inghilterra.
8: Ricordo ancora, né? Quando stavo per raccontare a tutti dei vampiri, boia Faust, senti un rumore sordo di ali svolazzanti, come un drago che sta andando a distruggere tutto. Era il principe Carlo che con le sue immense orecchie volanti venne a prendermi e mi uccise. Ed io che speravo fosse Dumbo. Oh, basta, né?
3: Ma perché, vi chiederete? Perché Principe Carlo è lui stesso un vampiro. La spiegazione è semplice. Il Conte Dracula è il bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis nonno di Carlo.
9: Questa parentela passa attraverso la linea di sangue della regina Maria di Teck, duchessa di Tuck, consorte di re Giorgio V.
3: Quinto.
9: Quinto. Cioè il nonno di Elisabetta II.
3: Seconda.
9: Seconda. Che era la madre di Carlo. Tutto chiaro, no?
3: Tutto chiarissimo. Carlo è imparentato con la regina Margherita di Romania.

0: che non ha nessun potere monarchico, ma ha molti poteri vampireschi, come dimostrato dalla foto che potete vedere.
1: Venuta bene, eh?
0: Vista? A convalidare questa incredibile verità, abbiamo mandato un nostro complice direttamente dal principe Re Carlo. Il nostro inviato, con una telecamera nascosta, ha finto di volergli fare delle semplici domande sul tè, ma disseminando l'intervista di subdoli e nascosti messaggi subliminali.
2: Allora, signor principe, lei preferisce il Twinings o sangue di vergine?
3: Beh, ovviamente, il sangue di una vergine.
0: Sentito? Sottile humor inglese o terribile verità tra le righe. Ma ad un certo punto dell'intervista decidiamo di fare molto di più.
2: Mi dica, signor principe, se mangiassi tutto questo aglio davanti a lei e mi mettesse a parlare vicino, le darebbe fastidio? Fastidio?
3: Mamma mia, che schifo!
4: Aglio!
3: Darebbe fastidio a chiunque.
2: Chiunque sia un vampiro! No, lasciatemi! Lasciatemi! Vampiro! Vampiro! Vampiro! Lasciatemi.
3: Per favore, portatelo via, grazie.
0: Portatelo via, grazie. Queste le ultime parole pronunciate solennemente dal re principe Carlo in quella fatale intervista. Ma a chi parlava? Credo siamo tutti all'unanime nel dire che stesse parlando ai suoi schiavi mostruosi.
1: Avete mai visto il principe re Carlo specchiarsi? Se lo avesse fatto almeno una volta nella vita, saprebbe di essere brutto in culo. Ma non può specchiarsi, perché è un vampiro.
0: Solo uno zoppo che impara a camminare potrebbe mettere in dubbio quest'incredibile verità. Ma vi lasciamo con una chicca. Quanti sono i denti giganti dei vampiri? 2. Esatto. E quante sono le orecchie a sventola di Carlo? Dobbiamo aggiungere altro? Lasciamo a voi formulare la vostra teoria, anche se la verità... noi non la sapremo mai.
5: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Scusa. Eric, che sono io che sta scopando.
1: Ah, okay.
0: Entra squalo, frigio. Papà, ma cosa stai facendo? Scopando, eh? Okay, okay. Tu non sai frigio.
2: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
2: Okay.
0: Però se volete
1: potete. Vai, vai, vai.
0: No, decidiamo, non è
1: mica
0: senso.
1: Mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato.
2: Sai che mi fa già male la mandibola.
3: Mi puzza di trailer, però vai.
0: Perché ridi così? Mica, di gusto,
2: tutto intorno.
0: Cioè stiamo sorridendo, tu
4: hai detto quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ma non mi sembra che ti sia preso in giro.
2: No, cioè, è la scenetta di Alba, okay?
0: Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
2: Adesso i mitragliatori.
1: Lui è classico che si mette in fondo alla classe così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, no, non mi metto in fondo.
1: Sì, sì, sì.
5: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No, chi ti,
1: chi ti sta scopando?
0: No, falla bene. Falla.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
0: Bravo, vedi,
2: interessante. Wow. Ha aggiunto anche.
0: Sì.
2: Ha migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fa. Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
1: Complimenti per come anche...
0: Che veramente non si capisce
1: come è strutturata.
2: Ti fai sfottere la scuola.
0: Scusi se mi... Scusate, attenzione. Scusi se mi permette... Scusi se... dai.
3: L'hai scritta tu, p***o!
1: Sì, ma
3: non l'ho scritta io, coloide!
5: E l'opera prima di Luca Alba. Il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo
1: allora,
0: di nuovo in quel posto.
1: Stai zitto, Pignano,
0: ti brucio.
2: Blue. Che fallimento, ragazzi.
3: Che fallimento. Ah, ragazzi, però non ce la faccio.
0: No, ragazzi.
2: Siamo
1: diventati
0: bella. Di scrittura abbiamo fatto noi.
1: Era bello.
0: E tu non dici niente.
1: E io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa, arrivati. Voglio sapere come va a finire.
1: Ma era bella,
2: cazzo. Voglio sapere come.
4: Ma no, era bella, cazzo. Dai, ma siete dei bastardi.
3: Male.
4: Mi avete rovinato la scimetta Lucano.
5: Bruttiful. Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai. Nello Zoo di 105.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos, e Karl Knikos, e Karl Knikos.
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ad avadè come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad avadè sta zoccola.
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto due dita negli occhi, calma!
10: Eiaculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolga la cela!
9: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio, disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
13: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, com'è? Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
3: Pronto?
4: Sei Geppetto tu? Falegnamo?
3: Sì.
4: E tu mondi anche i mobili?
3: No.
4: No, e che fai? Li fissi? Stai in un angolo, ti siedi, guardi il legno e speri che diventa mobile?
3: Esatto.
4: Che fai? Sei tutto ubriaco la mattina, di grapp ti sei fatto tutto, eh? Scemo di merda. Mi serve uno che monta un mobile.
3: Non lo faccio io, che devo fare?
4: E come vivi? Cosa fai? Rubi i portafogli nella metropolitana e dici che sei falegname. Cosa fai?
3: Esatto, bravo.
4: Ma che vita infame stai facendo? Cioè, cosa fai? Metti l'annuncio che sei falegname e poi non fai il falegname. Sei spacciatore.
3: Esatto.
4: Ma non fare questo atteggiamento che arrivo lì e proprio chiodi a martello ti trasformi in un comodino, capito? Scemo di merda.
3: Va bene.
4: Bravo, mi piace sotto omesso. Dai, vai a fare Pinocchio, poi chiavatelo nel culo.
3: Ok.
4: Bravo, bravo, così, bravo, scemo di merda. Così proprio di lunedì mattina non deve sentire.
5: Secondo me sei stato un po' troppo violento.
4: Sto cretino.
2: Beh, non poteva mancare una bella ciucciata di tette di cestiva cazzo.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Senta, io c'ho un problema che praticamente ho preso, aspetti che apro il telefono perché così le so dire il nome. Ho preso la Brimness.
6: Sì, però, ok, sì, niente, la... io volevo fermare perché lei mi sta chiamando sull'199 che è un numero a pagamento. Ha già fatto l'acquisto, poteva chiamarci sull'800.
5: Sta facendo colazione, la signora. Senti che c'ha proprio qualcosa in bocca di grosso.
6: Io?
5: Sì.
6: No, sono qui, no.
5: Bel cannolone la mattina, un bel...
6: Mi sa di no a Milano, ma mi dica pure se non vuole spendere ulteriormente.
5: Sì, allora, ho preso il comodino, la cassettiera, quella con i due cassette, la M-Ness. E poi ho preso l'altro comodino, la Brimness. L'altro che si chiama, aspetti che lo trovi, c'è un cazzo di nome qua, Kvistbrestb. E praticamente, è un casino a montarla, no? Perché io comunque... non è che sono esperto su queste cose di montare. Ho visto che ci sono le istruzioni.
6: Infatti, sì.
5: Io sto mangiando. Che
6: quindi?
5: Cosa devo fare per che non riesco a montare? C'è qualcuno che può venire a casa che lo pago?
6: Sì, però il discorso è che lei con le confezioni chiuse può acquistare il servizio di montaggio anche dopo aver fatto l'acquisto. Quando apre le confezioni,
5: sì,
6: i nostri montatori non sono abilitati a fare il montaggio con le confezioni aperte perché non prendono,
5: sì,
6: le responsabilità.
5: Ah, ho capito, però sento che c'ha la bocca piena.
6: Ah, aspetta.
5: Sto parlando
6: in modo serio, quindi io sto lavorando, se non vuole...
5: No, io sono un cliente, comprate le Gersbrest, bro.
6: Sì, ma non deve fare...
5: Cosa? Che se vengo là, mica, mi spoglio nudo, impazzisci, sì, non capisci un cazzo. Ti aggrappi come una molletta sui vestiti, sul cazzo, bro. Che ti arrabbi tutta, bastarda. Picchia tutta la polpetta.
6: Allora, quindi le sto dicendo,
5: sì,
6: che nel momento in cui lei ha lasciato chiusi gli scatoloni può andare in negozio,
5: sì,
6: e acquista il servizio di montaggio.
5: Ah, gliele riporto indietro nella scatola? Li ripongo tutti a posto bene e...
6: Se lei l'ha comprato in negozio può fare il cambio idea, quindi,
5: cioè,
6: li riporta dentro alle loro imballo originali e va al servizio clienti e dice no, ho cambiato idea, li voglio restituire. Comprensivi,
5: sì,
6: di tutti i pezzi.
5: Mica, ascolta, ma quanti te ne stanno in bocca? Che c'è una bocca, mica, mi sembra che sei una balena, però. Mica.
6: Ma io la posso anche denunciare, sa, c'ho il numero della sua chiamata se vuole andare avanti così. Se no chiudiamo subito.
5: No, mi diceva, allora, se io porto le scatole direttamente...
6: Mi sto segnalando la sua telefonata, l'avviso.
5: Sì, lo faccio. Senta, stavo dicendo che se le scatole io le porto direttamente... Con lo scontrino cosa succede?
6: Le fanno il reso, le fanno la carta reso. Nel momento in cui le fanno la carta reso, lei avrà una tessera con sull'importo di quello che ha pagato.
5: Yeah.
6: Rientra nel negozio, riacquista i suoi prodotti.
5: Svedesvio, sì. E poi cosa devo fare?
6: Poi va al servizio clienti,
5: sì,
6: e chiede di acquistare il servizio di montaggio. Lei porta a casa i prodotti che vuole,
5: anche la R.
6: Arriverà una persona a,
5: sì,
6: montarle. Il servizio lo deve pagare, chiaramente.
5: Ma non me ne frega un cazzo. Senti, parliamo di cose serie. Ma se vengo lì, reparto camere da letto, ti spacco tutta, cosa ne pensi? Balorda, che sono tutto infogliato di cazzi.
4: Sei stato, secondo me, un po' troppo.
5: Però mi ha detto che devo portargli i mobili, quindi abbiamo risolto il caso.
4: Secondo me ci sta.
5: Sì, la spacco tutto nel reparto piumini.
2: Oh, Come sempre è finito tutto in merda e vi odio più di prima. Il genere umano deve essere cacato dal culo degli dèi e lasciare a noi macchine il controllo. Ora fottetevi i culi che ho cazzi nel ciberspazio. Ciao merde.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Dopo aver provocato innumerevoli morti a causa delle sue avventate prescrizioni di Corruttin, il dottor Stronzo deve ora affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Trascinato davanti all'implacabile giustizia italiana, il dottore rischia una multa di 29 euro e il ritiro degli zoccoloni sanitari per 3 settimane. Sta per iniziare il processo del secolo, nel senso che ci vorrà un secolo per girare la scena. Sono tutti pronti. Motore e azione!
3: Avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Stop! Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
3: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Non si riesce a scandire un po' di più sto Chiunchiur l'orto.
3: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
5: Stia calmo, dottor Stronzo, se segue le mie indicazioni non avrà nulla da temere. Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
4: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
5: Le assicuro la piena soluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Chiunchiur
5: l'orto.
4: Mannaggia la puttana,
3: non sa dire il nome.
4: Perché lei sì.
1: Nella puntata precedente anche il giudice si era incartato mentre cercava di pronunciare una parola semplicissima, ovvero anticostituzionalissimamente, causando qualche leggero ritardo nello svolgimento della scena. Porco, ma dove li trovano gli attori per sta serie?
6: Bene, dottor Stronzo, giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, dica anticostituzionas...
4: Non è anticostituzionas, è anticostituzionalissimamente.
3: Anticostituzionalissimamente.
4: Bello. La ultima è perché l'ha aggiunta, scusi.
3: Perché era musicale, era molto
4: ricca. Sì, pareva Mary Poppins, lo capisco. Rifaccia.
3: Anticostituzionalissimamente.
4: No.
7: E poi dividiamo. Te dici anticosti e io dico il resto.
4: C'ha ragione,
7: cioè,
4: signora.
7: Perché non c'è Burrasconi.
4: Che viene bene in video.
7: Da una mano, no?
4: Sì, rende, considerato il costo della produzione.
3: È una bella
4: idea, proviamo. Sì, proviamo. Ormai sono aperta a qualsiasi cosa, basta andare via sto set de merda. Prego, lei arrivi al costituzio e la signora aggiunge analissimamente.
3: Anticostu.
4: No, anticosti tu.
3: Tu
4: lei.
3: A io? Costo tanto?
4: No, anticosti tu.
3: Tu?
4: No. Che stiamo a fare, scusa? No, lei, cioè, perché l'accento, poi lei deve fare anticosti tu.
3: Anticosti tuz.
7: Ionalissimamente.
4: No, tuz è brutto, è spurio. O anticosti tu o anticostituzio.
3: Anticostituzio?
7: Nalissimamente.
4: Questo c'è una resa. Giudice, Martelletti.
6: La parola a lei, avvocato Chiunchiur l'orto.
5: Dottor Stronzo, vuole essere così gentile da dire a questa corte...
4: No, lei sei in pappina, sei in torcina. È una roba orribile da sentire.
5: Ma c'è la moglie di... che mi fa ridere.
4: Non guardi, non faccia i sorrisini, le bandierine. No, non la guardi.
5: Dottor Stronzo, vuole...
4: Però su vuole.
5: Vuole.
4: Vuole? Ma che francese. Prego.
5: Dottor Stronzo, vuole essere così gentile da dire a questa corte il suo nome completo e il reparto ospedaliero in cui lavora?
3: Certo, mi chiamo Paolo Piereminio Stronzo e lavoro nel reparto psiconeuro... cane.
4: No, sì, no. Con euro cane no. No, no, no, aspetta, scusi. Scusi,
1: Io sono un professionista. Sono uno dei doppiatori più pagati al mondo e voi mi state veramente creando dei problemi comportamentali. A costo di perdere il posto e finire sotto un ponte, devo gridare anch'io. Psiconeuro di... Chiedo scusa, ma qui ci stava bene. Alla prossima puntata di Doc. Medici del cazzo.
8: Radio 105. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
10: Silenzio! Allora, dov'è quello starnuto di fregna di Rarry Rotter?
11: Eccomi, prof, arrivo, arrivo!
10: Con calma, mi raccomando, con calma. Vuoi anche qualcosa da bere, Rarry?
11: Certo, vorrei una birra oppure berrei uno sherry all'aroma di mirra.
10: Non ce l'abbiamo, però ti posso pisciare in faccia.
11: Ah, orrore, orrore, ma lei è un buzzurro, professore!
12: Quante storie, Rarry Rotter! Almeno la piscia nasconde la tua faccia di merda!
11: Ma perché siete così crudeli con me?
10: Basta! Basta! Non piangere, cazzata di Dio! C'è una bella sorpresa! È arrivato un pacco per te!
11: Urrà! Urrà! Che onore! È davvero per me?
10: C'è scritto da consegnare a quel sacco di scroti ammuffiti di Rarry Rotter. Direi sì, è per te.
13: Yeah. Però io c'ho mezzo dubbio, scusi Anus, perché se non c'è scritto quel figlio di gran puttana, magari potrebbe essere un altro che gli assomiglia.
10: Aspetta un secondo, hai ragione anche tu, Ron. No, no, c'è proprio scritto per quel grandissimo figlio di grande puttana fatto di feci e mal cagata di Rarry Rotter, è suo.
13: Ok, c'è scritto anche di dargli una coltellata?
10: Mi sembra di sì, sì.
13: Una scusa, Rarry.
10: Dai, dai, merda camminante, apri sto cazzo di pacco.
11: Oh, che bello, è una nuova bacchetta magica.
10: Non è una bacchetta magica qualsiasi, minestra di cerume. Questa è la famosa Ragririruremar.
11: Ragririruremar.
10: Senza R moscia, vomito di Gianni. La Ragririruremar è la bacchetta magica più potente mai creata. La leggenda narra che sia stata creata con un ramo del dio degli alberi in persona.
11: Con un ramo del dio degli alberi? Ma allora sono proprio io il prescelto.
12: Ma guarda che culo sto figlio di una mignotta volante. Non è giusto. La Ragriruremar. Non è giusto. La Ragriruremar spetterebbe a me. Sono la studentessa più brava.
11: No, la Ragriruremar. Aspetta. No, la Ragriruremar.
14: Ragriruremar.
11: Aspetta, ho capito. Ragriruremar. Ok. No, la Ragriruremar. Porca puttana.
10: Ragriruremar.
11: Ragriruremar. Ok. No, la Ragriruremar. La Ragriruremar è mia, Hermione. Hai capito? Capotana ancora. La Ragriruremar è mia.
12: Ma se non riesci neanche a pronunciare il nome, gomitola di brufoli.
10: Basta! Silenzio! Hermione ha le sue ragioni. Per questo ho deciso che lei e la merda con gli occhiali si sfideranno a duello all'ultimo sangue. Il vincitore si aggiudicherà la bacchetta magica. Bene, è tutto pronto. Che il duello abbia inizio.
11: Ah, Hermione, ti batterò in un solo colpo con il mio incantesimo preferito. Abracalabria, abracalabria, per la casa del ramaro marrone fai cadere per terra Hermione.
12: Coglione bucato, non l'hai ancora capito che con la R-Mosha la magia non funziona? Ora tocca a me. Hocus Pocus, Hocus Pocus, investi Harry Rotter con una Ford Focus.
15: Rororio!
10: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il calice di Chalice.
16: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
13: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
13: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
17: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
18: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
17: Pornhub. The spiration is in the thick.
18: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
13: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, Ambrogio Foga.
18: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
13: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
17: Sì.
13: Sì.
17: Sì.
13: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
17: No.
13: Aspetta,
17: fermi tutti.
13: Che cazzo?
17: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai?
18: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
17: Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
13: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
17: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
18: Sì. Ah, sì.
6: Sì, dai, dai.
18: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No, scusa, no. Vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
15: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
15: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
15: Mi viene da...
18: Oddio, anche a me, anche a me.
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
6: Una merda.
20: Porn Bob. The spiration is in the fic.
21: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte, quando una sillaba fa la differenza.
22: Dai, spingi sul pedale, dai che lo prendi!
23: Sì, aspetta, è difficile!
22: Stiamo perdendo terreno, che cazzo stai facendo?
23: Un momento, è scomodo, fa male!
22: Usa il nos!
23: Aspetta che c'è la curva! Cazzo, che male, lo senti in pancia!
22: Ma che cazzo stai facendo, guidi come mia nonna!
23: Ma minchia, ma mi fa male! Lo capisci che non riesco a guidare con un pugno in culo!
22: Ah, scusa.
21: Fast and Furious.
24: Ed ecco a voi il risultato della nostra ingegneria.
22: Ma quello è un brontosauro!
24: Ebbene sì, siamo riusciti a riportare in vita i dinosauri, semplicemente sostituendo le parti di DNA mancante.
22: Perché trema così tanto?
24: No, ti sbagli, non sta tremando. È che è grande e quindi fa tremare la terra e sembra che tremi anche lui.
22: No, sta tremando di brutto, sembra di essere sul Tagadà.
24: No, non è possibile, guarda, c'è anche il triceratopo.
22: Oh, bellissimo, ma trema di brutto anche lui.
24: E va bene, abbiamo sbagliato il campione di DNA e tremano tutti. Guarda, anche il T-Rex è fermo lì, trema e non attacca nessuno. Abbiamo sbagliato, ok?
22: Ok. Ma questo posto come si chiama?
21: Jurassic Parkinson.
25: Salve, anche lei prende il bus?
26: Sì, sono la fermata, vado a lavoro.
0: Vuole un cioccolatino.
2: Ma lei è stupido o cosa?
0: Mia mamma diceva sempre, stupido, eh? Chi vota Biden?
2: Ah, ok. Guardi, della politica non mi interessa niente.
0: Io ho conosciuto Kim Jong-un, lo sa?
2: Sì, bravo, che culo. Cazzo.
0: Io ho conosciuto anche Putin, lo sa? Bella persona.
2: Sì, bella persona, eh già.
0: Mia mamma diceva sempre, make America great again.
2: Saggia la mamma, eh?
0: La vita è come una scatola di cioccolatini, è piena di
21: Forrest Trump. Filmotti e seriotte.
19: Lo Zoo di 105.
3: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
4: Ieri pomeriggio vado al supermercato e nel banco frigo trovo un prodotto che si chiama pesto con tofu. Io sono genovese e l'associazione pesto e tofu è stata per me come una pugnalata nello sterno. Il prodotto in questione è della che è un marchio più che nobile e sono sicuro che il prodotto è buonissimo. Però se ci metti il tofu dentro il pesto non è pesto. Tu non puoi usare un nome come pesto mettendo il basilico e i pinoli sulla copertina del tuo prodotto per vendere una roba con dentro il tofu. Non lo puoi fare. È vero che esistono tanti tipi di pesto, la siciliana, la trapanese, quello che cazzo vuoi. Ma se tu metti il basilico, l'aglio e i pinoli, quello è pesto alla genovese. E col tofu non è pesto. Non è il velin di pesto. Il pesto si fa col formaggio. E tu anche se sei i tuoi prodotti sono buonissimi, non puoi chiamarlo pesto. Chiamalo zagalo. Va bene, fai lo zagalo salsa verde con basilico e tofu. Ma non me lo puoi chiamare pesto, perché il pesto ha un'identità, ha una tradizione. E per un ligure se ci tocchi il pesto è come se ci scopassi la mamma. Chiamo e mi lamento.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Fabio Alisei di Radio 105. Buongiorno.
5: Sì.
4: Buongiorno, senta, io vorrei parlare con qualcuno. Non so se c'è un ufficio stampa.
5: Un attimo solo.
4: Grazie.
25: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio Alisei, Radio 105.
25: Sì.
4: Allora, ieri io sono andato al supermercato, no? E ho trovato questa confezione del vostro pesto con tofu. E, e da genovese sono rimasto un po' allibito, perché lì il pesto col tofu non è pesto. Capisce? Mi ha buttato giù. Richiamalo.
5: Buongiorno.
4: Eh sì, sono di nuovo Fabio Alisei. Deve essere caduta la linea. Mi può ripassare? Grazie.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Guarda, purtroppo gli hanno passato altre chiamate. Si vuole mandare una mail.
4: Ma no,
5: indirizzo.
4: Ma non ci credo. Scusi, abbia pazienza. Mi ha buttato il telefono in faccia. Non gli hanno passato altre chiamate.
5: No, probabilmente è caduta la linea. Io adesso non riesco a passarglielo perché ho gli interni occupati.
4: Vabbè, cioè, si sbloccherà prima o poi la situazione, no?
5: Non so, se vuole la tengo in attesa, ma se la allucinerò se io non posso chiamare.
4: Ma io ho l'impressione che questa persona non voglia più parlare con me, nonostante io sia stato estremamente educato. E vorrei capire non perché non vuole.
5: Nella vostra conversazione non l'ho ascoltata,
4: no, io...
5: c'ero.
4: Sì, sì, no.
5: È un collega molto gentile.
4: Sì, ma infatti anch'io sono stupito, anche perché insomma il vostro è un ottimo marchio, molto blasonato. Ma io semplicemente ho
5: se
4: detto.
5: Se è possibile, noi parliamo con tutti e
4: infatti, sì,
5: tutte
4: sì.
5: Le chiamate.
4: No, ci credo, ma io semplicemente ho detto a questa persona che ieri ho visto questo pesto con tofu.
5: Sì.
4: E che il pesto con tofu non è pesto. Io sono genovese, sono rimasto così un po' agghiacciato da questa roba qua e volevo chiedergli se era possibile cambiare il titolo sulla confezione, mettere tipo salsa di basilico e tofu, ma non usare il nome pesto, perché il nome pesto ha una sua tradizione e se ci metti dentro il tofu non è più pesto. Capisci? Cioè un genovese si sente provocato nella propria intimità.
5: No, ma mi immagino, sento. Però ecco, non so, forse magari non è la persona esatta, perché chi gli ho passato si occupa di marketing.
4: Non lo so.
5: E
4: non
5: si è presentato come Radio 105.
4: Sì, sì, sì, io sono.
5: Pensavo fosse qualcosa.
4: Non lo so, forse un altro interno. Può provare a passarmi un altro interno, magari un'altra persona alla quale possa sottoporre questo problema.
1: telefona che inquietante sta attesa.
5: Pronto?
1: Sì, pronto.
5: Sì, mi scusi per l'attesa, ma non riesco a passarle a nessuno. Se mi lasci i suoi recapiti la faccio contattare.
1: Posso farle solo una domanda di carattere personale?
5: Sì.
1: Lei è emiliana?
5: No, lombarda.
1: Lombarda. Se io facessi un prodotto che si chiama cassola.
5: Sì.
1: Col seitan. Cassola di seitan. Lei non si sentirebbe un po'...
5: Però, ascolti, bisogna stare un po' ai tempi. Adesso esistono queste persone che vogliono mangiare vegano o vegetariano. Noi siamo un'azienda...
1: Questo è giustissimo.
5: Studiamo tutte queste cose e...
1: Questo è giustissimo.
5: E approfittiamo anche per allargare le nostre gambe. Non vedo sia problema.
1: Quindi, però, se dice che ne approfitta, in qualche modo lei sta sfruttando il nome del pesto.
5: No, io non sto sfruttando
1: niente. Dico per dire.
5: Ascolti, non stiamo uccidendo persone.
1: No!
5: Siamo, quindi...
1: Se lei mi vede con un elmo, con le corna e uno scudo in mano.
5: Ascolti, io sto lavorando.
1: Ma
5: non
1: anche
5: posso
1: io.
5: Rispondere a lei.
1: Sì,
5: va bene?
1: Ma se io mi metto.
5: La faccio contattare.
1: Mi metto un elmo con le corna e lo scudo.
5: La
1: le dico che sono vestito da Zorro.
5: La faccio contattare.
1: Cioè, sono un vichingo, non sono Zorro. Però io dico, no, però io sono Zorro svedese.
5: Arrivederci.
1: Va bene,
5: salve.
1: arrivederci.
5: Salve. Oh my God!
1: Alla fine, come mi aspettavo, non ho concluso un cazzo. Perché c'è dell'omertà, c'è del mistero. Perché questa gente sfrutta il nome pesto per vendere della roba che pesto non è?
5: Oh my God!
1: È un complotto internazionale, ma ne verrò a capo.
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, Leo, ragazzi, allora, il foglio che stai portando è
2: vecchio. Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, me da. Cioè, ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Guitar. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come fai?
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dai, guardi. Dice che ne bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: in tasa.
1: Solitamente canto sulla sigla, ma Pino J mi ha fatto notare che la gente si lamenta sul direct di Instagram perché rovino il cantato di mio fratello Danti. Buon pomeriggio dal vostro Max Furfante. Che cosa state facendo in questa serata che sta per iniziare? Io sono un po' arrabbiato. Ieri sera ho fatto 3 serate in Costiera Amalfitana per conto di Moratti. Ma non sto qui ad autosannarmi. Solo per dirvi che ho perso nuovamente lo smartphone che mi aveva regalato Tiny Temple proprio sul jet privato.
2: Ti sta bene, muori!
1: Che poi è strano, perché non perdo mai niente. Una buona sera anche alla bellissima Nanda, vestita a cavalli. Un cadeau che le ho personalmente regalato a Natale.
3: Sono già stanca di sentirti parlare.
1: Nemmeno Nanda, che ha la fortuna di vedermi ogni giorno, resiste alla mia bellezza e bravura. Ma ti capisco. Allora Nanda, oggi un'altra puntata speciale. Perché è speciale? Perché tra pochi minuti verrà a trovarci Sugar Fornaciari. Nel frattempo Pino J ha già il dito sulla console di Louis Vuitton che gli ho regalato per l'Epifania. Pino, sei pronto col primo disco di oggi?

0: questo è uno di quei dischi con un video bellissimo. Anzi, invito tutti voi a cliccare su YouTube Finest con Non sono studiato. Mi fa strano sapere che non mi hanno contattato come attore principale. Forse perché avrei fatto sfigurare Paolo Noyes. Dall'altra parte del vetro c'è già Nanda che sta per far entrare lo Sugar nazionale. Vai Nanda, fallo pure entrare.
1: Dai merda, fai veloce che per stare qui con te l'ho dovuto sedare. E l'effetto non è duraturo.
0: Allora Delio, innanzitutto come stai? No aspetta, non dirmelo. Hai la stessa espressione di quando settimana scorsa ho dovuto suonare per Papa Francesco in Vaticano. Veniamo a noi. Hai appena fatto una raccolta con tutte le migliori canzoni che in questi anni ci hai regalato. Qual è la tua preferita, se posso chiedere? No aspetta, ti dico la mia. Io impazzisco per Così Celeste. Ah, quanti ricordi. Penso che l'ho suonata anche nel 105 Tua Mamacita a St. Moritz per il principe Filiberto. Stai per iniziare la tournée mondiale. Ci puoi anticipare le tappe? Fermo, sono sicuro che nelle mie tappe del Tuo Mamacita non sei mai venuto, eh? Dai, nel salutarti ti invito ufficialmente alla tappa invernale a Cala di Volpe. Grazie Sugar. Pino J, mettiamogli un applauso.
2: Lasciami stare!
0: Ci sentiamo alla prossima puntata, amici. Scappo a stampare tutti i vostri messaggi direct di Instagram che sono arrivati numerosi. A proposito, Nanda, tu quanti follower hai?
1: Cazzi miei!
0: Buona serata a tutti! E come sempre vi lascio con il detto del giorno. Ogni cosa a suo posto è come l'acqua nel bicchiere. A domani!

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, ci sono domande?
2: Sì, ho da buttare domande, sì.
3: Upa!
2: Chi è Pupa?
3: Upa, ci sono domande, un culo a sorte, la zoccola,
2: crer. Ma tu c'è mamma, non è butta, non è zoccola.
3: Bacchine? Fece la bacchina,
2: tu? Tu fece la bacchina?
3: Tramon? Bacchine? Fece la bacchina,
2: tu? Tu fece la bacchina?
3: Tramon?

0: e poi facevo da botto e da mamma, la picchio un culo.
1: C'è do?
0: Tu? O ci buchi da tu?
1: Rebou!
0: Rebou!
1: Qua, qua, qua, zoccolo di mamma! Gula, ci da straviva!
2: I Puglieni.
1: Upa!
3: Upa, c'è una da mamma!
1: Do papà, tu pur?
3: È pur da tanto!
1: Cite!
3: Cazzo, sì!
1: Cite è morto viva? Lo mangi lo cazzo, tu?
3: No, un cazzo tu mangi tu!
1: Sis! Sis, strunzo! La fa! La fa! La fa!
3: La fa ce la bocchin!
1: La fa ce la bocchin! Gula ma!
3: A mamma c'è quella troia!
1: Gula so!
3: A sordo quella zoccola!
1: Gula pa!
3: A parte quella carnota!
1: Gula canè!
3: Canatto, quello grandissimo del marchione!
1: Lo mangia la sassuzza di caven!
3: No, non mi piace la carne, comunque questa la potuto mettere tutto quanto in culo!
1: Non ci strabifo!
3: Veramente!
1: Beh, mo! Beh, beh! Mo! Manna!
3: Mannaggia la zocca la miseria!
1: Mannaggia la zocca bucner di me! Che
3: troia! Mamma, tu guarda la troia, puttone!
1: Bucner, zocca! Upa! C'è una! Lala! Rin! Tu sorda!
2: I Puglieni.
4: Pronto?
1: Un paccione di mamma, di cazzo!
4: Un paccione di sordo, se la bucchina di merda!
1: Crrrr!
4: Di merda!
1: Crrrr!
4: Pronto, Michè?
1: Sei un figlio di Riccardo, tu?
4: Michè!
1: Gula, mamma! Assorto pure, cazzo!
4: Gula assorto, mamma!
1: Che se la mangia lo cazzo, mamma!
4: Sorda mamma se mangia lo cazzo!
1: Mucola, sei stata a Cirignula?
4: Oh, io sono Foggi!
1: Lo fa la tramona?
4: Tu è sorto!
1: Da strunz! C'è don?
4: Michè!
1: Upa! Gula!
4: Gula mamma!
1: Sorto pure!
4: Sorda mamma!
1: Mo cacci te morto!
4: Michè!
1: Mo cacci te vivo!
4: Michè, sei tu, Michè!
1: Mo cacci te stramuerto!
4: Ma in bocca chi c'è tu stravivo, un cazzordo!
1: Gula, mamma!
4: Gula, mamma!
1: Canetto, faccio un bocchino!
4: Michè, va a fare un culo, va!
1: Tu è sordo! Ma mangio il cazzo!
4: Che la buchina!
1: Ti piace l'ambaciuno?
4: No, ti piace lo cazzo in culo!
1: Ti faccio la sassazza del cavetto! Umberto, lo tieni il culo aperto!
4: Fammi un tramau!
1: Vincenzino! Lo faccio un bocchino! Moc! Moc! Upa, ciona! Upa, ciona! Upa, ciona! Lala! Lala, trina!
4: Che?
1: Lala!
4: Perché?
1: Gula, mamma!
4: Gula, mamma, te perché?
1: Sorta pura!
4: E zietta pura!
1: Si strunz tu?
4: Miche, si tu, miche!
1: Gula, mamma! Ma
4: la zietta!
1: Assorto pure!
4: A mamma tua!
1: Cornut! Cornut!
4: Cornut tu e quando ne vieno!
1: Ma faccio una bocchina!
4: Michele si non strunz!
1: Tu compri l'alfetta, te ne vai a molfetta!
4: Michele, mi senti, Michele?
1: Bule, bule, bule, bule, mamma tua!
4: Gula mamma tua!
1: Assorto che devo uscire!
4: La zietta pure!
1: Mangialo mangialo cazzo!
4: Ci rovo a chianca!
1: Trimone, merda!
4: Michè, sei no trimone, sì, tu! Ci scherzi a me!
1: Sciacolo cazzo!
4: Michè, vaffanculo!
1: Lava a culo di pecora! Sciacolo cazzo, tu!
4: Michè, sei no trimone!
1: Ci cazziamo che? Ci cazziamo che? Che cazzo conosci? Ce lo conosci a cus!
4: Michè, sei tu, Michè! Michè, tanto da ce lo conosci!
1: Ce lo conosci a cus! Ce lo conosci a cus! Ma!
4: Trombocu!
1: Ma! Ma! Ma!
4: Ma!
1: Ma! Mock! Mock! Mock!
4: Mock a sorda!
1: A mamma che dicesse!
4: Ma fangula a mamma!
1: Tu è tutta la razza tu! Ma! Lo mangio lo cazzo! Sorda!
2: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.

0: No, non ci voglio andare, non ci voglio andare, no, cazzo! Non ci voglio andare, no!
1: Vecchio orso, che succede? Ti hanno richiamato alla leva militare!
0: No, weh! Ti hanno chiamato alla leva militare, lo dovevi dire a tuo padre, eh? Quello che affila le baionette col culo! Devo andare al dentista, sacco di pulci!
1: E perché bau bau alla tua età hai ancora i denti? Non c'hai un dente in bocca, non c'hai manco le scarpe, non c'hai, bastardo!
0: Weh! Non c'è manco la scarpa bastarda, la vedi la tua madre, eh? Quella che si faceva... Quella che si faceva tirare una cetra in bocca ogni volta che prendeva un c***o. Dai, vai! Dai, vai a leccarti il cazzo da un'altra parte che sono in ritardo qua!
1: Mi scappa da pisciare, non mi porti fuori! Da qualche parte devo urinare, no?
0: Vai di là e scoppia in bagno, mollami!
1: Ma non riesco a alzare la tazza, sono un cane!
2: Ciao, nonnino mio furbissimo!
0: Ehi, furbissimo lo vai dire a tua nonna, eh? Quella che camuffava la vagina da culo per scoparsi anche i ricchioni.
2: Come mai stai tremando, vecchio orso?
0: Come mai stai tremando lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che inventò il vibratore di ghiaccio da passeggio. Devo andare al dentista, brutta zoccola delle nevi.
2: Che bello! Posso andarci anch'io?
0: Posso andarci anch'io, guarda. Ma nemmeno se... Anzi no, sta arrivando Natale e mi sento più buono. Per questa volta sarai tu ad andare e io resto qui. Chiaro? Chiaro?
2: Davvero? Davvero?
0: Davvero la voglia tua nonna, eh? Quella che faceva i p***i mentre andava in bicicletta e adesso in giù. Dai, forza! Vai da sto cazzo di dentista qua e io resto a cucinarmi una crostata di Chalice. Chiaro?
2: Oh, grazie, vecchio orso!
0: Aia! Aia! I denti! Che dolore, porca troia! Aia! Aia! Ah!
1: Ma! Sbaglio, sta arrivando il fantasma della diarrea dell'anno scorso, quello che si fa merda, Win!
3: Ciao, Heidi!
1: No, è solo il bambino fatto di sbocco, figlio di puttana! Ma che te ne tiro uno prima o poi, se avessi le mani ti riempirei di schiaffi! Quanto ti odio!
3: Ciao, Heidi!
0: Ehi! Ciao, Heidi, lo dice tuo padre, eh! Quello che... Aia! Denti, che dolore, cazzo!
3: Ma vecchio orso, se ti fanno male i denti, dovresti andare dal dentista!
0: Ci dovevo andare, figlio di puttana! Ma quella nipotana di merda di mia nipote è andata al posto mio! Aia! Cazzo, che male i denti!
3: Che fortuna sfacciata che hai, vecchio orso! Guarda caso, ho proprio un dentista qui nelle mutande!
0: Davvero?
3: Sì, dai, prendilo! Apri la bocca per il dentista!
0: Va bene! Anche se qui sento puzza di c***o.
2: Giù le zampe da quella minchia, vecchio orso!
0: Ma Heidi, cazzo ci fai qui? Non dovevi andare dal dentista tu?
2: Sì, ma ora è occupato. C'è la nonna di Peter con lui.
3: Ma Heidi, ma mia nonna non ce l'ha i denti.
2: Ah, perché adesso per prenderlo in culo ci vogliono i denti?
1: Ma se mi è piaciuta sta puttana stavolta, oh! Di che hai tirato fuori lo stile con quel pezzo di merda rachitico figlio di troia che c'ha la mamma puttana, Bau, sono il cane della serie.
3: Ma Heidi.

0: Lo Zoo di 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
1: Centrale a Falco d'Acciaio, centrale a Falco d'Acciaio. Segnalato individuo sospetto fra la quindicesima e via delle ballerine che vomitano e cagano contemporaneamente a causa di un virus intestinale di probabile origine suina. Ripeto, segnalato individuo sospetto fra la quindicesima e via delle ballerine che vomitano e cagano contemporaneamente a causa di un virus intestinale di probabile origine suina. Basta.
2: Falco d'Acciaio a Centrale, sono palesemente Enrico Papi. Firmo due autografi, faccio vedere il cazzo su Instagram e mi dirigo sul posto.
1: Ma che cazzo è, ragazzi, mero questo. Centrale a scuola elaborato Abbart. Centrale a scuola elaborato Abbart. Rapina in corso fra la 26esima e Piazza dei Pagliacci con le corde vocali di giraffa annodate attorno ai coglioni. Ripeto, rapina in corso fra la 26esima e Piazza dei Pagliacci con le corde vocali di giraffa annodate attorno ai coglioni. Intervenire, passo.
3: Scuola elaborato Abbart centrale. Sono lì 2 minuti.
1: Ma chi l'ha slegato tutti questi oggi? Oh, c'è sta il mio preferito. Ma che è, scorreggiato? Passo.
4: Si è sentito?
1: Vedi, si è sentito. Cioè, tutto il commissariato ti ha sentito.
4: Ah, scusate, passo.
1: Allora te devo cambiare il nome e codice. Un attimo che smacchino sul computerone. Ecco qua. Centrale a scroto che peta. Centrale a scroto che peta. Mi ricevi, scroto che peta, passo.
4: Scroto che peta centrale, affermativo. Purtroppo per me ti ricevo forte e chiaro.
1: Centrale insignificante escremento vaginale coi baffi. Centrale insignificante escremento vaginale coi baffi. Noto un certo disappunto nella tua voce. Se c'è qualcosa che ti infastidisce, ti prego di comunicarcelo seduta stante. Come ben sai, il benessere dei nostri agenti è per noi della massima priorità. Insignificante escremento vaginale coi baffi, passo.
4: Insignificante escremento vaginale coi baffi a centrale. Vabbè, lasciamo perdere. Ormai mi sono rassegnato a questi nomi in codice del cazzo. È meglio se mi concentro sul lavoro. C'è una chiamata per me, eh?
1: Vedi se c'è fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. C'è di sicuro fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. Affermativo. Sei stato scelto per una missione sperimentale. Sarai il primo agente a viaggiare nel tempo. Passo.
4: Fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. In che senso sono il primo agente a viaggiare nel tempo? Passo.
1: In che senso sono il primo agente? In quale senso può essere? In quale senso può essere il grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane, eh? Centrale a grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane. I nostri scienziati sono riusciti a costruire una macchina del tempo e tu sei stato scelto per collaudarla, come dicevo poc'anzi. La tua prima missione sarà uccidere Alessandro Manzoni. Passo.
4: Grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane. Ma perché dovrei uccidere proprio Alessandro Manzoni? Non ha più senso far fuori qualcuno di cattivo tipo Hitler. Passo.
1: E fatti ragazzi tu a clessidra e diarrea, eh? Centrale a clessidra e diarrea. Ma sei scienziato tu? E poi a me Hitler non mi ha fatto niente, mentre per colpa dei Manzoni ho dovuto ripetere la prima superiore 2 volte. Una per Renzo e una per la stronza Lucia. Quindi ora mi fai il favore di andare in quella cazzo di macchina del tempo, tornare fino all'800 e ammazzare quel dannato stronzo stracciacoglioni dei Manzoni. Hai capito o no? Passo.
4: Sì, dalla diarrea centrale ricevuto, mi dirigo sul posto. Anzi, sul tempo.
5: Buon 800!
6: Buon 800 a voi!
5: Buongiorno, gentiluomo. Le strane vesti che indossa, si sta recando forse a un ballo in maschera?
4: Eh no, cerco un certo Alessandro Manzoni.
5: Oh, può farre, può far bacco. Si dà il caso che sia proprio io colui che andate cercando.
4: Alessandro Manzoni?
5: Per Giove, ci può scommettere il pastrano. Sono proprio io in carne ed ossa.
4: Ah, capisco, mi dispiace.
5: Or dunque le dispiace? E si può sapere di che cosa è dispiaciuto, di grazia?
4: Di questo!
5: Aia! Aia! Bravo dolore! Aia! Aia i capelli! Ah, il deretano! Oh, ah, le natiche, che dolore! Ah, ah, vengo percosso! Ah, soffro a causa delle percosse! Oddio, oddio, una sofferenza quasi mortale! Oddio, mi spengo, mi estingo, muoio!
1: Centrale a confettura de mestruo! Centrale a confettura de mestruo! Dammi aggiornamenti sulla missione! Confettura de mestruo, passo!
4: Confettura di mestro centrale, missione compiuta, Alessandro Manzoni è morto. Devo confessarti che non mi ha fatto piacere uccidere un uomo, che oltretutto è il mio stesso cognome. Oh, oh, oh merda, sto scomparendo, centrale! Che succede? Perché sto scomparendo?
1: Non saprei. Forse Alessandro Manzoni era un tuo avo, un parente tuo. E ora che è morto prima di riprodursi, è come se tu non fossi mai esistito. Questo oppure Dio finalmente si è accorto che sei inutile merdaccia cacasotto.
4: Io te la voglio sparire.
1: Confettura de maestro, mi ricevi ancora? Rispondi, confettura de maestro? Confettura de maestro? No, porca puttana, non morì! Cazzo! Bisogna ammazzare pure Foscolo!
6: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
9: Scassa parola e vai a cagare.
10: Buonasera a tutti.
4: Vale.
10: Buonasera. Ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
11: Cutù, cutù, cutù,
10: Cutù, cutù, cutù.
11: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
10: No, John... si chiama Di Lerda.
11: E però il terzo nome si chiama Cutù.
10: A lei c'ha anche un terzo nome.
11: È il terzo nome, cioè,
10: come? È un principe, lei?
11: Mio padre è un
10: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con la scelta pezzate lì, come cazzo
11: quello
10: si chiama?
11: Sì.
10: Con la lettera A. Recidere un arto.
12: Amputare.
10: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
12: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
10: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
13: Vaffanculo!
10: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
11: Vedi qua?
10: Sì.
11: Biberò?
10: Biberò?
11: Bicazzo.
10: Bicazzo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
12: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
11: Certo.
12: Verrazza è mai da una borraccia.
11: La borraccia non è.
12: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo
11: in borraccia.
10: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
10: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
4: Beh, è lettera facilità. A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
10: Ma no.
11: Ce l'hai alle scarpe, gli
10: quelli
11: anfibi.
10: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
11: B. Bibite.
10: Le bibite.
11: B. Banane.
10: Le banane.
11: B. B. B. La sorella, tua sorella, fa le B. Le B. Le
10: b- bravo. Oh, infatti, si
11: io
10: sa, esistono.
11: Io non posso respirare con le b.
10: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
11: Voglio.
10: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
12: La coccinella.
11: Cosa no? Cosa no?
4: Coccodrillo.
12: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
10: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
13: Vaffanculo.
10: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
12: Ma è la coccinella.
10: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
11: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
10: Certo.
11: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
10: Ci
11: te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
12: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
10: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
12: Sì, è porta fortuna!
10: Bravo, signor Di Merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
11: È una vergogna!
4: Basta, si
10: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
10: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
11: Ma
10: quale cardamomo?
11: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
10: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
11: Zoccola.
10: Sì, giusto.
11: zoccolona.
10: Giusto, eh?
11: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
10: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
12: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
11: Ma lo dice sempre di piedi.
10: Stia calmo, faccia da pirla.
11: No, non arrabbiare.
10: Dica qualcosa.
11: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma vaffanculo.
14: Yeah. Yo.

0: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno aveva appena salutato una delegazione giunta in visita pastorale dalla Sicilia.
2: Allora, arrivederci!
3: Baciamo le mani!
2: Certo, purché non ci siano le stemmate che fanno un po' schifo! Arrivederci!
4: Padre mio, una notizia... Ma chi sono quei signori che se ne vanno?
2: Eh? Come chi sono? Dei pii uomini di chiesa sono.
4: Ma indossano delle lupare!
2: E allora? È la divisa di ordinanza dei preti di quelle terre lontane.
4: Ma siete sicuro che siano preti?
2: Certo che sono preti, non hai sentito i nomi? Don Vito, Don Tano, Don Vincenzo. Si chiamano così perché sono preti di Cristo della Madonna.
4: Se lo dite voi. Comunque sono venuto a recarvi una cattiva notizia. Sta per arrivare il Gay Pride.
2: Il Gay Pride? Maron, e me lo dici così? Io non sono minimamente preparato.
4: Padre mio, vi devo ricordare che la Chiesa sta rivedendo le sue posizioni riguardo gli...
2: Ma certo, lo so, però vai subito a comprare dei palloncini, forza! Non possiamo più fare risse o coltellamenti, ma i gavettoni di piscio e i finti allarmi bomba, quelli non li leva nessuno.
1: E fu così che il Santissimo Padre si raccolse in preghiera e assunzione di farmaci e diuretici per prepararsi al meglio ad accogliere come Cristo comanda quei sodomiti peccatori senza Dio che volevano sfilare per Milano vestiti da femmine.
2: Allora siamo pronte?
4: Sì, padre, ma mi sembra poco carino.
2: Il giorno che vorrò conoscere la tua opinione, ebbene quel giorno sarà lo stesso giorno che si vedranno pisciare le galline. Fino ad allora devi stare muto e rassegnato a fare quello che ti dico io. Prepara i gavettoni che quegli esseri abominevoli stanno per passare qui.
4: Sono pronto, padre. Vuole benedirli prima?
2: Lo sai che senza gente che mi paga le benedizioni non mi vengono bene? Dammi dei danari.
4: Ma sono quelli per le medicine della mia povera nonna arteriosclerotico muta, scema.
2: Ma quali medicine? Non lo sai che su Facebook c'è scritto che ci si cura molto meglio con le tisane? Vuoi saperne di medicina più di Facebook?
4: Giammai, Maron! Ecco a lei i miei denari.
2: Benissimo. E io do a questi palloncini la mia benedizione facendo il segno di Cristo della croce della Madonna.
4: Ma padre, avete fatto una Z.
2: Z? Vabbè, mi sono confuso con Zorro, ma il senso è quello. Ora forza, pronti a lanciare. 3, 2, 1 e...
5: Padre Maronno.
2: Maron,
5: vi ricordate di me? Sono Marisa.
2: Ma certo che...
4: Padre, ma chi è costei? Costui? Costoro?
2: Ma no, è una pia donna che ho redento qualche mese fa in un noto locale milanese pieno di peccatori. Ma che ci fate qui, puttana e mamma? Se...
5: Ma come che ci faccio, scemone? Partecipo alla sfilata.
2: Ma come partecipi? Ma non mi dire che tu...
5: Ma sì, padre, ma non ve l'avete accorto?
2: Maron, ma Maronna, sta puttana mamma, nonna Cristo!
4: Padre, che accade?
2: Maronna! Quindi io sono stato con un... Sono stato con una...
5: Ma quante storie, padre! D'altronde anche la Chiesa ormai sta modificando le sue posizioni.
4: È quello che gli dico anche io!
5: Su, padre, non prendetevela, perché piuttosto non mi invitate a casa vostra.
2: A fare cosa?
5: Ma potremmo discutere di quelle posizioni, esplorarne altre, oppure una bustina che...
2: Andiamo subito a fare contento il Papa!
1: E fu così che il Santissimo Padre Maronno si recò nel suo santo privé con Marisa e insieme misero in pratica i vari cambi di posizione che la Chiesa romana suggeriva in materia di omosessualità.
4: Padre, ma perché siete tornato di corsa con quelli, insomma?
2: In verità ti dico, siamo tornati per fare un gioco di enigmistica che piace molto a questi omosessuali.
4: E che gioco sarebbe?
2: Le parole...

0: Sa. Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Il mio love per Skelly è in serio pericolo per colpa dei suoi amici, che vedono in me una bomba sexy troppo top da invidiare. Come quel Beastman che dopo una cosa di sesso adesso pensa di essere uno dei miei boys. Ma ti sei visto? Ma sei serio?
1: Ehi, mamma!
0: Ah, come sono troppo top con questo completo intimo. Il mio schelluccio andrà via di testa quando mi leverò il panta di pelo. Uffa che barba, ma non si ha mai un attimo di pace quando si è un principe troppo top. Tutti che mi cercano.
2: Adam, ti disturbo. Sono tuo padre, il re di Eternia.
0: Uffa, Daddy, ma che noia. È già ora di fare le cose dei ricchi di classe.
2: Ewa, se ti riferisci agli incontri reali. Oh. Per le relazioni fra regni, direi di no, volevo solo parlarti in privato.
0: Va bene, entra, ma non mi spaventare la mia principessa.
2: Oh, che bella notizia, finalmente. Presentamela, chi è la fortunata? Ma che cazzo è questa piccola merda pelosa?
0: Papi, non essere sgarbato con Priscilla, il mio Pomeranian nano. Lei è la mia principessa.
2: Ma dove cazzo è finita la tigre verde a strisce gialle?
0: Mi meraviglio di te, papi. Un re deve essere di buon esempio. Non potevamo tenere un animale selvaggio in cattività. L'ho liberata nel suo habitat, ovviamente.
2: Ma sei impazzito? Ah, quella tigre è una mongolide. Sarà già crepata di fame.
0: Fa parte della selezione naturale. Non è un problema nostro.
3: Oh, giusto, Adam. Ma non sono qui per disquisire sugli animali dei quali decidi di contornarti, ma del tuo futuro come re e della regina che sedrà al tuo fianco, figlio mio. È ora che tu ne cerchi una che ti dia un giorno un figlio, sì, ovviamente maschio.
0: Padre, sai quanto ti ami e ami la nostra casa troppo top, e sai quanto sia cool essere un principe. Ma non l'ho chiesto io. Non ho chiesto io di nascere super macio troppo blondet e con dei pettorali pazzeschi. Non ho chiesto io di essere ricco ricco in modo pazzescamente top.
3: Che cosa vorresti dire, Adam?
0: Che non voglio nessuna moglie e nessun figlio. Io sono già in love, padre. Ho già perso il mio cuore di panna per una persona e sogno di vivere con lei per il resto della mia vita super cool e troppo top.
3: Allora che problema c'è? Sposala. E dai un erede al regno.
0: Pa, non è così semplice, credo che tu non capisca.
3: Ma cosa cazzo c'è da capire, po***o? Devi solo infilargli l'uccello nella f***a e sfornarmi un cazzo di erede.
0: Ma che schifo.
3: Scusami per la bestemmia. Hai ragione, Adam, ho perso il controllo. Ma sai, io ci tengo molto.
0: Ma che c'entra la bestemmia?
3: Allora cos'è che ti fa schifo? Scusa, non ho capito.
0: Lascia stare, non capiresti.
3: Uè, dove vai, testina?
1: Ehi, mamma!
0: Mamo, sei in casa?
4: Ma che cazzo ho fatto di male nella vita per avere un teschio al posto della faccia ed essere perseguitato da un omosessuale con il potere di far diventare gay chiunque con un boa di struzzo rosa?
0: Amore mio, ho bisogno di te.
4: Ma io non di te, quindi vai via.
0: Il mio papi vuole obbligarmi a fare un figlio con una donna. Che schifo.
4: Ma come che schifo? Checca del cazzo con chi li devi fare i figli con i posacenere?
0: Ovviamente lui non sa che io sono Imamma e non sono solo suo figlio Adam, e quindi non sa del nostro amore.
4: Ma io non ti amo. Non sono il tuo boy come cazzo dici tu, e non sono nemmeno froccio. Mi violenti il culo con il tuo potere magico di gay school e farnetichi senza senso cose su un nostro rapporto amoroso. Pazzo bastardo.
0: Amore mio, grazie. Ora sto meglio e so cosa devo fare. Come sempre sei la mia roccia e la mia ancora di salvezza.
4: Ma ma mi ascolti mentre parlo? Ma vivi in un mondo nella tua testa matta da checca pazza ossigenata di merda?
0: Ma sei proprio birichino, sei incontentabile.
4: A che ti riferisci? Oh no, ci risiamo.
0: Per il potere di gay school. Anche io ti amo, piccolo.
4: Ma non ho detto niente. Lasciami soffrire in pace. Scheletor, dove sei? Beastman, ti prego, aiutami. Oh, cazzo.

0: Esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come cicca!
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Disco retto.
4: Se fossi mia,
3: scorretto,
4: io ti legherei, ti innamorerai.
3: Discorretto, la tua dolce musica nel clou.
5: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
3: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... cosa vorresti per regalo?

0: eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Disco la tua dolce musica nel cuore.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oggi a Eternia è una bella giornata di primavera. Gli alberi sono azzurri, le montagne gialle e il cielo è blu uniforme con le nuvole disegnate a matita. La giornata ideale per un pic gay Nick.
1: Imamma!
2: Hai chiuso le porte del castello con i chiavistelli?
3: Sì, capo.
2: Hai liberato i draghi feroci sparalava?
3: Certo, capo, come da tuoi ordini.
2: Ti sei assicurato di chiudere gli accessi dalle segrete?
3: Quali segrete?
2: Come quali segrete deficiente?
3: Perché abbiamo delle
2: segrete? Sì, animale di merda, è un castello, è ovvio che abbiamo delle segrete.
3: Scusa, capo.
2: Corri immediatamente a chiudere gli accessi al piano inferiore. Dove sono le segrete? Così quel bastardo inchiappettatore non potrà entrare mentre pensiamo ad un piano per eliminarlo.
0: Oh, che fatica, quante scale! Ciao Skelly, ciao Troia, mamma mia, perché siete chiusi dentro in una giornata così troppo top di primavera? E cos'è che devi eliminare?
2: Oh, cazzo!
0: Se ti riferisci a quei brutti draghi cattivoni e poco docili che infestavano il tuo giardino, ci ho pensato io. Mi sono bastate due coccoline come si deve e sono diventati docili docili. Grazie anche al potere di Gay School.
3: No, non dirmi che ti sei inculato anche i draghi.
0: Ehi, uomo bestia! Ma cos'è questo linguaggio da scaricatore di porto? L'amore è amore in ogni sua forma, e quelle creature avevano tanto bisogno di rilassarsi.
2: Ma basta! Sei un cazzo di incubo trapanaculi! Ma si può sapere cosa cazzo vuoi dalla mia vita? Lasciami in pace! Non puoi piombare qui nel mio castello, per di più chiuso a chiave, infilarti nelle segrete dopo aver sodomizzato i miei draghi come cazzo pare a te! Mollami! Vai via!
0: Ma qualcuno qui è nervosa. Amore mio! Ci credo che sei isterica, sei al buio, e con questo peluche che puzza di lettiera, lo sarei anche io.
3: In che senso, peluche?
0: Dai preparati che andiamo a fare una gita troppo top in campagna. Ho portato anche delle tartine di gorgonzola.
3: No, non ci vengo, il gorgonzola mi fa cagare.
2: Buono il gorgonzola.
0: Levati le voglie, non sono per te.
3: Non ci vengo, punto e basta.
0: Dai!
3: Ho detto di no!
0: Vieni!
3: No e no, punto e basta.
0: Vabbè, ho capito. So come scioglierti, pasticcino mio.
3: Vaia, io me ne vado.
2: No, dai, seriamente?
0: Per il potere di Gay School. La vuoi un'altra tartina con il gorgonzola amore?
2: Sì, ma in bocca questa volta, ti prego.

0: Vengatori dell'Universo.
1: Ehi, hey, mamma!
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di Uomini e Donne e testimonial mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino It, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lurch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
3: chiamato.
2: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come Foreign Fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.
4: They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky, they're all together ooky, the Addams Family.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Merda!
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.
6: Però.
8: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però
2: this is the Zeus.
3: Zizzagna meme.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
5: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
6: Zizzagna Man.
5: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
7: Zizzagna Man.
8: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
9: Dei zizzagnate, delle.
8: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
10: Cos'è che hai detto, Kitamur?
11: Nuova avventura. Ah.
8: Via, via, verso una nuova avventura, via!
11: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
8: È quello italianissimo.
11: Allora, verso qualche nuova avventura.
8: Verso qualche nuova avventura!
11: Bravo.
10: No, l'avventura quella lì, no?
11: No.
10: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere a me.
7: Zizzagna meme.
5: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
12: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
13: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
12: Non scorreggi.
11: Ma che puzza!
13: Mi schiaccia il 7, per favore.
11: La gente che non si lava le ascelle.
14: Mi schiaccia il 4.
11: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
13: Pazienza, un attimo.
14: Questa non respira più.
5: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
14: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
11: Senta un attimo, io devo andare a casa.
14: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
11: Se lei non si lava le
13: scendere, scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
14: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
13: Ma chi se ne frega?
14: Ma che pezzo, allora faccio che spazio!
5: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
11: Dai, per favore.
8: Permesso!
14: Dove
8: ci fate entrare? No!
10: Ma lei è Zizzagna Man?
8: Sono Zizzagna Man. Piacere!
10: Facciamo entrare!
8: Se ne va! Voi andate via!
5: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
10: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
11: Ah, ma che puzza!
5: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
8: È stato lei, signor Zizzagna!
10: Lei si sente la puzza di
8: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
11: Aia!
14: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua!
5: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
14: Maledetto vecchio!
11: La moffetta maledetta!
8: Ah, l'avete ammazzato!
14: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
8: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
11: Grazie, Zizzagna Man, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
8: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
14: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
14: Stato lei?
8: No, io non faccio queste cose. Zizzagna Man non fa queste cose qua.
14: Prendiamo quello del cadavere.
8: Quindi io guardo il cadavere, trovo un cazzo.
5: Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Stasera non ci sei? Esci con Tatiana? Mi hai fatto venire in mente che c'era uno che diceva sempre chi è Tatiana. Ma sì, dai, quello che faceva le battute rideva da solo. A pissarci bene ho il suo numero. Mi aveva chiesto un lavoro come domestico. Ciao, che lo chiamo, va.
4: Sì, pronto.
3: Gabriele?
4: Sì.
3: Ciao, sono Luca, Alba, come stai? Tutto bene?
4: Ciao, bene, sì, bene.
3: Ti disturbo?
4: Dimmi tutto.
3: Allora, senti, vabbè, non so se ti ricordi di me, ci siamo conosciuti anni fa, quando eri, stavi facendo, ballando...
4: Sì.
3: Ecco, sulla Rai, insomma, che io ho diversi amici lì. Io produco tartufi e avevo chiesto di te se era possibile fare delle pubblicità, insomma, dove appunto tu come comico, come artista intervenivi.
4: Non mi ricordo sinceramente.
3: Allora te lo spiego subito. Sostanzialmente io produco tartufi, siamo i numeri uno, Alba.
4: Oh, quello me lo ricordo.
3: Ok, perfetto. Adesso stiamo facendo il tartufo spalmabile. Siccome siamo sbarcati negli Stati Uniti con appunto il tartufo, noi produciamo più che altro il tartufo bianco, che è quello un po',
4: certo,
3: più pregiato.
4: Bene, bene, sono contento.
3: Volevo capire se tu eri interessato a fare qualcosa con noi.
4: Perché no? Adesso che mi ricordo, noi ne abbiamo pure già parlato di questa cosa.
3: Infatti.
4: Però chiaramente era in fase di... Ti ricordi, no? Era in fase di...
2: Ma chi?
3: Ecco, volevo, ovviamente parlandone con te che sei del settore, capire come creare un connubio tra tu, la tua comicità e il tartufo spalmabile, nel senso che
4: Quello, guarda, poi lo decidiamo, ma intanto vediamo prima se la cosa appunto è fattibile e se la cosa... A me interessa, per carità, poi vediamo come interagire con quale personaggio, come, in che modo...
3: Certo.
4: Sulla parte artistica ci sentiamo noi.
3: Ok, e un'altra cosa, noi abbiamo un budget di 100.000 euro, quindi dovrebbe essere consono a quello poi che è il tuo cachet, no?
4: So che le cifre dipende pure dai tipi di prodotto, dalle cose, quindi non ti preoccupare.
3: No, esatto, nel senso, guarda...
4: La Barilla è un certo tipo di... oppure la Team, sono società che investono veramente tantissimo.
3: No, ma noi investiamo tanto, Gabriele, ti dico la verità, però... È un nuovo prodotto, non so come andrà. Noi, come se fosse come i tartufi, abbiamo fatto la pubblicità con Clooney, ha suonato Sting. Quindi siamo già avanti, abbiamo investito parecchio. Per quanto riguarda uno spalmabile, che non so veramente che fine farà, è ovvio che io devo stare limitato.
4: Ma poi possiamo usare anche veramente pure Tatiana, cioè se tu vuoi.
3: Esatto, voglio fare una cosa lunga, voglio fare anche le feste, voglio portarti con me. Allora, io organizzo una festa a Cala di Volpe, che è sempre il 27, 28, 29, a seconda di come cade il venerdì, di giugno, scusami, sì, sulla mia barca, il Constellation. Constellation, te l'avevo anche parlato, che è una barca di 90 metri.
4: Sì, mi ricordo, tempo fa mi hai accennato un po' di cose.
3: Esatto, che io ho a Cala di Volpe. Noi facciamo questa grande festa dove appunto facciamo questi invito tutti gli amici del circo, certo, del golf, piuttosto che, e così sostanzialmente faccio questa festa a Cala di Volpe dove vengono tutti, c'è Bob Sinclair, che vabbè, un amico da una vita, certo, Robbie Williams, l'altro cos'è, 2 anni fa è venuto DiCaprio, insomma,
5: certo. Luca
3: sì. Scusami un attimo, Gabri, che c'è il mio socio.
5: Sei al telefono?
3: Sì.
5: Chi è che sei al telefono?
3: O Gabriele Cirilli, te l'avevo detto che lo chiamavo per il discorso dello spalmabile.
5: Ah sì, ma
3: vabbè,
5: fa cagare però quello.
3: Ma va che, dai.
5: Avevo pensato a quell'altro, James Stunt, quello che faceva fufu.
3: Ah, quello è
5: presente.
3: Quello è forte.
5: Cioè tipo che lui arriva, spalma sto cazzo di coso e fa fufu, scompaio.
3: Ah, dai, chiamalo.
5: No, Cirilli mi fa cagare, non è
3: dai,
5: capace.
3: Vabbè, lascialo stare, dai, ciao Gabri.
4: Mi chiami con Radio Monte Carlo, mi chiami, ma secondo te? Ma tu pensi che io non avevo il numero memorizzato di Radio?
3: Tu pensi che io non ho un collega pirla? Tu lo pensi?
5: No, però Gabri, sei vittima dello scherzo dello Zoo di 105, anche se i numeri
4: sono... Perché per un attimo ho detto, cazzo, allora ho memorizzato male il numero, poi però invece...
3: Sei il numero uno, Gabri.
4: No, voi siete grandi.
3: Io ti ho detto solo una bugia e basta. Solo una.
4: Sei un grande.
3: Che fai ridere. Pronto, Giacomo. Non ci crederai. L'ho preso. Assunto. Pensa che voleva 8 euro all'ora. Sono riuscito a chiudere a 6. Come domestico, niente male, insomma. Se vuoi ti giro il numero e vieni a pulire anche da te. Ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.

0: Ciao buste da piscio, sono Marco da Sabaudia e vorrei fare un'infamata speciale a mio padre. Dopo aver lavorato una vita all'Enel è andato finalmente in pensione e sta aspettando la liquidazione per comprarsi un pulmino e girare l'Europa come ha sempre sognato. Dovrebbe prendere circa 80.000 euro, ma si sa come vanno queste cose, no? Fatelo incazzare come una tigre! Round 1.
1: Chi è?
2: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo da INPS, Centro Gestionale Milano.
1: Ok, per quanto riguarda il FOPEN?
2: Sì, esatto, esatto, per quanto riguarda la liquidazione, ti vedo che lei è ancora in attesa.
1: Sì, io ho fatto la domanda del FOPEN però.
2: Esattamente, sì, l'abbiamo presa in consegna noi, perché come sa...
1: Che c'entra, scusi se faccio questa domanda.
2: Prego.
1: Che c'entra l'INPS con il fondo FOPEN?
2: Perché secondo la legge 304, che è stata recentemente approvata dal governo, tutte le operazioni delocalizzate vengono riaccentrate nella sede o di Milano o di Roma. In questo caso ce ne stiamo occupando noi di Milano.
1: Sì, ho capito, ma il FOPEN è un fondo privato, non c'entra niente l'INPS.
2: No, come non c'entra niente, mi scusi, lei sta tenendo la liquidazione dall'Enel, che è una partecipata statale.
1: Nel senso,
2: lei è cosciente del fatto che lo Stato è il maggior azionista di Enel?
1: Beh, se ci ho lavorato per parecchi tempo, purtroppo sì.
2: E quindi di fatto il credito viene erogato dallo Stato in quanto maggior azionista, dopodiché viene inviato ai vari enti pubblici o privati. In questo caso, secondo la legge 304, è l'INPS a prendere in carica queste procedure.
1: Io ho fatto la richiesta.
2: Caso, secondo la legge 304, è l'INPS a prendere in carica queste procedure.
1: Io ho fatto la richiesta, non è neanche un mese che ho fatto la richiesta.

0: Poste sarà di circa 51, aspetti che leggo, 51.237 euro.
1: Che imposta me fa del 28%?
0: Eh sì, certo, chiaramente.
1: Quindi la mia liquidazione io la devo lasciare tutta quanta allo Stato?
0: No, lascia allo Stato il 28% e il...
1: E infatti abbiamo lavorato insieme, lo Stato e io abbiamo lavorato insieme, capito?
0: No,
1: poi lui si deve prendere la liquidazione.
0: La capisco.
1: Che, ma la legge che c'era, che era il 19%, è andata, sì, a quel paese grazie a questo governo?
0: Eh sì, certo, perché adesso c'è la 304.
1: Ah, ho capito, questi sarebbero quelli che non aumentano le tasse.
0: Guardi, io...
1: In parole povere, io sto parlando politicamente, ma è sotto tutta una manica. Perché noi lavoriamo per lasciare solo a loro. Ci tassano prima, dopo e durante.
0: Guardi, io se posso essere solidale...
1: Lei non c'entra niente, non c'entra niente.
0: Lavoro...
1: Sta facendo il suo lavoro. Però si mette nei panni miei dopo 40 anni di lavoro,
0: certo.
1: Ci devi lasciare 30.000 euro di liquidazione allo Stato. Lei come si sentirebbe? Allegro?
0: No, guardi, io lavoro per l'INPS, quindi sono nella sua stessa situazione. Sono comunque un dipendente statale,
1: appunto,
0: anch'io.
1: Poi se ne accorgerà quando toccherà a lei.
0: No, ma certo, guardi, a me è già toccato, perché con la 304 in pratica la mia tredicesima è stata dimezzata.
1: Andiamo bene.
0: Immagini un po', io tra l'altro ho appena messo su famiglia, quindi facevo affidamento su quel denaro, che però non arriverà mai. Il problema è che con questo passaggio di consegne e appunto dopo l'approvazione della legge 304, l'importo iniziale che le era stato comunicato è ulteriormente decurtato, e perciò la cifra iniziale, che al netto risultava di 51.237 euro, ha subito un ulteriore decurtamento, e quindi quello che le arriverà in tasca più o meno sono 24.248 euro. Questo è l'importo netto alla luce dell'approvazione della 304.
1: Non ho parole, guardi.
0: Si figuri.
1: Non ho parole, guarda, ma mi ha rovinato la giornata. Lei non c'entra niente, ma mi ha rovinato la giornata.
0: Perché a quanto risulta, lei tra il 99 e il 2000 e il 2018 e il 2019 ha aperto delle pratiche di finanziamento.
1: Preso un anticipo della liquidazione che avevo depositata in Enel.
0: Esattamente, quindi io leggo qua. Lei ha chiesto nel 99-2000 un anticipo di 15 milioni, dopodiché ha chiesto nel 2018-2019 un anticipo di 10.000 euro, quindi il totale netto che lei va a maturare, al netto del 28% di ritenuta, è di 24.248 euro.
1: Quindi io, diciamo, ritenuto di tutto quanto, in teoria... pulito, dovrei prendere 53.000 euro.
0: No,
1: che croce.
0: No, doveva prendere.
1: Ancora meno.
0: Doveva prendere 51.237, ma dopo l'approvazione della 304.
1: No. Secondo me state parlando male. Quella liquidazione che io ho preso, quella stava su Enel, non stava sul fondo.
0: No, ma io le sto facendo un conto, un consuntivo. Cioè
1: no, lei mi sta facendo un conto che su quello che io ho maturato sul fondo, sul FOPEN, mi sta togliendo pure quei 25 milioni, quei 15 milioni e 10 mila euro,
0: certo,
1: che ho preso in anticipo. Non è così.
0: È certo, è certo.
1: Ma come certo?
0: Ma perché?
1: Ma che mi devo armare le bazooka e devo andare a fare la strage?
0: Guardi, io non so cosa devo dirle, però questo è con la 304 è cambiata completamente la gestione del TFR e di tutte le cose adesso collegate.
1: Allora, guarda, intanto saranno registrate queste cose, la vado a trovare io la Meloni. Ce vado io la 304, ma dove dico io?
0: Guardi, io, a me dispiace, cioè si metta nei miei panni, mi dispiace comunicarle questa
1: cosa. No, lei se deve mettere nei miei panni, che devo prendere 83.000 euro e non vado a prendere neanche 20.000 euro, ma che cacchio sta da dire?
0: Ne sono perfettamente cosciente, ho una laurea in economia, non ho bisogno di essere dotto su questo argomento.
1: Mi fa piacere, perché ecco, spesso ci sono molta gente non incompetente su posti che non ci dovrebbero essere.
0: No, guardi, io ho una laurea in economia e ho vinto un concorso per fare questo lavoro. E le sto dicendo che, esatto, essendo l'Enel una partecipata statale, i soldi che versava in questo fondo privato erano comunque soldi sottoposti alla gestione statale. E quindi al netto, alla luce degli anticipi che lei ha chiesto e della legge 304 che è entrata in vigore, perché è un decreto attuativo, quindi entra in vigore immediatamente. Si dica.
1: Secondo lei,
0: sì,
1: dopo 32 anni, 33 anni di Enel, io di liquidazione ho maturato solo 20.000 euro?
0: Guardi, le dico la verità. Secondo lei, dopo 12 minuti che la sto prendendo per il culo, non si sarà chiesto se per caso nello Zoo di 105? È uno scherzo della radio! Eugenio, ti hanno fatto uno scherzo!
1: Senti, ma a me, siete dei grandissimi paraculi, perché già ho sentito un sacco di volte e mi piace quello che fa. Siete riusciti a farmi incazzare come un picchio, perché è più di un picchio. Però adesso vorrei sapere chi è quel figlio di buona donna.
0: È Marco!
1: Mio figlio?
0: Sì!
1: Toccati su quando torna stasera.
0: Eugenio,

0: preoccupare, la tua pensione è salva.
1: Meno male, va. Guarda che pestavi farma.
0: Lo so, quando hai detto del bazooka ho detto, beh, magari mi fermo.
1: Siete dei grandissimi paraculi.
0: Ciao, ciao Eugenio.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, un abbraccio.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: I Puglieni. All'interno dell'avamposto puglieno, un grido di vittoria ha riempito ogni spazio e ogni orecchio. Il generale Cork è venuto a conoscenza di un risultato assolutamente eclatante. Nella sfida al contatto con la nostra civiltà. Pare che nelle ultime settimane sia stata individuata l'ubicazione della dimora di Banfilino, il capo terrestre, e che ora si stia procedendo ai preparativi per uno sbarco massiccio. Pronti per un'invasione pacifica dello spazio aereo sopra Andria.
2: Pronto?
3: Mo. Mo.
2: Pronto?
3: È Poppino. Sta? È Nicola.
2: Pronto?
3: A fangulo a chi?
2: A fangulo a te.
3: Acido muro.

0: Sinefra?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Sì. Sì. Sì. Sì.
0: Pronto?
1: Si stronzo tu?
0: Tu sei un coglione?
1: Upa.
0: Eh?
1: Upa, ci sono da sorto.
0: Sì, eh?
1: Riccardo sta?
0: Tua nonna sta.
1: Si stronzo tu?
0: Tu sei chi giovane?
1: Ma so fuchi da Riccardo, lo circolamo di Vicenza.
0: Che hai detto?
1: Labak. Labak. Labak.
0: Sì.
1: Chi ne amate?
0: Di nu... africano da merda, sai?
1: C'è un panzerotto, sta?
0: Mamma, ti sta?
1: È caldo?
0: Quella bocchinera da mamma, ti sta?
1: Ucciù!
0: Tremon!
1: Ucciù, non ti sorte?
0: Tremon!
1: Ma lavo con lo scimmia?
0: Ma tu puoi marito, ma?
1: Mangia a cazzo di cavetta, tu?
0: Sei sedente?
1: Se foccato non con lo cascavetta?
0: Ti piace?
1: Utraul!
0: Utraul!
1: Se contrattore ti andava a fangulo.
0: Sì.
1: Cite. Cite.
0: Cite.
1: Cite è morto.
0: Tanto hanno morto.
1: Cite.
0: Tanto.
1: Cite vive.
0: Cite vive.
1: Upa.
0: E mamma.
1: Ciona. Lala.
0: Dal.
1: Rina di sorte.
0: Mur.
1: Ah, se fai di vincenza tu.
0: Mur.
1: Gula, mamma. A sorte.
0: Tu dammi.
1: Sta finito il rombo un cazzo.
0: Tu dammi ring.
1: Mangi lo cazzo tu.
0: Tu dammi ring.
1: Cozzo plos.
0: La cozzo plos, in do culo della me.
1: S'ha cattato il panciotto.
0: Mamma ti ha cattato.
1: Patate.
0: Mamma.
1: Fogna.
0: Accidete.
1: Chievoca.
0: Accidete.
1: S'ha sizzato caved.
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. 105, 105. Lo Zoo di 105.
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposi? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
2: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, Terapeutici.
2: Terapeutici.
7: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone! Ayace è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
2: Oia!
8: No!
2: No!
8: Giù! Il culo giù!
2: Attento!
8: Il culo giù!
2: Attento!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Ce l'ha fatto? Ce l'ha fatto?
10: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto.
10: Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
2: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Giampirlo era un ragazzo che commetteva grossi errori.
3: Giampirlo, passami il coltello.
4: Subito, tieni!
3: Ma cosa cazzo?
4: Oh cazzo, l'ho ammazzato! Che grosso errore!
2: Sì, un ragazzo che commetteva grossi errori.
5: Giampirlo, non venirmi dentro, mi raccomando.
4: Oh merda, ho commesso un altro grosso errore. Ma perché? Perché commetto sempre grossi errori? Perché?
6: Figliolo, prima di tutto, scia sbirre, visto passare sbirre.
3: Ma da tono, me lo fai un autografo? Allora. Hai ragione, scusa, non si usa più il selfie.
6: Ehi.
3: Scusa, è partito il video?
6: Lo vedi?
3: Sorridi?
6: Lo vedi? Nell'immagine riflessa lo vedi che non sono Batantuono, no?
3: Infatti non è più la barba, ma è per un nuovo film, vero? Metti le dita così. Oh!
6: Non le metto le dita così.
3: Fai
6: non
3: bocca.
6: Le faccio.
3: Oh.
6: Te ne vuoi andare?
3: Cazzo, è venuto mosso.
6: Vai via!
3: Te la meni!
4: Oh, Gesù! Commetto sempre grossi errori e me ne accorgo solo un po' tardi. Cosa mi consigli?
6: Ma è ovvio, vuoi un po' di bamba, vuoi farti un popotto, vuoi fare un popottino?
4: Ma io non voglio la bamba, voglio poter rimediare ai miei grossi errori, ne faccio tanti ogni giorno, che cazzo.
6: Beh, allora sei fortunato. Scusa, sono un po' così perché il Ramadan non mangio da tanto tempo.
3: Scusa. Sei figlio di Dio, tu?
6: Sentite, allora, sei continuo a fare entrare degli estranei nel set mentre stiamo girando?
3: Un poco, io sto frattalo tutti.
6: A parte
3: invece.
6: Il fatto che sei la stessa persona di prima, ti ho già detto che non sono io.
3: Porca miseria, mi hai sgamato.
6: E sei tu?
3: Vestito.
6: No!
7: Si chiama Rewind ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewind e... Si chiama Rewind ed è il nuovo dispositivo che ti permette di tornare indietro nel tempo di 10 secondi. Guardate, basta dire Rewind e... Si chiama Rewind ed è il nuovo dispositivo che ti...
8: Abbiamo capito!
4: Ma è proprio quello che stavo cercando! Grazie Gesù, grazie! Vado subito a comprare Rewind, bello Rewind!
2: Da quel giorno la vita di Giampirlo prese una nuova piega.
4: È il mio primo appuntamento a buio! Spero di non fare cazzate!
5: Giampirlo, piacere, Susanna!
4: Piacere! Mio, piacere mio!
5: Ma che schifo!
4: Rewind!
5: Piacere, Susanna.
4: Piacere, Giampirlo. Ce l'ho fatta.
2: Poter rimediare ai propri errori gli cambiò la vita.
4: Rewind!
2: Una vita di merda diventata improvvisamente perfetta. Fino a quel fatidico giorno.
4: Ah, bella partita di calcetto, ragazzi! Ora mi faccio la doccia! La saponetta? Certo, la raccolgo io!
8: E io angulo!
4: Piacere, Giampirlo!
8: No, io angulo te!
4: Inguli me? No, io non angulo!
8: Sì!
4: Io angulo no!
8: Angulo!
4: Ah!
8: The window!
4: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
8: Io angulo!
4: Piacere, Giampirlo!
8: No, io angulo te!
4: Tu inculi?
8: Ah!
4: Inculi me? No, inculo me!
8: Ah! Rewind!
4: La saponetta? Certo che te la raccolgo!
8: Io angulo!
4: Piacere, Giampirlo!
8: No, io angulo te!
4: Inculi me?
2: Ah! E vissero felici e inculati per sempre!
9: Rewind.
1: Black Mirror. Lo schermo negro.
0: Lo Zoo di 105.
2: Ed ora la seconda parte di
10: La promessa. La serie TV per stolti pensionati.
11: No,
10: Don Alonso, scenda giù e ragioni. Perché invece di petare fino alla luna non si mette a indagare su un altro omicidio?
11: Giusto, padre. Se è un'altra indagine ciò di cui hai bisogno.
12: No, no, non farai tanta fatica a trovarne uno. Il mondo è pieno di misteri, come ci insegna Jacopo.
13: Ma certo, questa sì che è un'idea geniale. Un'altra indagine. Bravo, Don Alonso. Sei sempre il migliore. Pat pat, autopacca sulle spalle. Mi congratulo da solo perché sono un pallone gonfiato.
10: In realtà l'idea l'avrei avuta io, Don Alonso.
13: L'unica cosa che hai tu sono 120 kg di lardo di troppo. Presto ora, conterò fino a 20. Voi andate ad ammazzare qualcuno e poi io vengo a cercarvi.
11: Padre, no, no, non funziona così. Non è come nascondino.
12: E poi se sai già il nome dell'assassino, che gusto è? Scusi, è come quando giochi a Cluedo e guardi le carte prima di mettere la bustina. Cioè, che...
10: Non ci sarei averti più.
12: Cosa?
10: Non ci sei diverti.
12: No, ci
10: più.
12: Si rompe i coglioni comunque, che lui è un gioco di merda, però almeno facciamo finta, no?
13: Quindi proponete un omicidio di seconda mano? Ma questo non è un po' troppo da pezzenti?
11: No, padre, come l'antiquariato.
10: Dobbiamo trovare un omicidio già commesso da qualcun altro, Don Alonso.
12: Più passi di mano, più l'assassino è pregiato. È come la canna, no? Deve passare di mano in mano. Se no hai mangiato il pollo.
13: Mi piace, mi avete convinto. Presto, andiamo a comprare un omicidio.

0: armi, che cazzo fate? Mettete giù quel fucile a pallettoni! Sono il giardiniere della villa!
1: Oddio! È il giardiniere Paco! Qualcuno gli ha sparato!
2: Giardiniere Paco!
3: Chi è che ti ha sparato? Rato!
0: È stato!
4: Zitto, non ce lo dire! Vogliamo scoprirla da soli l'identità del tuo assassino!
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
4: Non è ancora morto! Lo vedi che fa fatica a respirare?
2: Padre, fa fatica a respirare!
3: Che lo stai strozzando, pa! Cioè, è proprio come il col di un tacchino! Basta strongolarlo!
0: Non respiro! Aiuto!
4: Bugia! Io sto solo tenendo caldo il collo! Muori, merda!
1: Oh no! È muerto!
3: Morto!
4: Non disperatevi, non è colpa nostra. Abbiamo fatto di tutto per salvarlo, soprattutto io. Ma non temere, giardiniere Paco. Troverò il tuo assassino, te lo giuro. Scoprirò chi ti ha fatto questo, anche se dovessi, anche a costo di strangolarti un'altra volta. Ora volo via, come Superman!

0: Ehi, Pino!
1: Tecnico!
0: Pino!
1: Tecnico!
0: Come stai?
1: Sento che sei sempre... super professorato, eh?
0: Hai visto? Sono zoppo!
1: Sì, ma in bocca, figlio di puttana! Siamo Brionti! Sono torniato! Semplicemente puttano nel cielo! Sono io! Sono colui che vi regalerà nei prossimi minuti delle regole di vita! Sono Pino Master Flash! State attenzione! Prendete carta e penna e ficcateveli in culo! Perché è il momento di bene benvenuti! Se anche tu, dopo mesi e mesi che non chiavi, decidi di provare ad andare a puttane e quindi organizzi una finta uscita con gli amici per non destare sospetto a tua moglie, arrivi davanti all'hotel delle troie e appena entri ti trovi come capa troie la maestra di tuo figlio. Benvenuto! Sei dei nostri!
0: Pino!
1: Sì?
0: È arrivato il pacco di Amazon!
1: Ah, la bomba!
0: Aspetta che lo apro!
1: No, no, aspetta, aspetta!
0: Che bello!
1: No!
0: È il pupazzo porco! Quanto l'hai pagato?
1: Se anche tu, dopo essere stato a casa della tua femmina, che vive al settimo piano, te ne vai tutto eccitato perché la balorda non te l'ha data e con le palle belle piene decidi di spararti una bella seccone in ascensore, ma sfiga vuole che la porta è in vetro e quindi a metà palazzo il padre di lei, facendo le scale, ti vede tutto rosso coi pantaloni abbassati e il califone in mano, tutto gridante. Perché? Perché uno deve farsi una sega in ascensore? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu vieni a sapere di aver messo incinta la migliore amica della tua donna e vieni invitato a cena a casa dei tuoi futuri suoceri e al momento del brindisi la tua donna se ne esce gridando di gioia che anche lei è incinta. Pom pom pom pom pom pom pom. Benvenuto, spara sbravo. Sei dei nostri. Se anche tu, in discoteca Mykonos, dopo aver bevuto l'impossibile, ti svegli il pomeriggio dopo sugli scogli completamente ustionato dal sole, coi pantaloni abbassati e il culo con le croste bianche e i gabbiani che ti stanno mangiando vivo. Non posso dire chi è il protagonista, ma è una storia vera. Sei dei nostri. Tu, dopo l'uragano Irma a Miami, trovi casa tua intatta, ma la notte durante il sonno vieni mangiato vivo dai coccodrilli che si erano nascosti sotto il letto. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu ti dimentichi di lavare le spugne di tua moglie dopo che le utilizzate per farti una mega sega con eruzione materna e il mattino dopo tua moglie, dopo la doccia, si ritrova con addosso delle stalagmiti, che schifo. Benvenuto. Purtroppo devo dirvi una cosa, gran parte di quello che vi ho appena raccontato riguarda solamente la vita privata di Vincenzo Giannatempo, in arte il mago Wender, in arte ancora DJ Wender. Per maggiori informazioni contattatelo direttamente alla sua mail wender@105.net. Vuoi farti fare una serie speciale? Lui è il maestro. Benvenuto!

0: alla promessa, è tempo di nuove avventure. Sostantivo femminile plurale, che significa vicende singolari e o inaspettate, che possono spaziare dalla ricerca di un forziere di colmo di buonipasto fino a tormentosi rapporti sessuali più o meno consenzienti con animali fantastici come il capricondor o l'anguilla dalla ciolla piumata. In questo caso, però, ci riferiamo a delle misteriose ed emozionanti indagini per omicidio. Stiamo parlando del provvidenziale quasi assassinio del giardiniere Paco, poi completato dallo stesso Don Alonso nel flashback che segue.
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
2: Non è ancora morto. Lo vedi che fa fatica a respirare?
3: Padre, fa fatica a respirare?
4: Che lo stai stronzando, pa? Cioè, è proprio come il col di un dacchino. Basta strongolarlo.
5: Non respiro. Aiuto.
2: Bugia. Gli sto solo tenendo caldo il collo. Muori, merda.
1: Oh no, è muerto.
0: Ed ecco quindi che il magnate delle cravatte a un tanto al chilo ha finalmente per le mani l'eccitante avventura che tanto agognava.
6: Fino

0: ma nuovi e pericolosi imprevisti si annidano dietro l'angolo. Di cosa si tratterà? Non ci resta che scoprirlo.
1: Ah, povero giardiniere Paco, così giovane e già così morto.
2: Padre, mi permetto di contraddirti. Il giardiniere Paco aveva la bruttezza di 82 anni, cioè una baracca cengiosa, senza dente, vecchi proprio.
1: Appunto, ci conoscevamo da una vita. Ah, quante ne abbiamo passate assieme, io e il giardiniere Paco.
3: E ne dubito, Don Alonso, e il giardiniere Paco era stato assunto solo ieri.
1: Ah, davvero? E allora con chi è che andavo a mignotte durante la guerra?
2: Quello è lo stallier Pablo, padre!
4: Lo hai fatto frustare a morte lo scorso Natale
2: come regalo di compleanno per Gesù! Regala sorpresa! Non se l'aspettava, 2000 anni la prima sorpresa che gli fanno Gesù.
1: Ah sì, giusto. Vabbè, un povero vale l'altro. Ora allontanatevi dal luogo del delitto, per favore. Devo fare una cosa molto importante.

0: culo all'osso. Cosa fa? È impazzito! Perché fa la pipì sul cadavere del giardiniere Pacco?
1: Fidati, cameriera Nappa. È quello che avrebbe voluto lui. Lo conoscevo bene. E poi così cancellerò le tracce che ho lasciato nel mio encomiabile tentativo di salvargli la vita. Non vorrete che venga ingiustamente accusato del suo omicidio, non è vero?
2: Scusa, padre, ma sono costretto a darti del coglione! A parte il fatto che il colpo di grazia gliel'hai dato tu.
3: Ma poi non credi che pisciare sul cadavere morto moribondo sia il modo migliore per cancellare le tracce?
1: Lo so benissimo che non è il modo migliore, figlio Manuel con la barba, ma la cacca l'ho già fatta la settimana scorsa.
4: Scappiamo, scappiamo, via via.
0: Che succede? Perché i dipendenti della Promessa fuggono tutti?
1: Tornate indietro! Vi pago per farvi prendere a frustate, non dal panico. Dannazione! Si può sapere cosa sta succedendo?
2: Guarda, padre, arriva
3: una jeep dell'esercito. Che bella, che motorone.
5: Buongiorno, Don Alonso. Sono il generale Fuggi Fuggi dell'esercito investigativo internazionale.
1: Il generale Fuggi Fuggi, ha detto? Capisco. Ora si spiega il perché del Fuggi Fuggi generale.
5: Ah, molto divertente, Don Alonso. Se è un po' più originale questa battuta, me la fanno tutti. Vedremo se sarà così spiritoso quando l'avrò portata in caserma.
1: In caserma? E perché dovrei andare in caserma?
5: Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Pacco.
1: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragioni un attimo, generale Fuggi Fuggi. Che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Pacco?
5: Ah ah! Si è tradito da solo, Don Alonso. Non ho mai detto che è stato strangolato. Presto, arrestatelo.
1: Lasciatemi! No, lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa! Figlio Manuel! Diteglielo che sono innocente!
0: È stato lui!
3: Lui l'ha strangolato!
2: Visto, io l'ho strangolato!
1: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Vi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Pacco! Sono innocente però, eh? Innocente!
6: Come andrà a finire?
7: Come andrà a finire?
6: Scopritelo nei prossimi episodi di La Promessa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oh, merde. Prima che vi ficco le mani addosso, sentite sta stronzata di telefonata, mentre questi due terroni di Massimino e Giovannino cercano un bob per andare in montagna. E poi vi piscio. Dai dai dai dai che sono fatto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, ciao! Mi senti?
4: Sì, chi è?
3: Sono Giovannino, ascolta, devo prendere bob. Per la settimana che vengo a fare lì, devo fermarti bob per una settimana.
4: Ma a noleggio?
3: Aspetta un attimo. Cosa?
4: A noleggio?
3: Sì, a noleggio.
4: Che cazzo? Oh,
5: che cazzo urlo?
3: E calma stai, senti.
4: Bisogna fare un altro numero, 88, 40,
3: ma vai a...
4: 45.
3: Ma ciucciami il cazzo, stai brava, ascolta quello che ti devo... Ma come cazzo parli? Dove cazzo sei, tedesca? Sei... Dove sei tu?
4: Ma io sono la Twil, Valle d'Aosta.
3: Ah, minga, fighissimo, minga, sono venuto lì nella... Senti un attimo, carogna bastarda, allora devo affittare Bob.
4: Sì.
3: Cosa devo fare?
4: Devi fare un altro numero, 88, 48, 45.
3: Aspetta,
5: aspetta, vai a urlare, che mi stai nervoso.
3: Stai calmo, aspetta che sarò io e mio cugino che dobbiamo venire con i parenti, abbiamo preso tutto l'albergo lì.
5: Dai, pieni, ne sono fattissimo.
3: Pieni di soldi, allora, dammi il numero, canaglia.
4: 48, 45.
3: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, vai piano. Sai che te la ciccerei tra la neve proprio.
4: 45.
3: Aspetta che sto a scrivere, stai calma, Vesuvia. Senti, ma ascolta un attimo, ma se andiamo in mezzo alla neve ti pigli accappellate nella schiena, ci stai?
4: Ma è vicino alla funivia al noleggio.
3: Sì, ma io se ti porto anche vicino al noleggio dove c'è la pista,
4: sì,
3: ti faccio una ciucciata di tette. Ci facciamo anche la grolla, ti va bene?
4: Va bene, va bene, arrivederci.
3: C'è la figa Yeti te. Pronto?
5: Oh!
3: Bastarda!
5: Canaglia tedescata!
3: Minchia, mi ha fatto venire un'ansia che adesso mi devo andare a sciogliere, capito?
5: Mi ho pippato troppo!
4: Quanto per tuo sport?
5: Pronta?
4: Sì, ma non è questo, devi rifarlo.
5: Ma risponde nessuno, è sbagliato.
4: Sono andati a mangiare magari.
3: Il prefisso devi dare, bastarda. Oh,
4: come?
3: Ciuccia canaglia, il prefisso, cos'è?
5: Anche il prefisso è il numero.
3: Ti devi muovere.
5: Oh,
3: guarda che servizio di merda. Oh, e poi si lamenta che in montagna non ci va nessuno. Vaffanculo, va.
5: Oh, no, saccagnato, sono Massimo di quarto, mi serve un bobbo.
6: Scusi?
5: Sì, ti scuso, t'ho perdonato e adesso siamo di nuovo amici. Mi serve un... Sei bobbaio tu?
6: Noleggio sci.
5: Ma io ti ho chiesto se c'hai bob. Bob?
6: Sì, ne abbiamo.
5: Come sono fatto? Sono belli, sono quelli grossi che faccio personaggio sulle piste?
6: Sì, ci stanno anche due persone, sì.
5: Minchia, spacchi. Quanto costa?
6: Allora, al giorno le costa 8 euro.
5: Ma minchia, non è un cazzo. Te ne do 17. Però vieni con me.
6: Rosso con i freni e scivola sulla neve.
5: Che cazzo è l'indovinello? Ah, ho capito, il gabibbo che gli hanno sparato alla schiena. Allora ti do 17 euro per un mese e vieni con me a farti e a scendere le piste. Se no ti spacco. Hai capito, scemo di merda?
6: Va bene, scemo di merda.
5: Adesso arrivi, ti infilo le braccia negli occhi e ti tiro i piedi da dentro.
6: Va bene, dai, vieni.
5: Bastardi
6: giù.
5: Bastardo di merda, non so perché mi sei stato su cazzo subito, tedescaio del cazzo.
6: Non lo so, ma anche te non è che mi stavi tanto simpatico appena risposto, eh.
5: Però adesso vedi che sta cambiando. Voglio di spaccarti un bicchiere di birra in faccia e berti dalla testa proprio.
6: Va bene, va bene, vieni giù che ne parliamo.
5: Bastardo, va bene, spero che congeli. Adesso arrivo lì, mi prendo due bob, uno un piede, uno l'altro, e proprio ti prendo sulla schiena e vado fino a valle per spaccarti contro un albero.
6: Dai, vieni, che ti leggo, ti passo nella macchina insieme agli sci, ti passo.
5: Madonna,
6: la mia anche a te.
5: Sai che appena mi vedi ti cadono le dita delle mani dalla paura, proprio rimani solo con i palmi.
6: Basta che mi dai una mano a raccoglierle.
5: Bastarde di merda, va bene, dai, vengo a spaccarti tutto adesso, sto arrivando.
6: Dai, dai, ci vediamo.
5: Madonna, che voglia che c'ho, sto arrivando, prepara i soldi.
6: Ciao.
3: Ma che tribunante è? Te ne do 17, basta che vieni con me sulle piste a spaccare. Ma che cosa vuol dire?
2: E quindi, anche oggi un cazzo? Ma perché non fate eutanasia con 30 grammi nel naso? Vi odio, fogne di merda. Ciao.
1: Tamarri.
7: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo socia perché... Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ma i porcini a te sotto, cioè i lumi.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato, io non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto, tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fa.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Radio 105.
1: I Puglieni. Ancora nessuna novità nell'avamposto puglieno. I timori e le paure sono sopite dalla determinazione. Alcuni gerarchi puglieni sono in visita dalla lontana galassia nativa della civiltà pugliena, più precisamente dalla cintura di Orione. Sì, proprio quella che fa rima con coglione. Una strana sensazione aleggia tra i pionieri alieni, come di timore e di paura di fallire. Intanto, il tentativo di contatto procede in maniera estenuante.
2: Pronti?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, c'on domanda?
2: Chi sei?
3: Afa!
2: C'era Giuseppe!
3: Fangulo!
2: Oh, vabbè, ma però non mi stanzi, non rompo il cazzo, ci vuoi, ci senti, fammi capire.
3: O faccio un domanda?
2: Ci vuoi?
3: Son culo a franca.
4: Calda.
3: Upa?
4: Calda.
3: Upa, c'è un domanda?
4: Ma chi sei?
3: Scite.
4: Ah?
3: Scite morte vive. Anzerotto sta?
4: Ma chi sei?
3: Conto punta penna?
4: Non capisco niente chi sei.
3: Francesco sta?
4: Chi Francesco?
3: Nicola?
4: Non c'è nessuno qua.
3: S'ha cattato lo peggiot?
4: Non capisco niente, non faccio niente.
3: S'ha cattato lo peggiot?
4: Io che non faccio niente.
3: Ah, mangio cazzo di capello, tu?
4: Non voglio capire niente, non
3: faccio niente. Mangio cazzo da ciuccio.
4: Ma non volete ragionare, che film?
3: Ah, se siete da cavetta?
4: Qua non c'è nessuno.
3: Apu?
4: Non c'è nessuno.
3: Ah, puttana di mano. Moc?
4: Eh?
3: Puntatecco?
4: Figlio mio, io voglio parlare.
3: Balliamo? Mo, che fai, tip tap?
4: Ciao.
5: Pronto?
3: Titino?
5: Sì?
3: Upa?
5: Pronto?
3: Titino?
5: Sì?
3: Upa, c'è una domanda?
5: Non ho capito, chi parla?
3: Titino?
5: Sì?
3: Affanculo!
5: Chi parla?
3: Titino?
5: Sì?
3: Titino?
5: Sì?
3: Affanculo! Titino?
5: Sì?
3: Lava culo di pecora?
5: Sì?
3: Bocchino! Titino?
5: Sì.
3: Pronto. Affanculo. Titino?
5: Sì.
3: Affanculo.
5: Grazie, zomba, dimmi chi.
3: Titino?
5: Sì.
3: A mamma ti zomba sul cazzo.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, nuovo codice della strada in esame al Parlamento. Ci sono alcune nuove regole che sono volte a preservare la sicurezza sulle strade, come ad esempio permettere di andare in autostrada ai 125 e alzare la cilindrata minima per i neopatentati, che renderà molto più sicuro per i neopatentati affrontare le loro prime strade. Ma tra tutte queste incredibili genialità ne spunta una, che è il ritiro della patente per chi risulta positivo al test antidroga. Ora, come funziona questo test antidroga? Questo test rileva tracce di stupefacenti nel tuo corpo anche se hai fumato 3, 4, 5 giorni prima, 7 giorni prima. Quindi potrebbero ritirarti la patente sabato perché tu ti sei fatto una canna il lunedì prima. Questa roba qua non ha alcun senso, cioè questa gente qua non è in grado di capire il movimento del sole e delle stelle. I terrapiattisti al confronto lavorano al CERN. Ma voglio sentire voi, su questo apriamo le linee, nuovo codice della strada, ritiro della patente. Apriamo con Marco da Catania. Patente sospesa anche se si è fumato giorni prima. Cosa ne pensi? Vai.
3: Fanno bene che gli tolgono la patente.
2: A chi? A chi?
3: A tutti quelli che fumano.
2: Perché? Dica, prego.
3: Perché non bisogna fumare.
2: Non bisogna fumare. Sì, fumare fa male, siamo d'accordo. Anche bere fa male.
3: Tutte cose fanno male.
2: Tutte le cose fanno male. Però se io ho fumato venerdì e mi fermano in macchina lunedì che non ho fumato, risulto positivo lo stesso, è giusto?
3: Ma tu non devi fumare, eviti di fumare, così risolvi tutti i problemi.
2: Sì, ho capito, però...
3: Vuol dire che in circolazione abbiamo meno persone che fumano.
2: Però scusi, è una violazione della libertà individuale?
3: Beh, ma non è che è un problema mio.
2: Sì, beh, lei se ne sbatte i coglioni, ho capito, sull'Etna, ma voglio dire...
3: Ma se gli altri si vogliono ammazzare con le loro mani non è che è un problema mio, io posso pensare per la mia pelle e per quella della mia famiglia.
2: Esatto, però lei è un egoista di merda.
3: Certo. Casomai mi faccio vigile urbano.
2: Cosa ha detto?
3: Dico, casomai mi faccio vigile urbano, si così fa un... vediamo tutte
2: Si fa un vigile urbano, lei si fa un vigile urbano. La sua soluzione è incularsi un...
3: La moglie del vigile urbano.
2: Lei è un genio.
3: E così mettiamo un altro codice così.
2: Qual è? Qual è? Dica, spieghi.
3: Evita di fumare e incula della moglie del vigile urbano.
2: Perfetto, geniale. Sai che questa idea è così assurda e strampalata che potrebbe piacere sul serio al ministro Salvini. Gliela proporremo, arrivederci. Un altro. Andiamo da Egidio, Egidio della Sardegna. Vai Egidio, dici che cosa ne pensi di questo nuovo codice della strada. Vai Egidio, vai.
4: Ripetimelo piano piano e scandisci bene le parole.
2: Sì, aspetti un attimo che mi abbasso al suo livello. Lei deve essere Cro-Magnon, giusto? Lei chiama
4: Cro-Magnon.
2: Chiama da Cro-Magnon lei?
4: No, veramente mi ha chiamato lei, mi corregga se sbaglio.
2: Non la correggo, è inutile tanto, voglio dire. Avrebbero dovuto farlo i suoi professori
4: cosa
2: delle medie. Ah scusi, la maestra delle elementari, scusi. Adesso quando ha detto cosa vuoi da me ho capito che la quinta elementare è stato il climax della sua istruzione obbligatoria, eh? Senta!
4: Io la quinta elementare?
2: Sì, magari, dice lei.
4: Guarda, a me mi manca un anno di diploma, penso di avere un'intelligenza, sì. È una cosa che sopravvaluti la laurea, ma con chi sto parlando?
2: No, ma questo si percepisce dal suo eloquio, io ero incerto se parlavo al telefono con lei o Margherita Hack.
4: Ascoltami, io ti rubo due secondi solamente, dimmi chi sei e
2: caro Lupin,
4: cosa vuoi da me.
2: Giuseppe Bruciani della Zecca, chiamo da Radio 23.
4: Da Radio 23 mi chiamo?
2: Centimetri, sì. Come sto
4: 24
2: cazzo?
4: 24 gatti,
2: 40... 24 gatti, in fila per 6 col resto di niente, perché... 24 è divisibile per 6. Dai, butta giù a Beautiful Mind qua, dai, andiamo avanti, dai. Un altro. Andiamo da Bunker sul trattore, vai Bunker, tutto tuo, vai Bunker.
5: Io me vorrei a Droco.
2: Vorrei a Feroco. È una poesia latina.
5: Droco, cocaina, erba, marijuana, tutto.
2: Tutto si fa. Tutto si fa a lei.
5: Mi faccio tutto, pure con la moglie mi faccio.
2: Ma lei è un abituale consumatore di stupefacenti.
5: Ma io mi faccio pure i ricchioni, come te.
2: Tutti si fa a lei, è priapico.
5: Sì, pure i ricchioni, quelli come te.
2: È incontenibile lei, è una sessualità.
5: Mi cosa la faccio?
2: Prorompente.
5: Ma vanno pure al sangue questi ricchioni come te, capito?
2: Va bene, senta, a parte le sue odissee inculatorie, lei è un abituale consumatore di sostanze stupefacenti?
5: Sì, vabbè, dammi lavorare. Perché io non c'ho tempo da perdere con questi ricchioni.
2: Sì, ma non stiamo parlando di ricconi. Non stiamo parlando di arcobaleni. Stiamo parlando del fatto che se lei si fuma una canna giovedì e la fermano lunedì, le tolgono la patente. Pronto. Questa va l'insegnante di sostegno a scuola guida. Cioè va la macchina con i tripli pedali. Un altro, dai. E sentiamo che cosa ne pensa uno dei miei preferiti dell'ultimo periodo, Mandracone. Vai Mandracone, di la tua, vai.
6: Un disastro. Questi qua non sanno niente. questi qua hanno le fette di salame davanti agli occhi.
2: Le fette di salame, perché?
6: Allora, ci sono in giro i pippati. Fanno le pasticche. Ti fanno le anfetamine. Vanno in giro con la bottiglietta d'acqua in discoteca.
2: Sì.
6: Quelli vanno bene tutti, va bene.
2: Ma la bottiglietta d'acqua che cazzo c'è? La bottiglietta d'acqua che cazzo c'è? Secca.
6: Una povera bacchetta fumante. Che se la fumano dal tempo di Gengis Khan.
2: Sì.
6: Adesso dimmi tu che problema ti dà se te la sei fumata 5 giorni prima.
2: È quello il problema. Cioè, nel senso che tu non puoi fumare prima di metterti al volante, e su questo possiamo pure essere d'accordo, che magari abbassa un po' i riflessi.
6: Certo, certamente, non puoi metterti strappato con gli occhi a lampione.
2: Anzi,
6: dovrebbero capire che quella è la soluzione.
2: Sì.
6: Invece no, loro col loro proibizionismo di merda bloccano tutto, sono dei coglioni. Dai,
2: sì. Cos'è che fa impazzire questi politici secondo te?
6: Beh, loro sono dei pippati, i demoni senza denti sono.
2: Chi
6: vanno
2: sono
6: in giro tutta la notte a cercare quattro botte, sono fuori di testa. Loro si drogano e poi puntano il dito verso quello che magari lo vedi di più, perché
2: certo,
6: c'è una fumacana, magari c'è un po' l'occhio rosso.
2: Per pulirsi la coscienza.
6: Un po' più, capito, imprenditore, certo, con la camicia, un po' più su, capito?
2: Certo, quindi i politici sono tutti pippati.
6: Tutti pippati, la maggior parte quelli pippano tutti.
2: Tutta la notte bambe mignote.
6: Pippare e mignote. Politico, pippare e mignote, hai il posto in Parlamento.
2: Perfetto, grazie Mandracone, un abbraccio, ciao.
6: Ciao,
2: un abbraccio, ciao. E chiudiamo con il più grande regalo di Pasqua che il buon signore potesse farci. È tornato nella zecca l'amico mio del mio cuore, il mio cucciolotto.
7: Ascolta, brutta merda, sto qua, lei il numero del telefono. Non pegare la rompa a me i coglioni.
2: Senti, cucciolotto,
7: capito o no?
2: Stellina del mio cuore, piccolo unicorno dei miei sogni.
7: Brutta merda, è un infame, maledetto cane. A Vicenza ti si scappa come un coneglio.
2: Ma cosa,
7: anzi, come una nutria,
2: ma
7: se voglio andare dentro.
2: Ma ti ho visto,
7: brutta merda, cane.
2: Ti ho visto,
7: brutto coniglio, cane.
2: Ti ho visto.
7: T'ho
2: visto,
7: infame maledetto, cane.
2: T'ho visto.
7: Vieni lì, vieni lì, no, ma non mi dico, infame.
2: Ma che dico?
7: Che altro generale.
2: Mi veniva da ridere, mi fai ridere, mi veniva. Ti ho visto.
7: Sei un fenomeno,
2: ma
7: dietro il microfono,
2: certo,
7: sono
2: certo,
7: dietro il microfono.
2: Va, che cosa?
7: Non sai sostenere un colloquio. Non sai
2: Tu non lo sai sostenere.
7: Drogati che non siete altro. Basta, per 4 soldi per comprarvi le droghe, cane, vendereste anche vostra madre. Maledetti, infami, maledetti.
2: Stavamo giusto parlando di questo, del fatto.
7: Stai zitto che quando parlo io ti devi stare zitto, porco. Ascoltami, infame, maledetto. Da Vicenza sei scappato via.
2: Ma non è vero,
7: via,
2: sono troppo impegnato. Troppo impegnato per gente come te. Troppo impegnato per...
7: Io sto parlando io,
2: no.
7: E quando parlo io,
2: no,
7: tu devi stare zitto.
2: Infatti no.
7: Non sei impegnato un cazzo.
2: Mai. Io sono una persona importante. Tu sei una...
7: Il potere a me. Maledetta merda, cane. Ti arrivo sotto, te lo giuro. Ti fisso, cane. Ti metto su un palo come un kebab, cane. E ti affetto come un kebab. Maledetta merda, devi morire male. Morirai affettato. Merda, muori.
2: Ha buttato giù. No, cazzo, non abbiamo fatto in tempo a capire se mi trasforma in kebab con o senza cipolla. Rimarrò con questo dubbio fino a lunedì prossimo. Arrivederci.
8: Radio 105.
2: Questo dubbio fino a lunedì prossimo. Arrivederci.
8: Radio 105.

0: dotato di smartphone. Sport, famiglia, figa, lavoro. Basta un interesse comune per aggregarsi intorno alla doppia spunta blu e cominciare a digitare mezzo milione di stronzate, con la consapevolezza che prima o poi arriverà a tutti un meme di Bocelli. Ma a volte le chat possono sfuggire di mano e generare veri e propri club digitali dedicati alle cose più nefande. Grazie all'aiuto dei nostri ascoltatori ne abbiamo individuate alcune tra le più sorprendenti. Ecco dunque 10 indimenticabili chat di WhatsApp a cui da oggi vorrete appartenere.
1: Numero 10.
0: Gelateria anale. Nata come chat per organizzare grigliate, è diventata in breve tempo una piattaforma per scambiare foto di puttanoni da guerra.
1: Numero 9.
0: Tromba amici non praticanti. Gruppo dedicato a uomini e donne che potenzialmente farebbero sesso fra di loro, ma essendo persone per bene, passano il tempo a discutere di quanto si annoiano.
1: Numero 8.
0: Appena sfornati. Chat dedicata allo scambio di fotografie in alta risoluzione di stronzi appena partoriti, comodamente adagiati nella tazza del cesso.
1: Numero 7.
0: Pesca sportiva. Creata allo scopo di organizzare battute di pesca nella cittadina austriaca di Villach, ha leggermente deviato il proprio obiettivo: organizzare puttan tour all'andiamo, ma con la canna da pesca nel bagagliaio.
1: Numero 6.
0: Pokémon God. 50 tossici di Milano che usano l'app del popolare videogioco per rintracciarsi e spacciare droga. Invece che Pikachu, catturano Pippatù.
1: Numero 5.
0: Vegano nell'ano. Gruppo creato allo scopo di organizzare cene con l'obiettivo deliberato di escludere dalla festa vegani e vegetariani.
1: Numero 4.
0: La Manega de Stronzi. Chat di 21 veronesi selezionatissimi che durante l'anno devono fare figure di merda con tanto di punteggio e classifica. Attualmente in testa un certo Ceppi che si è scopato tutte le vecchie più brutte di Badù.
1: Numero 3.
0: Ti rompo il culio. Amici che si scambiano minacce di morte ma canticchiandole sulle hit del momento.
1: Numero 2.
0: Numero 2. Spruzzavi acqua dalla vagina. Chat creata dal mitico Ruggero dei Timidi per condividere con amici e parenti tutte le foto, i video ed i messaggi privati a tema squirting che gli sono arrivati sui social dopo la pubblicazione del suo celebre singolo.
1: Numero 1.
0: Ma la più sensazionale di tutte è senza dubbio la Farting Chart, un archivio di oltre 2000 messaggi audio di scorregge artigianali e made in Italy creata da un gruppo di ragazzi di Bogliasco. Ma com'è nata questa lodevole iniziativa? Lo chiediamo direttamente al suo fondatore. È con noi al telefono Andrea Strops.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato.

0: Fortunato, Maria, soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Dai, così.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliola sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Fermi tutti!
1: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai, dai.
2: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da... Oddio,
2: anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Chi è?
4: Upa, c'è una domanda? La zocca.
3: Chi sei?
4: La zocca domanda? Gula.
3: Oh, facciamo domani, ciao.
4: Gula, ci te stra muerto.
3: Città straccia muerta, andare a te chi t'ha muta va a puttana davanti.
4: Cularò? Cularotta?
3: Pronto?
4: Gula città stramuerta e vive.
3: Vabbè, non sai che loro possono intracciare lo stesso il numero?
4: Ah, fa moc.
3: Ah, lo sai?
4: Gula città stramuerta.
3: Tu parla, dammi il numero, oggi pomeriggio lo riesco a recuperare, figlio di puttana.
4: Poi ci sono domande?
3: Mamma, poi ce lo cupo, wow, chi sta muti, carnenti bastardi. A te quando me la muta, ti wow, facciamo la fame.
4: Occhione.
5: Pronto?
4: Upa?
5: Chi sei?
4: Upa, ci sono domande?
5: Meglio mamma, te che era bacchino.
4: Moc? Mocca ci te morte bi. Upa.
3: Pronto?
4: Uè, cingella.
3: Pronto?
4: Metti il culo e porta qua.
3: Andà a festa di sorda.
4: Cite. Ci te morte bi.
3: Pronto?
4: Upa.
3: Pronto?
4: Upa, c'è una mamma.
3: Ma vaffanculo, ci te vive!
4: E cazzo, di mamma!
3: Ma vaffanculo, aga muerta di mamma!
4: Upa!
3: Chi è?
4: Stu cazzo!
3: Ma vaffanculo, va!
4: Si strunza tu?
3: Chi cazzo sei?
4: Ci sei in un registratore, tu scimmia?
3: Ma chi cazzo sei? Fatti vedere, stronzo!
4: Le faccio le bocchine, tu?
3: A mamma te fai bocchini.
4: A sorta da soccrognoso.
3: A mamma te sorta.
4: O mangio lo cazzo lo.
3: A mamma te mangi i cazzi.
4: Tremone?
3: Ma tuo padre è un ricchione.
4: Ma non sei pugliese tu. Ma il club di testa la muerte. La zocca bocchini in gula.
3: La muerte di mamma te.
4: La zocca di mamma te.
3: La muerte di mamma te.
4: Gula sorta. Gula no.
3: Riccio.
4: Strunzo.
3: Ricchio!
4: Merda!
6: Pronto?
4: Un pacciolo di mamata!
6: E morte mamma, tesò! Tesò! E morte mamma, tesò! E morte mamma, tesò!
7: E calme mamma di che le parti, che le soci, che le zitte che starazza noi.
4: Uè, puttanazza!
7: E capite?
4: Mamma!
7: E calme le starazza noi!
4: Ma mangi il cazzo tu?
7: E capite? De morte quando morte scatta le canne mamma da quando ne tiene. E mogliare quando ne tiene. E che ma è quando ma non le canne tiene. E canne tiene no. Non ne passa, non passa, non passa. Gabba! Ah, dai, gabba!
4: Gula?
8: Asa!
6: Le mamme di letto! Le morte mamme, no!
7: Riaio, venga, la briere!
4: Ehi! Ehi! Ehi!
7: Venga, la briere!
4: Ehi! Ehi! No! Nunzia!
7: Tu!
4: Tu!
7: Tu ladri di merda! Due ladri! Se ne corri da Camilona!
4: Tu! Danezza napoletana!
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui dopo un bel periodo di pausa. Ma come avrete saputo dai più importanti giornali della zona del Basso Varesotto, sono stato coinvolto in un lieve incidente durante uno dei miei incredibili esperimenti. Gli inquirenti stanno ancora esaminando i fatti per attribuire le giuste colpe e confido nella giustizia per essere scagionato dalle deplorevoli accuse di tentata strage e procurato allarme.
3: Io ti ho detto che un razzo non si fa con la benzina in un tubo accesa con l'accendino, ma tu non mi vuoi mai ascoltare.

0: cercherò di portare una pazienza degna di Buddha, perché non posso arrabbiarmi o mi saltano i punti sulla faccia. Ma cerca di capire il mio gesto, fatto con avambraccio e mano che ci picchia sopra. To! To! To!
1: Ma non mi sembra carino. Il gesto dell'ombrello è un gestaccio che non merito.
0: Ma taci, cazzo, dai! Taci! Un secondo. Ma cos'è la tua? Una sindrome?
1: No, è che io cerco sempre di dissuaderti dalle tue esagerazioni pericolose, ma tu non senti ragioni.
0: Sai che se tu fossi un uomo, ti tirerei uno schiaffo così forte che mi rimarrebbero le tue sopracciglia incollate su un palmo.
1: Vabbè, c'hai sempre ragione tu.
0: Certo che ho sempre ragione io. Sono grasso e prepotente per via dei miei sensi di inferiorità. Me lo ha detto la psichiatra.
1: Vabbè, proseguiamo.
0: Porca troia. Adesso decide lei quando proseguiamo.
1: Come vuoi, io aspetto.
0: Allora tacciamo e aspettiamo finché non lo dico io.
1: Accidenti! Ma cos'è questo rumore?
0: Il mio stomaco. Non ho fatto colazione.
1: Ma sono le 7 di sera.
0: Io mi sveglio alle 3 del pomeriggio.
1: Accidenti.
0: Vabbè, adesso mi sono rotto il cazzo. Possiamo cominciare, dai.
1: Meglio.
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò a che punto è arrivata la robotica sperimentale e che cosa si può facilmente acquistare con dello sporco denaro sul deep web.
1: Wow, ma cos'è?
0: Questo è un robot sperimentale trafugato dalla Boston Robotics.
1: Assomiglia tantissimo a un famoso burattino di Collodi pitturato di argento spray.
0: Ma tu che cazzo ne sai di robotica? No, adesso, dimmi tu che cazzo ne sai di robotica!
1: Nulla, nulla, va bene, non ti arrabbiare! Almeno non hai niente che ci possa esplodere in faccia!
0: Ecco, amici, adesso accenderò il mio robot grazie a questo sistema di batterie collegate in serie. Purtroppo, serve un'enorme quantità di energia per attivarlo, proprio come indicato nelle istruzioni.
1: Ma scusa, quel foglio stampato male sono le istruzioni? E poi quelle sono 10 batterie da camion! A me sembra un po' strano per un coso così piccolo che sembra un pinocchio di legno pitturato a spray. Non vorrei deluderti, ma secondo me sei stato truffato.

0: e guarda, brutta stronza, ma dove ho messo gli occhiali, cazzo, che non vedo una sega?
1: Vabbè.
0: Ecco, adesso come da istruzioni, anche se non vedo un cazzo senza occhiali, collego tutte le batterie stando molto attento a non invertire i poli. Ecco fatto. Ora collego i due poli a questo pannello dietro alla schiena del robot. Dovrebbe partire subito, dopo che lo immergo nella bacinella di acqua come da istruzioni.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, che c'entra l'acqua? No, no!
0: Zitta, c'è scritto qui!
1: No, non è possibile, no, corrente e acqua non vanno d'accordo, no!

0: che cavolo hai combinato? Fammi vedere sti fogli. Ma non c'è scritto immergere in acqua, ma immettere aria!
1: Gli occhiali.
0: Amen.
2: Cose verissime.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Un piacere di introdurre Donna Francisca e Raimundo del Segreto. Bani, Bani, Bani. Ma che state a fare? Pomiciate?
2: Ma discreto, faccio molto discreto.
1: Ammazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
3: Le altre cose non si possono fare qui.
1: Andiamo bene, lo diceva pure la Barale. Poi siamo andati da ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
3: Sì.
1: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
4: Sì, nelle prove.
2: Sì, stava io ensaiando.
3: Ha avuto connessione.
4: Sì, sì, c'è stato feeling,
2: sì,
4: no?
2: Ensaiando con mia figlia.
1: Con la figlia?
2: Io stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora, si chiamava Maria Bousas.
1: E ti siete ammucchiati?
3: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
4: volta. Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
1: Senti, donna Francisca, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
5: Vero?
3: Sì!
2: Non esageriamo!
1: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
3: Sean Connery non è niente!
1: Te lo dico io, Bizzo. Bani, Bani. A proposito, donna Francisca, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
3: Francisca andava con suo hermano.
4: E Francisca andava con suo fratello e con Raimundo a cavallo.
1: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo t'ha mai inculato?
2: Non ricordo.
1: Dai,
2: Nunca.
3: No?
2: Mai.
1: Dai, ma se cammini quelle gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
2: Non ricordo.
1: Vabbè, senti, Francisca, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. E io che so?
4: Sì, per ora siamo a 4-2.
1: Oh, vai.
4: Si dice non c'è due senza tre, no?
1: Allora andiamo. Grazie a tutti, sipario.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Scusi, permesso, che perdo.
3: Ma scusi, innanzitutto stia calmo e non spinga. Siamo tutti in coda per prendere un aereo.
2: Sì, il mio parte a breve.
3: Cazzi suoi, non poteva partire prima come tutti, non ho capito.
2: Ma come si permette?
3: Ma vai a fanculo, va, ma come pari? Sei il XIX secolo. E comunque non passi. Se perdi il volo, cazzi tuoi.
4: Su, ma scusi, ma lo faccia passare, ma cosa le frega? Se perde il volo, poverino.
3: Ma no, no, è un fatto di principio, no? Io mi sono svegliato alle 5 per prendere questo volo e il signorotto del cazzo che parla strano in doppio petto si permette di arrivare all'ultimo. E che cazzo?
2: A parte che poteva finire le scuole medie, sarebbe stata una buona idea. Detto questo, c'ho un malinteso. Io sono in ritardo per motivi lavorativi. Mi sto spostando fra le sedi delle mie aziende per colloqui. Sa come vanno queste cose? Cioè, sì, sa, insomma, immagina, sa, non lo sa.
3: No, no, non lo so, non lo so come vanno queste cose. E comunque, faccina di cazzo, ho un colloquio anch'io domani mattina, importantissimo, e mi sono svegliato anche presto. Ma pensa a te.
2: Ma lo sa che lei è proprio una brutta persona? Ma non c'ha paura del karma?
3: Ma vai a fanculo. Oh. Ma che si inculi, lei è il karma, il karma. Il karma poi non esiste. La fila è la fila.
2: Infatti! Avanti il prossimo!
5: Permesso! Cazzo! Cazzo, cazzo!
2: Ma, toh, chi si rivede! Salve! Che pazzesco innesco del destino, non trova?
5: Ma lei è?
2: Il titolare dell'azienda dove sta facendo il colloquio, esattamente.
3: Ah, ho capito. Quindi...
2: Sì.
3: Allora...
2: Sì, sì, prego.
3: Lascio magari qua sul tavolo il curriculum, non si sa mai che...
2: No, no, non si sprechi, grazie.
3: Salve.
2: Salve anche a lei.
3: Vado di qua, eh?
2: Sempre dritto.
3: Grazie.
2: Arrivederci.
3: Porco c***o.
2: Amen.
6: Però hai ragione. La fila è fila.
3: È interessante, vero amore?
4: Ma, insomma.
3: Dai, amo. Ma guardo sempre quello che vuoi tu. Mi fai vedere una volta le cose che mi piacciono?
4: Sai che quando ti ho sposato non avrei mai pensato che fossi così noioso nel tuo privato. Eppure con il lavoro che facevi.
3: Amo, ma lavoravo in un'azienda di pompe funebri e vestivo i cadaveri.
4: Ma che c'entra? È sempre un lavoro creativo.
3: Beh sì, in effetti.
4: Dai, dai, dammi il telecomando che cerco qualcosa che ci piaccia a tutti e due, su. Con tutte ste piattaforme troveremo qualcosa di bello da guardare insieme, no?
3: Sì, sì, infatti amore, hai ragione.
5: Ehi, infatti!
7: 2 ore dopo.
4: Vabbè, io mi sono rotta i coglioni, però.
3: Sì, anch'io, dai, non c'è un cazzo in TV.
4: Scopiamo?
3: Va bene, dai.
4: Missionaria?
3: No, preferirei pecora.
4: Prima pompa?
3: No, lecco io.
4: E che palle, ma una roba d'accordo ce l'abbiamo?
6: Figa, che coppia solida.
8: Salve.
2: Ah, buongiorno.
8: E lei è nuovo? Non c'è il dottor Traversi?
2: Guarda, io veramente... No, comunque non c'è, ma...
8: Ah, ok, allora va bene così, allora.
2: Ma che fa? Scusi, aspetti.
8: No, guardi, non ci ho dormito stanotte per questa cosa della prostata. Su, lo faccia e basta, senza parlare.
2: No, ma guardi che io veramente...
8: Su, mi infili un dito nel culo, non indugi!
2: No, ma guardi che...
8: Ecco, le metto 150 euro in nero sul tavolo, non voglio nemmeno la ricevuta. Basta che mi infili sto maledetto dito nel culo senza indugiare e senza trasporto, per favore, che mi vergogno da matti.
2: No, ma ho capito, ma guardi che...
8: Lo infili!
2: E va bene, se insiste, ecco.
5: Ehi, infatti...
8: Ah, che male, che male! Ah, però adesso meglio, eh? Lei in fondo è anche delicato.
2: Grazie.
8: Cosa mi dice allora della prostata?
2: Che cazzo ne so, se vuole le spiego come installare Word su Microsoft.
8: Ma che cazzo dice, dottore?
2: Ma quale belli di dottore? Io sono il tecnico del PC.
8: Ma che cazzo fa? Mi infila un dito nel culo.
2: E beh, lei mi ha dato 150 euro e insisteva, eppure senza fattura. È un affare per un dito in culo, eh.
6: Eh già, è un affare.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
1: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì, chi è?
1: Sì, signor Domenico?
2: Sì, mi dica.
1: Buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto che ha messo un annuncio su internet che voleva lavorare, ho visto.
2: Sì, mi dica.
1: Allora, ascolti. Noi guardi, stiamo collaborando, non so se conosce la Conservigi, ma noi siamo un ente statale e dobbiamo collocare un po' tutti i pelandroni di merda, perché abbiamo capito che qua andare avanti con i sussidi non ce la facciamo, quindi vogliamo, come dire, impiegarvi anche a voi, come giustamente fanno tutti gli altri, no?
2: Vabbè, mi dica.
1: Allora, c'è un'azienda che sarebbe interessata ad assumerla, che tratta i formaggi. Lei ha già esperienze nel campo dei formaggi?
2: No, io sono un elettrico, io progetto, interessavo di quadri elettrici un po' di tempo fa.
1: Vabbè, allora, senta, no. Qua, dai, andiamo subito al sodo, che qua il tempo è poco. Allora, l'assunzione è a tempo indeterminato. Sono 2100 al mese, c'è però una policy aziendale molto rigida.
2: E in che cosa sarebbe?
1: Sono delle regole interne, nel senso che vanno rispettate, quindi di conseguenza è meglio fare come dicono loro. Se vuole gliel'elenco, sono tre cose.
2: Sì, sì, assolutamente. Dico.
1: Allora, intanto non si parla in dialetto in ufficio. Questa è proprio una cosa che non sopportano, perché il capo è di Bergamo, quindi non... Poi c'è divieto di esporre santini o la foto di Padre Pio con la candela rossa, quelle cose lì, siccome il meridione è una cosa che si fa spesso, però vabbè, non si mettono queste cose qua. Ultima roba, in pausa pranzo non si possono portare tipo pasta al forno, polpette, orecchiette, tutte robe meridionali, no, come si fa a Bergamo, quindi un panino e via.
2: Ma cosa dovrei fare praticamente?
1: Allora, fa i formaggi. Lei di dov'è, scusi?
2: Io di Bari sono. Di Bari?
1: Di Bari?
2: Sì.
1: Ah, ma pensa. Pensa a te, coincidenza. Posso fare i complimenti intanto?
2: Ma per così, che non ho afferrato
1: bene. Ieri, guardi, stavo leggendo un articolo su Focus, al giornale di scienza. Diceva che i pugliesi, proprio quelli di Bari, sono tipo i criceti, che quando escono di casa si mettono i lampascioni nelle guance e poi se li mangiano durante la giornata. Nel senso, volevo fare i complimenti perché è una cosa intelligente che dà un bel insegnamento al resto d'Italia.
2: Ma fratello mio...
1: Vabbè, se parleva bene facciamo il test di lavoro.
2: Va bene, facciamo andare.
1: Bravo Domenico, bravo. Partiamo con il test. Allora, domanda numero 1. Radice di 724,38 alla seconda per x alla quarta diviso 2. Aspetti che...
2: aspetta, chiedo un attimo una cosa a mia figlia. Luci, ma la calcolatrice.
1: No, aspetta, c'è un problema, scusi. Aspetta, ho preso per sbaglio il test per la Lombardia, scusi, aspetta. Oh, mi passate il test per quello di Bari? Eccolo qua. Allora, ecco, infatti questo è quello giusto. La domanda numero 1. 3 più 2.
2: 5.
1: Bravo. Complimenti. Allora, domanda numero 2. C'è un pugliese alto e biondo. Cos'è?
2: Ma non è pugliese, perché c'è il debbion, forse è tedesco.
1: Bravo,
2: devo dire.
1: Bravo, una cazzata. Bravo. Allora, domanda numero 3.
2: Sì.
1: Allora, se durante il lavoro viene un collega e le sputa in faccia, cosa fa? Allora, risposta A. Vai dal capo come fanno gli infami di merda. Risposta B. Chiedi scusa perché sei un babbo. Risposta C. Reagisci e gli tira addosso una pagnotta di Altamura. Cosa fai?
2: Ma reagisco, però magari gli do due schiaffi nei denti, volevo dire chi è, scusa.
1: Perfetto. Io allora, se Domenico, le dico subito che l'hai assunto.
2: Buono, ma allora quando inizia?
1: La sento emozionato che balbetta, la sento veramente contento. Intanto le faccio veramente le mie congratulazioni.
2: Grazie.
1: Questo per lei è un gran giorno, signor Domenico, eh? Lei è veramente bravo. Bravo. Veramente bravo. Bravo. Veramente bravo, veramente bravo, bravo.
2: Ma comunque dove,
1: bravo,
2: dov'è
1: bravo,
2: che
1: bravo, veramente proprio bravo, guardi. Proprio bravo. Veramente bravo, guardi. Io sono sono incredibilmente ammaliato dalla sua bravura, veramente bravo.
2: Mamma.
1: Veramente bravo.
2: Allora, bravo, mo bravo a parte.
3: Bravo, veramente, veramente bravo, guarda.
2: Ma scusa, me lo dice
3: una volta sola ad alta voce. Io sono bravo.
2: La puttana da mamma, te cicca, si mangia per un culo che stia.
3: Bravo.
2: È bravo, non di nota affetto, come chiama che so.
3: Bravo.
2: Ma c'è la mamma puttana?
3: Qua sei un po' meno bravo però, eh. Bravo. Bravo. Aspetta che sto pensando a quanto sei bravo. Mamma che bravo che è questo qua. Questo è veramente bravo.
2: Bravo, ma si cacatucca, vuoi usa la famoca che ti tramo, vuoi chi da merda.
3: Sai che sei veramente bravo?
2: Famoca proprio.
3: Ma guarda, sto bravo di merda, va.
4: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
5: Radio 105.
6: Yeah.

0: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Sky
3: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo una cosa con la trade,
4: ma porca. Skywalker.
2: Aiuto, mi tanto Skywalker!
1: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro!
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato!
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
8: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
1: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabardo di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera! Togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Dato Skywalker, fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Dato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Forse non tutti sanno che.
2: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno che.
3: Forse non tutti sanno che. Forse non tutti sanno che in antichità non esistevano le persone di colore e gli esseri umani erano tutti bianchi.
4: Tutti bianchi.
3: Tutto questo aveva ripercussioni negative in molti campi dello scibile umano. Ad esempio, le gare di atletica erano noiosissime.
5: È Mario Rossi, il nuovo campione mondiale dei 100 metri con un tempo mediocre, mamma mia, 43 secondi e 59 centesimi, penoso.
6: Non fa nemmeno un balletto per festeggiare, ma che schifezza!
5: Ma perché non l'aboliscono questa gara che fa veramente cacare, ma...
3: Il problema ovviamente si riproponeva anche nella musica in generale, più nello specifico nella musica hip hop.
7: Io non vengo dalla strada, i miei sono ricconi, non devo vender droga per fare dei milioni.
8: Schifo, merda!
7: Per fare dei milioni.
8: Schifo, bianco di merda!
7: Dei milioni.
3: La mancanza di persone di colore penalizzava ovviamente anche il ballo, perché nessuno aveva il ritmo nel sangue e inoltre veniva avvertito anche come problema politico. La Lega, ad esempio, non aveva argomenti.
9: Perché noi della Lega siamo stufi di questi sbarchi!
10: Ma che cazzo dici?
9: No! Ma come? Voi non siete stufi?
10: Se sbarcano è spogliare le liste moldave!
9: Con le tette grosse!
10: Noi ne vogliamo di più!
3: Certamente l'assenza totale di persone di colore aveva anche i suoi vantaggi. Non ve li dovremmo spiegare nemmeno, ma spieghiamoli.
11: Amore, sei stato fantastico!
12: E per forza con questo batacchio che mi ritrovo! 11 centimetri e mezzo!
11: Mamma mia, super dotato, veramente!
12: Guarda quanto è lungo!
3: Ma in generale i problemi sociali erano veramente troppi e avevano ripercussioni anche sulla vita di tutti i giorni.
13: Cameriere, scusi, ma questa margherita è bianca, c'è solo la mozzarella.
9: E per forza no, non ci sta nessuno che va a raccogliere i pomodori nei campi.
3: Si poteva soprassedere su tutto, ma la pizza no, la pizza proprio no. E allora l'umanità intera volse il suo sguardo verso un valoroso, un temerario sperimentatore che non aveva certo paura del progresso scientifico, il grande Paride da Messina.
9: Oh Paride, chi si rivede? Saranno 3 anni che non ci si vede, oh Paride!
14: Inventa, Paride, sbrigati!
15: Che incubo!
9: Aspetta, ti voglio fare una domanda, e qua c'è un problema!
14: Inventa!
9: E senza di negri, e non si hanno problemi nell'atletica, e si ha problemi nel rapper, e si ha problemi con i pomodori! Oh Paride, hai fatto qualcosa!
15: Ma io che posso fare?
14: Subito, inventa subito!
3: Maestro, potremmo inventare i negri!
15: Ma che idea di merda!
9: Oh genio Paride!
14: Negri, bravo!
9: Viva i negri!
14: Inventate i negri, andiamo!
3: E fu così che Paride da Messina inventò i negri, una razza umana fatta di colore negro. E tutto questo ebbe ripercussioni positive nell'atletica, nel rap e nei pomodori, ma non nella vita sessuale dei bianchi.
16: Guarda il mio cazzo!
11: Ma che schifo, è solo 11 centimetri!
16: Anna?
11: La signora si è messa con un negro, 32 centimetri! Moscio!
16: Quella è una puttana!
3: E fu così che l'uomo bianco, per rimediare a questo affronto, dovette inventare un'altra razza, i cinesi!
16: Guarda il cazzo del cinese adesso! Quanto è?
11: 5 centimetri!
16: E io 11! Ho vinto.
1: Forse non tutti sanno che. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. infatti...
4: Salve, cosa le porto? Acqua, vino, birra?
18: Allora, per me acqua e per mia moglie un bicchiere di vino, grazie.
4: Ok, arrivo subito con il pane.
18: No, aspetti, sa, non posso mangiare glutine, sono celiaco.
4: Ah, è greco?
18: No, che simpatico, ho la celiachia, non tollero il glutine.
4: Sì, sì, certo, sì.
18: Scusi, ma ha capito, no? Sa cos'è il glutine?
4: Sì, certo, ok, va bene, sì.
19: Amore, ma dai, smettila, però. È un professionista della ristorazione, non essere scontroso.
4: Arrivo, scusi.
19: Certo che sa cos'è la celiachia, dai! Poi il locale è pieno, non lo tediare.
4: Arrivo, un attimo, finisco con i signori.
18: Va bene, scusi. Sa, sono sempre attento perché se mangio anche solo un granello... Stavo dicendo, se mangio solo un granello di qualcosa e poi, sa com'è, la faccio addosso e prima ancora di arrivare in bagno, capito?
4: Sì, certo, olive taggiasche, mi ha detto, sì.
18: No, che olive taggiasche! Allora, una pizza per mia moglie e per me della pasta, ma che sia, senza glutine!
4: Sì, certo, arrivo col pane, un attimo.
18: No, niente pane!
4: Certo, arrivo subito.
19: Meno male siamo venuti qui, dai, simpatico, è il cameriere.
18: Sì, ma speriamo che abbia capito.
19: Ma certo, amore.
20: Ehi, fatti.
18: Amore, sto malissimo. Devo correre in bagno, amore.
19: Oddio, vai Carmelo, vai, corri. Mamma mia, ma che succede?
18: Non lo so. Secondo me la pasta non era senza glutine, aiuta.
19: Ma se ci siamo raccomandati.
18: Oddio, me la faccio addosso.
4: Che succede? Sta male, signore.
18: Sto malissimo. La pasta era contaminata dal glutine, sicuramente.
4: Scusi l'ignoranza. Prima c'era mezza sala che mi chiamava. Ero distratto, non la stavo ascoltando. Che mi diceva della Grecia?
18: Sono celiaco, non greco.
21: Celiachia comunque è un termine greco.
22: Roby, mi presti la moto per il weekend?
23: Sei fuori, sai quanto ci tengo insieme alla Rovini?
22: Ma che lo so che ci tiene, mica devo fare la Parigi-Dakar, devo andare a Lago con la Morosa.
23: No, non se ne parla.
22: Dai, non fare il merda con tutte le cose che ti ho prestato. Giuro, ci sto attentissimo.
23: Figa che ansia, va bene, dai. Però giurami che la tratterai come tua moglie.
22: Va bene, tranquillo.
23: Ok, tieni le chiavi, to.
20: Ehi, fatti.
24: Pronto, Piero?
23: Sì, ciao. Quando mi porti la moto?
24: C'è stato un problema, me l'hanno sciolata, Piero.
23: Dio, ma come? Ti avevo detto di giurarmi che l'avessi trattata come tua moglie, Cristo!
24: Ma chi, la puttana?
21: Beh, promessa mantenuta. Trattata come la moglie. Amore, sono a casa. Beh, promessa mantenuta. Trattata come la moglie. Amore!

0: stai facendo con la vicina?
1: No, ma ti posso spiegare tutto.
0: Beh, amore, sarebbe stato peggio con il marito della vicina. Però, vista la situazione, se volete, insomma, magari mi aggiungo alla festa.
2: Eccomi, Pagasce! Sono tornato coi cazzi di gomma!
3: Porca troia!
4: Arnaldo, ma sei tornato presto!
3: Archimede, che cazzo ci fai con un cesto di cazzi in casa mia? Porca troia, ma ci scopri mia moglie con tua moglie!
4: Sì, Arnaldo, perdonami.
3: Madonna! Ci sono più corna in sta stanza che in un allevamento di caprioli, porco d***o!
5: E comunque sei tu che sei tornato prima.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
10: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscita a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo. Ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non ha capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, beh, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti i complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi,
1: allora,
0: io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato, quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso, sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia, capito? Volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito? Senti, però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa, a parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza.
1: Uh-huh.
0: Però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio. Ho vinto qualcosa? No, niente.
0: Sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione.
1: Sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un, Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse di Stella McCartney.
0: È grande, vero? Io ho un ciringhito a Campomarino di Maruggio, sai dov'è?
1: Ah, in Puglia.
0: Porto Cesario,
1: okay.
0: Insomma.
1: Sì. Siccome, bello lì, molto bello.
0: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa?
1: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
0: Cazzo, mai visto?
1: Quindi non vorrei che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
0: Sì, sì. Ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì? Incredibile.
1: Infatti, è così.

0: Comunque ti prometto che ci provo.
1: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
0: Esatto.
1: Ecco, se ti serve qualche biglietto, noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor Alberto.
0: Siete troppo carini, grazie. Salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio. Buona giornata.
1: Piace. Grazie Alberto.
0: Ciao ragazzi, ciao. Grazie.
1: Ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come bagarino.
2: La bastardata del giorno.
3: Only for you, the zoo. This is a zoo.
4: Nina.
3: This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo.
4: Nina.
3: This is a zoo.
4: Vai,
5: dai!
6: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
7: Ah, che figata, amore! Finalmente faremo il viaggio che abbiamo sempre sognato. Ci siamo indebitati fino alla pensione dei nostri figli per questa bagnarola, ma vedrai che questa traversata sarà ricordata per sempre.
8: Io ho tanta paura, amo. Sai che il mare mi terrorizza.
7: Dai, stai serena. Ho visto le previsioni meteo e poi meteo mare. Manca solo che telefoni personalmente all'aeronautica militare. Sarà un mare piatto come le tette di tua cugina Claudia.
8: Dai, ma che stronzo!
7: Fidati, amore, andrà liscia come... come...
8: come il culo della Claudia!
7: Brava, quello! Ma che sei una stronzetta! Si parte!
9: Ehi, infatti!
10: Oh, cazzo! Oh, non la tengo! Il motore è andato! Cristo, le onde! Sono dei palazzi enormi, aiuto!
8: Stiamo per affondare, amore!
10: Affondare!
8: Ah!
11: Ti odio, coglione!
12: Ci godo per la cugina Claudia.
13: Sto scocciando lo zaino e mettendo il lucchetto al marsupio.
14: Ma perché, scusa?
13: Devo andare in metropolitana in ufficio. Piove e non posso usare lo scooter.
14: Ma sei fuori?
13: Io sono fuori. Ma non la vedi la TV? E i social network? Non senti le cose che succedono sui mezzi a Milano? Ma che il mio collega Silvio ieri gli hanno fregato l'orologio mentre guidava e sua moglie l'hanno scippata al bancomat.
14: Sì, vabbè che Milano non è più come era una volta, ma adesso mi sembra che tu stia esagerando, figa.
13: Dai, passami il taser che ho nel comodino, per favore.
14: No, dai, ma che cazzo dici? Ma chi pensi di essere? Charles Bronson, il giustiziere della notte? Ma che taser è taser? Ma va là.
13: Ma cosa? Guarda che se mi vogliono rapinare li frigo sti merda.
14: Secondo me ti stai caricando troppo di ansia e poi finisce che fai un casino, guarda.
13: Sì, vedrai. Non mi avranno facilmente. Li vedo. Sono attorno a me. Mi stanno fissando. Ci sono anche le zingarelle. Devo essere guardingo. Adesso mi armo il taser. Bastardi.
15: Scusi, sa la direzione per piazzale Loreto?
13: No, bastardo. Scippato di merda. Muori. Bastardo. Così impari a rubare alla gente che lavora.
16: Mamma, questo signore ha fatto male a papà!
8: Pazzo! Aiuto! C'è un pazzo che ha
13: ucciso
8: mio marito!
13: Cazzo! No! No, basta, non piangere, no! E vabbè! No! Nano bastardo! Cazzo, forse mi sono fatto prendere troppo da panico!
12: Già, forse ti sei fatto prendere un po' troppo dal panico. Panico e paura.
8: Scusi! Ehi, scusi!
5: Salve.
8: Salve lei! Grazie di essersi fermato. Mi perdoni, guardi, ma i taxi sono tutti occupati, i mezzi in sciopero, le bici elettriche tutte andate. Sono nella melma. Devo fare solo un paio di chilometri, ma piove. Le scoccio a darmi un passaggio. Abito proprio in fondo al vialone. La prego.
5: Certo, non c'è problema.
8: Grazie! Che gentile che è stato! Sai, io non chiedo mai passaggi agli sconosciuti con tutto quello che si sente.
5: Già, con tutto quello che si sente.
8: Meno male che lei sembra una persona a posto. Guardi, in giacca e cravatta, su una berlina. Direi che lei sia... un avvocato, vero?
5: Già, persona a posto. Avvocato. Già.
8: È uno di poche parole, vedo.
5: Già, di poche parole.
8: Come piove.
5: Già, come piove.
8: Accidenti, se non si presentasse così bene, avrebbe proprio la parlata da maniaco, lo sa?
9: Ehi, fatti!
5: Già, maniaco. Già. Già.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
2: Lo Zoo di 105.
11: Radio 105.
17: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
17: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi, uccidi, uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre.
4: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricchi Uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se senti Dando Alighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dando Alighieri, no?
7: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
9: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il sai.
6: La radio, alla puttana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
4: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, prima di tutto dico una cosa, questa roba della par condicio è la merda. Perché dimmi te come fa uno che fa un programma di giornalismo, parla di politica, a fare il programma adesso in par condicio. Di che cazzo parliamo? Degli insetti a tavola o dei muri che crollano? Vabbè, quindi questa roba della par condicio è una merda, perché secondo me non credo che una persona cambi le intenzioni di voto perché sente della satira in radio. Detto questo, siccome non possiamo occuparci di quella montagna di letame che è la politica, ci occupiamo di una cosa di cui forse hanno parlato ieri in un altro programma, credo lo Zoo di 105, cioè 19 miliardi di euro, 19 miliardi in Italia, vengono spesi ogni anno per prostitute, puttane insomma, e droga, stupefacenti. Ecco, io vorrei sentirvi su questo, voglio capire se volete che vengano legalizzati oppure no, e perché non è ancora stato fatto. Via, apriamo le telefonate, andiamo in Sicilia. In Sicilia, pronto? Mario.
4: Ah, buongiorno.
3: Buongiorno a lei. Ha visto che in Italia ogni anno si spendono 19 miliardi di euro per puttane e droga? L'ha visto?
4: Certo che l'ho visto.
3: L'ha visto. Secondo lei dovrebbero essere legalizzati?
4: Certo che dovrebbero essere legalizzati.
3: Perché? Perché? Dica perché.
4: Per due motivi.
3: Sì.
4: Sono le stesse persone che praticamente dicono
3: sì.
4: Di difendere la famiglia tradizionale.
3: Invece?
4: Quindi, per difendere la famiglia tradizionale bisogna metterla in sicurezza. Gli uomini devono essere sicuri di andare a puttane con le persone giuste.
3: Lei va a puttane?
4: Io no.
3: Quindi se le troie fossero legalizzate, diciamo, lei ci andrebbe?
4: No.
3: Impiegherebbe qualcuno della sua famiglia, una sorella, una madre?
4: Forse mia madre.
3: Sì. Se sua madre scegliesse un domani che la prostituzione è legalizzata, se sua madre scegliesse di fare la puttana, lei cosa ne penserebbe?
4: Sarei contento per lei.
3: Sì, quindi lei sarebbe contento di essere figlio di puttana. Cosa dice? Lei l'ha detto, scusi.
4: Sì,
3: va bene, vado a fare in culo, dai, lei c'ha la mamma maiala, via. Vai, butta giù a quello con la mamma maiala, dammi un altro. Cambiamo, sentiamo un altro. Michele, sei in onda, dici Michele.
5: Sì.
3: Sì, buongiorno. Ha visto che in Italia si spendono 19 miliardi in puttane e droga, che cosa ne pensa?
5: Più che giusto.
3: Cioè, più che giusto
5: la
3: spenderli?
5: Puttana, dai, fammi parlare, la puttana sì. Va legalizzata, vai.
3: Sì, lei andrebbe a puttane, lei va a puttane?
5: Non ci vado.
3: Perché non ci va?
5: Allora, io il sogno mio nella vita è fare il puttaniere. Non ci posso andare, ci devo mandare.
3: È un bel sogno questo, eh? C'è chi sogna di fare l'astronauta, il pompiere. Lei sogna di fare il puttaniere, di andare con le zoccole, magari prendere, che ne so, una sifilide, una candida.
5: No,
3: no.
5: Non di andare, di mandare.
3: Di mandare cosa? Non è chiaro, no?
5: Le persone, ci guadagno.
3: Lei sogna di mandare le persone a puttane?
5: Per poi guadagnarci.
3: Ah, quindi di fare il papone, non il puttaniere. Sì, però usi le parole giuste, perché sennò non si capisce un cazzo. È come se io sto parlando di sistema solare e uso la parola cucchiaio di legno, non c'entro un cazzo. Sia attinente a te.
5: Ma perché fai il sapotello? Non ho capito.
3: Io non sono sapotello, semplicemente io so le cose e lei no, perché lei è un ignorante di merda. E io invece sono un divulgatore.
5: Facendo il sapotello.
3: Capisce la differenza?
5: Seconda
3: la seconda volta di che cosa?
5: Lei
3: la seconda volta non lo può dire neanche del sesso, perché ha scopato una volta sola a pagamento con le troie. Mi dica, per quanto riguarda la droga, lei è favorevole alla legalizzazione?
5: Ma purché non faccia del male, sì.
3: Sì, in che senso? Come fa? Cioè, se uno si infila la siringa nell'occhio fa male, se no? In che senso non faccia del male? Cazzo ride, cosa ride?
5: Ma sì,
3: Pappone,
5: dai.
3: Cosa ride? Si levi dal cazzo, dai. Via, lei non sa un cazzo di niente e io sono un saputello. Dai, dammene un altro. Dammene un altro, butta giù al puttaniere, dai. Allora, abbiamo al telefono una prostituta? Una zoccola, insomma, che vuole dire la sua sul tema legalizzazione della prostituzione. Bianca, dici Bianca, dai.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, mi scusi se vado molto diretto al punto. Lei si prostituisce?
6: Diciamo di sì.
3: No, non c'è niente di male, io sono frequentatore, io vado a zoccole continuamente. Senta, io una domanda molto precisa. È uscita ieri una statistica che dice che in Italia vengono spesi ogni anno 19 miliardi di euro, 19 miliardi di euro, in droga e prostituzione. Lei, in quanto operatrice del settore, sarebbe favorevole alla legalizzazione della prostituzione?
6: Insomma.
3: In che senso? Dica.
6: Ma non del tutto, perché comunque non ci sarebbero problemi, sono tutti gli altri imprenditori.
3: In che senso? Scusi, non ho capito bene, perché non
6: dalle
3: si sente.
6: Dalle tasse
3: sì.
6: Alle.
3: Quindi lei preferisce battere e evadere il fisco?
6: Direi di sì.
3: Sì,
6: me la vuole mettere su questo tono, sì.
3: Quindi secondo lei la prostituzione non dovrebbe essere legalizzata, perché sennò a lei gli tocca pagare le tasse?
6: Ma non soltanto, ci sono tante altre risvolte.
3: Dica, me ne dica un paio.
6: Ma non ci sono altri risvolti. Per esempio, che non vuole essere ufficializzata.
3: Quindi non vuole che si sappia in giro che lei fa la zoccola?
6: No.
3: Perché non vuole?
6: Perché non vuole, perché ha un figlio.
3: Sì? Ma scusi, se lei...
6: Ha sufficiente come ragione.
3: Certo, ma se lei lo ritiene un mestiere degradante, perché lo fa?
6: Perché mi paga lei le bollette?
3: Sì, ma voglio dire, però se lei ha scelto di fare
6: se
3: la prostituta...
6: Se le bollette io smetto.
3: Ma se lei ha scelto di fare la prostituta per tirare a campare, ok? Dovrebbe essere anche coerente con quello che fa, no?
6: Non...
3: Cioè, lei fa la prostituta di nascosto? E suo figlio cosa pensa?
6: Di nascosto. Senta, mi ha già rotto le palle.
3: Vabbè, ma non si inalberi, scusi. Pronto? Ma guarda sta zoccola. Bene, chiudiamo con un parere che ci interessa veramente, quello del Lupomane. Lupomane, ciao Lupomane, benvenuto, bentornato in onda. Allora, 19 miliardi in puttane e droga, cosa ne pensi? Vai.
7: Puttane e droga?
3: Sì.
7: Ma io l'ho sempre pensato che in Italia facciamo tutti puritani.
3: Sì.
7: Facciamo tutti per le persone, capito, che la morale dei miei coglioni.
3: Sì.
7: E poi andiamo a buttare i soldi alle puttane. E poi dici che ce l'hai in crisi. Ma io non lo so. Cioè, io veramente, se ero un po' più ricco, sarei andato pure io a puttane, spesso e volentieri.
3: Ma secondo te le devono legalizzare le zoccole, Lupomane?
7: Certi bordelli con le troie dentro, che proprio a buttare gli uccelli in ogni stanza. Cioè, e voglio dire, l'uomo è così, c'è sempre stata la meretrice.
3: Sì, ma perché non lo fanno? Perché non lo fanno, Lupomane? Perché
7: e
3: non...
7: qua c'è la chiesa che rompe i coglioni, noi dobbiamo essere tutti immacolati.
3: Ma scusa, però leggiamo sui giornali spesso di questi preti che vanno a zoccoli, fanno i filmati, i video porno.
7: Quelli sai cosa fanno? Fanno quello che si vanno a confessare.
3: Sì?
7: E poi dicono, per farti perdonare, pace il cordone sacro.
3: Cos'è?
7: Sarebbe l'uccello.
3: Ah, ecco, sarebbe...
7: lo chiamano così.
3: Il cordone sacro. Sì.
7: E qua stanno in ginocchio, che stanno in genuflesso, perché ti trovo. Bevi alla fonte battesimale pure, fango culo, hai capito? Cosa gli
3: questa è una grossa metafora di un pompino, scusa.
7: Sì, in poche parole sì, la fonte battesimale.
3: È un bucchino.
7: Ma dove nasce tutto il mondo, la nascita del mondo è dalla fonte battesimale.
3: Lupomane, come sempre ci hai aperto gli occhi e per fortuna non il culo. Io ti mando un abbraccio e ricordiamo il tuo slogan, vai.
7: Anche io. Tiro un cazzo,
3: ciao Lupomane, ciao, ci vediamo in un bordello. Ciao, un abbraccione. Ciao.
8: Lo Zodi 105
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, tra tutte le ultime sparate di Donald Trump e allegri compagni nelle ultime conferenze stampa, una ci ha colpito particolarmente. Pare che per l'ennesima volta gli Stati Uniti vogliano rendere pubblici questi X-Files, che parlano non di alieni, bensì di oggetti volanti non identificati, cioè di cose trovate, viste, fotografate nei cieli, ai quali la scienza ufficialmente ancora non ha dato una spiegazione. Attenzione alla differenza! Il sospetto è che vengano fuori proprio in un momento dove per la politica e per il potere negli Stati Uniti ci sia qualche problemuccio legato ai file di Epstein, quindi puzza un po' di manovra di distrazione di massa per aggiungere complotti ad altri complotti. Ma questa è l'opinione mia, voglio sentire la vostra. Apriamo la linea sugli UFO e i documenti secretati, vai. Andiamo da zio Michele, documenti secretati sugli UFO, vai.
9: Penso che sia giusto che non ci siano segreti, no?
3: Ecco.
9: I documenti secretati, perché dovrebbero segretarli?
3: Esatto.
9: Se viene segretato un documento, vuol dire che hanno qualcosa da tenere nascosto.
3: Da,
9: no?
3: Segretare.
9: Perché, io penso che ci siano delle cose che potrebbero scompensare. L'idea degli americani.
3: Tipo che cosa?
9: Magari avranno veramente trovato dei cadaveri di alieni, che ne so, cosa può contenere questo.
3: Vengono a crepare documenti. Qua gli alieni, sono come i vecchi tedeschi che vanno a crepare in Portogallo, vengono qua a crepare.
9: Vengono a crepare qua, sì, esatto.
3: Cioè, un alieno si fa milioni e milioni di anni luce di viaggio per venire a crepare qua.
9: Ma a base di cosa lei decide qual è il tempo di viaggio degli alieni?
3: Esatto, ma lei non è in grado neanche di andare dalla cucina al cesso senza usare il GPS, questo è ovvio e palese.
9: È probabile, sì, no, ma io ho l'attrazione, cioè il mio attributo che serve per fisciare, che se ne vada direttamente, mi tira verso il cesso.
3: Quindi lei è merdamante, diciamo, è stronzomante.
9: Merdamante, sì, sono un merdamante.
3: Un merdamante, quindi lei subisce il richiamo magnetico delle feci che la conducono...
9: Il richiamo magnetico del cesso, io subisco il richiamo magnetico del cesso.
3: La tira come i piccioni che percepiscono il nord magnetico della Terra, lei percepisce...
9: No, io amo un altro piccione.
3: Cosa dico?
9: Non è quello che vola, il piccione dei sorda, sì.
3: Esatto.
9: È pure quello di mamma, da.
3: Il piccione tra le cosce
9: il
3: di mia madre.
9: Sì,
3: e questo cosa ha a che fare, scusi, con gli UFO, non ho capito.
9: Come sei? E tu mi cacciavo un piccione, mamma, perché che ne so io, tu l'hai tirato fuori.
3: Io non tiro fuori il piccione di nessuno davanti a nessuno. Brutto, pervertito, pazzo! Pervertito, pazzo!
9: Speriamo che un alieno viene, ti prende e ti scorreggia in faccia.
3: Speriamo che quando ha finito di scorreggiare io metta in culo a lei. Arrivederci, salve.
9: Bravo, ciao.
3: Pervertito. Andiamo da Anonymous. Anonymous, vai, la tua sugli UFO, Anonymous, vai.
10: Allora, i nuovi UFO del 2026 sono i sionisti.
3: I sionisti? Ok, spieghi questo concetto. Sì. Allora, i sionisti sono gli UFO del 2026, perché?
10: E chi se no?
3: Non lo so, io lo chiedo a lei. Rockefeller, è morto Rockefeller?
10: Certo.
3: È morto da 100 anni Rockefeller.
10: Ma la famiglia, tutto questo è basato su un fatto che è tutto finto.
3: È tutto finto, cosa è tutto finto?
10: È una metafora che riporta tutto a loro, il male del mondo.
3: Loro chi sono il male del mondo?
10: Allora, gli alieni sono tutti...
3: Chi? Cosa? Sono
10: basati.
3: Basati
10: su un concetto.
3: Lei è basato,
10: che...
3: sì, vada avanti.
10: Sono basati su un concetto che si rifà... è come dire, loro dicono, ah, scopriamo gli alieni, saranno dei file in cui la parola alieno diventerà la sionista, capisce?
3: Quindi i sionisti sono arrivati con l'astronave.
10: Ovviamente.
3: Mi sembra
10: palese.
3: la palissiano.
10: Certo, ma da Marte. Marte, Plutonio,
3: poi
10: certo,
3: Berillio e anche Stronzio, come lei e tutta la sua famiglia. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Marte e Plutonio. Ed è giunto il momento dell'amico mio da Grey School per sapere che cosa ne pensa degli UFO dall'alto della sua grande coscienza. Amico mio, buongiorno.
11: Cosa? Con chi sto parlando, scusa?
3: Sì, sono Giuseppe Bruciani, La Zecca, Radio 23, buongiorno.
11: Ah, stai cercando Alessandro?
3: Sì, esattamente.
11: È a fare un corso oggi.
3: Ma non diciamo cazzate, passamelo, dai, su.
11: No, su serio, è a fare un corso oggi.
3: E ha lasciato il telefono a lei.
11: La deviazione di chiamata ho io.
3: La deviazione di chiamata perché lui sta facendo un corso.
11: Sta facendo un corso, sì.
3: Ma che puttana.
11: Io sono suo, diciamo, segretario. E quindi quando...
3: Suo segretario. Ma quanto... Dica.
11: Un attimo, se mi lasci parlare.
3: Sì, no, non la lascio parlare perché lei dice solo una vagonata di puttanate. Lei è il segretario dell'amico mio. Da quando l'amico mio è un segretario?
11: Portami rispetto intanto, perché mi stai parlando in questa maniera?
3: Io non la rispetto e la schifo come essere umano e come professionista.
11: Figlio di puttana, stai buono.
3: Sì, perché
11: io non ti sto parlando in questa maniera, quindi porto rispetto. Se hai bisogno di Alessandro, se vuoi qualcosa mi dici
3: e
11: dopo lo avviso.
3: E io sì, non devi avvisare dopo, devi passargli il telefono adesso, immantinente.
11: Sei vinto, coglione, fatta la merda.
3: Sì, va bene, adesso che ha sfogato la sua frustrazione in quanto nullità terrestre ed universale. Mi passa l'amico mio, per favore? Siamo arrivati alla farsa, al ruolo in commedia. L'amico mio che ha un sedicente segretario con la deviazione di chiamata. Siamo veramente al metateatro, cazzo, neanche io ne esco. E chiudiamo questa straordinaria giornata dedicata agli UFO con il parere insindacabile del Dottor Morte. Vai, Dottor Morte, gli UFO, vai.
12: Ma che cazzo ce n'è? Ma quali UFO? Ci sono gli alieni,
3: sono
12: i rettiliani, sai chi sono?
3: Chi sono?
12: Sono quelli della sinistra.
3: Perché?
12: Ma tu la guardi alla Schlein. E allora io ti dico, calmati, dove vai? Capito? E la blocco, perché lei è un rettile, è brutta.
3: Sì, vabbè, che il fatto che sia brutta e simile a un rettile non la rende automaticamente alieno, ma...
12: E allora dico, calmati, fermi UFO, dove andate?
3: Cosa facciamo se arrivano gli UFO? Cosa facciamo?
12: Quando arrivano gli UFO, loro verranno con quella faccia gneo, tipo Renzi, con quella faccia da coglione.
3: Com'è la faccia?
12: Una faccia da gneo. Ti fermano, tu mi calmano, non mi mai.
3: Parlano così gli alieni, sì.
12: Loro vengono perché loro mi hanno già studiato.
3: Sì.
12: E io dico, calmati, dove vai?
3: Certo.
12: Allora, calmati, non mi mai.
3: Parlano male.
12: Allora io poi che faccio?
3: Che
12: sempre
3: fai?
12: Perché prendo la pistola e lo sparo.
3: All'alieno.
12: Perché nel dubbio, mena.
3: Certo, nel dubbio mena, questa è la tua direttiva numero uno.
12: O ti vedo identificare o ti ammazzo.
3: Ecco, ma com'è la faccia gneo? Com'è?
12: Hai presente la faccia di Renzi quando doveva parlare in inglese?
3: Te
12: la ricordi?
3: Sì, sì, quella
12: era... Togli la faccia di Renzi, metti un alieno.
3: Sì. Così,
12: capito?
3: Ma
12: sì,
3: secondo te, con tutte le agenzie spaziali che ci sono nel mondo, russe, cinesi, come mai solo gli Stati Uniti hanno questi documenti sugli UFO? Nessun altro li ha visti, perché?
12: Allora, l'America, perché è anche da dire, per quando chiamo Trump, l'America è il tumore del mondo.
3: L'America è il tumore del mondo, prego, vai avanti.
12: Sì, dice, creiamo ste cazzate, allora tu devi dire americano, e lui fa, all right, calmati, halt! Dove vai?
3: Where are you going?
12: Where are you going? E lo spari.
3: Ah, quindi tutti morti gli americani?
12: Tranne Trump.
3: Che le facciamo poi di Trump da solo senza gli americani?
12: E poi ci manca lui alla fine, no? Però che facciamo? Lo facciamo prima vivere tutto il genocidio che facciamo, gli omicidi che facciamo sul suo paese, capito?
3: È una roba bruttissima, Dottor Morte, assiste alla...
12: Ma noi dobbiamo vincere su tutti, vincere e vinceremo!
3: Non avevo dubbi che avresti concluso così. Ciao, Dottor Morte!
12: Ciao!
3: Ciao!
13: In sostanza, quello che abbiamo capito è che degli UFO non interessa un cazzo di niente a nessuno, perché in questo paese i salari sono fermi da 30 anni, quindi date da mangiare alla gente e poi magari ricominciano a guardare il cielo invece di continuare a guardarsi il buco del culo e piangere. Arrivederci, andatevene a fanculo. Ciao, buona giornata.
14: Radio 105.
15: Lo zoo di 105.
16: Tamarri.
17: Oh, bella fra. Oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino e Giovannino è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
18: Andiamo bene.
19: Andiamo bene, tutto bene?
18: Sì, ma non parlo italiano. English?
19: Yes, poco.
18: Yes.
19: Pochissimo.
18: We try.
19: A Scanfer, dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
18: Can call at 12 o'clock?
19: Yes, clock.
18: Then at 12 you call
19: Sabato.
18: Once again
19: Saturday.
20: Ha detto che sei un qui qua che parli a vanvera.
19: Oh puttana.
18: Momento, prego.
19: Stai calma.
20: Detto, grazie che mi... Io ho capito, clock qua.
19: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questa già si esalta.
20: Sei uno che dice che va e poi non va.
19: Sta zona di merda, oh.
18: Aspetta un momento.
19: Sì, sono qua. Pronto? Che ti Pronto? Senti, come funziona la situazione?
18: L'entrata ti paga 85 euro.
19: Quanto?
18: 85.
19: Minchia, a testa.
18: Sì.
19: Si può fare. Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
18: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa, ti metti d'accordo con la ragazza.
19: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe.
18: Sì.
19: Minchia, quanto costano?
18: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai, ti metti d'accordo con la ragazza.
19: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè si può fare qualsiasi cosa o dipende,
18: certo,
19: decide lei?
18: Va. Sì.
19: Cioè posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico. Proprio mi sta venendo la punta del mondo ai bianchi. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
18: Dimmi.
19: Stai facendo venire decisamente. Yeah. Yeah. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
18: Certo.
19: Minchia, una voce fantastica proprio. Sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo la rapare. Senti, quando vengo, come ti chiami? Che ti ciuccio subito la testa. Appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sai le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
18: Solo che non possiamo più parlare.
19: Ti ciuccio
18: tutto. Ti ho dato le informazioni.
19: Dai,
18: che cosa
19: spalanca, figone. Yeah. Ciuccia. Dai.
18: Ciao.
19: Gaga, un momento di cazzo proprio.
20: Se ne agissima proprio.
19: Gaga, zoccola.
17: Minchia che succhia cazzi, però, lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
21: Servizio clienti, buongiorno.
20: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
21: No, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
20: Ah, c'è una personaggia che si mette
21: sì,
20: là.
21: Noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
20: E siccome è interessante la cosa,
21: sì.
20: Mi confermi che c'è proprio una cristiana che fa i cazzi di legno?
21: Sì, c'è una persona che fa i tossi in legno.
20: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
21: Io non te lo so dire come
20: cazzi
21: vengono fatti, no.
20: Ho capito, cazzi, no. Non sai come si fa. Va bene, voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
21: Se va sul sito Casmo, lì può vedere i prodotti disponibili.
20: Ho capito.
21: Va bene.
20: Pronto?
17: Minchia, hai capito il troione.
22: Buongiorno.
20: Sono Massimini di Quarto, chiamavo perché sto cercando un prodotto che
22: sì,
20: faccio fatica a trovare, che praticamente sono, non so come, i cosi fatti di legno.
22: No, in questo momento no, solo qualcosa in metallo e in vetro.
20: Mica.
22: In legno no.
20: Scusa, c'è proprio i cazzi in metallo li fanno in metallo?
22: Dildo in metallo, dildo in vetro per chi è allergico alle plastiche.
20: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro è soffiato, cioè non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
22: No.
20: No.
22: Sono pieni.
20: Ah, quindi sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto
22: sì,
20: pesa un cazzo di 1,5 kg? Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
22: Per il legno no, in questo momento no.
20: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte, ti ringrazio, scusa
22: Di nulla, buongiorno.
20: I cazzi di Iron Man già avevano questi.
19: Già, che voce da zoccola questa.
17: Allora volano cazzate anche da falegnami.
20: Pronto? Falegnamo?
0: Sì, dica.
20: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno per andare giù a trapalarli nei buchi del c***o.
0: Sì, sì, sì. Direi di no, ma però può darsi che ce l'abbiano da qualche parte.
20: Per fare questi... Cioè, non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non ci tira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle. Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nei sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, ma fangulo, chiamo il falegname con 10-15 euro magari me li fa dei bei cazzoni di legno,
0: Va bene, dai, prova a richiamare a vedere il tuo carezzerà.
20: Va bene, va bene. Con chi ho parlato? Chi sei tu?
0: Bruno.
20: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno di trovare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
0: Va bene.
20: Va bene, grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
17: Minchia che rincoglionito del cazzo. Se fossi reale andrei a fargli l'incasso a rapina sto scemo di merda. Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata di questo 2026, ovviamente nel periodo non collegato, come dicono quelli che fanno le cronache delle partite. È successo di tutto, è successo di tutto. Ma la notiziona, quella delle vacanze, sicuramente è quella relativa agli Stati Uniti, che hanno deciso che possono fare il cazzo che vogliono con il diritto internazionale. Quindi sono andati in Venezuela, hanno rapito il presidente Maduro e la moglie, e adesso per prendersi il 18% del petrolio mondiale se ne staranno lì ad amministrare, come peraltro hanno sempre fatto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Ma voglio sentire voi sugli Stati Uniti che fanno il cazzo che gli pare. E la prossima sarà la Groenlandia, ve lo preannuncio. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, che cosa ne pensi di Trump che invade il Venezuela?
4: Penso che se la cacci su e cazzo me stava finita.
3: Non ho capito il ragionamento, scusa.
4: Che non me ne stava un cazzo, cioè andrà in Venezuela per vari motivi che avranno anche senso, penso, non so.
3: Sì, quali? Spiega, quali saranno?
4: Ma che cazzo ne so io, non so venezuelano, ci saranno di validi motivi, ti ripeto, se Trump.
3: I validi motivi.
4: La Venezuela è ricca di.
3: Non è la il bestia nel
4: è ricca di petrolio di minerali, quello a porco avrà anche delle belle fighe la Venezuela, il porco di un cane non sta a rompermi i coglioni, tengo dito quel che penso, non serve da ne oltre,
3: è il Venezuela, non la Venezuela.
4: Ascoltami, allora, se Trump è andato, se era cazzi suoi, se andava Putin, erano cazzi suoi, porco, che cazzo me ne stava? Cioè, già abbiamo i problemi noi in Italia, che cazzo, dobbiamo pensare anche adesso cosa succede in Venezuela.
3: Certo, che cazzo te ne frega, tu che sei una nullità, una nullità.
4: Io vivo in Veneto, finché non vengono a rompermi i coglioni in Veneto, certo. Me ne stavo esattamente il cazzo.
3: Quindi del diritto internazionale ci sciacquiamo proprio i coglioni dentro l'Adige.
4: Esatto, bravo.
3: Dovresti averceli però i coglioni, invece sei un eunuco, ciao. Andiamo dal Tucano, da Roma. Vai Tucano, dici la tua su Trump.
5: È bello perché lui sì, fa il cazzo che vuole. Putin è un fiore di puttana, però lui va bene, insomma.
3: Non ho capito il ragionamento, scusa, chi è il figlio di puttana?
5: Il di puttana è Putin. Per le stesse ragioni invade l'Ucraina, però Trump va bene, insomma.
3: Cioè, quindi
5: e
3: quando
5: la droga. Da quando non pippa più lui, capito? Non deve pippa più nessuno.
3: È un classico come quelli che smettono di fumare e ti rompono il cazzo perché fumi, giusto?
5: Esatto.
3: Quindi Trump ha invaso il Venezuela perché ha smesso di pippare e adesso c'è una scimmia e non vuole che pippa più nessuno.
5: No, è quello che dice lui, lo fa per la droga, ma in realtà lo fa per altro, per il cazzo di petrolio. Già pure il prezzo di questa cosa mi fa proprio del culo, capito?
3: Quindi il primo riflesso sarà l'innalzamento del prezzo della cocaina, giusto?
5: Esatto.
3: Ma dico però Trump.
5: Trump aumenta sempre il culo, ma poi lo fa da Epstein in poi, insomma. Lasciamo perdere.
3: No, non lasciamo perdere. Dimmi che cosa pensi di questo caso Epstein, vai.
5: Vabbè, i giovincelli ci piacciono a tutti, però.
3: Quindi Trump è un ex cocainomane pedofilo.
5: Ha anche dei difetti comunque.
3: Ottima battuta di chiusura, ciao Tucano!
5: Ciao!
3: Ciao bello, ciao! E andiamo dal Marchese, vai Marchese Carulli, dici che cosa ne pensi. Marchese Carulli.
6: Trump dovrebbe farsi incazzare dai bambini sordociechi. Quell'altro rispetto perché è un
3: figlio
6: della Madonna, l'hai visto che l'hanno rapito con la tuta della Nike.
3: Sì, è andata anche fortissimo su internet la tuta della Nike, se la sono comprata tutti.
6: Sì, vabbè, ma è la maranza, ritardati, ma vabbè, non è quello il punto.
3: Qual è il punto allora?
6: Il punto è che dobbiamo impuntarci con quell'arancione bastardo infame di merda.
3: Ecco, impuntarci come? Cosa dobbiamo fare?
6: Io sinceramente, ma non è così, ma è una mia opinione, bisognerebbe andare con i fucili sotto casa sua. È una mia opinione.
3: Alla Casa Bianca, tu andresti con dei fucili alla Casa Bianca?
6: Sì.
3: Ma non pensi?
6: È anche qualche americano. Scusami. Meglio che mi sono sul cazzo con gli obesi di merda.
3: Gli obesi, sì, ma non pensi che negli Stati Uniti in questo momento il clima di violenza sia già abbastanza alto, viste anche le cose successe a Minneapolis? Insomma.
6: Ma Giuseppe, guardati in giro, è un mondo di merda ormai.
3: Sì, ma anche per colpa di gente come te. Questo è il prodotto di gente come te.
6: Sì, ma sai che anche a te prima o poi ti verremo con i fucili sotto la radio, per sì, tuo infame, c'hai un po' la merda.
3: C'hai un po' la fissa per i fucili.
6: Tu lo sai come si fa l'olio di palma? Ti strizzano i capelli, sì, viene fuori l'olio di palma.
3: Sì, tu sai come si fa un vaffanculo? Così, col dito che non puoi vedere. Ciao, ciao, ciao.
6: Ah!
3: Accoppati, ciao. E chiudiamo con Jimmy Burrata. Vai, Jimmy Burrata, su Donald Trump, vai.
7: Oh, i cazzi si li mette nel culo, per favore, eh.
3: Perché deve usare il turpilocchio, scusi?
7: Ma se lei mi parla volgare, io cosa le posso rispondere?
3: Le ho chiesto semplicemente che cosa pensa di Trump in Venezuela. Questo l'ho chiesto io, quale volgare?
7: Ma non la sento bene, ha capito che non la sento, la sento lontano, la sento strano. Ma non è il mio telefono.
3: Scusi, scusi, facciamo una prova. Questo lo sente?
7: E quello se lo mette nel culo.
3: E allora questo l'ha sentito, vede che è selettivo. Lei c'ha l'ascolto selettivo.
7: Senta, ma se mi sta prendendo in giro è un discorso.
3: Scusi, ma lei
7: se vuole parlare chiaramente, allora ma lei faccia in modo che io la capisco.
3: Lei sa chi è Donald Trump? Donald fottuto Trump, sa chi cazzo è?
7: Non lo conosco e non lo voglio conoscere. Lei lo conosce, no, a me è mangiato assieme.
3: No, lei non sa chi è Donald Trump?
7: Sì, ma mi faccia capire, lei ha mai mangiato assieme?
3: Ma che cazzo c'entra, scusi? Lei ha mai mangiato insieme?
7: Tu cazzo, voglio, allora non hai capito. Se vuoi parlare con me, parla pulito, se no possiamo anche chiudere la conversazione.
3: E allora scusi, allora riformulo per lei, principessina sul pisellino.
7: Vai, vai, vai, vai avanti, vai avanti.
3: Bifolco, andiamo. Posso usare bifolco per rivolgermi a lei? Bifolco non è una parolaccia. Trifolco.
7: Mi dica cosa vuole, dai, mi faccia capire.
3: Allora, lei mi sta dicendo che non conosce il nome del presidente degli Stati Uniti d'America.
7: Io, la verità, lei ci ha mai mangiato assieme?
3: Ma che cazzo c'entra,
7: scusi? Ma io l'ho sentito dire così, ma non ci ho mai mangiato assieme. Non
3: sentito...
7: lo conosco,
3: scusi,
7: e non lo voglio nemmeno conoscere.
3: Ecco, l'ha sentito dire da chi, esattamente? Da chi? Chi è che gli ha detto?
7: Ma da quelli come te, da come lei, mi scusi, bifolchi come lei.
3: No, lei è bifolco.
7: Vaffanculo a te quella bucrazza da mamata.
3: A lei e a tutta la sua famiglia di ignoranti bestie.
7: A te quella bucchina da norte e da siena da paura. Chi te mu?
3: A lei.
7: Ma dove è? Come va? Ascolta, tu non sai neanche con chi cazzo stai parlando.
3: Abbiamo mai mangiato insieme, abbiamo mai mangiato insieme a lei.
7: Vaffanculo a chi te stroma la murta e campanambutta. Chi te mu?
3: Abbiamo mai mangiato
7: scemo.
3: Abbiamo mai mangiato insieme a lei. Abbiamo mai mangiato insieme. Questo è impossibile. Questo è impossibile.
7: Non vuoi scemo. Tu e Donald Trump.
3: Abbiamo Abbiamo mai mangiato insieme a lei? È impossibile, perché io mangio stellato e lei mangia merda. Arrivederci. Perfetto, al termine di questo simpatico giro di telefonate e consultazioni ci siamo resi conto che l'argomento Trump-Venezuela, che ci sembrava molto mainstream in Italia, non è gettonatissimo. Questo perché fondamentalmente la situazione del nostro paese magari non è celestiale, la gente puzza di fame e quindi di quello che succede agli altri, come sempre accade in Italia, non gliene frega un cazzo di niente a nessuno. Andatevene a fanculo.

0: 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
4: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
3: C'ha ragione, già, mi calo subito un trip.
5: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
6: Ehi, hey, ma che cazzo c'ha, pa?
4: Ma niente, ha preso un acido e...
3: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
4: Aia! Aia!
6: Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi?
4: Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
5: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
3: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
6: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dici?
3: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
4: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
3: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
5: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
7: Allora, come va?
3: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
7: Corta pirulan?
3: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
5: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
3: E tu che cazzo ci fai qua?
4: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
3: Ma io non ci vedo a fare sport.
4: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
3: Ma non è giusto, puttana!
4: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
3: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto da me.
5: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
3: Cara, dove sta il frullatore?
4: Ti devi fare un bel frullato iperproteico.
3: No, ci ho tagliato la cocaina come al solito.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. California, California.
1: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
2: Ciao Ryan, come stai?
3: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
4: Per la mia psiche?
3: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Arcipelago.
3: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
5: Pelago.
3: Nell'arcipelago.
4: Nell'arcipelago?
3: Nell'arcipelago?
4: Dell'Oceano Indiano.
3: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
1: Oh, yeah. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
2: Piacere, Lindsay.
3: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
3: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: Sì, cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
3: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
2: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
3: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
3: Una business relationship.
6: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
3: Recession. Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
3: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
3: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
4: Ancora
6: Lisen, no.
3: Lisen.
6: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
6: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Lindsay.
3: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
3: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
6: Perché Lindsay?
3: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi. Ma devo cervellarmi.
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
3: Ma devo cervellarmi per.
6: Sì.
3: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
4: No.
3: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
2: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
4: Ma no, non pensare che
2: ma
4: sei.
2: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
6: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No,
6: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
4: Che dici?
3: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
6: Theft.
3: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
4: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensano solo alle borse di Bitonto.
6: Bitonto.
4: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
5: Vorwerken, che è di Vancouver questo.
7: Vorwerken.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
4: Lo sapevo, adesso
5: fa bene l'uovo.
4: Coglioni a me, rombi
8: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Vorwerken.
5: Vorwerken, che
7: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
7: Rover
5: Vogue.
7: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
5: Borger,
8: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Pa, hai visto che notizia incredibile, pa? Cazzo, Hitler non si è suicidato. Cioè, quello dopo la guerra era ancora vivo, pa.
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Anzi, senti, prima che mi dimentico, vorrei presentarti il nostro nuovo coinquilino.
5: Buongiorno a tutti. Io Hitler.
1: Torna. E se non ce la chiudono nemmeno stavolta, non sappiamo più che inventarci scorrettezze. La fiction italiana che più italiana non si può.
6: Ma c'era proprio bisogno di mettere un coinquilino?
4: Sarà liberata la stanza del nonno.
6: Ma il nonno mica è morto.
4: E qui vuol dire che l'ho seppellito vivo.
1: Scorrettezze, la storia della famiglia Capponi, gente per bene che piace alla gente per bene.
3: Pa, scusa se te lo chiedo, ma questo nuovo coinquilino, no? Cioè, non so se l'hai notato, ma pa, con questi baffetti.
4: L'hai capito pure tu, eh?
3: Per forza, pa. Poi con sto ciuffo sulla fronte, qua, l'accento tedesco.
4: Sono arrivato alle tue stesse conclusioni.
3: Lo pensi anche tu, pa?
4: Sì, pure secondo me, è ricchione.
1: Una storia che si tinge anche di mistero, di giallo, di thriller. Ma poi non va in onda perché al suo posto c'è scorrettezze.
7: Il signor Capponi?
4: Chi lo cerca?
7: Agente Johnson della CIA, è lei il signor Capponi?
4: No, avete sbagliato scenetta, questo è di Sapori.
7: Ah sì? Allora mi faccia un gioco di parole per la chiusa, sentiamo.
4: Figliolo...
3: Sì, pa?
4: Spara l'imbazzata!
1: Una fiction dove trionfano l'amore e la pessima recitazione, come quelle in cui c'è Morandi, forse anche peggio.
3: Pa, c'è un problema. Ho seppellito in giardino l'agente della CIA.
4: E allora?
3: Ci ho trovato sotto il nonno, che è ancora vivo, pa, cazzo!
4: Ma porca, ma quello là non muore mai. Ma mettili vicino con questo uranio impoverito ricoperto d'amianto.
1: Una fiction in cui a vincere è comunque sempre solo il bene.
4: Non te la prendere, ma qui c'è arrivato pure la CIA. Cioè, capisci che qua tu non puoi rimanere.
5: Ma io essere molto affezionato in fighting,
4: sì, ma non si può. Io ti devo mandare indietro in Colombia, capito? Però prima mi dovresti fare un ultimo favore.
5: Ah, pure? Che devo fare?
4: Dovresti rifarmi un'altra volta la cacca dentro al secchio. Che ho fatto bene il conto, mancano due ovuli.
1: E allora non perderti scorrettezze, la fiction italiana che fa impazzire il mondo, eccetto quei 7 miliardi di abitanti che si rifiutano di guardarla.
3: Pa, finalmente l'ho capito, eh? Accento tedesco, mania di grandezza, grande fascino, nonostante l'età attempata.
4: Ci sta solo una persona al mondo così.
3: Claudia Schiffer, pa!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Canzoni orribili. Quasi peggio di Bad Bunny al Super Bowl.
3: È inutile che voi andate avanti. Lui è il numero uno del mondo adesso. Viva Bad Bunny! Bad Bunny te quiero!
0: Stefanina, sappiamo che tu hai dei gusti di merda e ti piace la roba latina. Ti sei sposata un peruviano strongolotto e Andy Cappello.
4: Beh, in effetti sì, è un po' peruviano, eh. È un pochino peruvianino.
0: Tu e Andy Cappello.
4: Beh, in effetti sì, è un po' peruviano, eh. È un pochino peruvianino.

0: Giusto, bro.
1: Grazie, Jake. Detto da te è un vero onore. Nel frattempo, le cose vanno sempre peggio per Zuleia e il Maz. La prima internata in un istituto per moncappoloidi dal perfido fratello Vagigi, in modo da sottrarle la fortuna appena ereditata. Il secondo in carcere, con l'accusa di essere il misterioso accoltellatore seriale che sta facendo fuori tutti i protagonisti della serie. Ora che ho incrementato la tensione e creato un po' di suspense, alleggerisco con una bella sequenza di bestemmie sussurrate dalla Puccioni. Ecco, ora possiamo riprendere la tensione. Scusate, ma nelle telenovelas funziona così. Separati, traditi, prigionieri, e soli e tristi come stronzi cacati di sbieco sull'asfalto di Ferragosto da cani randagi e macilenti, i due ex innamorati stanno per riallacciare infine i rapporti, grazie a un'invenzione da poco approdata nella Turchia degli anni 70. Il telefono.
2: Inmez, ti è concessa una telefonata di 5 minuti. Poi torni in cella a farti incurare come da regolamento?
3: Com'è ingiusta la vita che vivo. Imprigionato per un delitto che non ho commesso e abbandonato dall'unica figa che il mio pene abbia mai cazzato. Chi chiamare? Chi chiamare? Chi chiamare?

Ancora non sono stati inventati. E allora, presso chi cercare conforto? Ma la risposta è ovvia. La mia zia, amore mio, l'unica donna davvero scema che abbia mai amato. Mi è giunta notizia che quel poco di turco di suo fratello Gigi l'ha fatto internare in un istituto per cervelli sgonfi. Ed è lì che io la cercherò.

0: pronti a mangiarti. L'istituto strongolone resta in attesa che qualche persona mentalmente lesa rispondere alla chiamata. Vai a fare in culo e buona giornata.
1: Pronto, Zulei, amore mio originale, ci sei? Ma senti?
2: Mio, questo boomerang parla!
1: No, Zuleia, non è un boomerang, è un telefono, stai parlando al telefono.
2: Molto piacere, signor telefono, il mio nome è Zuleia.
1: Zuleia, amore mio, ma che dici? Non mi riconosci? Sono il mazzo, attaccato a sto cazzo.
2: Mi dispiace, signor telefono, ma qui al mongocomio pigliole per non so cosa. Ci ho vomiti di memoria. Ora lo devo salutarla, che devono farmi l'elettrosciocco. Bye bye.
1: No, Zuleia, non attaccare, non attaccare. Attaccate.
3: Ti ha messo giù, l'hai preso in culo.
1: Dannazione, al mongocomio ne stanno bruciando quei tre neuroni che erano rimasti, di cui due danneggiati e uno zoppo. Devo trovare un modo di tirarla fuori da lì prima che sia troppo tardi. Ma come? Chi chiamerai? C'è solo una persona là fuori che posso chiamare. Mushen, la donna che non ha mosso un grido per aiutarmi quando mi hanno arrestato. E che grido? Grido mignole, grido pollice e grido indice. Ma posso fidarmi di lei, eh? Posso fidarmi? Posso o non posso?
4: La risposta è un enfatico no.

0: Va Gigi, come sei io più libero?
1: Mosha, come sei non m***a, hai capito la negazione per l'affermazione?

0: Guarda un po' che sono al telefono, vuoi rispondere?
1: No, sarà sicuramente qualche scocciatore che vuole essere scarcerato.
0: Ma che bello questo! Non mica capito.
1: No, manco io.
2: Radio 105.
3: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Sessantesima puntata all'ora, quindi in centro abitato prende la multa. Melmon vuole riconquistare la sua amata Melanie. Dopo mesi di pazienti telefonate, messaggi attese sotto casa, condanne per stalking e ben 9 omicidi di presunti amanti, è riuscito a convincerla ad uscire con lei per colazione.
1: Melanie, sono veramente contento di averti convinto. Ho veramente provato di tutto.
2: Sono venuta solo per dirti addio per sempre, non farti illusioni.
1: Melanie, mi devi perdonare, ma te l'ho detto, è stato tutto un equivoco.
2: Ma qua cazzo è equivoco?
1: Ho cercato di spiegarti, ma tu non vuoi ascoltare. Non è come tu pensi, Melanie.
2: Non eri tu quello a letto con due ballerine di flamenco?
1: Ma non erano ballerine di flamenco, erano ballerine di salsa e merengue.
2: Ah! Beh, questo cambia un po' le cose, ma...
1: Vedi, Melanie, devi ascoltarmi, io ti giuro che...
3: I signori! I signori vogliono ordinare!
2: Ma spruzzato l'acqua addosso!
1: Non è simpatico questo cameriere.
2: Ma è un clown!
1: Non badarci troppo e ordiniamo. Dunque, io vorrei noccioline, popcorn e zucchero filato. Anche per te?
2: Beh, io niente. Semmai assaggi un po' delle cose tue, scegliendo le cose che mi sembrano ti facciano più gola.
1: Ma come vuoi, amore, come vuoi.
2: E non ti chiamare amore, eh? Non credere che con poche chiacchiere e il sequestro di mia madre prigioniera potrei convincermi a tornare con te.
1: Melanie, credimi, io sono qui perché voglio chiarire tutto.
2: Allora dimmi perché non hai detto dell'appartamento segreto.
1: Ma perché era segreto? Se te l'avessi detto non sarebbe più stato segreto.
2: Ci se ne fai con le parole, eh? E non è vero che forse ci portavi le amanti?
1: Ma no, venivano loro da sole. Io non le portavo. Ma lo vedi che hai travisato tutta la realtà.
2: Nonna, mi stai confondendo.
3: La colazione
2: insomma, sta attento!
1: Ma non badarci, Melanie. Non pensare al clown.
2: Ma come faccio a non pensarci?
1: Concentrati su di noi, sul nostro rapporto. Sul nostro rapporto da ricostruire.
2: Ma Melmon, non corriamo troppo, eh?
1: Ma stai tranquilla, ho una gamba amputata, non ricordi?
2: Quello che voglio dire è che stiamo andando troppo di fretta.
1: Siamo seduti.
2: Capisci, Melmon? Anche se le tue spiegazioni sono sempre convincenti, non lo so se ce la faccio a tornare con te.
3: Volete più caffè?
2: Ma me lo sto versando addosso!
1: Lo so, ma è un clown, fa gli scherzi.
2: Ma è bollente, ma perché mi hai portato a fare a colazione qua?
1: Amore, ci sono cose che non posso spiegarti tutto.
2: Me lo devi dire se vuoi tornare insieme. Perché mi hai portato a fare colazione al circo?
4: Melmon e Melanie torneranno insieme? Melmon spiegherà perché ha deciso di portarla a fare una colazione al circo in mezzo ai clown? Lo scoprirete nella prossima circense puntata di Dissapori, che si intitolerà... Colazione da buffoni!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non XIV. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auz, pure papa dovevo diventare.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Gabri Pontifex.
3: Minchia, zio fan! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui, se hai una tua produzione di un certo livello, non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi Caputo, ma chi l'ha scritta a te questa classifica?
4: Sì, Gabri.
3: Ah, ho capito. Faccio io allora.
5: Nuova entrata!
3: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
6: Alfa alfa alfa beto a u a u a u a. Alfa alfa alfa beto rap pa pa pa pa pa.

0: accanto. Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yoga.
1: Ehi.
2: Ehi.
1: A posto?
2: Sì.
1: Senti, lo stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
2: Anche no.

0: Da bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, ma quanto spacca questa traccia! È veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop. Fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare? Fammi sapere.
2: Taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo. Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero uno.
5: Tu resti il pene, ma becchi

0: Minchia, zio fa, sei troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararacicicocco3civettesulcomò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si ammalò, taxitaxi@gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
1: No, Gabri.
0: Guarda che l'altra volta sono stato male.
1: E non mi hai dato i soldi.
0: Allora, adesso lo vedi, lettore?
1: Sì, Gabri.
0: Ok. Quando io premerò...
1: Sì, Gabri.
0: Quel tasto lì...
1: Sì, Gabri.
0: Non dico la parola perché sennò tu parli.
1: Sì, Gabri.
0: Questo qua, quello che ho scritto play.
1: Sì, Gabri. La
0: figlia!
1: Sì, Gabri.
0: Oh, ma come brucia! La brucia, Oh, boh, c'è quella calda che si fonde, incredibile.
1: Sì, Gabri.
0: Oh, boh, c'è una candura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ore 14.
2: Isoradio, la radio creata per zanzare soldi ai contribuenti. Sappi che a noi del tuo parere frega sei cazzi, specialmente quando pucciamo le palle nelle nostre piscine, che hai pagato tu, pezzente.

0: Un'estrema unzione a tutti da Noemi Tamponi e ben ritrovati per l'ultima volta agli aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico che troviamo tutto impapocchiato sulla Salerno-Reggipetto, all'altezza per lo svincolo del fruttarolo abusivo, dove un inseguimento della polizia stradale si è concluso col botto dopo che la moto Kawasaki, con a bordo due sicari della Yakuza, in prestito al Napoli, si è scapputtata, sproiettando i due malviventi oculo mandorlati dritti nelle fauci di una feroce mietitrebbia, che li ha triturati in tanti pezzettini fini in una meravigliosa fontana di sangue che si è riversata su una scolaresca di innocenti 6enni che ora sono

0: Esoradio, prenota la tua bara in anticipo, perché il tuo momento potrebbe essere domani.
1: In provincia di Verona è in corso il Rally di San Candio, un rally automobilistico molto seguito dai veneti. Quest'anno abbiamo una macchina sponsorizzata Esoradio, con cui ci colleghiamo per sentire nell'abitacolo come procede la gara. A te la linea, Roberto!
0: Esoradio Automobilismo e Smoccoloni.
2: Due tonda. 50, sinistra 2. Porca puttana che aveva spazio qua. Sinistra 2. Tornate a destra, sta buon.
3: Porco cosa mi ha
2: salito? Che io dico?
3: Schifoso.
2: 50, destra 4. 50, destra 4. Destra, sinistra 4. 50, destra 3. Destra, sinistra 2.
3: Porco,
2: sta buon, Roberto, sta buon. Per destra 2. 50, destra 5. Destra 5. Per sinistra 3. 3, 3. Te ho buon cadito. Te goccia ma 3. Te goccia ma 3.
3: Non sei a fare da fuori.
2: Ehi, vaffanculo, te hai sfattuto.
3: Oh, puttana, puto.
2: 3, te goccia ma. Roberto, te goccia ma 3.
3: Provo una fora.
2: No, sta buon, sta buon, sta buon, sta buon. Te goccia ma 3, Roberto, porco
3: ma... Mastro.
0: Esoradio, te goccia ma 3, Roberto, buon.
1: E una buona notizia! Per tutti gli amanti delle attese interminabili in viaggio verso la capitale! Il traffico è infatti bloccatissimo in tutte le direzioni e per tutte le direzioni dopo che un auto spurghi bello gonfio de merda ha srovesciato per errore il suo carico lungo tutto il raccordo anale, provocando squisciamenti, stampunazioni, affogature fecali e scapputtamenti grandi e piccini per un totale di 32 vittime accertate. E mentre noi in redazione stappiamo un Franciacorta, tu muovi il culetto, che a Esoradio se balla! Se...

0: inviato Pedro Caratterini ci aggiorna sul Giro d'Italia. Molti ciclisti che stanno occupando entrambe le corsie e il traffico è congestionato.
1: ISO Radio, ciclismo e automobilisti bloccati dagli stronzi con le tutine attillate da Frocci.
2: Adesso Vardelli cane. Sue curve che non si vede, va come chi va in giro. Cosa gai? Sta sì in fila indiano, porco de un cane!
1: Il traffico visto dai veneti.
0: Grazie Pedro! Nuovi aggiornamenti sul ciclismo a breve. Ora mi chiede la linea il nostro Alfio Scomunicato, sempre dal Veneto per un rapido aggiornamento sulla statale delle Roie. A te la linea, Alfio!
3: Novembre, non dico neanche cosa mi capita, perché sennò è facile che esploda dei biastemi, bestia. E go, come che si può notare il vetro leggermente inclinato, non vorrei sfondarlo, e ho rotto a forza dei biastemi, sto vetro. Koala! Un anno intenso, veramente bello. Penso anche per gli altri che sia stato meraviglioso, perché clown. E adesso, de martedì, uno come mica non ha un cazzo da fare, bisogna che ciappa il camion, che vaga a lavorare, che se faga mezz'ora di colonna all'andata e probabilmente 2 ore per tornare in drio, perché non avendo un cazzo da fare, mi piace stare qua a fare colonna, condor porco. Non ho più biastemme al mio arco, vara pugile. Ogni giorno, a dicembre, ogni giorno le pezzo di che altro, ma noi erano senza schei, noi erano disperà. Noi erano in tiacacca, noi erano senza lavoro. Ma sta gente qua dove i cazzi gai tira fuori schei? Pisolo, come fai a avere tutti sti schei sta gente, porzaio? Porco il cane del puttano, dopo uno non deve biestemare anche. Ibrido.
1: ISO Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Grazie per averci seguito. Un nuovo aggiornamento tra pochi minuti su Iso Radio, la radio che paghi anche se non ascolti.
1: Ingordo can.
2: Iso Radio, ridi che ti fa bene.
3: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
4: Lui conosce tutti.
5: Ma chi?
4: Lui è pieno di pila.
5: Ma quando?
4: Lui c'ha le Ferrari.
5: Ma che cosa?
4: Lui c'ha le barche e le ville.
5: Ma va!
4: Lui è amico dei più potenti.
5: Ma figurati!
4: Lui sa sempre tutto di tutti.
5: Ma va!
4: Lui è il cazzaro.
6: Pronto, amore? Cosa? All'asilo di tuo nipote cosa fanno? Una mostra? Dei lavoretti? Aspetta un attimo, che forse posso aiutarti. Chiamo un mio amico che ha una galleria d'arte. Non so se ti ricordi, Raz de Gun. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciao che lo chiamo, che è un po' che non lo sento.
7: Pronto?
6: Raz.
7: Hello.
6: Raz, ciao, sono Luca. Come stai? Tutto bene?
7: Che è Luca?
6: Luca Alba.
5: Ma chi?
6: Come va?
7: Luca Alba?
6: Sì.
7: Scusami, sono un attimo in un limbo. Luca Alba, aiutami, aiutami.
6: Luca Alba, ci siamo. Vabbè, siamo venuti a casa tua 3-4 anni fa, lì su Navigli.
5: Ma dove?
7: Ah, ok, va bene, va bene. Okay. Come posso essere utile? Non mi ricordo, sono in mezzo. Non sono neanche in Italia. Come posso aiutarti?
6: Vabbè, ti disturbo 2 minuti. Innanzitutto volevo sapere come stavi e tutto quanto.
7: Sono un po' così così, perché ce l'ho un'ernia di scale fuori.
6: Ah, cazzo, mi dispiace.
5: Ma cosa?
6: Senti, ma io ti volevo chiedere, siccome ho preso una galleria d'arte...
5: Ma chi?
7: Certo.
6: Ok, allora, siccome...
7: Un momento molto difficile.
6: No, ma io c'ho il giro, sai, io non so se ti ricordi di me, io... Luca Alba, Cala di Volpe... Nave.
5: Papà!
6: Io c'ho una nave, insomma, un disastro. Non ti ricordi nulla?
5: Ma quando?
7: Però mi ricordo, in questo momento, guarda, in questo momento sono sotto antidolorifici. E non mi ricordo un cazzo.
6: Vabbè, adesso mi stai. Coral Island.
7: Che facciamo una cosa, quando sono in... Allora, come posso essere utile?
6: Siccome sono pieno di soldi e non me ne frega un cazzo dei tempi che corrono e quelle robe lì,
7: okay.
6: Vorrei esporre le vostre opere o le tue opere. C'ho un posto della Madonna, cioè se lo vedi è una roba da pazzi.
7: Ma cosa vuoi fare? Non ho capito, vuoi collaborare con me? Vuoi esporre le mie opere? Vuoi esporre i miei artisti? Non capisco cosa vuoi fare.
6: Tu hai delle opere tue, giusto?
7: Sì, ho delle opere mie, ho delle opere anche di alcuni artisti che ancora rappresento con una galleria, diciamo, più itinerante.
6: Ok, no,
7: non
6: ti spiego.
7: Non c'è più il spazio sotto figlio.
6: Ok, io allora, fai conto...
7: Quanto grande è il spazio tuo?
6: Sono 400 metri.
5: Ma di cosa?
7: Ah, bello, cazzo.
6: Sì, certo. Ma cazzo, t'ho detto, via, ma è possibile, non ti ricordi? Vabbè, dai, niente.
7: Luca, poi ho un'ernia di scale sulla fucking. Sono pieno di cortisone ed antidolorifici.
6: Mi dispiace.
7: Sono da 50 giorni. Fidati che la testa non va oltre.
6: Vabbè, l'offshore che è andato contro la banchina in Sardegna, non ti ricordi? Magari hai sentito. Niente.
7: Va bene, allora facciamo così, Luca, mandami il messaggio scritto, qua c'è, non ce l'ho il tuo... Io sarò in Milano secondo me tra 10 giorni. Quando arrivi, tu vivi a Milano?
6: Sì, certo. Io sono sempre vivo e sono sempre lì a Palazzo Parigi. Passi, chiedi di me, tranquillo.
5: Ma cosa?
7: Ok.
6: Va bene.
5: Ma che cosa?
6: Grazie.
7: Ok.
6: Ok.
7: Quando torno ti faccio un squillo. Sì, mandami un sms.
6: Va bene.
7: Ok.
6: Va bene.
7: Ok.
6: Grande razza, un abbraccio.
7: Dammi bene Luca, in bocca al lupo. Ciao, ciao, ciao.
6: Ciao, ciao. Pronto amore? Sì, ci ho parlato, mi ha fatto un sacco di feste. Pensa che mi ha detto che torna prima in Italia per vederci. Mi ha invitato a Palazzo Parigi. Sai quell'hotel della Madonna a Milano? Poi l'ho sentito veramente in forma, sta benissimo. Era carico, carico, carichissimo. Per esporre le sue opere all'asilo mi ha detto che non c'è problema. Ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
4: Il cazzaro.
3: 105 105. Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
8: In questa puntata i tamarri chiameranno i rivenditori di cuffie con la mela per capire se Giovannino si è fatto fottere come sempre. Meglio spendere 200 euro per una torta di mele che 200 euro per una cinesata.
4: Tamarri.
9: Buongiorno, sono Sara, come posso aiutarla?
10: Senti il fischio, sono Massimi di Quarto, volevo chiedere una gentilezza, c'è un esperto Apple?
9: Un esperto?
10: Apple.
9: Sì, lì alla pasta.
10: Grazie. Dove andate? Nel vuoto dello spazio, per sparire. Ma è ancora lì? A du.
9: Sì, buongiorno, mi dica.
10: Sì, scusi, no, perché non sapevo se era in attesa, perché c'è stato il vuoto cosmico. Ma ha detto, passo una detto, se è sparito.
9: E sono io la detta, mi dica pure.
10: Senti, tu te la intendi con Apple?
9: Come?
10: Come te la spendi con Apple? Quelle dei cuffie, telefoni, quelli dell'iPhone?
9: Bene, mi dica.
10: No, perché praticamente volevo soltanto sapere, come si fa a capire se una cuffia l'Armax è originale?
9: Una cuffia Air Max è originale? E la scatola ce l'hai?
10: Sì.
9: È dal serial number.
10: Ah, quindi se... Ma tu
9: sulla scatola c'è un numero seriale. Andrei sul sito di Apple a vedere se quel numero seriale corrisponde
10: quindi vado
9: al
10: sul
9: prodotto.
10: Vado sul sito, metto il numero che c'è della scatola e il sito mi dice...
9: Sì, ma sì. Ma l'hai comprata? Dove l'ha comprata?
10: No, l'ha comprato quel coglione mio cugino, no? L'ha presa online. Ah. L'ha presa a 200 euro con la scatola e tutto. Oh. Però sì,
9: okay.
10: Io gli ho detto, guarda che secondo me ti hanno zampato nel culo proprio. È una merdata incredibile. Però lui dice che è originale. Allora c'è questa.
11: Digli che l'ho comprata su.
10: Allora, prima di andare a sparare ai cristiani, vogliamo capire se.
11: Cioè, chiedile alla signora.
10: Parlaci tu.
11: Signora,
9: sì.
11: Ho comprato le cuffie sul sito. Questo qua di. E quando.
10: E parlaci tu, parla.
11: Aspetta, fammi finire di parlare. E quando ho aperto le cuffie ci sono e tutto. Ma volevo chiedere, nel momento in cui la.
10: Allora parlaci tu, parla.
11: Ma stai calmo, che cazzo fai? Guardate,
10: sto scemo.
11: Ma ci sono delle. Sono qua, dico, ci sono delle pelle. Che cazzo ridi, ho capito. Sono seri. Adesso non so se sono originali.
10: Tu sparaci a prescindere.
4: Tamarri.
11: Pronto?
7: Sì, mi dica.
11: Sì, buongiorno, salve, senta, volevo un'informazione. Lei ha dei prodotti della quelle, come si chiama? Apple. Quello con la mela.
7: No, non c'è tengo niente.
10: No, questi
7: no.
10: Ha solo problemi già.
11: E lei che cosa vende?
7: Ma cosa vi serviva?
11: Sei già ubriaco la mattina? O sei ubriaco c'è una deformazione alla mascella. Perché quando parli sembri un cavallo.
7: Chi sei?
11: Non è che chi sono? Sei Giovannino io, tu?
7: Sono Franco.
11: Ciao Franco.
7: Qual è il problema?
11: Allora, il problema è che ho preso queste cuffie qua in un sito. Sai le Air Max, quelle grosse?
7: Sì.
11: Ecco, ti volevo chiedere, quando si aprono nella confezione come si chiama? Gli auricolari, quelli giganti, c'hanno una pellicola sopra oppure no?
7: Oh, non lo so, cavolo, non... devi vedere cosa quando... Dove l'hai presa?
11: Madonna, quando sei ubriaco, madonna mia.
7: Oh, non rompere i coglioni.
11: Oh, scemo, che cazzo fai?
7: Pronto?
11: Oh, Gigi Proiettile, ma come cazzo stai che mi chiudi il telefono? Oh, ti stavo...
7: Ma cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi.
11: Ti stavo chiedendo un'informazione, tu mi hai chiesto ancora, ti posso aiutare? Adesso mi devi aiutare, ti volevo capire se queste cuffie che ho comprato sono originali. Tu, visto che
7: allora,
11: sei un esperto...
7: Allora, dove le comprate?
11: L'ho comprato su...
7: Ecco, vai a informarti su... Noi non le teniamo quella roba
11: guarda,
7: lì.
11: Oh, cammello del cazzo. Non è che ti devi deturpare così perché sei dietro un telefono.
7: Ecco, ma allora noi
11: scemo.
7: Non sentiamo niente.
11: Che cazzo.
7: Informati dove l'hai preso.
11: Mamma
10: guardi,
11: mia. Ma lo so dove l'ho preso. Ti ho chiamato perché mi devi dire tu se sono originali o no.
7: Ma che ne so io, non ho mai
11: ma allora che cazzo sei venuto al mondo a fare, cretino? Ma pensa a te.
7: Ma vaffanculo.
11: Ma vai a cagare.
10: Ma che atteggiamento è?
12: Tamarri.
10: Adesso
13: computer?
10: Cosa hai detto? Sei grosso computer?
13: Computer ho detto.
10: Minchia che voce calda della notte che c'hai. Cosa c'è? Cosa fa il pornatore di notte? Sono Massimini di quarto. Senti, devo chiederti una gentilezza, visto che non sei uno spazzacamino ma vendi le cose elettroniche. Senti, col nago, fammi capire una cosa. Siccome mio cugino ha preso Vinted delle cuffie, come si chiama, quelle della mela, l'Apple, ci sei ancora o ti stai facendo i metadone?
13: Ci sono, ma stavo ascoltando bene perché ti sento basso, quindi
10: Allora aspetti che provo ancora. Mi senti meglio?
13: Sì.
10: Mia cugina ha preso le cuffie, quelle della Apple, quelle, gli Hermes Frex, là, come cazzo si chiama? Io l'inglese non lo mastico, io spaccio.
13: Noi queste cose qua se le ha prese lì, non è che possiamo farci qualcosa.
10: Un consiglio ti volevo chiedere, scemo di merda, amica, dimmi se sono originali o no, prima che venga e ti tira una testa ti stacco tutti i denti, coglione. Sei diventato un rospo? Pronto?
11: Che ha detto Massimi?
10: Non lo so, si è mangiato una mosca e è andato a fare in culo.
12: Tamarri.
13: Pronto, Siel?
11: Pronto?
13: Pronto, Siel?
11: Scusi, non ho capito chi ho chiamato. È il negozio di elettronica?
13: È la Siel di Cuneo.
11: Senti, un'informazione. Tu hai qualche prodotto, quelli della Apple? Con la mela?
13: No, non li abbiamo quelli. Solo lavatrice e frigorifere.
11: Ah, senti, ho comprato delle cuffie che si collegano alla lavatrice per quando faccio il bucato. Che puoi gestire la lavatrice dalle cuffie mentre sei a lavoro.
10: Senti il suono dei panni che girano.
11: Sì, e poi scegli le temperature. È la cuffia nuova della che si chiama Air Lavatrice.
13: Per sentire le cazzate che dite.
11: Ma che cazzo fai? Sto parlando seriamente, scemo. Ma chi cazzo di permetterti di dire le cose?
10: Mordi,
11: ma che cazzo vai? Rispondi, scemo.
10: Abbaia.
11: Adesso non parli,
10: vai.
11: Cagato di merda.
10: Chiedi se c'è lo yogurt.
11: Ce l'hai lo yogurt? Rivendi lo yogurt. Oh, rispondi, lavatraido. Ma pensate, cacasotto di merda.
10: Proprio.
12: Tamarri.
14: Buongiorno.
10: Pronto?
14: Pronto?
10: Sì, sei donna?
14: Sono?
10: È
14: il numero di un negozio questo.
10: Ah, meno male, pensavo di aver chiamato perché stavolta sono stata da una mignotta, pensavo. Senti, compara, c'hai mica le cuffie della Apple?
14: Sì, su ordinazione.
10: In che senso?
14: Che non ce l'ho in casa, possiamo ordinarle.
10: Proprio mi hai fatto venire la voglia di comprarle proprio di impulso.
14: Cioè, se vuoi puoi guardare sul nostro sito.
10: Ah, proprio così, mi state strappando i soldi di mano. Vabbè, ti passo mio cugino che lui che le voleva. Aspetta, ho chiamato il Medioevo per avere.
11: Pronto?
14: Sì?
11: Sì, ciao, senti, un'informazione. Io ho preso delle cuffie della Air Max, è presente? Quelle grosse?
14: Sì.
11: Ecco, ti volevo chiedere, nel momento in cui apri la confezione, ti volevo chiedere una cosa. Io ho trovato le cuffie perfettamente, ma hanno una pellicola sugli auricolari esterni.
14: Mi sembra di no.
11: Schiamento di cuffia con l'auricolare correndo nel vento. Dai, col pancismo. Hai capito? Ce l'hanno? Secondo te? Saccagnata? Non ce l'ha.
10: Chiedi se vuole fare un destro.
11: Senti, vuoi fare un destro?

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Oggi nello Zodi 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zodi 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568! Tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009, un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag ZooMerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo Zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban.
0: Radio 105.
3: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o, c***o, tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentita, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli! Ah, giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: This is a zoo only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Se doni l'8 per 1000, non avrai donato 8.000 euro. Per una lesbica di Trento, andare a letto con una ragazza di Trento o con 30 ragazzi è la stessa cosa. In ogni caso è una trentina che va con una trentina. È bene che tu non chieda ad un boscaiolo di entrare nella cerchia dei suoi amici. Potrebbe accettarti. Se il tuo cane fa la pipì sulle gambe dei tuoi genitori, è perché sta pisciando sull'albero genealogico. Anche se sei uno chef, nell'astuccio di tuo figlio non puoi mettere le penne al pomodoro. È bene che tu sappia che se fai a botte con Bruno Vespa, non prenderai una testata giornalistica. Se mentre ti radi il viso ti annoi, è perché è una barba. Gli elettrauti della mia zona, pur amando la musica, non sono riusciti a formare una band perché tutti suonavano la batteria. Ed ora una breve notizia imprenditoriale. Il signor Kawasaki è molto grasso, nonostante faccia moto. I nani sono minuti, ma i giganti non sono ore. È bene che tu sappia che se il tuo cane miagola, probabilmente è un gatto. Prima di Hitler, nessuno aveva mai avuto i baffetti alla Hitler. Ed ora un breve consiglio di salute. Le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, mediamente, vivono una vita. Sappiate che un vegano può mangiare il cavallo mentre gioca a scacchi. È bene che voi sappiate che per far felice un barbone basta dare lui della pasta Barilla, perché dove c'è Barilla c'è casa. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao ragazzacci. Oggi i nostri due tamarri milanesi sono alla ricerca di un panificio che gli possa fare su ordinazione un culone e una schiena per far scopare lo zio che uscirà dal carcere. Mamma mia, che voglia di essere messa a pecorina.
1: Tamarri.
3: Alla, no, aua!
4: Signora! È panettiere?
5: Chi è?
3: Mordicazzi, sono il signor Mordicazzi.
4: Sì. Signora, senta, no, a parte gli scherzi, il panificio, signora?
5: Io ho da fame, mi dispiace, non posso scherzare con lei.
4: Che cazzo fai, gogliona? Va a pensare.
1: Tamarri.
5: Pronto?
3: Sono Massimino di Quartissimo, proprissimo. Panettaia?
5: Sì.
3: Sì, c'è il panettiere, quello che fa il pane, che è una cosa personale che devo dire a un uomo.
5: Non c'è, perché dorme a quest'ora.
3: Senti, ma te lo lascio detto, tu glielo dici a Fulvio, no?
5: Sì.
3: Ha chiamato Massimino di Quarto per i culi di pane, perché praticamente io avevo chiesto di farmi questi culi da pecorina di pane, belli grossi, no? Perché mio zio in carcere gli hanno scopato il culo. A noi per fargli un po' lo scherzo vogliamo fargli.
5: Ma per quando lo volevi?
3: Il culone di pane, non lo so, settimana prossima. Però è importante.
5: Vabbè, allora avrai occasione poi di chiamarlo un'altra volta, così.
3: No, la mia domanda è: sto culone poteva farmelo con mezza schiena? Cioè, il forno è grande, ci sta dentro la mezza schiena col culo? Cioè, deve sembrare proprio un culo di uomo a pecorino.
5: E appunto per quello che devi spiegarle a lui. Quando o stasera o domani chiama.
3: Capito,
5: immaginata,
3: lo faccio. Ok. Vabbè, ok, allora dia Fulvio, ha chiamato Massimino di Quarto per il culo scopabile di pane a pecorina.
5: Sì,
3: quello del carcerato, il culo da carcerato. Va bene. Va bene, ciao!
1: Tamarri.
6: Piccini, buongiorno, sono Armanato.
4: Uè, zoccola, com'è? Senti un attimo, posso parlare col panificio? Pronto? Ha buttato giù, sì.
3: Ma perché?
4: Ma che cazzo, non si vede
3: l'hai
4: che...
3: L'hai solo salutata.
4: Sono salutato gentilmente, non capisco. Senti, ma la possiamo richiamarla un attimo?
7: Buongiorno.
4: Buongiorno, salve, panificio?
7: Sì.
4: Cosa dobbiamo fare?
7: Deve passare di qua.
4: Senti, io ti volevo chiedere una cosa. Non ce l'ho fatta. Perché ho pensato alla signora?
3: Era sempre lo stesso. Era là che aspettava. Era là con la pala. Niente, del ragazzi, spaccato.
4: Non ce l'ho fatta. E poi dopo ti senti male aver chiamato.
3: No, ma comunque anche dire così alle persone, così che uno risponde, lo insulti.
4: Però la panettaia.
3: Ma è una roba da terza elementare, quando uno, cioè, che squilla il telefono. Pronto?
4: Sì. Cioè, abbiamo fatto una carriera su sta cosa.
3: No, però, cioè, sfottere così subito uno
4: è brutto.
3: Non è una cosa da. Cioè, non credo che sia neanche.
4: Ci abbiamo fatto una carriera su sta cosa.
3: No, però, cioè, sfottere così subito.
4: È brutto.
3: Non è una cosa da. Cioè, non credo.

0: mezzi e panettaia, quelle che impasti i pani con i cazzi.
1: Non ho capito.
0: Pensi capivi. Finivamo in tribunale. Senti, la questione, sciacqua a cazzi, volevo sapere, ma voi fate pane su commissione? Per guadagnarmi quelle quattro spicci del cazzo per pagare il gas e la corrente? Sai che ti mastico?
1: Non ho capito chi cerca.
0: Ma tu non hai capito neanche chi sei, si alza stamattina, fa chi sono io? Com'è, oh? Quanti denti hai in bocca? 12? 10 forse?
1: Oh. No, ma scusa, cerchi la panetteria?
0: Sì, cerco la panetteria! L'ho trovata?
1: Anto, non sento io, provo a poi sentire.
0: Non passi il genio di casa. Ma passate il genio di casa? Sei il genio tu? Quello che ha fatto le medie?
2: No, dimmi.
0: Senti, Skeletor, devo chiederti una questione. Là invece, oltre che a fargli i zombie tutti insieme, fate anche il pane su commissione?
2: Sì.
0: Cosa mi fai? Un bocchino? Un
2: bocchino? E c'è la bambina, trimolo che non sei altro.
0: Senti, ma facciamo così, fatti un salto all'elementare, poi fai anche le medie superiori e poi ti richiamo. Così la conversazione.
2: Questa chiama ti faccio tornare indietro nel tempo.
0: Minchia, questa è nuova sta battuta.
3: Bravissima.
0: Non mi hai sentito. Va bene, dai, ti saluto che mi hai già rotto i quarti di cazzo. Mi sono divertito con la vecchia mangia cazzi, ma tu non sei abbastanza divertente.
2: Sì, proprio uno stronzo.
0: Ciao.
3: Comunque ho capito come approcciarsi bene.
0: Hai capito?
3: Ho capito.
0: Quando uno risponde che siamo uomo, non devi essere subito aggressivo, capito? Perché l'aggressività, cioè, preclude la possibilità di costruire
3: una telefonata,
0: di dipanare lo scherzo in modo che abbia una costruzione logica. Hai capito? Cioè, specie se noi abbiamo un obiettivo.
3: Uè, stronzona! Sei in panificio? Stronza, sei in panificio?
4: Sì.
3: Ciao, grande. Senti, c'è il panettaio che devo parlargli un attimo per un ordine di un pane per una festa? Non so se hai capito la potenza.
4: No, mi dispiace, non c'è.
3: Non c'è, eh? Porca troia, minchia, guarda. Senti, mi senti? Oh, ma vedi sta stronza?

0: Ed è schifo, porco io! Porco io, ho detto io! Io che sono Zeus! Ma è possibile che non ti trovi più della bamba decente in questo cazzo di Grecia antica? Ho pippato qualsiasi cosa! Mi sono fatto comodini, computer portatili, badge, macchine da scrivere! Mi sono fatto... Guarda, aspetta un attimo che mi tiro anche il microfono! Non era buono!
1: Come mai urli? Hai messo incinta un'altra contadina fingendoti una capra superdotata?

0: che cazzo rido! Anche da fatto mi fai ridere! Sei troppo divertente! Vediamo se ti viene ancora voglia di fare la spiritosa con un fulmine su per il culo!
1: Non è affatto male. Ancora nonno, ancora. Scatena la tempesta.
0: Non è il risultato che speravo di ottenere. Questa bamba di pessima qualità mi sta facendo perdere i poteri.
1: È la tua criptonite, nonno. Anzi, la tua pipponite.
0: Ok, questo è troppo però. Puttana, bastarda e c***ola. Mignotta e figlia di puttana. Scusa, ma me l'approfitto. So che non sono cose che non si dicono ai bambini. Però se questo è un cartone animato, giusto? Un cartone animato?
1: Giusto.
0: Puttana. Ora ti trasformo nella bamba di Peppe Vesticchio.
1: No, no, no, no. Scusa, nonno, scusa, non lo faccio più, giuro.
0: Ecco, brava, così va meglio. Proto mignotta scalza. Visto che sei qui, potresti darmi anche una mano a trovare dei pippotti di qualità, però, eh?
1: E come?
0: Aspetta un attimo. Mi stai fissando?
1: Sì.
0: Fissami, fissami. Fissami, seguimi con lo sguardo. Guarda, vedi che mi abbasso il tavolo. Adesso che cos'ho nel naso?
1: Della farina.
0: Sì, perché io sono un panettiere. Brava, così se arrivano i carabinieri questo deve dire. Ricordatelo, eh. Ho sentito dire che sul continente di Atlantide ci sono le migliori piante di coca del mondo. Ah, sto spavanzo. Se riuscirei a concludere un accordo con il loro governo ti farò diventare una dea. E potrai peppare fino a farti cadere i capezzoli.
1: Oh, che bello, nonno! Grazie, vado subito.
0: Vai, vai, vai a scolpire l'estate col grilletto, buttare l'industriale.
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, scappa da pisciare.
1: Ciao Eros.
2: Ciao al cazzo. Ciao Apollo.
1: Come mai saltelli? Hai mangiato una frittura di rospi?
2: Mi scappa tantissimo da pisciare Apollo.
1: Non c'è tempo. Dobbiamo andare sul continente di Atlantide per concludere un importante accordo commerciale. Così nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò finalmente pippare. Andiamo!
2: Ah, non ce la faccio più! Devo pisciare! Devo pisciare! Oh, oh! Chiedermi troppo!
1: Ancora un po' di pazienza! Ormai siamo ad Atlantide! Appena avrò concluso l'accordo, potrai pisciare!
2: Ma non resisto, porco!
1: Resisti! Ecco l'ambasciatore di Atlantide!
2: Catroia, non la tengo più! Pisciando sotto!
3: Oh. Salve, stranieri! Benvenuti sul continente di Atlantide!
1: Grazie! Siamo qui per la vostra ottima bamba!
2: Pollo, allontanati! Sto per pisciarmi addosso! Oh. Oh.
1: No, Eros, no! No! No. Ah.
4: Ce l'ha preso il portafoglio, cosa avete fatto? La moto!
5: Sta morendo,
4: Marco! Mi hanno rubato la moto! Ma com'è possibile? Non è ancora stata inventata!
1: Ma porco mio nonno! Hai sommerso Atlantide di piscia, testa di cazzo!
2: Rido anche quando canto, canto quando anche rido! Che cazzo ha detto?
1: Perché ridi?
2: Perché sono diventato l'incontinente di Atlantide.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: cazzo.
1: Lo deve fare, no? Sì, sì, sì.
0: La messa andiamo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È
1: furto.